particolarmente apprezzati. Io credo invece che nella capacità dei musicisti di fare anche cose diverse tra loro nello stesso album ci sia una forma di intelligenza, di sensibilità, e quindi vi faccio ascoltare una canzone che si chiama Take My Hand. Lui è Leon Bridges.

Questo pezzo si chiamava Take My Hand e credo che almeno in parte, nonostante l'approccio, l'arrangiamento stia un po' all'interno dei confini di quello che possiamo chiamare un retro soul, si notino alcuni elementi di arrangiamento che portano anche in altre direzioni quello che i due membri del collettivo Jungle hanno voluto fare con Leon Bridges per la produzione di questo suo quinto album Happiness Anytime, un disco che io vi consiglio di ascoltare dall'inizio alla fine, credo che possa essere estremamente piacevole, rimanendo nell'ambito di una declinazione di una tradizione meravigliosa che è quella appunto del soul con una sensibilità contemporanea. Vi faccio ascoltare una canzone che si chiama Sentinel, appena uscita da un altro cantautore americano, afroamericano, arriva da Baltimora, lui si fa chiamare Serpent with Feet, scritto tutto attaccato, serpente con i piedi, pseudonimo di Josiah Wise, un nome, un nickname, quello Serpent with Feet, che ha, come credo sia evidente, una radice religiosa. Lui è stato cresciuto in una famiglia molto religiosa, erano pastori sia la mamma che il papà, ha iniziato a cantare nel coro della chiesa a soltanto 5 anni, ha una formazione vocale classica, anche se oggi non è più l'elemento che credo, anche ascoltando questa canzone, vi verrà in mente. Non penserete, credo, ad un coro gospel da chiesa nel sud degli Stati Uniti, ma forse penserete a qualcos'altro. La sentinella di Serpent with Feet suona più o meno così.

Forse sono proprio questi vocalizzi alla fine che possono far pensare eventualmente a un qualche forma di canto sacro, ma Serpent with Feet, pseudonimo di Josiah Wise, ha molto altro da raccontare e nella sua musica si trovano. E nella sua musica queste cose si trovano, e come il suo nuovo disco sarà un EP, sarà composto da 7 tracce, uscirà il prossimo 4 di dicembre e si chiamerà, così come il brano che vi ho fatto ascoltare, Sentinel. La prossima canzone è anche la sigla di chiusura di questa puntata di Senti un po'. Rimaniamo negli Stati Uniti e troviamo invece un cantautore bianco come Kevin Morby che ha pubblicato una canzone, PBJ, che non anticipa nessun disco. È stata realizzata insieme ad Aaron Dessner dei The National, che citavamo prima, parlando del solista di Matt Berninger. È una canzone che parla di un panino, il panino forse più classico di una certa cultura pop americana, Peanut Butter and Jelly, PBJ, quindi burro d'arachidi e marmellata. Tutto il resto ve lo lascio raccontare a Kevin Morby, che appunto ha anche il compito di chiudere questa puntata di Senti un po'. Se volete, i podcast sono sul sito radiopopolare.it, se volete ritrovare soltanto le canzoni potete cercare il mio nome e cognome sulla piattaforma di Spotify e troverete tutte le scalette di questa stagione e delle precedenti di Senti un po'. Invece, restate all'ascolto di Radio Popolare, tra poco arriva il nostro giornale radio. Ciao da Nicolo Vecchia.

такой блюз. Я такой блюз. Я такой блюз.

State ascoltando Radio Popolare.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
1: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
2: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
1: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

E buongiorno a tutti voi all'ascolto di Radio Popolare. Domenica mattina è il momento della nostra apertura classica. E io sono Carlo Centemeri, questa mattina ci facciamo il solito salto di repertorio, un po' in giro per 5 secoli di musica. Ci saranno tante cose simpatiche da ascoltare, di tipo diverso, di compositori diversi, raccontare storie, ma soprattutto stare un po' insieme, raccontarci che cosa stiamo combinando questa mattina tutti quanti. E voi cosa state combinando questa mattina? Che programmi avete per questa prima domenica fuori dall'estate? Direi a occhio e croce, perché appunto il passaggio formale, quello che imparavamo alle scuole elementari tra estate e autunno, è avvenuto appunto meno di una settimana fa, proprio lunedì e martedì di questa settimana. Quindi prima domenica d'autunno, che programmi avete? Raccontatecelo. 331 331, abbiamo detto, 6213 6214013. Ragazzi, stamattina, scusatemi, sono veramente bollito, vengo da una settimana un po' lunga, ma cercherò di mantenere i neuroni svegli. Quindi 331 6214013, per messaggiarci, SMS, Telegram oppure WhatsApp. Oppure, perché no, se avete voglia di mandarci una mail, così potete esprimere un po' più compiutamente, lungamente, estesamente, potete scriverci a diretta @popolarenetwork.it. Appunto, come sarà questa domenica, prima domenica di autunno, rimembranze estive oppure già lanciati in programmazioni, in idee, in cose, diciamo, più di tipo da anno scolastico, da periodo autunnale? Cosa fate di bello?

E cominciamoci la nostra giornata e lo facciamo nel modo più morbido e piacevole possibile. Lo facciamo con un brano che è anche piuttosto famoso, e... però vabbè, non vi dico niente, così se lo conoscete ve lo gustate, e se non lo conoscete ve lo gustate ancora di più, perché tutto sommato lasciarsi sorprendere dalla musica che non conosciamo probabilmente è un lusso che spetta a pochi, no? Questo è un bel brano, sicuramente un capolavoro, una parte centrale di un brano sinfonico estremamente importante, estremamente famoso. No, dai, non vi dico niente. Intanto, appunto, continuate a scriverci le vostre impressioni su quello che ascoltiamo, ma soprattutto come passerete questa prima domenica di autunno del 2026. SMS, Telegram, WhatsApp 331 62 14013, mail diretta @popolarenetwork.it.

E abbiamo cominciato la mattina di oggi con questo che è il movimento lento della seconda sinfonia di Sergei Rachmaninoff. L'esecuzione, sono state fatte un po' di ipotesi, era quella di Vladimir Ashkenazy alla testa dell'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam. E buongiorno a tutti quelli che appunto ci stanno scrivendo questa mattina. Abbiamo Giuseppe, abbiamo Olia che ci dice che sta facendo qualcosa che in questo momento sembra molto interessante, che stava cucinando dei muffin di pere, mandorle e yogurt, e direi che ci sta già facendo venire fame, che a quest'ora del mattino è sempre una buona cosa. E nel frattempo tutti quanti gli altri che ci scrivono, chi oggi sarà al Salone del Gusto a Terra Madre a degustare e festeggiare i 30 anni di birra artigianale in Italia, mi sembra un punto decisamente interessante. Daniel, che poi sarà impegnato in eventi istituzionali, Mauro, Francesca, Giuseppe, tanta bella gente che ci scrive e appunto continuate a raccontarci appunto come sarà questa vostra prima domenica di autunno. E qui sempre Carlo Centemeri, qui sempre in diretta. Altra gente che ci scrive. C'è anche il Festival della Fotografia Etica a Lodi, c'è appunto anche un altro ascoltatore che sta partendo in quella direzione. Francesca tra l'altro ci segnala che oggi alle 16 al T28 c'è la presentazione dei nuovi cicli di lezione di politica geopolitica dell'Università Popolare, T28 ovviamente via dei transiti, e lezioni ogni mercoledì alle 19, quindi chi vuole andare oggi pomeriggio alle 16 al T28 appunto si becca questa bella presentazione dei nuovi cicli di lezione di politica e geopolitica dell'Università Popolare. E noi adesso invece ci ascoltiamo come secondo brano di questa mattina. Voi continuate a scriverci al 331-6214-013 o alla mail diretta chiocciolapopolarenetwork.it, una bella paginetta di Mendelssohn da un disco abbastanza raro del quale poi vi parlerò più tardi.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E torniamo in diretta con la nostra apertura musicale classica di questa mattina, qui sempre Radio Pop e qui sempre Carlo Centemeri. Allora, SMS, Telegram e WhatsApp li potete indirizzare al 331-6214013. E in più di una persona ha riconosciuto le variazioni opera 17 di Mendelssohn, le variazioni concertanti, vediamo di essere precisi, con cui abbiamo concluso la prima parte dell'apertura di oggi. Dicevamo, era un disco abbastanza particolare, abbastanza raro, perché è stata la prima volta che questi brani, tutte le opere per violoncello e pianoforte di Mendelssohn, sono state registrate su strumenti originali. Era il 1992, produzione italiana dell'etichetta ormai defunta da tempo, ma che all'epoca ci lasciò tanti bellissimi dischi, cioè la Giulia Digital, e al violoncello c'era Silvio Righini e al fortepiano la compianta Laura Alvini. Disco veramente molto molto bello, se riuscite a trovarlo, ma non è purtroppo facile. Non so se poi qualcuno abbia poi ereditato i diritti di questa etichetta, l'abbia poi messo in digitale da qualche parte. Era un disco davvero davvero bello, sia appunto perché era la prima volta che questi brani venivano incisi tutti quanti su strumenti originali. Parliamo ormai di 30 anni fa, quando un po' l'idea di suonare anche compositori romantici e comunque classici su strumenti originali era una cosa in Italia abbastanza impensabile. Questo disco fu davvero all'avanguardia da tanti punti di vista. E buongiorno a Liliana, buongiorno a Claudio e buongiorno a tutti gli altri che ci stanno scrivendo a raccontarci che cosa fate questa mattina in questa prima domenica di autunno. E noi, per continuare con un po' di leggerezza, anzi andiamo verso una sempre maggiore leggerezza, direi che un po' di Mozart a quest'ora del mattino ci sta sempre bene. Questo è il primo movimento del Divertimento in fa maggiore K138.

E abbiamo aperto questa seconda parte con questo primo movimento dal divertimento K138 di Mozart, questo gruppo di tre divertimenti molto simpatici che vengono spesso chiamati le sinfonie di Salisburgo. Sono tre brani per archi in tre movimenti ciascuno, molto molto molto piacevoli. Questo, anche questo, un disco abbastanza dannata, anche questa una produzione fatta su strumenti originali, perché in questo caso era stata una delle prime uscite discografiche dell'Amsterdam Baroque Orchestra sotto la bacchetta di Ton Koopman. Nel frattempo abbiamo Silvia, che invece oggi ha intenzione di andarsi a fare due passi, andrà a camminare un'oretta, non sarebbe male, lo farei volentieri anch'io, ma penso che la mia giornata sarà invece abbastanza decisamente strapiena. Fin troppo piena, ma la settimana già lo è stata di tantissime altre cose di lavoro, tutte sovrapposte, e oggi avremo quindi tutte quelle altre cose, sempre di lavoro, che non siamo riusciti a fare durante la settimana, quindi vedremo di dedicarci quantomeno un po' di relax questa mattina, mentre sono in vostra compagnia qui ad ascoltarci un po' di musica intanto che tutti quanti ci stiamo svegliando. Sono le 7:40, oggi è domenica 27 settembre, come dicevamo, ufficialmente la prima domenica di autunno. Continuate a raccontarci un po' quali saranno i vostri programmi per la giornata di oggi. Noi ci continuiamo a cercare di tenervi belli, allegri, freschi, pimpanti e frizzanti, e direi che appunto abbiamo già ascoltato Mendelssohn poco fa, ma stamattina mi sento particolarmente lanciato verso questo compositore che a me piace moltissimo. E lo facciamo con un altro movimento di un'altra sua composizione, tra l'altro veramente in questo caso una composizione estremamente famosa, cioè tra l'altro che lui scrisse a praticamente a 16 anni, quindi diciamo che in tanti si è creato un po' questo mito storico del Mozart genio bambino, il vero genio bambino. Il vero bambino prodigio della composizione è indubbiamente Mendelssohn, estremamente molto più di Mozart, che appunto in età adolescenziale, nella quale oggi penseremo a tutt'altro che a scrivere composizioni, il giovane Mendelssohn ci sfornava quel capolavoro che è l'ottetto, che poi è una specie di doppio quartetto per archi, quindi due quartetti per archi che suonano insieme per un totale di 8 strumentisti, e giusto per goderci qualche minuto di probabilmente il passaggio più famoso di questa composizione, sentiamoci lo scherzo.

Ragazzi, quindi l'ottetto di Mendelssohn, questo è lo scherzo tratto dall'ottetto di Mendelssohn, e continuiamo e giustamente ci scrive anche, tra l'altro, un ascoltatore che ci scrive spesso che c'è come cambiano i tempi. Cioè, quando avevo 16 anni era già 2 anni che lavoravo e avevo sul groppone un anno di scuola, se era l'odontotecnica. E sì, diciamo che probabilmente sì. Allora, Mendelssohn era chiaramente in una condizione diversa perché era in questa famiglia estremamente benestante che gli aveva permesso di dedicarsi allo studio della musica e alla composizione e alla cultura, eccetera, in generale, fin da tenerissima età. Oggi diciamo che in tutti i contesti trovare persone che siano già operative nel mondo del lavoro a quell'età lì, le possibilità, fortunatamente, possiamo certamente dirlo, di studio sono abbastanza anche alla portata di molte altre persone, però diciamo che non è sicuramente questa nostra un'epoca nella quale ci aspettiamo di vedere gente che sbarca sul mondo del lavoro, a parte rari casi, che però in molti casi sono anche molto fortunati, perché parliamo anche di persone molto motivate, o il contrario. Già all'età alla quale Mendelssohn scrisse questo ottetto, sono già operative appunto nel mondo del lavoro con uscite di questo livello, soprattutto quando parliamo di aver fatto un importante appunto contributo alla storia della musica, come è stato appunto nel caso specifico appunto di Felix Mendelssohn. Ma continuiamo un po' con le nostre chiacchiere musicali di oggi, e lo facciamo anche in questo caso, visto che abbiamo sentito un Mozart ma messo nelle mani di Koopman, potremmo anche passare a sentire un Bach sentito tra le mani di due tra i miei musicisti preferiti, cioè la mia pianista preferita in assoluto, cioè Marta Argerich, e il violoncello di Misha Maisky. La Argerich ha suonato poco Bach, ma quello che ha suonato l'ha fatto in un modo sempre, secondo me, straordinario. C'è un suo solo LP con la toccata in do minore, la terza suite inglese e la seconda partita, e poi questo altro disco, appunto, inciso con Maisky, dedicato alle tre sonate per violoncello e strumento, o viola da gamba più propriamente, ma spesso eseguite con violoncello e pianoforte, di Johann Sebastian Bach. Secondo me è uno di quei dischi veramente da avere. Ci sentiamo il primo movimento della sonata Bach Werke Verzeichnis 1029.

Misha Maeski e Marta Argerich alle prese con Bach, con questa che secondo me rimane una delle registrazioni più belle fatte in generale su organico moderno di quelle sonate, che hanno cominciato ad avere un successo serio da quando sono apparse un po' le registrazioni, che le hanno un po' sempre viste utilizzando il clavicembalo, mentre sul pianoforte hanno secondo me una resa altrettanto interessante, con tutti chiaramente dovuti distinguo dal punto di vista chiaramente storico, affidabile, formale, filologico e tutto quello che ci volete mettere voi. Diciamo che ci sono alcune registrazioni, non moltissime, di questo ciclo, di queste tre sonate che, vabbè, ma anche spesso i violoncellisti non affrontano con eccessivo piacere, perché rispetto ad esempio alle sei suite per violoncello solo, che tutti i violoncellisti suonano, qui c'è anche minore virtuosismo, minore diciamo ostentazione della bravura del solista, quindi vengono di solito lasciate indietro rispetto ad altre sonate che chiaramente permettono al violoncellista di farsi vedere di più. Però appunto anche una originale il fatto che un autore come Bach, che Marta Argerich non ha mai suonato particolarmente, appunto, a parte le composizioni per pianoforte solo di cui avevamo parlato prima, di che uno dei due dischi della vastissima discografia della Argerich sia stato dedicato a queste sonate in compagnia col suo storico socio Misha Maeski. Stranamente non ha mai affrontato ad esempio le sonate per violino e strumento a tastiera con Gidon Kremer, e sarebbe altro suo partner storico, sarebbe stato probabilmente interessante sentirlo. E ci chiudiamo con una composizione da un disco, in questo caso di Nemanja Radulovic, che incise questo concerto per viola di Johann Christian Bach, abbastanza famoso nell'ambiente, e appunto sentiamoci in un movimento e vi lascio questa domanda su perché questo concerto è famoso, perché se ne è parlato spesso in molti casi. Appunto, l'incipit di questo concerto per viola lo si ascolta spesso anche col violoncello, appunto, che troviamo sotto il nome di Johann Christian Bach, uno dei figli appunto di Johann Sebastian Bach. Vediamo un po' chi di voi sa qualcosa di questo brano.

0: Mi senti?
1: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
0: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
1: No,
0: mi senti?
1: Niente. Ti vedo frizzato.
2: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
3: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
4: Anteo porta il cinema nei municipi.
5: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
4: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
5: Dal 25 al 30 settembre al Parco Ravizza.
4: Il programma su spaziocinema.info.
6: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
7: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
8: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
9: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
10: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10.30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio, Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.
11: E riprendiamoci per la terza parte dell'apertura classica di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centimeri e questa è sempre Radio Pop. Abbiamo chiuso la seconda parte con questo primo movimento di questo concerto in do minore di Johann Christian Bach. Qual era la caratteristica? Appunto, due o tre persone hanno sollevato un sopracciglio e hanno perfettamente ragione, perché il brano non è di dubbia attribuzione, ma è proprio un falso completo fatto nel Novecento, poi pubblicato sotto nome di compositori dell'epoca precedente che non potevano chiaramente obiettare sul fatto che quel brano non l'avessero scritto loro. La storia della musica classica è abbastanza piena di falsi storici. In questo caso è Henri Casadesus, musicista di enorme importanza dell'inizio del Novecento, che di falsi ne confezionò parecchi. Sono storie interessanti, come appunto quelle delle teste di Modigliani o altre questioni legate proprio a falsi nella storia. A me piace molto andarli a cercare, a raccontarli e in alcuni casi anche trovarne le radici. Chi, diciamo, magari di voi mi segue un po' per la mia parte, diciamo, di ricerca, e ha letto magari i miei articoli su varie riviste, tra cui Musica, del Salon Musicale, eccetera, avrà magari letto qualche mia ricerca appunto per andare a trovare le origini e le ragioni di determinati falsi storici, che anche nel mondo che sembra così bello e angelico della musica classica, e ce ne sono tanti, anche qui come un po' da tutte le parti. E andiamo adesso verso siamo all'inizio della nostra terza parte, sempre un periodo, questo lo dicevamo prima, siamo proprio all'inizio dell'autunno, che ci porta un po' magari emozioni contrastanti di vario tipo. Sentiamo che c'è un clima che è in cambiamento, le temperature non sono proprio le stesse, ma vedo che molti di voi vorranno ancora fare attività all'aria aperta e tante belle cose. Continuate a raccontarci come sarà la vostra prima domenica di autunno, cioè oggi, visto che il 21 la data formale di passaggio tra estate e autunno era appunto nella settimana che è appena trascorsa. E scrivetecelo al 331-6214013, sms, telegram, whatsapp, oppure mail diretto a @popolarenetwork.it. E sempre per rimanerci in tema di questo clima un po' agrodolce, un po' intermedio, ci sentiamo il finale di una sinfonia che a me piace tantissimo, di un compositore che anche in questo caso mi piace tantissimo.

E questo era il finale della quinta sinfonia in mi bemolle maggiore, opera 82 di Jan Sibelius. Questa, tra l'altro, devo dire, fa parte un po' di quelle composizioni alle quali ho girato intorno per gran parte della mia vita e mi ha conquistato solamente qualche settimana fa. Fa parte proprio di quei brani che tu ascolti, studi, ti capita di sentirla. Non tanto in concerto, perché le sinfonie di Sibelius dalle nostre parti si sentono abbastanza di rado, però sicuramente su vari dischi, anche per questione, diciamo, di cultura, così di andare a conoscere tutte le parti del repertorio che non si conoscono, però non mi aveva mai preso, e adesso devo dire che per vari motivi è un mesetto che la sto ascoltando a ripetizione, e al di là di questo finale davvero enigmatico, con questi accordi così separati, così lontani l'uno dall'altro, con queste lunghissime pause, anche questo mix tra uno scherzo e un finale solenne, con questo bellissimo tema dei corni che avete sentito un po' in controtempo con quello che è l'andamento del finale stesso, devo dire che è un brano che in questo momento mi sta intrippando veramente tanto. E intanto continuiamo ad avere Claudio e Claudio che ci scrivono, Silvia che anche lei ci racconta che oggi se ne approfitta per andarsi a fare una bella passeggiata e poi vedrà. Maurizio mi chiede un parere su Alice Saraott, che devo dire, come pianista alcuni suoi dischi non mi sono dispiaciuti, in generale non lo so, non ho ancora trovato una sua registrazione in particolare del repertorio, diciamo, particolarmente conosciuto che mi abbia ancora fatto mettere una sua registrazione in testa su altre cose. Diciamo che è sicuramente anche lei, come molti altri pianisti di questo periodo, diciamo, che vanno abbastanza di moda adesso, c'è un modo di intendere la musica anche a livello proprio interpretativo che molti definiscono freddo, però questo termine è un termine che a cicli continui si sente utilizzare. Ci sono almeno 40 anni che sento dire di qualche interprete, anche abbastanza recente, no, che però è troppo freddo, è troppo tecnico, eccetera. Poi magari dopo il modo di suonare si adatta e entra un po' anche di più nelle corde degli ascoltatori. Anche in questo caso è un modo di suonare che sembra abbastanza di moda adesso, che sicuramente è molto diverso da quello che c'era 50 anni fa o 60 anni fa, anche nelle registrazioni di allora, però c'è anche da pensare che il mondo in un certo senso si evolve, e da un certo punto di vista anche per un pianista che suona oggi, anche per distinguersi, è abbastanza necessario fare delle scelte che chiaramente lo mettano in risalto, almeno dal punto di vista dell'essere diverso da pianisti di tanto tempo fa, o di altre epoche. Chiaramente ognuno cerca di svettare avendo delle caratteristiche e compie chiaramente delle scelte di immagine, di suono, che possono essere condivisibili o meno, però sono necessarie, perché è necessario chiaramente per ogni interprete avere delle caratteristiche personali, fare delle scelte giustamente estremamente personali, e questo ci sta, fa parte proprio di come ognuno definisce un po' il suo prodotto. E allora andiamo anche a concludere, in realtà no, perché ci manca ancora un quarto d'ora buona, ci ascoltiamo ancora appunto un paio di brani e rimaniamo sul Novecento, visto che siamo entrati sull'astronave di Sibelius, ma ci spostiamo invece in Russia, perché qui c'è un altro disco che mi è ripassato per le mani, secondo me piuttosto interessante, davvero interessante, una registrazione fatta ormai parecchio tempo fa delle sonate per pianoforte di Sergei Prokofiev, fatte da una pianista che si chiama Barbara Nisman, che secondo me ci ha lasciato uno degli integrali delle sonate di Prokofiev più interessanti che siano mai stati realizzati, devo dire. È stato un disco uscito per un'etichetta molto poco conosciuta, la Newport Classic. Io l'avevo scoperto anni fa tramite un cestone dei dischi, quelli all'epoca a 1000 lire, e personalmente continuo a trovarlo uno degli integrali più interessanti. Sentiamoci un po' la sua lettura dello scherzo tratto dalla seconda sonata, l'opera 14.

E questo è lo scherzo dalla seconda sonata di Sergei Prokofiev da parte di Barbara Niessmann, da questo integrale uscito ormai nell'89 per la Newport Classic, disco abbastanza introvabile, ma secondo me la sua lettura è tra le più belle che ho trovato, sia di questa sonata, sia comunque in generale di tutto il ciclo, che è un ciclo piuttosto complesso, piuttosto interessante, e di cui, a parte diciamo la settima sonata, che è forse un po' la più suonata, è la più suonata, anche l'ansonata, anche tantissimi musicisti importanti, e appunto la seconda, da cui adesso abbiamo ascoltato il secondo movimento, lo scherzo, le altre sono abbastanza così, lasciate un po' da parte, ed è un peccato perché le sonate per pianoforte di Prokofiev sono davvero molto molto belle secondo me. Luigi mi fa notare che l'autunno è cominciato il 23 di settembre, non il 21 di settembre, sì, perché giustamente l'autunno c'entra con quando cade l'equinozio, che quest'anno era il 23, questo è corretto. Io però, scusate, mi ho bisogno delle mie certezze e delle mie indicazioni del 21 di settembre, come del 21 di dicembre, eccetera, come da epoca delle elementari, scusatemi, sono quelle cose che uno si porta a memoria, come Manco un gran pera ne reca giù e altre cose così, quindi lasciatemi i miei ricordi, tanto non sono 48 ore che ci hanno cambiato, anche perché poi questa settimana, non so dalle vostre parti, abbiamo avuto un po' questo clima, appunto, tra il con questi bella temperatura fresca, questi bei cieli azzurri che ci hanno coperto un po' la Lombardia, il famoso cielo di Lombardia, che è così bello quando è bello, quindi vabbè, nel giro dei due giorni non è cambiato moltissimo. Oggi rimane comunque la prima domenica d'autunno, che spero che tutti quanti passerete con qualcosa che magari vi potrà far godere ancora, appunto, l'aria aperta o il fatto che promette anche oggi di essere una bella giornata. Speriamo chiaramente che questo si mantenga per la giornata e vi permetta di fare tante cosette simpatiche. Siamo arrivati verso la fine anche dell'apertura musicale classica di oggi. Io vi ricordo, tra l'altro, gli altri appuntamenti per gli appassionati di musica classica qui su Radio Popolare. Ogni settimana, il giovedì sera alle 23 va in onda Labirinti Musicali. Questa settimana avremo una puntata molto molto interessante, curata dalla nostra Margherita Colombo, su un personaggio estremamente meraviglioso, che è Hildegard von Bingen, tra l'altro, attraverso 10 secoli di storia, e appunto giovedì sera alle 23 Labirinti Musicali. Sabato pomeriggio alle 15, come sempre, Rotoclassica, potete recuperare in podcast la puntata di ieri, ma questo vale per tutte le nostre trasmissioni. Domenica mattina alle 7 questa apertura musicale classica, e poi la domenica pomeriggio alle 15.35 invece Ricordi d'archivio. Oggi pomeriggio la seconda puntata di questi speciali raccolti da Claudio Ricordi su Franco Fabbri, che conosciamo tutti sia per la sua militanza all'interno di un gruppo storico come gli Stormy Six, ma anche per tutta la sua attività di ricerca nell'ambito soprattutto musicologico e comunque musicale. Quindi non perdetevi la puntata di oggi pomeriggio. Laura mi dice che l'autunno è cominciato sempre a 23 dalle elementari, devo andare a sgridare la mia maestra, allora comunque va bene. E poi appunto invece abbiamo, era il tranello delle maestre delle elementari, che la mia purtroppo è passata a miglior vita, quindi non posso sentirla. Dobbiamo andare a indagare. Comunque, da quello che sto leggendo, può cadere tra il 21 e il 24, quindi tutti i pareri che stanno girando sono tutti quanti equamente validi, ma direi che il discorso è abbastanza, come giustamente ci scrive anche Emiliano, possiamo accontentarsi di approssimazioni convenzionali. Anche questo direi che ci sta, e ognuno ha diritto giustamente alle sue maestre delle elementari, come è giusto che sia. Ragazzi, grazie della chiacchierata anche di questa mattina, di essere stati qua in mia compagnia, spero di avervi fatto ascoltare qualcosetta che vi ha interessato. Chiudiamo la mattina di oggi con il finale della quinta sinfonia per organo di Carl Marie Vidor, cioè la famosissima toccata, questa l'esecuzione che ne fece Simon Preston a Westminster, uscita per Deutsche Grammophon molto tempo fa, secondo me una delle più interessanti fatte non su organi specificamente francesi, ma
Prima di lasciarci, vi ricordo che se volete fare due chiacchiere di musica con me fuori da questi momenti, o anche di altri argomenti, mi trovate sempre su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri, e sono sempre contento di sentirvi e di fare due chiacchiere con tutti quanti voi. Una buona giornata a tutti, sempre da Carlo Centemeri, dopo di me il GR, poi la rassegna stampa, appunto la toccata conclusiva della quinta sinfonia per organo in fa minore di Carl Marie Vidor, sotto le dita di Simon Preston. Buona domenica a tutti.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
5: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
4: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
5: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
4: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergamo, dalle 17 in poi.
5: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
4: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
5: Vi aspettiamo!
6: Popolare Network.
5: Vannacci contro Forza Italia per influenzare il voto a Reggio Calabria e condizionare la tenuta del governo Meloni. Il leader di Futuro Nazionale pubblica una foto ritoccata dalla sottosegretaria forzista Matilde Siracusano con una profonda scollatura. La donna è anche compagna del presidente calabrese Occhiuto. Per Vannacci sono elezioni importanti per misurare il suo peso elettorale. Benzina, nuovo record. Gasolio a 2,50 euro in autostrada. Da domani scatta il tetto di 30 giorni imposto da Eni alle sue pompe di benzina. Aspettiamo ancora la risposta ufficiale degli Stati Uniti. Dalla Casa Bianca dichiarazioni contraddittorie. Così l'Iran dopo il rifiuto di Trump alla proposta di Teheran per la riapertura di Hormuz. Oltre 30 milioni di risarcimenti, permesso di soggiorno per tutti gli operai coinvolti. Si chiude così la vicenda dello sfruttamento dei lavoratori indiani nella costruzione del consolato degli Stati Uniti a Milano. Risultato straordinario, commenta il PM Storari. A Madrid, in Spagna, decine di migliaia di giovani in piazza per il diritto alla casa. La protesta dopo lo sfratto di una donna anziana nei giorni scorsi. La mobilitazione è durata tutta la notte. Le 8:32 minuti, una buona giornata ascoltatori e ascoltatrici, questo è il giornale radio di Popolare Network. Reggio Calabria come la Sassonia, aveva detto qualche giorno fa il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Oggi e domani si vota per le supplettive nel collegio elettorale di Reggio. Il problema della destra in questo caso non è il centro-sinistra ma Vannacci stesso. Futuro Nazionale è alla prima prova politica seria e candida un ex uomo forte di Forza Italia, Domenico Giannetta. Alla vigilia del voto, per condizionarlo, Vannacci ha deciso di far parlare di sé attaccando Forza Italia. Il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato una foto ritoccata della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano con una profonda scollatura. La donna è anche compagna del presidente calabrese Occhiuto, tutto mosse per mettere in difficoltà la destra e condizionare la tenuta del governo Meloni. Sentiamo Luigi Ambrosio.
7: Sono girati sondaggi inquietanti nei giorni scorsi che hanno fatto dire a Vannacci: Reggio Calabria sarà la mia Sassonia. I sondaggi, segreti ma il solito segreto di Pulcinella, non lo danno a quel livello, ma si tratterebbe comunque di un dato clamoroso se fosse confermato. Non è un caso che Fratelli d'Italia abbia rispolverato Gianfranco Fini, a cui è stato fatto dire: conosco Reggio, se Vannacci arriva al 10 è tanto. Il voto fa paura alla maggioranza parlamentare al punto che potrebbe perfino influenzare le scelte a livello nazionale. Il tempo è un fattore di cui l'ex generale della Folgore ha bisogno, a Palazzo Chigi lo sanno, tanto che sono ormai in campagna elettorale.

0: Basti scorrere le ultime decisioni, dal bollo auto al tetto agli alunni stranieri nelle classi al prezzo calmierato dei carburanti nei distributori ENI. Un vannacci che a Reggio Calabria facesse perdere il candidato di Meloni, il forzista Fabio Roscioli, molto vicino a Marina Berlusconi, rappresenterebbe un cataclisma, ma anche una vittoria non brillante come in passato, in un seggio considerato sicuro, farebbe tremare le vene ai polsi al governo, anche perché Vannacci in Calabria sta consolidando relazioni di potere destinate a durare, imbarcando persone come il candidato Domenico Giannetta, ex uomo forte di Forza Italia, o come il deputato Domenico Furgele, già regista dell'ascesa della Lega quando Salvini venne eletto senatore in Calabria nel 2018. Altri segnali di quanto potrebbe accadere a livello nazionale.
1: Uno dei problemi del governo, come sentivate, è il costo dei carburanti. La guerra in Iran spinge in su il prezzo del greggio, che ieri ha raggiunto il record in autostrada di 2,50 euro. Da domani entra in vigore per 30 giorni il tetto al prezzo dei carburanti ENI nelle sue pompe di benzina. Una mossa per aiutare il governo Meloni, che non riesce ad abbassare i prezzi e che spera che anche le altre compagnie facciano lo stesso di ENI. Sentiamo Davide Tabarelli, fondatore di Nomisma Energia, esperto di politiche energetiche.
2: È una decisione, non è nuova, già in passato è stata fatta dall'ENI in altre occasioni, è un aiuto che viene dato quando c'è questo taglio della riduzione delle accise, cioè i prezzi dovevano stanno aumentando perché lo sconto sulle tasse viene meno e pertanto una piccola compensazione da parte dell'ENI al 30% del mercato nazionale, c'è tutto il problema del restante 70% però.
3: Quanto viene a costare questo tipo di operazione all'ENI?
2: Ma non direi più di qualche milione di euro, però è veramente poca cosa rispetto ai profitti che sta facendo lei, come tutta l'industria petrolifera mondiale, su questa difficoltà, su questa crisi, in particolare nella raffinazione. Mai si sono viste margini così alti nella raffinazione del petrolio.
3: E allora come si spiega questa mossa, visto che c'è una motivazione che mi pare politica dentro il comunicato di ieri dell'ENI?
2: L'ENI è una società nazionale, ENI sta per ente nazionale, pertanto è ancora per il 30% mia, sua, di tutti gli italiani, questa è una cosa normale, siamo in una guerra, c'è un fallimento di mercato, quando ci sono i fallimenti la politica interviene con lo strumento a disposizione, in questo caso è l'ENI.
1: Stiamo ancora aspettando la risposta ufficiale degli Stati Uniti e dall'amministrazione americana, dichiarazioni contraddittorie, così il ministro degli esteri iraniano dopo il rifiuto di Trump alla proposta di Teheran per la riapertura di Hormuz. In studio Emanuele Valenti.
4: Sì, Araghchi, ministro degli esteri iraniano, ha detto che Teheran aspetta la risposta ufficiale della Casa Bianca attraverso i mediatori, l'Oman, che sappiamo con il Qatar e il Pakistan è appunto tra i mediatori di questa crisi da mesi, ha fatto un nuovo appello al dialogo, la risposta di Trump alla proposta iraniana era prevista, il presidente americano aveva già detto più volte che non avrebbe preso decisioni importanti su questo dossier prima delle elezioni di midterm e soprattutto la proposta iraniana riprende in sostanza al memorandum d'intesa di giugno, che a Trump non è mai piaciuto, che prevedeva via le sanzioni, scongelamento dei fondi all'estero dell'Iran e rimozione del blocco ai porti iraniani. Ma ci sono anche altri elementi da tenere in considerazione, a partire da un contesto nuovo rispetto ai mesi scorsi. Nonostante le enormi difficoltà, gli Stati Uniti stanno riuscendo a far uscire, seppur molto parzialmente, una parte del petrolio del Golfo, e poi il blocco e le nuove sanzioni hanno provocato un'ulteriore stretta sull'economia iraniana, quindi dal punto di vista di Washington la strategia sta producendo alcuni degli effetti sperati, che questo alla fine porti poi la Repubblica Islamica ad accettare qualsiasi tipo di accordo con Trump, però è tutta un'altra storia. Gli iraniani ripetono che non ci sia alternativa alla diplomazia.
1: Grazie Emanuele. In Irlanda del Nord questa mattina ci sarà una marcia di un'organizzazione protestante in una zona a maggioranza cattolica. La marcia, un evento simbolico per la comunità protestante, favorevole a mantenere il legame con la Gran Bretagna, non si svolgeva da quasi 30 anni. Negli ultimi giorni ci sono stati una serie di ricorsi e contro ricorsi. Alla fine, poche ore fa, l'Alta Corte di Belfast ha dato il via libera negli anni 90 alla prima degli accordi di pace del 1998. La marcia organizzata dall'Orange Order aveva provocato alcuni degli scontri più violenti del conflitto in Irlanda del Nord. In queste ore ci sono stati appelli alla calma da parte dei governi di Londra e Dublino. La Svizzera deciderà oggi con un referendum se rafforzare la sua storica neutralità con norme più restrittive. La proposta è stata fatta dalla destra e secondo i sondaggi dovrebbe essere respinta dal voto popolare. Tra le nuove misure proposte, nessuna alleanza con organizzazioni militari come la NATO e niente sanzioni economiche contro paesi terzi, a esclusione di quelle decise dall'ONU. Il dibattito in Svizzera era cominciato con l'introduzione delle sanzioni alla Russia per l'invasione nell'Ucraina. Il direttore tecnico della società Stretto di Messina S.p.A. ha lasciato il suo incarico, Valerio Mele, l'ingegnere che da 3 anni segue da vicino lo sviluppo dell'opera, dal 1 ottobre passerà ad ANAS. Lo ha annunciato la società del ponte a pochi giorni da un nodo cruciale per il futuro dell'opera. A ottobre, infatti, il fascicolo tornerà sul tavolo della CIPES, il Comitato per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, che dovrà valutare il suo via libera. Il passo indietro di Mele è una grana per i piani del ministro Salvini, potrebbe avere a che fare con il percorso ancora tortuoso e incerto del progetto, come ci dice Guido Signorino, economista dell'Università di Messina e presidente del Comitato invece del Ponte.
5: È un fatto molto sorprendente. La procedura del ponte sullo stretto è a uno snodo decisivo. Se il giocattolo si rompe all'ultimo momento, vuol dire che qualche divergenza di vedute è espressa. A me sembra di leggerle come una presa di distanza rispetto alla deriva procedurale che questa vicenda sta assumendo.
6: Nel senso che non ci si crede troppo che quel progetto che immaginiamo lui ha curato possa avere l'ok del CIPES?
5: Ma, diciamo, questa decisione ha un evento futuro, ma anche qualche evento passato alle spalle. L'ultimo, le prescrizioni che sono imposte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che sono 360, di cui più di 160 di immediata esecutività e urgenza, riguardano aspetti così cruciali del progetto da implicare cambiamenti strutturali di dimensione dell'opera, di sostanza, di costi, forse anche di posizionamento, di profilo geometrico. Insomma, sono cose non compatibili con il completamento di un progetto definitivo. Quindi quello che eventualmente viene presentato come definitivo, legalmente non è un progetto definitivo. Se io fossi il direttore esecutivo, il direttore tecnico della Stretto di Messina, mi dimetterei. Direi: io non ci sto a mettere la firma su un progetto che, qualificandolo come definitivo, quando so che per legge non è definitivo.
1: Oltre 30 milioni di risarcimenti e il permesso di soggiorno per tutti gli operai coinvolti. Si chiude così la vicenda dello sfruttamento dei lavoratori indiani nella costruzione del consolato degli Stati Uniti a Milano. Un risultato straordinario, dice il pubblico ministero Paolo Storari. Sentiamo Massimo Alberti.
7: Non è un'ammissione di responsabilità, sottolinea la CAD, l'azienda di costruzione americana incaricata di costruire la nuova sede del consolato in Piazza Laccurso, nel cuore di Milano. Ma al di là delle dichiarazioni di rito, l'entità dei risarcimenti, ben oltre la prassi, fa pensare proprio l'opposto. Lavori eseguiti facendo arrivare centinaia di operai indiani attraverso un dirigente caporale fermato in aeroporto mentre tentava la fuga, che si occupava poi di tenerli buoni davanti alle proteste per paghe da fame, anche 2 euro l'ora per giornate di 10-12 ore di lavoro, insulti, minacce, operai che dovevano anche rimborsare vitto alloggio che da contratto dovevano essere garantiti. Una situazione di grave sfruttamento emersa proprio grazie alle loro testimonianze, dopo che l'azienda aveva negato l'accesso a sindacati e ispettorato invocando l'extraterritorialità, e dalla procura che le ha prese sul serio mandando i carabinieri, e da fine maggio emerge ciò che pure alla luce del sole nessuno riusciva a vedere. Il metodo Storari, già usato dal PM milanese in altre inchieste sul mondo del lavoro, prevede attraverso l'amministrazione controllata di arrivare a regolarizzare i lavoratori e la posizione erariale. Così sono arrivati quasi 10 milioni di retribuzioni non pagate, 3 milioni di rimborso alloggi, 7 milioni di danni morali, 11 milioni tra contributi non versati e sanzioni, oltre a 270 permessi di soggiorno e 60 NASPI per chi non ha potuto continuare a lavorare. A breve decadrà anche l'amministrazione giudiziaria. Non ce l'ha la soddisfazione il PM Paolo Storari, che parla di risultato oggettivamente straordinario che ha cambiato in meglio la vita agli oltre 400 lavoratori coinvolti.
1: Chiudiamo con Madrid, in Spagna. Decine di migliaia di persone hanno manifestato per il diritto alla casa dopo lo sfratto nei giorni scorsi di una donna anziana senza un'altra abitazione in cui spostarsi. Il presidio è durato tutta la notte.
8: Il suono delle chiavi è tornato a farsi sentire nelle strade del centro di Madrid, un suono che è diventato il simbolo delle proteste per il diritto alla casa, una manifestazione organizzata dal sindacato degli inquilini dopo lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 88 anni costretta a lasciare il suo appartamento comprato da un fondo di investimento immobiliare che aveva alzato il suo affitto da 500 a 2500 euro al mese, una storia che ha indignato la Spagna. Qui gli affitti sono aumentati del 40% dopo la pandemia e la capitale spagnola è una delle città europee dove la speculazione edilizia è più selvaggia.
9: Sabemos que no nos vamos a poder independizar completamente, por lo menos hasta...
8: Per come stanno le cose non potremo mai indipendizzarci ed avere una casa nostra, spiega Paola di 20 anni.
9: Y si no empezamos los jóvenes a salir a la calle y a parar esto...
8: Se non iniziamo noi giovani a protestare per fermare tutto questo, cosa ci aspetta domani? Alla manifestazione di Madrid hanno partecipato più di 30.000 persone. Centinaia di manifestanti si sono diretti poi alla Puerta del Sol, dove hanno iniziato a montare tende per passare lì la notte. È la stessa piazza dove iniziarono le proteste degli indignados nel 2011, gli anni della grande crisi economica. Un gesto simbolico, un segno che forse i giovani spagnoli hanno perso la pazienza. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: È tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Roberto Maggioni, in studio Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 10.30.
10: Popolare Network.
11: Mi senti?
12: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
11: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
12: No.
11: Mi senti?
12: Niente. Ti vedo frizzato.
13: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
14: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
15: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
16: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi, consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
17: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
18: Aven, ade, aven, due, tre, il titolo è...

0: Mezzanotte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: E mentre il sole comincia ad affacciarsi anche qua negli studi di Radio Popolare questa mattina, come sempre è arrivato il momento della rassegna stampa. Abbiamo la nostra ottima Serena Tarabini che è qua con noi questa mattina e ci porta a spasso per quello che sta succedendo sui quotidiani di oggi. Ciao Serena, benvenuta.
2: Ciao Carlo, grazie, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, buona domenica. Iniziamo questa rassegna stampa dando un'occhiata a volo d'uccello sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, le cui aperture sono diverse, anche se ovviamente ci sono delle notizie che ricorrono più di altre e che sono sostanzialmente il tema benzina, la decisione di Eni di porre un tetto ai costi e tutte le conseguenze anche in termini di dibattito dentro il governo. L'altra notizia che troviamo spesso nelle aperture è invece viene dall'estero, ovvero il rifiuto di Trump alla proposta iraniana di tregua. Comunque, e poi c'è il Papa in Francia che lo troviamo spesso nelle prime pagine di oggi. Comunque, iniziamo dalla Repubblica che apre con benzina, nuovo record. Senza lo sconto sulle accise, il prezzo dei carburanti è schizzato, portando il diesel fino a 2,5 euro. Domani scatta il piano Eni, il governo spera che le altre sigle si adeguino. Lega, tassare chi non lo fa. Questa quindi è l'apertura di Repubblica che in fotonotizia mette appunto il Papa con gli Champs-Élysées inondati di persone, in 800.000 per il Papa a Parigi, non nascondete la vostra fede, è il virgolettato delle parole di Papa Leone. Poi di spalla abbiamo appunto gli esteri, i media USA e la verità di Trump, un'analisi di Ezio Mauro, e poi sempre di spalla abbiamo, e ci ritorneremo, tutto un tema su cui va molto approfonditamente Repubblica oggi, che è quello del lavoro e alla luce dei dati sull'IRPEF, insomma, in relazione alle tasse, chi le paga, chi non le paga e fra chi le paga di più. Andiamo sul Corriere della Sera, che ha una pagina simile, perché anche sul Corriere troviamo la fotonotizia, praticamente la stessa foto del Papa sulle Champs-Élysées. Anche qua 800.000 fedeli, Leone conquista Parigi. Invece l'apertura del Corriere della Sera è sugli esteri, Iran, no di Trump alla tregua e il presidente pensa a nuovi raid dopo il voto e ribattezza la mappa di Hormuz con il suo nome. Invece il tema della benzina è più su nominato come analisi, cioè mostrato come analisi nella prima pagina del Corriere della Sera, quindi avremo e anche qua cercherò di tornarci un'analisi di Federico Fubini, le misure del governo per l'energia e il peso del debito verso la manovra, ma anche un'altra analisi, quella di spalla che sta di Ferruccio De Bortoli, a intelligenza artificiale e armi, i mercati e la paura. Poi ci sono, dimenticavo, ma questo ricorre su varie prime pagine dei quotidiani di oggi, il caso siracusano, la foto taroccata su Vannacci, scoppia la bufera, l'avete sentito nel giornale radio, lo troviamo anche la troviamo anche sul come con la stessa foto su Repubblica, siracusano e la foto ritoccata, Vannacci vile mi ha spogliata, questo è il virgolettato, e la troviamo invece come praticamente apertura, la notizia su Vannacci nella stampa, la deputata siracusano spogliata con la bufera su Vannacci. La stampa invece poi mette un altro titolo in evidenza, il governo, i petrolieri ci aiutano, quindi torniamo sulla questione prezzo della benzina, un titolo che è un appello da parte del governo, come lo mette la stampa, che dalla cui prima pagina invece diciamo che la notizia più in evidenza, che è anche la fotonotizia, è Fiorello che torna su Rai 1 con un programma top secret, Ciclone Fiorello su Rai 1, l'annuncio dello showman in stile Brad Pitt, ecco come possono cambiare i palinsesti. Gli esteri sulla stampa in prima pagina ci sono anche con l'Ucraina e Israele, con le rivelazioni dei media degli Stati Uniti, Israele avvisato del 7 ottobre e poi vabbè, Trump boccia il piano dell'Iran. C'è un'analisi sempre sulla stampa richiamata in prima pagina di Veronica De Romani su cui torneremo, la campagna delle promesse senza coperture. Andiamo sul Domani, che anche lui, ancora di più, il Domani sceglie di mettere in prima pagina la notizia su Vannacci. Vergogna, non c'è la foto della siracusano, ma c'è la foto dell'incriminato, diciamo, del generale. Vergogna Vannacci su siracusano, come funziona la bestiolina di FN. Il generale gli lancia una foto, qua si spiega un po' meglio la notizia, in cui la sottosegretaria di Forza Italia è stata spogliata con l'intelligenza artificiale. Il centrodestra all'attacco, lui si difende, l'immagine non è mia, ma la propaganda social è la sua arma. Il Domani poi in prima pagina mette un mosaico di altre notizie, Trump che prende tempo, secondo l'interpretazione del Domani, bocciata la tregua con l'Iran, la questione della benzina è una vignetta di Magnasciutti con il cane a 5 zampe, qualcuno deve pur pensare a bisogno degli italiani. Poi c'è il tema del DDL antisemitismo, se a prevalere sono le tribù, è un'analisi di Guido Rampoldi, e poi un'altra analisi, questa di Marco da Milano, su diciamo le intenzioni di Meloni. Meloni vuole polarizzare la campagna e torna all'antico. Il Manifesto ha una sua, come sempre, sagace un suo sagace gioco di parole che invece fa più riferimento alla politica interna italiana, l'onere delle armi. C'è una foto che ritrae, diciamo, il campo largo, quindi c'è Lein, Fratoianni, Conte, eccetera. Per Conte bisogna fermarsi subito, per la destra PD è un punto non trattabile, insomma un titolo e un riassunto che mette un po' il dito nella piaga delle contraddizioni e le divisioni di questo campo largo. Senza il tavolo del programma, il nodo del sostegno militare a Kiev resta solo tema di propaganda e tiene in ostaggio il campo largo. E poi c'è un altro titolo in evidenza dagli esteri, Trump straccia la proposta iraniana. E poi due cose su cui torneremo, degli esteri il fatto che Israele va al voto, leggeremo qualcosa da parte di Michele Giorgio, e poi sul DDL antisemitismo mi farà piacere leggervi il messaggio degli ebrei per la pace, che dice perché noi ebrei siamo contrari a questo DDL. C'è anche una, vi richiamo perché poi non so se farò in tempo a leggervelo, ciao Ponte se ne va il direttore tecnico, una notizia che si riferisce alla questione del ponte di Messina, perché Valerio Mele, figura chiave per la gestione del cantiere, se ne va, fugge dall'ANAS alla vigilia della nuova presentazione della delibera decisiva, una notizia che solo il Manifesto mette in prima pagina ma che poi troviamo invece all'interno negli altri quotidiani. Il Fatto Quotidiano come sempre ha un'apertura diversa da tutti gli altri e anche lui, e non ci stupisce, insomma, affonda sulle difficoltà del nostro centro-sinistra. Il PD dei, tra virgolettato, ma anche tira giù i progressisti e fa riferimento, insomma, ai sondaggi che non portano buone notizie per il campo largo. Schlein sotto il 20%, i sondaggisti, messaggi ambigui. A questo proposito vi leggerò un editoriale di Marco Travaglio. E Avvenire, Fede che trabocca, come non può non aprire su Papa Leone a Parigi, anche qua la stessa foto. E poi c'è un'altra notizia interessante in prima pagina che fa riferimento, insomma, alla posizione che il vescovo di Massa ha espresso in relazione a un CPR che è in progetto di essere aperto a Massa Carrara Pontremoli. Il vescovo di Massa dice no al CPR, a rischio la dignità della persona. Un'altra cosa che vi segnalo in prima pagina dell'Avvenire è un'interessante posizione di Gabrielli, che dice, l'ex capo della polizia, che dice: puntando sulla paura è a rischio la coesione sociale.

poi torniamo a casa nostra andando, ma sì, dai, facciamolo, visto che vi ho appena detto questa notizia data da Avvenire, insomma, le parole, lo spazio dato alle riflessioni di Gabrielli sulla sicurezza, perché i giornali della destra questa cosa la interpretano in maniera completamente diversa. Per esempio La Verità, proprio titolo di apertura, a parte l'attacco al PD, il programma del PD più migranti meno vino, e dice: Gabrielli, ministro ombra di Elli, difende i Maranza. Nelle città le giunte rosse levano i parcheggi vicino a casa, ma urlano se extracomunitario va smistato in un'altra scuola. E domani i Dem boicotteranno Prosecco and Company, si riferisce a una fiera in corso. Continuiamo con i titoli creativi, per essere eufemistici, dei giornali della destra. Il Giornale: non solo Al-Masri, il giudice di Ranucci salvò pure Conte, la toga che deciderà sul giornalista si occupò anche del dossier pandemia, la Finanza indaga sulla bidola. Questa è l'apertura del Giornale, che anche lui mette la fotonotizia del Papa a Parigi. E poi l'UE Green scopre l'allarme gas, così l'Italia frena gli aumenti. Questo è un riferimento, insomma, alle politiche energetiche, su cui torneremo, ma non andando a leggere il Giornale, permettetemelo. E poi c'è Libero: Elli si è persa il PD, i Dem crollano nei sondaggi, sono sotto il 20%, tornati ai livelli di Letta, e nel partito c'è chi si sta organizzando per far cadere la leader alle primarie. E poi c'è anche una vignetta, sinistra spompata, insomma il Libero punta tutto sulla politica. Ultimi tre giornali di cui vi do un'occhiata per le prime pagine, giornali che hanno più un taglio più locale, come Il Giorno, che mette in prima pagina l'Iran, il Papa sugli Champs-Élysées, e poi di spalla, fra le varie notizie più locali, Gratosoglio sotto scacco, abbiamo paura, meglio sloggiare. Ci siamo occupati qua a Radio Popolare di questa notizia, insomma, delle ronde a rischio, rischio, insomma, destra pesante nel quartiere, problematico per alcuni aspetti problematici, insomma, di Gratosoglio, ma anche l'intervento invece di chi ci vive con, insomma, intenzioni sì di cura, di protezione, ma senza travalicare appunto l'intolleranza di destra, insomma, ne abbiamo parlato. Il Messaggero: Trump, Iran, niente tregua sui carburanti, pressing per seguire l'esempio Eni, e poi c'è un editoriale che vi segnalo, non farò in tempo a leggerlo, però è interessante, Il coraggio della responsabilità, di Roberto Napolitano, che appunto va sulla notizia, che è quello da cui partiamo, insomma, negli approfondimenti, in relazione appunto il lavoro, il fisco, le tasse, eccetera, appunto, soprattutto dopo che si è avuto la conferma che il 30% dei contribuenti paga il 79% delle imposte sui redditi. Insomma, Napolitano nella sua analisi dà dei suggerimenti.

appunto, come vi dicevo, iniziamo questa selezione di articoli con il tema del lavoro. Vado su Repubblica, dove che dedica 2 o 3 pagine con analisi, cronache, interviste. Io scelgo di leggervi innanzitutto una analisi di Leonzio Rizzo, che è un professore ordinario di scienze delle finanze all'Università di Ferrara. Siamo a pagina 6 di Repubblica. Il titolo della sua analisi è «Tartassate le tute blu versano quasi il doppio di una partita IVA». L'effetto dipende da un sistema fiscale iniquo, un autonomo in regime forfettario paga meno imposte di un dipendente. Allora, è un'analisi piuttosto lunga, vi leggo alcuni pezzi cercando di farvi capire, insomma, un po' il succo di questa analisi, che arriva alla conclusione che per alleggerire la classe media occorre intervenire sull'IRPEF ordinario, portandolo dal 33 al 28% l'aliquota tra 28 e 50 mila euro. Vediamo quali sono i presupposti di questa conclusione. Il confronto aperto su queste pagine mette in fila 2 dati che la politica fiscale dovrebbe leggere insieme. L'IRPEF grava soprattutto sui dipendenti e pensionati con redditi medi. Nel 2025 le retribuzioni contrattuali avevano ancora perso l'8,6% di potere d'acquisto rispetto al 2019. La contrattazione ha recuperato solo una parte dell'inflazione e il fisco assorbe una quota degli aumenti nominali. La risposta non può essere un'altra flat tax. La legge di bilancio 2026 ne ha introdotta una in formato ridotto. L'aliquota del 5% riguarda soltanto gli aumenti previsti dai rinnovi e spetta ai dipendenti privati con reddito 2025 non superiore a 33.000 euro. Non è dunque l'intero reddito, e questo è il punto, fino a quella soglia a essere detassato. Nell'indagine Federmeccanica la retribuzione media è vicino a 38.000 euro. Resta escluso anche chi guadagna una cifra del tutto normale per il settore. Misure selettive di questo tipo attenuano il problema per alcuni lavoratori, ma ne creano un altro. Contribuenti con lo stesso reddito pagano imposte molto diverse a seconda della sua fonte. A parità di base imponibile, 60.000 euro, già al netto dei contributi previdenziali, un autonomo forfettario al 15% versa 9.000 euro. Un dipendente con aliquote e detrazioni 2026 paga 18.000, il doppio, prima delle addizionali. Nel caso di 40.000 il forfettario verserebbe 6.000 euro e un dipendente, che potrebbe corrispondere a un metalmeccanico specializzato, verserebbe 9.532 euro, differenza di 3.500 euro. Estendere i regimi piatti allargherebbe questo tipo di disparità e restringerebbe ancora la base dell'IRPEF progressiva. C'è poi il fiscal drag, che è il drenaggio fiscale prodotto dall'inflazione. In sintesi, se prezzi e salari nominali aumentano, ma scaglioni, detrazioni e soglie restano ferme, l'aliquota media sale, anche senza un aumento del reddito reale. Non proseguo con queste analisi per non stordirvi con troppi numeri, però appunto la conclusione di questa riflessione di un professore di scienze delle finanze è che per alleggerire la classe media occorre intervenire sull'IRPEF ordinaria, portando ad esempio dal 33 al 28% l'aliquota tra i 28.000 e i 50.000 euro. È uno sgravio leggibile, raggiunge anche i lavoratori esclusi dai bonus e non introduce un altro trattamento speciale. Perché tutto questo? Perché, e questa è la conclusione, oggi figli e coniuge pagano il 4% solo sulla parte che supera la franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario. Aliquote progressive, lasciando invariata la franchigia, porterebbero, secondo le nostre stime, il gettito a circa 6 miliardi. Le risorse potrebbero finanziare la riduzione al 28% del secondo scaglione IRPEF, senza aumentare la pressione fiscale complessiva. È bene ricordarlo, si tratterebbe di una riallocazione della pressione fiscale, non di un suo aumento. La logica riguarda 2 generazioni.
Io pago oggi un po' meno sui redditi che produco, mio figlio pagherà domani, oltre alla franchigia, sulla grande eredità che riceve a cui non ha contribuito. Non si tassa due volte la stessa persona. Da una parte c'è il reddito di chi accumula, dall'altra l'arricchimento di chi eredita. Una patrimoniale generale introdotta dall'Italia da sola avrebbe invece rischi elevati di spostamento dei capitali e occultamento della ricchezza. Richiederebbe accordi solidi tra stati e una cooperazione bancaria e finanziaria che l'attuale quadro geopolitico rende lontana. L'imposta di successione è diversa, interviene al trasferimento della ricchezza su una base meno mobile, proprio perché è già tassata molto meno che nel resto d'Europa. Spero appunto di avervi insomma trasmesso un po' il messaggio di questa proposta, che mi sembra interessante. E perché? Perché interviene, insomma, si riferisce proprio alla vita reale delle persone, come quella di Mauro Esposito, che nella pagina accanto, che è un operaio, ci dice: io operaio con orgoglio, ma per arrivare a fine mese è meglio non ammalarsi. Un incremento salariale di 400 euro in 20 anni, la quarta settimana non finisce mai, ho tagliato cinema e ristoranti. Insomma, la sua vita, che è fatta di calcoli tra ristorante e pizzerie, che sono le voci, prime voci cancellate quasi del tutto dalla vita, ci andavamo più o meno una volta a settimana, adesso se va bene una al mese, una vita in cui sperare di non ammalarsi, che non si guasti un elettrodomestico, non mettiamo più niente da parte, è impossibile, se non ci sono imprevisti si arriva puliti alla fine del mese, la figlia che è l'unica a non dover patire i tagli, ma le elementari non costano tanto, ma dalle medie ci saranno centinaia di euro in libri, una vita passata a lavorare per far di conto. Che vita è, dice Mauro, e il lavoro dietro i cancelli della fabbrica che affascina Mauro da bambino, figlio anche di operaio, che cosa è diventato? Si fatica di più perché il contenimento dei costi da parte delle aziende incide sui lavoratori. Nelle mense, per esempio, si fanno le gare al ribasso, ma ormai lo è tutto, sempre giù. E dire che il mio mestiere mi piace ancora. E quindi rimaniamo sul piano interno e andiamo andiamo sulla stampa, dove c'è un'analisi di De Romanis, che mi dovete solo dare il tempo di trovare nel mare di giornali che ho qui, che è un'analisi che fa riferimento alla spesa e alla differenza fra annunci e possibilità reali. La campagna elettorale delle promesse senza coperture, un articolo che segue appunto dalla prima pagina, che inizia così: la campagna elettorale è iniziata e con essa si riapre il catalogo delle promesse di spesa. Il Partito Democratico punta sulla sanità, la Lega sulle pensioni, i Fratelli d'Italia sul completamento della riforma dell'IRPEF, appunto. Ma ci sono anche le minori tasse per i giovani e immancabile una versione aggiornata del reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle. Insomma, la lista è lunga e, ahimè, destinata ad aumentare. Quanto alle coperture, nessuno si fa trovare impreparato. Qualunque sia lo schieramento, le ricette prospettate sono sempre le stesse: l'autofinanziamento, le tasse giuste e ovviamente il debito pubblico. Di cosa si tratta? La prima soluzione è davvero semplice: non c'è bisogno di reperire risorse, poiché le nuove spese si finanzierebbero con le entrate generate dalla crescita. Il meccanismo sarebbe quello del moltiplicatore superiore ad 1, spendo 100 e guadagno 150, un mondo meraviglioso che però non esiste. L'analisi continua a pagina 23, i numeri restituiscono infatti una realtà diversa, basti pensare l'impatto sul PIL, modesto e soprattutto temporaneo, dei 160 miliardi spesi per il bonus 110%. Nonostante ciò, Giuseppe Conte, ideatore del sussidio edilizio, continua a rivendicarlo e prometterne altri. La narrazione del resto è sempre la stessa: nessuno paga, il pasto è gratis. Nei rari casi in cui si ammette che un conto c'è, la promessa diventa ancora più rassicurante. A saldarlo sarà solo chi ha fatto qualcosa di sbagliato. Nel caso specifico ha guadagnato troppo. E qui si arriva al secondo tipo di coperture, le tasse giuste, che colpiscono i cosiddetti extra profitti delle banche oppure delle società energetiche. Il contributo gode di un consenso trasversale,
convince la destra come la sinistra. A sostenerlo, per citare alcuni nomi, sono Matteo Salvini, Elly Schlein e Giuseppe Conte, che lo ha già inserito nei 20 punti programmatici. Anche in questo caso i fatti sono altri. L'esperienza ci insegna che quando si cerca di mettere mano al funzionamento del mercato con decisioni da connotati moralistici, l'effetto opposto è opposto a quello desiderato. Gli istituti di credito, come qualsiasi altra impresa, a fronte di misure distorsive, si muoveranno di conseguenza, ad esempio riducendo il credito oppure rendendolo più costoso. In definitiva, la tassa finirebbe per essere pagata, benché in maniera indiretta, dai cittadini. Peraltro ci sarebbe anche un costo reputazionale. Chi mai verrebbe a investire in un'economia dove le forze politiche decidono l'entità dei guadagni giusti? Un'altra copertura che trova tutti d'accordo è la lotta all'evasione. È presente tanto nel campo largo quanto nel centrodestra. Il motivo è presto detto, non spaventa. Gli evasori infatti sono una categoria vaga, per cui nessuno si sente realmente chiamato in causa. E poi, oramai, è stata legittimata la figura degli evasori per necessità, quelli che vorrebbero sinceramente pagare ma non riescono a causa delle numerose difficoltà. Per loro sono previsti condoni, rottamazioni e concordati. Così, puntualmente, il conto ricade sui cittadini onesti. I dati mostrano che le risorse recuperate difficilmente compensano quelle perse. In definitiva, nessuna di queste fonti di finanziamento è sufficiente a sostenere le spese annunciate. Non a caso, a forza di promesse ingannevoli, il debito ha superato il 137% del PIL, diventando il più elevato della zona euro. Bisogna dirlo chiaramente, l'unica copertura credibile è il taglio della spesa, sebbene abbia un costo in termini di perdita di consensi. Non a caso, l'ammontare complessivo delle uscite pubbliche non ha fatto altro che crescere. Nel 2025 ha raggiunto 1.155 miliardi, oltre il 30% in più rispetto al decennio precedente. Poi c'è un'analisi un po' del passato e comunque vado alle conclusioni. Alla luce di quanto descritto, viene da chiedersi perché anche quest'anno dovremo sorbirci promesse di finte coperture, quando quelle vere sono sotto gli occhi di tutti. Eppure l'inizio della campagna elettorale su questo fronte non lascia ben sperare. L'ultimo esempio è la sospensione per il 2027 del bollo per le auto medie e piccole e per le moto, annunciato da Giorgia Meloni. La misura è finanziata con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR, che come noto sono per due terzi a debito. Certo, è garantito dagli altri stati dell'Unione, quindi costa di meno. Ma la sostanza non cambia, si tratta pur sempre di debito e questa senza dubbio è la copertura preferita da tutti. Nell'immediato nessuno paga. Il conto arriverà domani, finirà sulle spalle dei giovani che però oggi non votano. Insomma, non è che mette molto di buon umore questa analisi, come non mette molto di buon umore appunto lo stato della sinistra. Anch'io quest'oggi ho deciso di mettere il dito nella piaga e quindi vado sul Fatto Quotidiano e vi leggo l'editoriale di Marco Travaglio, il cui titolo è "E svegliarsi? Punto di domanda". Mentre il governo Meloni perde consensi e insegue trafelato Vannacci, spingendo i suoi elettori a domandarsi perché solo ora, il PD arretra più di Fratelli d'Italia, meno 0,6% contro lo 0,1%. È il verdetto dell'Ipsos di Nando Pagnoncelli, che dà i 5 Stelle stabili al 14,5% come Alleanza Verdi Sinistra al 6,3% e Forza Italia e Lega in caduta libera, meno 1 e meno 0,4%, a vantaggio di Vannacci più 1,8%. Quindi il partito della Premier, anche se il governo piace solo a un terzo degli italiani, perde molto meno del primo partito di opposizione, che con Elly era risalito al 24 e ora è di nuovo sotto il 20, pericolosamente vicino ai minimi storici di Renzi nel 2018 e di Letta nel 2022. Come si spiega? Punto 1. Meloni si muove, sia pur maldestramente, e invia un messaggio chiaro, anche se preso a prestito da Vannacci. Invece Schlein è immobile, paralizzata da veti interni e la sua linea è ambigua e confusa, proprio mentre in tutto il mondo vincono le posizioni radicali, chiari e nette, a destra come a sinistra. Non è un caso se, per la prima volta da quando è segretaria,
Il fronte pacifista di 5 Stelle e AVS scavalca col 20,8% il PD riarmista, scivolato al 19,5%. Un riequilibrio interno destinato ad acuirsi, visto che gli elettori progressisti, ostili al riarmo dell'Unione Europea e NATO e alle armi all'Ucraina, sono il doppio di quelli favorevoli. Punto 2. Il messaggio del PD è una cacofonia di voci contraddittorie e, se prima l'ambiguità democristiana sposata dalla Schlein aiutava a tenere dentro tutto e il contrario di tutto, ora rischia di mettere in fuga sia i pacifisti alla Virginia Libero sia i bellicisti della destra Dem. E il guaio per Elli è che l'ambiguità è una necessità. Deve accontentare tutti o almeno non scontentare nessuno per unire l'intero partito intorno a sé alle primarie, evitando che si candidi qualcun altro favorevole a Conte. Scusate, qualcun altro favorendo Conte. Quindi il suo linguaggio sarà sempre più cerchiobottista, l'opposto della radicalità che lo spirito del tempo richiede, col rischio di fare perdere altri consensi, cosa che a destra non accade, perché i voti persi dai partiti di governo li raccatta Vannacci con un po' di astenuti, quindi non vanno sprecati, perché alle destre di governo l'alleanza con Futuro Nazionale la fanno comunque, o prima delle elezioni per superare il 42% e agguantare il premio di maggioranza, oppure dopo, se neppure i progressisti superano il 42% e il melonellum diventa un proporzionale puro. In entrambi i casi la destra XXL extra large vince. Ai progressisti, paradossalmente, tocca sperare che passi il melonellum, che la consulta non bocci l'ignobile premio di maggioranza e che Vannacci vada da solo, oppure scegliere la via maestra, scaricare Renzi e le altre zavorre paralizzanti, darsi un programma di battaglia e conquistare tanti voti nuovi fra delusi di destra, giovani e astenuti, cioè svegliarsi. Ecco, questo era Marco Travaglio sul il suo editoriale sul Fatto Quotidiano di oggi. E per non continuare a deprimerci, anche, ma senza insomma avere chissà quale botta di buon umore, lascio la rimaniamo sempre sulla politica interna. Allora sì, miglioriamo un po' il nostro umore andando a leggere quello che ci propone il Manifesto in relazione a un altro punto della nostra politica interna, un altro triste punto della politica interna, che è il DDL antisemitismo. Però ecco, ci tenevo a leggervi la posizione degli ebrei per la pace, che viene riportata dal Manifesto in prima pagina e che poi prosegue all'interno e che comincia così. Appunto, il titolo è: perché noi ebrei siamo contrari. Da italiani e da ebrei, da nemici di tutte le forme di razzismo, esprimiamo la nostra contrarietà al disegno di legge 1004 in discussione alla Camera dei Deputati, che contrabbanda per lotta all'antisemitismo la delegittimazione e criminalizzazione di ogni posizione pubblica più o meno radicalmente anti-israeliana. Andiamo a pagina 4. Siamo contrari a questo disegno di legge perché il testo adotta la definizione di antisemitismo della International Holocaust Remembrance Alliance, che soprattutto negli esempi che l'accompagnano confonde il rifiuto di ogni espressione di odio anti-ebraico con giudizi certamente opinabili, ma che non costituiscono necessariamente antisemitismo. Siamo contrari perché la lotta all'antisemitismo, tra le forme più antiche e odiose di razzismo, è una questione troppo seria per essere affidata alle forze politiche che ne fanno il pretesto per legittimare le politiche e i crimini di Israele. Ciò è tanto più grave perché alcune di quelle stesse forze che dichiarano amicizia verso gli ebrei fanno del razzismo una scelta politica, arrivando perfino a mettere in discussione il diritto costituzionale allo studio di bambini e bambine. Siamo contrari perché questo disegno di legge non solo non aiuta, ma rischia di complicare la lotta all'odio antiebraico, mescolando impropriamente l'antisemitismo con qualunque posizione di contrapposizione alle politiche criminali di Israele. Lo separa, lo isola dalle altre forme di razzismo, rendendo più fragili le basi etiche per contrastarlo. L'antisemitismo sta rialzando la testa, persino a sinistra, innegabilmente favorito dall'agire di uno Stato che si qualifica come ebraico e alimentato dagli stereotipi di sempre, cui se ne aggiungono di nuovi, primo fra tutti l'identificazione tra governo israeliano ed ebrei.
L'antisemitismo è una forma di sopraffazione dell'uomo sull'uomo. Per combatterlo non servono nuove norme che confondano la critica a Israele con l'odio antiebraico. Invece è necessario rafforzare la lotta contro ogni forma di razzismo, senza eccezioni e senza strumentalizzazioni. Questo è stato fino ad oggi e questo resterà il nostro impegno. Appunto, firmato Lea, Laboratorio Ebraico Antirazzista, Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace, Tiktun Diaspora Ebraica Decoloniale e poi tutta una serie di nomi che non vi sto a leggere, però insomma da dove proviene questa riflessione è abbastanza chiaro. Visto che viene citato all'interno di questa riflessione il tema sempre di politica interna, che è relativo a il tetto agli stranieri che si vuole imporre alle scuole, vado su, credo, Avvenire, perché c'è, anziché Avvenire, invece è Domani, il fatto che sta iniziando una mobilitazione da parte delle scuole, a partire dalla Di Donato, in relazione appunto a questa intenzione. Fatemi trovare le pagine relative, non lo trovo, però quindi allora niente, ve lo segnalo che sul Domani si danno i dettagli di questa mobilitazione che sta partendo da Roma per appunto dare anche gambe concrete e voce, le voci di chi nella scuola ci sta, i genitori, i docenti e i dirigenti, che ci spiegano a tutto diritto il perché questo decreto è totalmente inutile e anche pericoloso. Lasciamo un po' la politica interna e andiamo agli esteri negli ultimissimi minuti che ci rimangono, e perché il tempo è poco, non possono essere che delle segnalazioni. Torniamo su Repubblica, perché sul tema Iran, il rifiuto alla proposta dell'Iran, c'è, secondo me, interessante l'intervista che si trova a pagina 11 da parte di Gabriella Colarusso a Mohammad Sarfi, che è il direttore di Tehran Times, che dice: non sono sorpreso del rifiuto dall'ultima offerta e il blocco navale non funziona. Che cosa dice questa intervista? Questo Mohammad Sarfi ha un ruolo piuttosto unico in Iran, dirige il più antico quotidiano di lingua inglese del paese, il Tehran Time appunto, e muove da un presupposto. La maggior parte dei media occidentali ha una visione superficiale della struttura di potere della società iraniana e considera la sua una voce non filtrata. Il giornale non è di proprietà dello Stato, ma è allineato alle posizioni del governo. E quindi che cosa dice? In relazione alla proposta di Araghchi, dice che la base è l'accordo di Islamabad con delle modifiche. L'Iran ha posto 7 condizioni che includono la revoca del blocco navale, la fine della guerra su tutti i fronti, la revoca delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accettazione del corridoio concordato tra Teheran e Muscat nello stretto di Hormuz. Nuova è la tempistica. Lo stretto verrà riaperto solo dopo che gli Stati Uniti avranno rispettato gli impegni. E rispetto al no di Trump, dice: non sono sorpreso, non vuole negoziare, crede che il blocco navale contro l'Iran funzionerà e che otterrà il risultato sperato, la resa dell'Iran o lo scoppio di una rivolta all'interno del paese. Ma Teheran non resterà a guardare passivamente azioni contro la propria sicurezza nazionale. Che cosa succede adesso? Dice: molto probabilmente ci attende un altro intenso ciclo di conflitti. Spazio per negoziare? C'è sempre una possibilità per la diplomazia, ma richiede la genuina volontà di entrambe le parti. Altre segnalazioni rispetto agli esteri è il fatto, quindi vado sul Manifesto, perché Israele va al voto, e su questo penso che sia fra le analisi più interessanti quelle che ci fornisce uno storico corrispondente del Manifesto da Gerusalemme, che è Michele Giorgio,
che dice: Netanyahu recupera terreno e Eisenkot senza maggioranza, ovvero a un mese dalle elezioni governo e opposizione sono pari, veto contro i partiti arabi. Insomma, quindi non ci illudiamo, sostanzialmente dice Michele Giorgio che la situazione internazionale e il discredito in aumento nei confronti di Netanyahu possano portare a diciamo a un cambio ai vertici del paese. Staremo a vedere. Continuo con le segnalazioni. Diciamo che c'è tutto un tema relativo alle politiche energetiche, appunto avvicinandoci alla nuova manovra e poi successivamente alle misure che si prenderanno e poi alla campagna elettorale. Allora, vi segnalo sul Corriere della Sera il sempre utile e necessario Federico Fubini, che ci dice: le misure del governo e il peso del debito. In sostanza dice che l'aumento del costo del debito riduce i margini delle misure per le energie. Gli fa eco invece sul Domani un articolo di Edoardo Zanchini che, guarda caso, ci dice: meno pannelli solari sui tetti degli italiani ed è la colpa delle leggi. Quindi c'è un po' una combinazione di volontà politica e di incapacità anche continuare a investire su queste politiche, quando, ci fa l'esempio Edoardo Zanchini, ci dice che in Pakistan, il paese più povero del nostro, il solare domestico sta avendo un incredibile boom con numeri 20 volte maggiori. Siamo arrivati alla fine di questa rassegna stampa, non mi resta che augurarvi una buona domenica che pare ci prometta. Il solare domestico sta avendo un incredibile boom con numeri 20 volte maggiori. Siamo arrivati alla fine di questa rassegna stampa, non mi resta che augurarvi

0: agosto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Commissione 3 2898 presentata dai deputati Bonelli e altri, che ha oggetto chiarimenti in merito al ruolo delle forze armate italiane presenti in Arabia Saudita.
1: Ma quelle centinaia di militari italiani in Arabia Saudita che ci fanno? Difendono i paesi del Golfo, amici, difendono gli interessi italiani, pare di aver capito. Ma se sono lì, nonostante le dichiarazioni del governo, ci sono senza un esplicito mandato del Parlamento, almeno così dice l'opposizione. Parlamento che a quanto pare ha votato una risoluzione, ma una risoluzione che non era chiara. Siamo in guerra e non lo sappiamo?

0: Buongiorno, buongiorno amiche e amigone e benvenuti a Va Pensiero. Qualche giorno fa l'interrogazione parlamentare alla Camera di Angelo Bonelli dei Verdi.
1: La domanda è molto semplice, ma l'Italia sta sostenendo le azioni di guerra di Trump in Iran? Ce lo dica in maniera molto chiara, lo dica agli italiani, perché il 15 marzo l'Italia ha mandato 700 militari nell'area del Golfo Persico. Il Parlamento ne è venuto a conoscenza il 15 giugno, se non fossero stati altri soggetti e non certamente il suo ministero. Il 13 settembre la base Task Force Arabia è stata attaccata dagli Houthi e il 18 settembre è stato distrutto al suolo un caccia Eurofighter. Lei ha comunicato sui social che gli aerei presenti in Arabia Saudita sono stati tutti spostati per motivi di sicurezza, ma lunedì il velivolo radar Gulfstream italiano è comparso in volo proprio mentre c'erano operazioni saudite contro gli Houthi. Allora lo dica chiaramente agli italiani, quali sono le regole di ingaggio a cui sono sottoposti i militari italiani? Perché non viene in Parlamento a dire se l'Italia sta sostenendo la guerra di Trump che sta destabilizzando il pianeta dal punto di vista economico e che sta destabilizzando anche quella prospettiva che noi vogliamo, che si chiama pace?
0: Allo stato attuale, cosa si sa del destino di questo contingente italiano in Arabia Saudita? È stato spostato o è ancora in quella che sembra essere a tutti gli effetti una zona di guerra?
2: Ma allora, tutta la penisola araba oggi è una zona di guerra, perché il raggio d'azione dei droni e dei missili utilizzati sia dagli iraniani che gli Houthi fa sì che da Israele all'Oceano Indiano non ci siano zone franche. Il ministro Crosetto lunedì ha annunciato che erano stati spostati i nostri aerei in una posizione più sicura e a

0: Quello che si vede dall'unica traccia emersa nei sistemi di monitoraggio del traffico aereo sono stati trasferiti in una base più a nord dell'Arabia Saudita, più vicino al confine giordano. Quindi una posizione che è meno esposta agli attacchi degli Houthi, che in questo momento sono i protagonisti del conflitto in quella zona. In questo momento non ci sono attività belliche a lungo raggio iraniane. L'unica situazione di guerra attiva è quella che c'è sul confine yemenita tra il movimento degli Houthi, le milizie governative sostenute dall'Arabia Saudita e le stesse forze saudite. Quindi i velivoli si trovano più lontano, proseguono, come ha detto lo stesso Crosetto, la missione a sostegno della difesa saudita. Come venga realizzata questa missione non è molto chiaro.
1: Perché non è chiaro?
0: Perché non c'è una vasta quantità di informazioni. Il governo ha fatto approvare la missione con una risoluzione parlamentare della maggioranza, quindi l'ha resa legittima, ma non l'ha comunicata dal 15 marzo, quando è entrata in vigore, fino al 15 giugno, quando il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Portolano, ne ha parlato per 1 minuto e mezzo alle commissioni parlamentari, che non hanno reagito, probabilmente non hanno capito cosa venisse detto loro. La prima comunicazione dettagliata su quali erano i reparti mandati in Arabia Saudita, ma anche in Bahrain, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, c'è stata a inizio luglio una comunicazione intesa dettagliata, cioè sapere che sono stati mandati 4 caccia Eurofighter, uno poi è stato distrutto dagli Houthi sulla base di Taif, poi sono stati mandati dei missili contro i Zampitti sempre nell'Arabia Saudita, una batteria antidrone, un aerorada Gulfstream CAEW, che è uno dei più moderni al mondo ed è molto costoso, costa quasi mezzo miliardo di euro, e altri sistemi, che sono tutti sistemi di natura puramente difensiva, ma non è chiaro che attività abbiano svolto per la difesa aerea, la difesa antidrone, antimissile dei sauditi, che è quella che è stata l'attività che è stata spiegata nelle brevi comunicazioni parlamentari e nelle due piccoli comunicati che ci sono sul sito del Ministero della Difesa. Normalmente, per darvi un'idea, su una questione che può apparire banale, cioè la cessione gratuita di elmetti e giubbotti antiproiettili all'esercito del Niger, materiali usati del valore di 90.000 euro, il governo ha trasmesso alle commissioni parlamentari un dossier di 12 pagine, in cui c'è ogni dettaglio sulla situazione del paese, sugli scenari, su per quanto vengono queste armi, come influiscono queste armi. Stiamo parlando di elmetti e giubbotti antiproiettili, credo che fossero circa 300. Su 700 militari con gli strumenti tecnologici più avanzati a disposizione dell'Italia nel campo della difesa aerea, della difesa missilistica, mandati in una zona che è una zona di guerra, perché lì ci sono missili e droni che piovono. La comunicazione è stata di pochi minuti, oggi c'è stato il question time, insomma, la missione è legittima, sì, c'è una risoluzione del Parlamento che l'approva, c'è una modifica del decreto missioni che l'approva. Sulla trasparenza, personalmente ritengo che sia di gran lunga inferiore a qualunque altra attività militare all'estero condotta dalle forze armate italiane nel dopoguerra, dopoguerra inteso dal 1945 a oggi.
2: Apriamo subito questa nostra edizione con una notizia dell'ultima ora e sono le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto che parla a
1: Gianluca
2: proposito
1: De
2: di una
1: Feo, vice direttore
2: nella
1: di
2: quale siamo
1: Repubblica, lo
2: impegnati
1: abbiamo
2: a
1: sentito, lo
2: questa
1: sentiremo
2: unità
1: ancora tra
2: saudita.
1: poco.
2: Dice: questa
1: Questa è la
2: notte
1: notizia
2: ho
1: che ha
2: sentito
1: dato tutti
2: personalmente con
1: i
2: la massima
1: media,
2: attenzione e contatto
1: ovviamente.
2: con il capo di Stato Maggiore della Difesa, cioè il generale Luciano Portolano, l'evoluzione della situazione in Arabia Saudita, in particolare alla base aerea di Taif, che è stata oggetto di diversi attacchi e dove è presente personale italiano.
1: Lo stesso Ministero della Difesa dice: siamo lì per difendere diciamo lo spazio aereo saudita, e spazio aereo saudita che è stato attaccato da una parte dall'Iran e dall'altra dagli Houthi. Ma questo vuol dire che noi abbiamo sparato per difendere gli sauditi?
0: E chi lo sa? Non si sa. Noi abbiamo mandato lì dei missili controaerei, dei cannoni controaerei, degli aerei armati di missili e cannone, un aereo radar. L'unica cosa che si sa da fonti ufficiose è che l'attività di questo aereo radar, che è in grado di coprire un'area di 500 km quadrati, analizzando tutte le tracce con un sistema di intelligenza artificiale, e quindi il contributo alla difesa saudita data da questo aereo è stato fondamentale sull'attività svolta da tutti gli altri reparti e strumenti mandati lì. Non ci sono notizie, prima o poi forse ci sarà una forma di discovery parlamentare. Posso dire che in questo il nostro paese è molto diverso dal resto delle democrazie europee, perché non c'è mai stata una discovery militare nella partecipazione ad attività anche di conflitti. Se voi cercate negli atti parlamentari se c'è mai stata una illustrazione di cosa hanno fatto le forze armate italiane durante la guerra del Kosovo, durante il conflitto contro Gheddafi del 2011, durante anche la campagna in Iraq, non troverete nulla. Questo però è qualcosa che alla nostra classe parlamentare è sempre andato bene, cioè che i governi fossero di centro-sinistra o di centro-destra, non c'è mai stata il bisogno di rendere chiaro ai cittadini cosa avessero fatto le nostre forze armate. E io posso anche capire che la segretezza militare possa imporre di differire la trasparenza, perché comunque in una zona di guerra ci sono persone che rischiano la vita, e lì c'è la mandata del Parlamento anche in questo caso. Ma a un certo punto i cittadini devono sapere, perché nelle democrazie funziona così: gli arcani imperi sono la fine della democrazia.
1: Ecco, questa missione, come tu stai spiegando, è lì e c'è veramente poca trasparenza. Quello che sappiamo, l'hai spiegato tu, è che questa missione, come dire, inizia a operare in marzo, quando inizia la guerra del Golfo, quando c'è l'attacco degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, e c'è la risposta iraniana. Ma si è capito se qualcuno ci ha chiesto di andare lì o se siamo
0: Sì.
1: andati per la nostra spontanea volontà?
0: No, in quel momento, cito testualmente quello che hanno detto i ministri Crosetto e Tajani alle Camere, c'è stata la richiesta delle monarchie saudite di aiuto e di un contributo alla difesa aerea. In quel momento le monarchie saudite, che si sono trovate trascinate dal conflitto dall'iniziativa americana e israeliana, quindi loro non hanno attaccato l'Iran, c'erano le basi americane, da quelle basi americane gli Stati Uniti hanno iniziato a bombardare l'Iran, e anche noi siamo stati avvisati che iniziava quella cosa. Infatti, i nostri militari che si trovano in Kuwait sono subito stati bersaglio della ritorsione iraniana. Questi paesi, di fronte al volume degli attacchi iraniani e la qualità degli attacchi iraniani, sono subito trovati in difficoltà e ci hanno chiesto aiuto. Questa è la dichiarazione di Crosetto e Tajani, di cui nessuno dubita. Credo che le dichiarazioni dei due ministri risalgano al 3-4 marzo in Parlamento. Il 5 marzo è stata approvata la risoluzione che autorizza questo contributo. Nessuno ha capito all'epoca che il contributo non era la cessione di armamenti, ma l'invio di reparti, che poi è stato in qualche modo è stato reso legittimo dalla modifica al decreto missioni, in cui non è stato più reso necessario comunicare quanti soldati sono in un singolo paese, ma soltanto i soldati che si trovano in un'area. Quindi in quell'area noi avevamo la missione anti-ISIS con 700 soldati, gli Eurofighter che facevano ricognizione, tutta una serie di cose già autorizzate dal Parlamento, e viene previsto che vengano in qualche modo trasformate queste forze per la nuova missione, senza specificare e legittimando il fatto che non venissero specificate. Anche questo è stato votato, non è che è stato fatto di nascosto, cioè, diciamo, c'è stata una mancanza di cogliere cosa stesse succedendo anche da parte dell'opposizione parlamentare.
1: Noi eravamo lì con una certa missione che era quella contro l'ISIS, che aveva un certo numero di soldati e di mezzi. Dopo che ci sono stati questi passaggi parlamentari che hanno di fatto cambiato natura di quella missione, noi abbiamo mandato altri soldati, quindi non più di quanti ce ne fossero.
0: Il numero complessivo è sempre lo stesso. Quelli che c'erano prima stavano in Kuwait e nel Kurdistan iracheno, a Erbil, ed erano essenzialmente istruttori dell'esercito, unità dell'aeronautica che si occupavano di fare la ricognizione con i droni e con l'Eurofighter sopra le posizioni dell'ISIS, e poi c'è una componente contraerea con i SAMPT. E il numero complessivo è rimasto lo stesso, invece che queste forze sono state cambiate con dei reparti specializzati nella difesa contraerea e nella attività antidrone. Quindi il numero complessivo, come dice il decreto, non è cambiato, l'area di impiego non è cambiata, perché l'area di impiego era tutto il Medio Oriente, è cambiata drasticamente la natura della missione. Missione che tra l'altro in Event Resolve, la missione internazionale creata nel 2014 per contribuire alla lotta contro l'ISIS, in cui noi italiani abbiamo sempre avuto soltanto un ruolo di ricognizione e di addestramento delle forze curde e irachene, quindi senza un impegno diretto nei combattimenti. E questa missione, tra l'altro, stando ai comunicati ufficiali americani, dal 30 settembre dovrebbe finire, perché gli americani ritireranno tutti gli assetti, poiché il vertice della missione gestita dagli americani sembra difficile possa continuare, quindi anche quello richiederà una forma di dibattito parlamentare per capire che cosa facciamo adesso noi, perché il quadro giuridico che giustifica tutto è questo di Event Resolve. Dopodiché c'è un fatto: la presenza dei militari italiani nella penisola araba, in questi paesi, è giustificata dall'interesse nazionale, cioè proteggere le forniture petrolifere al paese, e credo che questo argomento sia un argomento che comunque non possa essere sottovalutato, perché poi la benzina va a 2,02 euro e la gente si lamenta e l'economia va in crisi. Però sono tutte cose che vanno discusse e valutate in maniera più chiara, più netta, senza nascondersi dietro i cavilli.

Allora, abbiamo sentito ancora Gianluca De Feo, vice direttore di Repubblica, è stato molto chiaro. In realtà in Parlamento c'è stato un po' il gioco delle tre carte, quindi a un certo punto nessuno ha capito o ha fatto finta di non capire che cosa stava succedendo. Quindi i militari sono partiti, sono andati in questa diciamo zona di guerra. Non ce l'ha chiesto Trump, ce l'ha chiesto direttamente i paesi del Golfo, e siamo lì formalmente sotto una missione che in realtà aveva tutta un'altra natura, un altro scopo, e che in questo gioco delle tre carte invece è diventata un'altra cosa. Non siamo lì perché ce l'ha chiesto Trump, questo è meglio specificarlo.

0: al question time dell'altro giorno.
1: La domanda è molto semplice, ma l'Italia sta sostenendo le azioni di guerra di Trump in Iran? Ce lo dica in maniera molto chiara, lo dica agli italiani, perché il 15 marzo l'Italia ha mandato 700 militari nell'area del Golfo Persico.
2: E questa è la risposta di Guido Crosetto, ministro della difesa.
3: No, nessuno sostiene nessuna guerra, lei lo sa perfettamente. Voglio essere netto su un punto, perché è il presupposto di tutto ciò che dirò. La presenza dei nostri militari nell'area poggia su un quadro giuridico chiaro e un percorso parlamentare totalmente trasparente. Il 5 marzo, infatti, il Parlamento ha approvato le risoluzioni che autorizzavano specificamente, e cito testualmente, il dispiegamento e rischieramento di sistemi di difesa aerea antimissilistica e di sorveglianza a protezione dei cittadini italiani a supporto dei paesi partner e alleati dell'area del Golfo e per la salvaguardia delle infrastrutture strategiche presenti nell'area a tutela degli interessi primari nazionali. L'autorizzazione è stata poi confermata con la proroga delle missioni internazionali dalla Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato il 14 luglio, dall'Aula della Camera il 28 luglio. A valle di un ciclo di audizioni in cui sono stati forniti tutti gli elementi di dettaglio nelle commissioni competenti da parte del Ministro degli Esteri e della Difesa il 9 giugno. Inoltre, in merito, per fornire gli ulteriori dettagli anche di natura tecnica e operativa, sono stati resi disponibili e auditi il Capo di Stato Maggiore della Difesa il 17 di giugno e il Comandante del Vertice Operativo.
2: Ecco, questa è la versione, come state sentendo, di Guido Crosetto. Ma allora è vero che il Governo ha spiegato al Parlamento cosa sarebbero andati a fare questi 700 militari italiani nella penisola arabica? È vero sì o no? Sentiamo a questo punto Alessandro Alfieri, che è un senatore del PD ed è membro della Commissione Esteri e Difesa del Senato.
3: In Arabia Saudita, Giordania e Italia. Ancora, l'Arabia Saudita è specificamente menzionata e prevista nella scheda 4 del 2026 delle missioni internazionali. Attualmente opera sul suo territorio circa 500 militari.
4: No, non c'è stata, perché un passaggio parlamentare, secondo la legge che regola le missioni internazionali, richiedeva che si facesse una missione ad hoc in cui venivano esplicitati i nuovi assetti che venivano utilizzati, soprattutto gli assetti aerei, i radar, la batteria SAMP-T, che è una batteria importante, e se tu togli dall'Italia comunque vai a scoprire, diciamo, il tuo territorio per altre finalità che devono essere esplicitate, e da questo punto di vista non era previsto nelle missioni precedenti, era stato raccontato solo come un ridispiegamento per motivi di sicurezza, perché non si poteva stare più in Iraq, e in Kuwait invece è stata fatta una nuova missione di zecca, e è giusto che i parlamentari, sia di maggioranza, di minoranza, e di conseguenza anche l'opinione pubblica, sappiano che abbiamo costruito una missione importante che ha determinati rischi e di cui il Parlamento doveva discutere.
2: Ecco, ma il Parlamento non ha discusso perché il governo ha nascosto le carte?
4: Il governo ha in qualche modo sottaciuto, quindi non ne ha parlato, l'ha presentata come un ridispiegamento in Giordania, in Italia, in Arabia Saudita per motivi di sicurezza, perché non si poteva rimanere esposti in Iraq e in Kuwait, che erano le zone più vicine agli attacchi iraniani, ma non ha mai detto quali erano le finalità di questa missione e che soprattutto venivano aggiunti nuovi assetti e spostate un numero importante di personale. Questo non l'ha mai fatto, si è limitato a dire che ridispiegava per motivi di sicurezza, quasi derubricando la nostra presenza nell'area, che invece è stata rafforzata.
2: Ecco, ma questo comportamento, quindi, diciamo che da un punto di vista parlamentare non è certamente un comportamento consono, o no?
4: Assolutamente, e infatti è il motivo per cui abbiamo chiesto a Crosetto di venire settimana prossima a riferire la situazione nell'area, se ci sono le condizioni di sicurezza per i nostri militari per rimanerci e soprattutto per presentare in maniera trasparente questa che a nostro avviso è una missione completamente nuova e quindi interesse sia della minoranza ma anche dei parlamentari di maggioranza a conoscere quante risorse si spendono, quanti mezzi abbiamo, sia terrestri che assetti aerei, radar, batterie antiaeree, perché sono risorse del contribuente italiano e quindi è giusto che ci sia la massima trasparenza, e soprattutto se sono delle persone in un teatro di crisi con un rischio di escalation rispetto alle azioni militari nel Golfo, di cui dobbiamo essere tutti consapevoli.
2: Ecco, il Ministero della Difesa ha pubblicato sul suo sito una informazione che dice che noi siamo lì a difendere lo spazio aereo saudita, ma quindi cosa che probabilmente abbiamo già fatto. Voi avete notizia che abbiamo sparato per difendere?
4: No, non abbiamo notizie che ci siano stati dei conflitti a fuoco. Sicuramente il nostro Gulfstream con funzioni radar è attivo e sta verificando che non ci siano appunto minacce come quelle che si sono concretizzate purtroppo l'altro giorno, in cui gli Houthi hanno colpito l'oleodotto che bypassa Hormuz e porta il greggio dalla parte del Golfo Persico direttamente nel Mar Rosso a Yanbu. E quindi da questo punto di vista c'è un'azione della nostra aeronautica militare molto importante, ma non ci risulta che ci siano stati ingaggi da questo punto di vista.
2: Ecco, il quadro giuridico con cui noi siamo giù con questa missione, aiutare i paesi amici del Golfo e gli interessi nazionali italiani. Qual è il quadro giuridico dentro il quale noi possiamo vedere queste due motivazioni?
4: Allora, gli interessi italiani, e quando si dice che si è a difesa di luoghi in cui sono presenti interessi italiani, e negli Emirati Arabi e Arabia Saudita ci sono attività italiane, ma in realtà si riferisce in particolare alle nostre basi militari. Noi ne avevamo due, adesso ne abbiamo solo una, che è quella di Al Salem in Kuwait. Fino a poco tempo fa avevamo anche una presenza negli Emirati nella base di Al-Minad. Quindi la frase è in senso stretto per dire a difesa di dove ci sono i militari italiani nelle basi in cui c'è presenza italiana. In senso lato è dove ci sono anche interessi strategici dal punto di vista economico, di presenza di comunità italiane.
2: Se dovesse riprendere la guerra aperta, noi saremmo, come dire, ci saremmo in mezzo, no? Come missione militare italiana?
4: Beh, il rischio in caso di escalation che i nostri assetti militari e aerei possano essere messi alla prova è chiaro che c'è, perché quella è un'area che ha dimostrato di essere oggetto di interventi sia dalla parte dell'Iran, sia delle milizie sciite irachene filo iraniane, sia degli Houthi. È il motivo per cui noi abbiamo chiesto appunto a Crosetto di venire in aula per ragionare sui possibili rischi, sul rischio di escalation e sulla possibilità di un coinvolgimento dei militari italiani nell'area, soprattutto ancora più grave perché non è mai stato esplicitato fino in fondo nella costruzione e nella definizione di una nuova missione.

0: apprendere.
1: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
0: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
2: Sei andato da zia?
3: Dai, lo sai che ci tiene, ha già preparato tutto.
2: Come per cosa? Per i corsi di teatro. Il lunedì, play, giochi con il ritmo e con il corpo. Il martedì, teatro e scrittura, prima scrivi e poi lo porti in scena. Il mercoledì, regia teatrale, questa volta dirigi tu, attori e attrici. Il giovedì, suono per le arti performative, per costruire i suoni di una scena. Allora, le scriverai? Zia, zona indipendente artistica, scrivi a info@zonaindipendenteartistica.it e prenoti la tua lezione di prova.
4: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026. Nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
5: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
6: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
0: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.

0: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di immigrati. La scuola prepara tutti.
1: Parole sagge, quelle di Sergio Mattarella, come al solito tiene la barra dritta, ma siamo già in una campagna elettorale che rischia di non risparmiare neppure il Colle.
2: Presidente della Repubblica parla di superare l'incomunicabilità. E qual è? La base per superare l'incomunicabilità è la lingua. Infatti. Tant'è che noi parliamo appunto di una migliore distribuzione dei ragazzi stranieri che non parlano la nostra lingua. E, tra l'altro, voglio dire, oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso.
1: Allora, dobbiamo essere stupiti di questo attacco di Giorgia Meloni a Sergio Mattarella, che è stata sostanzialmente la notizia politica della settimana? Sentiamo il parere di Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Domani.
3: Ma mi sembra che la Presidente del Consiglio abbia fatto capire in questi giorni che sta partendo una campagna elettorale, che sarà una campagna elettorale per lei molto combat, senza, diciamo, complessi nei confronti delle istituzioni. Dico complessi tra virgolette, per noi il rispetto delle istituzioni dovrebbe essere, diciamo, l'ABC, la grammatica comune della campagna elettorale, e invece lei tirando in ballo il Presidente della Repubblica per un vecchio atto che aveva fatto nel 90, che peraltro niente a che vedere con il decreto sul tetto degli stranieri in classe. Non c'è bisogno che lo spiego perché, perché ormai ne abbiamo parlato a lungo, perché una cosa è dare una indicazione con una circolare ministeriale ove possibile tenere un tetto basso di non italiano parlanti, e altro è quello che invece avevano in testa gli strateghi, gli scienziati politici del governo Meloni. E allora, siccome ha fatto vedere che può tirare pesantemente in ballo il Presidente della Repubblica, ci sta raccontando che farà una campagna elettorale molto combattiva, senza esclusione di colpi, e tirando in mezzo il Presidente della Repubblica, che tra l'altro in questo periodo sarà particolarmente cruciale per varie ragioni. Primo, perché deve certificare, deve promulgare la legge elettorale, sempre che nel prossimo mese passi, cosa che io penso, e quindi è sempre, diciamo, è sempre un momento complicato. E Giorgia Meloni fa capire che se il Presidente della Repubblica dovesse alzare un sopracciglio su quella legge, lei attaccherà dicendo che è un uomo di sinistra. E poi c'è anche una vicenda che insomma resta come sottofondo continuo. E Giorgia Meloni fa sapere in giro, secondo me con una ad arte, che potrebbe scegliere di portare il paese al voto anticipato. Questa non è nelle sue disponibilità, è nelle disponibilità del Presidente della Repubblica, e Giorgia Meloni vuole far capire che insomma il Presidente deve stare allerta. E poi in prospettiva però c'è una cosa più grande, un pensiero stupendo della destra italiana e della destra di Giorgia Meloni, e cioè quella di ambire al Quirinale. Il ragionamento che non mi sono inventata, ma che mi è stato fatto e che ho riportato coprendo le fonti per la delicatezza della vicenda, e che Giorgia Meloni potrebbe accettare ormai la legge elettorale che si sta autoproducendo, è una legge elettorale che probabilmente la porterà ad autoazzopparsi, però lei non si preoccupa che potrebbe perdere, aspettare che il centro-sinistra e il governo duri poco, e comunque tentare di mettere insieme in Parlamento una maggioranza larga, questa volta sicuramente con Vannacci, e quindi acciuffare l'obiettivo strategico, storico, il sogno di avere un uomo, come dice lei, di destra al Quirinale. Ora, hanno fatto balenare il sospetto a Palazzo Chigi che Mattarella potrebbe dimettersi prima e quindi vanificare tutta questa strategia. Al momento sono cose lontane, ma sono pensieri che esistono nell'entourage di Palazzo Chigi.
2: Non credo che il Presidente della Repubblica abbia paura del classichetto, nel senso che io chiaramente ho letto questa interpretazione prevalente per la quale le parole di ieri del Presidente della Repubblica erano, diciamo, delle parole per contestare l'iniziativa del governo, ma personalmente non la leggo così. Non la leggo così perché...
3: Perché non è la prima volta che lei attacca in qualche maniera o comunque insomma segnala le distanze con il Quirinale che in questo momento è occupato dall'uomo più popolare d'Italia, insomma ha un consenso trasversale da tutti gli indicatori e questo però non l'ha mai dissuasa dal prendere distanze, da fare insomma soprattutto dallo scegliere di fare delle affermazioni che chiaramente cozzano contro la pedagogia costituzionale che il presidente Mattarella ha fatto in questi suoi due mandati, questo mandato e mezzo, che è stata una scelta molto importante. Mattarella non fa mai discorsi senza agganciarsi alla Costituzione, è proprio una pedagogia per ricordare che dobbiamo stare adesivi a questa Costituzione, e Giorgia Meloni spesso, insieme al suo governo, alcuni dei suoi ministri, hanno forzato fino ai limiti invece le loro scelte, fino ai limiti, tra l'altro chiedendo anche a Mattarella poi una collaborazione, a Mattarella, cioè agli uffici di Mattarella, una collaborazione nelle leggi, perché alcune cose sono state patentemente aggiustate anche nell'ultimo decreto, quello sul tetto degli alunni a scuola, perché altrimenti non sarebbero stati costituzionali. E quindi lei non ha avuto paura di sfidare un po', fino a qui in maniera molto poco diciamo di in fronte. Questa volta ha scelto uno stile, mi pare che stia un po' cambiando passo. Non ha paura perché sa che c'è un tema di fondo, è la Costituzione che deve sfidare, non è solo la popolarità di Mattarella, del resto è quello che ha tentato di fare con il referendum contro i magistrati, referendum sulla giustizia, e c'è sempre questo tema. Durante quel referendum, vorrei ricordarlo perché noi abbiamo una memoria veramente corta, lei ha detto delle frasi, le ha ripetute anche di recente, che era 80 anni che voleva raggiungere, appunto cambiare, fare questa riforma per l'Italia. 80 anni, cosa ci ricordano questi 80 anni? Ci ricordano il fatto che le radici politiche di Giorgia Meloni non hanno mai accettato la Costituzione.
1: Daniela Preziosi, notista politica del quotidiano Il Domani.

0: Con la polemica sulla circolare di Sergio Mattarella siamo solo al primo assaggio di quello che potrà accadere più avanti nel corso di questa campagna elettorale. Sentiamo il parere di Ilario Lombardo, giornalista che per il quotidiano La Stampa segue Palazzo Chigi.
1: Lei, la sua parte politica, il suo partito non ha mai sopportato troppo Mattarella. Poi io penso che ci sia anche un retaggio post-fascista, no? Di loro non si considerano eredi della Costituzione come magari gli altri partiti e quindi sopportano, diciamo, con un po' di fatica il ruolo di garanzia di diversi organi costituzionali che sono oppure dei contropoteri. Questo, diciamo, come premessa. Però lei ha imparato sulla sua pelle nel corso di questi anni quanto sia difficile ingaggiare una sfida, un duello con Mattarella, perché Mattarella è forse l'uomo più popolare d'Italia e quindi lei, che non è sciocca e ha una sua astuzia politica, sa bene che ci perderebbe lei e quindi, diciamo, uno scontro con Mattarella sarebbe controproducente. Quello che penso è che possa invece maliziosamente fare come ha fatto l'altro giorno, quando ha buttato lì, come se nulla fosse, che alla fine era stato anche Mattarella a quando era ministro, parliamo della Prima Repubblica, quando era ministro dell'istruzione, a ipotizzare un tetto di studenti agli stranieri, che era completamente diverso, sia lo spirito della norma, sia il fatto che non era vincolante, perché era innanzitutto lo strumento era una circolare ministeriale, quindi non aveva nulla di vincolante, al suo interno specificava che non c'era nulla di vincolante perché c'era un ove possibile, e poi lo spirito era una maggiore integrazione di questi ragazzi, tenendo conto soprattutto della lingua. Mentre, e poi era una società completamente diversa, no? C'erano molti meno immigrati, eccetera. Mentre lo spirito della legge di Meloni, se andiamo a vedere come è nata, se seguiamo le tracce della sua propaganda, nasce quasi creando una sorta di paura sulla sostituzione etnica. Lei l'ha annunciato dal palco dicendo che non vuole che i ragazzi italiani si trovino ad essere minoranza in classe, messi in un angolo, eccetera, no? Alla fine, se ci pensi, il suo cognato, il ministro dell'agricoltura, era quello che aveva parlato di sostituzione, del rischio di sostituzione etnica soltanto 3 anni fa.
0: Certo, quindi un'ultima battuta, in realtà lei con Mattarella, se si farà scudo con Mattarella quando servirà e lo punzecchierà quando servirà invece punzecchiarlo, in questo senso,
1: Sì,
0: diciamo.
1: nel senso, quando sentirà di avere un'arma in mano, come l'ha avuta l'altro giorno, oserà qualcosa di più, però non si arriverà mai secondo me non arriverà mai allo scontro, cioè non vedremo cose, per chi se lo ricorda, scontri come ci furono tra il centrodestra e Napolitano, per dire. Uno, perché Mattarella non è napolitano, come abbiamo imparato a conoscerlo in tutti questi anni, non è interventista come Napolitano, no? È più, diciamo, usa le astuzie democristiane maggiormente. L'altro perché lei, anche in maniera abbastanza furba, non vuole arrivare allo scontro perché sa che ne pagherebbe un prezzo, vista la popolarità del Presidente della Repubblica.
2: Si dice che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia messo il veto sulla nomina di Paolo Savona a Ministro dell'Economia.
0: Questo è
2: E se
0: un
2: questa
0: vecchio
2: notizia
0: video
2: fosse
0: di
2: confermata, avrebbe
0: Giorgia Meloni, è del
2: da ridere, perché non esiste
0: 2018,
2: alcuna
0: e
2: norma
0: insomma
2: della
0: era il
2: Costituzione
0: momento,
2: italiana
0: erano i giorni in
2: consente al
0: cui
2: Presidente
0: andava
2: della
0: veramente
2: Repubblica
0: giù
2: di
0: pesante
2: rifiutarsi
0: con
2: di
0: il
2: nominare un
0: Quirinale.
2: ministro solamente perché non ne condivide le idee. E se questo veto fosse confermato, sarebbe drammaticamente evidente che il Presidente Mattarella è troppo influenzato dagli interessi delle nazioni straniere. E dunque Fratelli d'Italia, nel caso in cui questo veto impedisse la formazione del nuovo governo, chiederà al Parlamento italiano la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento a norma dell'articolo 90 della Costituzione, perché di gente che fa gli interessi delle nazioni straniere e non degli italiani ne abbiamo vista fin troppa.
0: Ecco, questo video è di circa 8 anni fa. In politica 8 anni sono tantissimi, ma in genere poi non sono così tanti. Ma al Quirinale cosa ne pensano di questi attacchi? Li sentono, li vivono come attacchi oppure no? Andiamo a sentire un altro giornalista del quotidiano La Stampa, Ugo Magri, quirinalista.
3: Mattarella non cerca rogne, come si direbbe nel linguaggio semplice, nel senso che lui non è che va né a fare l'attaccabrighe né ad aprire dei fronti. Diciamo che l'interesse ad aprire fronti polemici può essere semmai da parte del governo. Perché lo dico? Perché è evidente che, per esempio, nella vicenda dei tetti agli studenti stranieri è evidentissimo il tentativo di, come dire, coprirsi a destra da parte della Premier nei confronti del vannaccismo, per essere chiari. E poi la polemica è stata aperta formalmente in televisione da Vespa il giorno in cui in questo è molto professionale la Presidente del Consiglio, nel giorno in cui arrivavano brutte notizie sul piano economico, perché era il giorno in cui saltava fuori che non è stato rispettato il tetto del 3,1%, che è una brutta notizia, insomma. E con questa polemica lei in un certo senso è riuscita parzialmente nell'intento di oscurare la sconfitta sull'economia ed ha enfatizzato un qualcosa che le fa comodo rispetto a Vannacci. Dopodiché non è certo Mattarella che alimenta questo tipo di polemiche. Fra l'altro, io sono uno dei pochi, forse ho sbagliato, ma sono uno di quelli che nel discorso che ha fatto Mattarella ad Amatrice, da cui poi è nata la polemica, perché Meloni ha detto: non credo che mi abbia attaccato perché non può attaccarmi, perché aveva fatto anche lui quelle circolari. Ma io non avevo visto un discorso di Mattarella così caustico, così aggressivo, così polemico. L'aveva fissato, come fa lui, no? Un po' dei principi di ordine generale. Cioè, cosa voglio dire? Che Mattarella non è nato ieri. Cioè, questo è un esponente politico che al netto dell'età è di lunghissimo corso dal punto di vista della politica, sa come si fa, e quindi sa benissimo che questa è una fase in cui ci sarà diciamo da parte soprattutto del governo un tentativo dei partiti che appoggiano il governo, un tentativo di coprirsi a destra, di enfatizzare, di creare casi, e lui non mi pare che voglia prestarsi a questo. No, insomma, non si presta, ecco, se può, ecco.
0: Certo, ma tu pensi che Mattarella possa diventare come dire, anche un obiettivo per il governo, oppure no? Io penso alla legge elettorale, per esempio.
3: Ma guarda, è chiaro che rispetto, io parlo proprio fuori dai denti. È chiaro che rispetto al passato non c'ha nessuna copertura politica questo presidente. Cioè, ci sono state fasi della storia nazionale in cui, per carità, non si può criticare il Quirinale, e sicuramente chi faceva polemiche col Quirinale non era chi governava, non era il governo. Invece adesso non c'è più questa copertura. Cioè, questo tipo di freno, no, della serie per rispetto istituzionale, collaborazione, evitiamo di far polemica con Quirinale. No. Questa classe di governo che c'è adesso, questi qua, come qualcuno si dice, la polemica la fa, anzi, come dicevo prima, se possono, la cercano. Se posso dire una cosa, se me la lasci aggiungere.
0: Certo.
3: Vedo Mattarella solo, lo vedo un po' solo quest'uomo, cioè non lo vedo supportato come dovrebbe, cioè non sto puntando l'indice, sia chiaro, contro nessun partito, forza politica, però ho visto dei presidenti che in passato hanno avuto un sostegno maggiore, soprattutto quando erano sfidati in maniera così aspra, aperta, dal capo del governo di destra. Non ho sentito delle reazioni così forti.
0: Non da parte dell'opposizione?
3: Senti, io sarò vecchio, però in altri tempi sarebbe andato in piazza l'Italia, la sinistra sarebbe andata in piazza, ma come si fa? Cioè, questa che ti sfida il capo dello Stato in continuazione, ma che roba è? Comunque, vabbè, questo è il mio pensiero da giornalista quirinalista.

0: come Fratelli d'Italia, insieme ai colleghi e agli amici di centrodestra, abbiamo assunto un impegno dinanzi agli italiani, quelli di dare loro la possibilità di scegliere i deputati e le deputate che siedono in quest'Aula. Altri, che dicono di volerlo fare, non hanno presentato neanche un emendamento per farlo. E questo significa prendere in giro gli italiani! Voi applaudite a prendere in giro gli italiani! Ma non è l'unica cosa che credo sia importante ristabilire. Perché vedete, colleghi...
1: Questo è Galeazzo Bignami, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, nel recente passaggio sulla discussione sulla legge elettorale.
0: È che noi, dinanzi agli italiani...
1: Legge elettorale che domani torna alla Camera, che può essere però un boomerang per Giorgia Meloni, visto che a causa della presenza di Vannacci potrebbe la destra, il centrodestra, non raggiungere il quorum necessario per avere il premio di maggioranza che è stabilito da questa legge. Torniamo a sentire Ilario Lombardo.
2: E lei lo ha presente, però lei tiene in conto due variabili. La prima variabile è il fatto che lei pensa di poter, attraverso una campagna elettorale molto dura, molto coriacea, molto personalizzata su di sé, considerandosi una brava a fare le campagne elettorali, pensa che poi con l'appello del voto utile potrebbe andare a sgonfiare Vannacci. Questo è uno dei primi pensieri che fanno lei, che fa anche i suoi, diciamo, quelli del suo cerchio magico, lo fanno molti parlamentari anche di primo piano e dirigenti di Fratelli d'Italia. Questa è la prima ipotesi. Poi c'è un'ipotesi secondaria che qualcuno dice: alla fine lei è la prima a scommettere sul fatto che si andrà al pareggio, quindi se nessuno arriva al 42% si arriva al pareggio, perché il centro di sinistra lei lo considera ancora troppo spappolato, troppo frammentario, troppo poco coeso, e a quel punto con il pareggio lei potrebbe sì fare un accordo con Vannacci. Da quello che so io, l'accordo con Vannacci non verrà fatto prima, in nessun modo, anche perché si stanno un po' anche troppo distanti, se ne stanno dicendo di santa ragione, no? Come si suol dire, tra Vannacci e quelli della coalizione di centrodestra, anche adesso a Reggio Calabria, per esempio, dove ci sono le suppletive. E Meloni quindi non credo che farà questa svolta e si caricherà anche Vannacci nella coalizione prima del voto. Dopo il voto si apre totalmente un'altra partita, perché dopo il voto a quel punto tu puoi fare degli accordi a livello parlamentare. Lei magari, la sua ambizione è quella di puntare, se si arriverà al pareggio, agli eletti di Calenda, no? Calenda, che vuole giocare un pochettino questo ruolo di ago della bilancia tra destra e sinistra, ieri per esempio, l'altro giorno, ha un pochettino elogiato, no? La volontà di Calenda di andare oltre gli steccati delle due coalizioni, che è un po' un modo per corteggiarlo. Se non dovesse succedere, io non escludo, ma non lo dico io, lo dicono anche alcuni dirigenti Fratelli d'Italia, che allora a quel punto si possa fare un accordo con Vannacci di qualche tipo. Poi bisognerà vedere se Vannacci lo farà. Però questo è un altro scenario su cui si sta riflettendo nel centrodestra.
1: Quindi loro scommettono sul fatto che il campo largo non prenderà il 42%.
2: Allora, è una scommessa che al momento, stando ai sondaggi, sarebbe una scommessa a perdere, però lei pensa di non aver ancora messo in campo tutta la forza, io dico della sua propaganda, ma comunque tutta la sua capacità di il carisma che poi può tradursi in voti.
3: Un sospetto lo avevamo, adesso è certezza. La sinistra è a corto di argomenti, perché ora il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sentite bene, viene accusata di aver partecipato alla cena inaugurale della Milano Fashion Week, cioè l'evento di maggiore vocazione internazionale in Italia, anziché andare a New York tra i vari capi di Stato africani, asiatici, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Allora, siamo ormai davvero al paradosso dei paradossi. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è il posto più inutile del mondo. mondo, un posto dove si fanno dichiarazioni di principio, si fanno delle bellissime.
1: Ecco, questo è un video tratto dal sito del quotidiano Libero, e appunto l'ONU non serve a niente, ed è per quello che Giorgia Meloni non c'è andata.
3: La politica estera di un paese non si misura dal numero di.
2: L'Istat, che ha certificato il deficit al 3,1, non l'ha aiutata, e quindi non ha la possibilità di fare delle misure economiche vere e sostanziali. Altro sono invece delle proposte tipo quelle contro il velo islamico o per il tetto degli studenti stranieri nelle classi, che sono delle proposte fortemente identitarie di destra, e lei potrebbe continuare su questa strada. Io non escluderei, per esempio, non lo escluderei, che possa fare qualcosa che riguarda il decoro urbano, legandolo magari ad alcune realtà dove la comunità musulmana è molto presente, quindi magari ci potrebbe essere, non mi stupirei, qualche misura sulle moschee o cose del genere.
1: Ma questa sua campagna elettorale così caratterizzata comporta anche il fatto che, per esempio, non vada all'ONU e venga qua a Milano alla Fashion Week?
2: Assolutamente sì. Cioè, questa è stata proprio una scelta strategica che aveva maturato, cioè noi che seguiamo Palazzo Chigi, che siamo inviati al suo seguito, ce l'avevano già comunicato e ci avevano preallertato in estate che lei non aveva intenzione di andare all'ONU. Cioè, io lo sapevo dagli inizi di agosto, forse anche fine luglio, che la sua idea era di non assentarsi, al massimo fare dei viaggi all'estero veloci, tipo quello che ha fatto in Norvegia, che alla fine è durato 3-4 ore, adesso va a fare un bilaterale a Praga, martedì, dura un paio d'ore. Invece assentarsi completamente 3-4 giorni, anche solo 2 o 3 giorni, lei ha deciso di non farlo, se non per gli eventi principali. Ci sarà molto probabilmente andrà a Riyadh, perché c'è l'incontro tra Unione Europea e Paesi del Golfo a fine ottobre, ci sarà il G20 di Miami. L'ONU ha deciso di risparmiarselo. Qualcuno pensa, io non ne ho la prova diretta, che lo abbia fatto anche per evitare l'impaccio, cioè per evitare, diciamo, l'imbarazzo di capire come gestire un eventuale incontro con Trump. Però secondo me alla fine questo non era così vero, e ha più che altro invece ha deciso di sfruttare quei giorni. Come hai visto, ha fatto tantissimi eventi in pochi giorni, ha parlato dal palco della festa dei ragazzi Fratelli d'Italia, è andata in televisione 3 volte, dal palco dei suoi amici del Tempo, ha fatto questo blitz per parlare un pochettino anche alla borghesia milanese, in qualche modo, no? Del nord, che comunque ha un certo tipo di imprenditoria. Cioè lei ha bisogno di corteggiare vari blocchi elettorali.
1: Grazie ancora una volta a Ilario Lombardo, giornalista della Stampa. Chiudiamo qui questa puntata di Va Pensiero, ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata, buona settimana da Michele Migone.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrice! Guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte!

0: Le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Seggi aperte stamani dalle 7 per le elezioni supplettive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri. La consultazione interessa complessivamente 71 comuni, in gran parte sulla costa ionica reggina. I seggi resteranno aperti fino alle 23, riapriranno domani dalle 7 alle 15. Per la destra in queste elezioni il problema non è tanto il centro-sinistra, ma Roberto Vannacci. Futuro Nazionale è la prima prova politica seria. Per Vannacci sono elezioni importanti per misurare il suo peso elettorale e candida un ex uomo forte di Forza Italia, Domenico Giannetta. Alla vigilia del voto, per condizionarlo e per condizionare la tenuta del governo Meloni, Vannacci ha deciso di far parlare di sé attaccando Forza Italia. Il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato una foto ritoccata dalla sottosegretaria di Forza Italia, Matilde Siracusano, con una profonda scollatura. La donna è anche compagna del presidente calabrese, sempre di Forza Italia, Roberto Occhiuto.
1: A Madrid diversi manifestanti hanno passato la notte nel centro della città. Il presidio era cominciato ieri sera dopo una grossa manifestazione per il diritto alla casa, in piazza soprattutto giovani. La mobilitazione era cominciata dopo lo sfratto di una donna anziana pochi giorni fa. Sta aumentando la pressione sul governo Sanchez affinché vengano approvate nuove norme in materia.
0: La guerra in Iran spinge su il prezzo del greggio in Italia, che ieri ha raggiunto il record in autostrada di 2,50 euro. Da domani entra in vigore per 30 giorni il tetto al prezzo dei carburanti deciso dalla compagnia Eni per le sue pompe di benzina, una mossa per aiutare il governo Meloni, che non riesce ad abbassare i prezzi e che Meloni si augura possa essere copiata anche dalle altre compagnie.
1: In Nord Irlanda i residenti di una zona cattolica stanno bloccando una marcia di un'organizzazione protestante, con i manifestanti anche i leader di Sinn Féin, il più importante partito di riferimento per la comunità cattolica. Sta succedendo a Portdown, una delle località dove durante il conflitto in Irlanda del Nord, fino al 1998, ci furono alcuni degli scontri più violenti tra le due comunità. La marcia non si teneva da quasi 30 anni, 1997. Il via libera era arrivato questa mattina presto dopo l'ultimo pronunciamento dell'Alta Corte di Belfast.
0: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha ordinato l'espulsione del trapper moldavo Bratan, che alcuni giorni fa aveva bloccato la superstrada Milano-Meda per alcuni minuti per realizzare un video musicale senza alcuna autorizzazione. Video rilanciato sui social dalla Lega. In considerazione della sua pericolosità sociale, gli è stato revocato il permesso di soggiorno ed è stato imbarcato sul primo volo diretto nel suo paese, ha scritto Piantedosi su X. Il trapper vive in Italia da anni, qui aveva una moglie e un figlio piccolo.
1: La Svizzera decide oggi con un referendum se rafforzare la sua storica neutralità con norme più restrittive. La proposta è stata fatta dalla destra e secondo i sondaggi dovrebbe essere respinta dal voto popolare. Tra le nuove misure proposte, nessuna alleanza con organizzazioni militari come la NATO e niente sanzioni economiche contro paesi terzi, a esclusione di quelle decise dall'ONU. Il dibattito in Svizzera era cominciato con l'introduzione delle sanzioni alla Russia per l'invasione dell'Ucraina.
0: Il meteo per oggi: cielo sereno e sole su tutte le regioni, venti deboli, temperature massime in aumento. Le 10.34 è tutto per il momento, le notizie tornano alle 13 con il giornale radio.
2: Popolare Network.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in

0: Store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
1: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irelucegas.it.
2: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
3: Un'immagine, una voce, un gesto, lo senti? È l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. Lezioni, editing e registrazioni disponibili con Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. artedelnarrare.com alla libreria Feltrinelli 349 3206 832.

domenica 27 settembre, la Domenica dei Libri. Oggi in trasmissione Alberto Cristofori, che per La nave di Teseo firma un'antologia delle poesie di Federico García Lorca in ricordo dei 90 anni dal suo assassinio. Un'occasione per tornare a riflettere su uno dei grandi della poesia europea tra le due guerre, che ha saputo combinare perfezione formale, tradizione, colte popolare, sperimentazione. Poi vi farò sentire l'intervista che Eleonora Sartirana ha fatto a Luca Celada, che per Iris pubblica Arido America, descrizione dei deserti degli Stati Uniti come spazi di potere e di conquista. Infine sarà nostro ospite Enrico Arosio, anche lui con un libro che racconta un luogo, un viaggio, quello in Kashmir, che l'autore e la moglie fecero nel 1993 e che diventa un modo, raccontato oggi, per riflettere sull'informazione e la rappresentazione dell'altro. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 27 settembre. La Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa.

0: Ancora buongiorno. Federico García Lorca è stato fucilato all'alba del 19 agosto 1936 sulle colline tra Viznar e Alfacar in Andalusia da una squadra della milizia franchista. Sono passati 90 anni dal suo assassinio, gli anniversari spesso hanno un valore strumentale, servono cioè a tornare su un autore, su un evento e scoprire delle nuove cose, approfondire degli aspetti. È quello che fa un libro pubblicato dalla Nave di Teseo, Federico García Lorca, Sempre la Rosa, è un'antologia poetica curata da Alberto Cristofori, qui do il buongiorno. Buongiorno Alberto, ciao.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi invitato.
0: Alberto Cristofori è scrittore, traduttore, l'abbiamo ospitato in trasmissione qualche tempo fa per Labirinti, lettura del Canto di Ulisse. Allora Alberto, tu strutturi questa tua raccolta in quattro parti, diciamo che corrispondono anche al percorso della vita di Federico García Lorca, quindi la ricerca della voce, musica sopra ogni cosa, la grande crisi e poi l'appressamento della morte. Vorrei comunque partire da un elemento che tu evidenzi, una cosa che scrivi, cioè che l'opera di García Lorca nasce da una riflessione filosofica. Ecco, in che senso?
1: Io sono convinto che tutti i grandi poeti siano in realtà dei pensatori, cioè che la grande poesia non sia l'espressione di un sentimento momentaneo e poi uno ha degli strumenti, delle capacità, un linguaggio particolare e quindi riesce a dare universalità a questo sentimento. La grande poesia nasce sempre da una riflessione. Penso a Dante, penso a Petrarca, penso a Leopardi, restiamo più vicini a noi. Ecco, Leopardi non è solo un grande poeta, è un grande filosofo. Poi non è un filosofo sistematico, naturalmente. Lo Zibaldone, come dice il nome stesso, è una cozzaglia di pensieri. Ma c'è un pensiero. Se noi non cogliamo questo pensiero, è uno degli errori che ha fatto molto spesso la critica leopardiana, riduciamo Leopardi a un poeta sentimentale. Ecco, la stessa impostazione critica, secondo me, merita Federico García Lorca. Cioè, noi non dobbiamo pensare a un poeta che così estemporaneamente va a New York e scrive delle poesie sul suo viaggio a New York, oppure conosce Manuel de Falla, studia insieme a lui il cante hondo, quello che più volgarmente si dice il flamenco, e allora scrive il poema del cante hondo. Non è così. Non è così. Se fosse così, noi non, dopo 90 anni non avremmo più nessun interesse per queste cose, come spesso capita, no? La poesia mediocre non regge il tempo. Ecco, invece io credo che sotto alla poesia di García Lorca sia necessario scoprire questo pensiero, che è un pensiero in evoluzione. È un pensiero. Lui è morto giovanissimo, mi viene da dire, era poco più che un ragazzo a 38 anni, però essendo anche stato abbastanza precoce, insomma il primo libro l'ha pubblicato poco dopo i 20 anni, c'è un'evoluzione in questo pensiero e c'è soprattutto un rispecchiamento attraverso la sua poesia, attraverso soprattutto i testi teorici che io nelle introduzioni cerco di prendere in considerazione per farli un po' giocare con i testi in versi, con i testi poetici che antologizzo, c'è, voglio dire, un continuo desiderio di adeguare il proprio pensiero alla propria biografia, ma soprattutto agli avvenimenti, a ciò che accadeva, no?
0: Ecco. Ti posso interrompere, poi torniamo a parlare, come dire, anche proprio degli aspetti più letterari, no? Tu hai però, insomma, adesso citato insomma, la parola biografia, e questa è una cosa che, come dire, mi colpisce sempre. Allora, mi sembra che insomma, ci sia proprio un tema che percorre l'opera letteraria di García Lorca, la sua biografia, la sua vita. Allora, ci sono poeti di cui non si sa molto o cui non successe molto, mi viene in mente, non so, la Dickinson, no? Poeti, per esempio, che hanno condotto vite normali, hanno fatto i professori, hanno vissuto nei college, hanno lavorato nell'editoria e così via. Allora, la vita di Lorca, ci facevi riferimento tu adesso, cioè, è come dire, piuttosto piena, c'è l'impegno antifascista, il sostegno al fronte popolare, c'è l'omosessualità, c'è il rapporto con la famiglia e poi chiaramente c'è la morte, no? Su cui permangono, tu lo scrivi, diversi misteri. Tra l'altro, scrivi anche un'altra cosa che mi viene in mente interessante, cioè proprio a proposito anche della sua esperienza biografica, cioè ci sono elementi, secondo te, ci sono segnali del fatto che Lorca pensasse di abbandonare una vita pubblica così esposta, così segnata dalla contemporaneità. Comunque, tornando proprio al dato della biografia, secondo te quanto la vita di Lorca ha anche impedito di capire la sua biografia, la sua poesia?
1: Beh, questo è uno dei problemi che sempre si pongono quando c'è una vita così interessante o quando ci sono delle tragedie, diciamo che in qualche modo gettano una luce anche retrospettiva su tutta la vicenda precedente. Pensiamo a Pasolini in Italia, insomma, no? Ecco, che è un esempio notissimo. Cioè, Pasolini, insomma, la morte di Pasolini ci costringe, mi verrebbe da dire, a leggere la sua opera pensando appunto a quello che è successo alla fine. E così un po' succede con Federico García Lorca. Se fosse invecchiato serenamente e fosse morto a 70 anni dopo aver vinto il premio Nobel e aver ottenuto un sacco di
0: Un Rafael
1: lauree
0: Alberti.
1: honoris causa, probabilmente, ecco, probabilmente non so se ne parleremmo nello stesso modo. Invece, ovviamente muor giovane colui che al cielo è caro e questo ovviamente ci impone di. È un rischio, naturalmente, è un rischio in particolare per García Lorca perché, questa è una cosa che cerco di mettere in luce nella mia scelta anche antologica, molte delle sue poesie sono effettivamente delle poesie liriche. Così come vengono intese normalmente, cioè effusione di sentimenti, poesie che parlano di sé, no? Pensiamo ai sonetti dell'amore oscuro, l'ultima opera, diciamo, rimasta incompiuta, in cui lui esprime, finalmente in maniera aperta, dichiarata la sua omosessualità attraverso una serie di poesie d'amore. Però in molti casi Lorca invece tenta di sliricarsi, no? Pensiamo al libro che ha avuto il maggior successo fra tutti quelli che lui ha pubblicato, cioè il romanzero gitano, il romanzero, come, non so come dirlo in italiano, insomma, il romanzero gitano, che è una serie di poesie narrative in cui certo ovviamente emerge lo stato d'animo del poeta, la sua visione del mondo e così via, però emerge attraverso il racconto di vicende che sono vicende altrui, non parla mai in prima persona, non dice mai io in questa raccolta. Ed è il libro che ha avuto il maggior successo fra quelli pubblicati da García Lorca. Quindi bisogna stare molto attenti perché il rischio del biografismo, ovviamente, cito ancora una volta Leopardi, è ridurre, no? Ricondurre il pessimismo di Leopardi al fatto che aveva la gobba. No, no, non c'entra niente. Ecco, lo dico perché nel caso di García Lorca l'omosessualità ha rischiato, e in qualche caso rischia ancora, di fare aggio sul valore universale della sua poesia. Ci tengo a sottolinearlo. García Lorca non è un poeta che si rivolge agli omosessuali, non è un poeta che parla per gli omosessuali, è un poeta che parla per tutti. Ecco, questo mi sembra importante.
0: Alberto, allora, proprio tornando quindi al dato letterario, chiamiamolo così, no? Tu hai tradotto anche queste poesie. Allora, di solito c'è l'idea di Lorca come poeta, insomma, un po' facile, no? Che, nel senso che appunto c'è la politica, c'è una forte identificazione con una società, una cultura, con una tradizione anche nazionale e nazional-popolare più alta, nel senso più nobile del termine. Tu invece racconti come la poesia di Leopardi, di Lorca, viva di una, come dire, di una complessa e raffinatissima rete di riferimenti letterari. Ecco
1: Sì,
0: quali.
1: allora io ho cercato di guardare, ma in realtà lui lo dice molto chiaramente, i grandi poeti non hanno mai paura di dichiarare i loro maestri, perché ovviamente sanno di potersi confrontare con loro. E lui nel corso della sua produzione sviluppa appunto il confronto con una serie di grandi autori, partendo ovviamente dalla tradizione spagnola, il suo primo confronto è con Jiménez, che era il maestro della generazione precedente alla sua, diciamo così, quella detta del 98, insomma. E poi ovviamente però allarga il quadro e intanto prende in considerazione il simbolismo francese, nel momento in cui lui esce, riesce ad allontanarsi dalla famiglia e dalla città natale, va alla residencia de estudiantes e lì entra in contatto con la grande cultura europea, in particolare con la cultura francese, e quindi si innamora, per esempio, di Verlaine, a cui dedica delle poesie. Non è solo Verlaine, è anche Debussy, è uno dei suoi maestri, cioè la poesia e la musica restano sempre strettamente collegate per lui. Però nel caso poetico, ecco, io ho intitolato una delle sezioni Musica sovra ogni cosa, che è appunto il verso iniziale, dell'Art Poétique di Verlaine. Poi, naturalmente, Lorca è uno dei maestri. È forse il nome più importante della cosiddetta generazione del 27. Perché si chiama generazione del 27? Perché nel 1927 questi intellettuali, poeti, pensatori si trovano a Siviglia per rendere omaggio a Luis de Góngora. Sono 300 anni dalla sua morte. Lorca, tra l'altro, pronuncia una conferenza, una lezione su Góngora. E quindi ovviamente Góngora diventa uno dei suoi maestri. Prima citavo i sonetti dell'amore oscuro, ecco, questi sonetti sono in stile gongorino, lo dichiara anche qui chiaramente, dice sonetto nello stile di Góngora in cui il poeta fa questo e quest'altro. Sono proprio nel titolo, insomma, i riferimenti. E poi, scusa, finisco rapidamente, c'è un ultimo, maestro che Lorca scopre, anzi, in realtà, quando va negli Stati Uniti ovviamente c'è un'infatuazione per Whitman, a cui lui scrive un'ode bellissima, e poi l'ultimo grande maestro che lui incomincia a studiare e che domina gli ultimi anni della sua vita è Goethe. Paradossalmente un poeta che noi consideriamo lontanissimo da Lorca per mille aspetti, e in realtà lui incomincia a citarlo sempre più spesso, anche nei suoi testi teorici, e noi scopriamo che Goethe diventa uno dei riferimenti fondamentali per capire l'ultimo Lorca.
0: Senti, Alberto, l'ultima fase dell'attività poetica di Lorca, tu per esempio facevi riferimento prima all'Ode, no? A Walt Whitman, ecco, in che modo si fa più intensa, più sofferta e anche più sincera, diciamo, così? È come se, come, abbiamo parlato della biografia, no? È come se entrasse in modo sempre più forte anche la sua biografia, però filtrata attraverso una maggiore consapevolezza, attraverso e anche ovviamente strumenti artistici e poetici diversi. Ecco, in che modo secondo te quest'ultima fase della, insomma, della vita e della poesia di Lorca è importante e significativa?
1: Sono molto d'accordo con quello che dici. Allora, pensiamo che nel capitolo che ho intitolato La Grande Crisi, c'è una situazione paradossale, perché lui ottiene il grande successo di pubblico, come può aspirare a ottenerlo un poeta, ovviamente, quindi tutto è relativo, però insomma, il romanzero gitano, raggiunge davvero una diffusione eccezionale per un libro di poesie. Ci sono tante edizioni in pochi anni, vende molte migliaia di copie, diventa davvero, fa di Lorca una figura pubblica. Ecco. E nello stesso tempo lui rompe con, il suo migliore amico, che è Salvador Dalì, e con il gruppo di persone a cui era rimasto legato per tanti anni nel corso degli anni 20. E quindi c'è davvero un momento di depressione, di crisi, che non è soltanto appunto psicologica, individuale, è un momento di crisi del suo progetto culturale, del progetto da cui nascono le sue opere. E lui reagisce andando negli Stati Uniti, prende una borsa di studio per la Columbia University e sta un anno tra New York e Cuba, fa poi una puntata anche a L'Avana e in altre città di Cuba. E scrive questa, che è una delle sue raccolte più importanti, Poeta in Nueva York. Ed è una raccolta in cui lui cambia completamente il suo stile, intanto perché evidentemente scopre un mondo che è molto diverso da quello che conosceva. Cioè lui ha avuto una prima, diciamo, fase di scoperta, no? Nel momento in cui è passato dall'Andalusia, che è tutto sommato una regione, che era tutto sommato una regione provinciale, alle grandi città, Madrid e Barcellona, in cui entra in contatto, come dicevo prima, con la cultura internazionale. Adesso va a New York e scopre un mondo completamente diverso e si entusiasma e si dispera nello stesso tempo. C'è questo rapporto di amore e odio. Rappresenta una città con una vitalità assolutamente straordinaria e nello stesso tempo resta inorridito, dagli aspetti di disumanità che ha la grande metropoli. No? Ci sono per esempio delle descrizioni dei macelli di New York che sono impressionanti. Anche a me hanno fatto pensare per esempio a Santa Giovanna dei Macelli di Brecht, che è degli stessi anni, no? Anche lì i macelli di New York assumono davvero una valenza simbolica universale. Ci sono le descrizioni della folla delle grandi arterie di Manhattan che ricordano certe rappresentazioni della Londra di Eliot, per esempio, no? La Unreal City della città, della terra desolata, no? Cioè questi uomini vuoti, questi zombie che camminano per le strade. E nello stesso tempo c'è appunto l'entusiasmo, per esempio, per la musica dei neri, per il jazz, per la musica degli ex schiavi. Quando va a Cuba si entusiasma, scrive delle poesie per il son, che è uno dei generi della musica afrocubana, e così via. E quindi c'è questa capacità di rimettersi in gioco e naturalmente anche di scoprire, grazie a Whitman, la possibilità di parlare apertamente di sé, del proprio desiderio, dell'attrazione per i corpi maschili e così via. E Whitman, da questo punto di vista, è davvero quello che gli insegna, per esempio, finisco con una notazione tecnica, a usare il verso libero.
0: Allora, senti, un'ultima cosa, Alberto Cristofori. Ritorno alla questione di come e perché García Lorca è stato ucciso, ed è stato ucciso in quel modo, no? Allora, c'erano in quel momento altri oppositori al fascismo, al franchismo, finirono esiliati, finirono arrestati. Nessuno però è stato ucciso con la stessa, diciamo, macabra e rabbiosa violenza che si è riservata García Lorca. Ecco perché.
1: Ma io credo proprio per il progetto culturale che lui stava portando avanti. García Lorca è stato spesso accostato ai surrealisti. Io credo che ci siano senza dubbio degli elementi di surrealismo. Certo, lui conosceva bene il surrealismo, era amico di Salvador Dalí, conosceva Buñuel, insomma, ha frequentato quell'ambiente, però in realtà il suo progetto andava in una direzione molto diversa rispetto a quello dell'avanguardia e metteva insieme Gongora da un lato, cioè la tradizione più sublime, il cultismo, come si dice in spagnolo, cioè la tradizione della poesia difficile. No? Che è appunto quella in tempi più vicini è quella dei simbolisti francesi, no? E dall'altra parte invece la tradizione popolare, non la tradizione folclorica, cioè non il flamenco per turisti, ma il cantejondo, cioè il senso tragico dell'esistenza che lui andava a cercare nelle tradizioni di coloro che erano stati esclusi dalla tradizione principale, no? Che non avevano avuto voce nella cultura dei secoli precedenti. Lui ne fa un elenco, dice i gitani, ma dice anche gli ebrei, dice i moriscos, gli omosessuali, cioè tutti coloro che non avevano potuto parlare. E lui a un certo momento dice: io do voce a costoro. Ecco, unire cultismo, cioè la cultura d'avanguardia, la cultura alta e la cultura popolare intesa in questo senso, è ovviamente una forma di opposizione al fascismo del tutto inaccettabile, perché il fascismo vuole invece proprio la cultura piccolo borghese, cioè ha l'idea della cultura popolare come intrattenimento per turisti, ha l'idea dell'arte d'avanguardia, sperimentale come arte degenerata. Sappiamo benissimo, no? Negli stessi anni in Germania venivano bruciati i libri, venivano sequestrati i quadri che appunto facevano ricerca in questa direzione. E Lorca mette insieme proprio questi due opposti che sono le bestie nere di qualunque fascismo, del fascismo eterno, come diceva Eco. E quindi è ovvio che ci sono nella sua morte degli elementi probabilmente anche di rancore personale da parte dei suoi oppositori, dei suoi nemici granadini, ma c'è un valore più importante. Lorca era un simbolo e la sua fama ormai internazionale, perché nei primi anni 30 Lorca diventa davvero un personaggio pubblico, non solo in Spagna, ma anche all'estero, arriva in Italia, viene tradotto per la prima volta in Italia, e beh, ovviamente questo creava un problema fondamentale, insomma, era una persona da eliminare.
0: Federico García Lorca, Sempre la rosa, un'antologia poetica, la pubblica La nave di Teseo, sono 304 pagine, è stato nostro ospite e il suo curatore Alberto Cristofori. Grazie Alberto.
1: Grazie a te Roberto, grazie a tutti gli ascoltatori, alla prossima.

0: Radio Popolare, la Domenica dei Libri. Il deserto non è un vuoto, il deserto è uno spazio segnato da ben precise strutture di potere, è spazio di conquista e di sfruttamento. Lo racconta in questa intervista a Eleonora Sartirana Luca Celada, autore di Arido America.
1: Un viaggio attraverso i deserti del sud-ovest degli Stati Uniti, sulle tracce dei miti fondativi della nazione, lo ha fatto Luca Celada, corrispondente del Manifesto. Ogni luogo in cui l'autore si ferma nasconde un pezzetto della storia e dei limiti del progresso statunitense. Il muro, i campesinos messicani nei campi di verdure, le città fantasma, i fiumi e laghi prosciugati e il genocidio dei nativi. Non mancano i riferimenti cinematografici che calano la lettura nel polveroso e desolato West.
2: Arido America. Diciamo, io abito a Los Angeles, che no, nell'immaginario è fatta di spiagge, di palme, di colline verdi, eccetera. Ma quello che forse non si percepisce è che l'entroterra, e sto parlando dell'entroterra immediato, insomma in tre quarti d'ora di macchina ci si arriva, è interamente desertico, come lo è sostanzialmente l'intero quadrante sud-occidentale del continente nordamericano. Gli stati come appunto l'entroterra californiano, Arizona, Nuovo Messico, Colorado, Nevada, sono sostanzialmente la propaggine settentrionale dei deserti che interessano appunto quella parte degli Stati Uniti e il Messico settentrionale, che presi assieme, perché poi ce ne sono a ben vedere, ne vengono individuati due o tre specifici, ma presi assieme costituiscono quest'area geografica nota come Arido America, e quindi mi sembrava un buon termine per inquadrare intanto la situazione dove ci troviamo e capace poi di contenere una serie di tematiche che hanno a che vedere con, diciamo, l'aspetto prettamente geografico, climatico, l'aridità per l'appunto, ma contengono insomma anche molte altre cose, nella misura in cui hanno plasmato poi chi ci abita, chi lo attraversa e la nazione, diciamo, nordamericana tutta assieme.
1: Lei parte dal sud, dal confine, col Messico, quindi il primo tema sembra essere quello della frontiera.
2: La frontiera è impossibile da mancare, è una fenditura, diciamo, che adesso per quasi la metà dei 3.000 chilometri che separano Messico e Stati Uniti, dal Pacifico al Golfo del Messico, è attraversata da questa barriera, il famoso muro, che divide in maniera icastica, plastica, come dire, simbolica, quello che si chiama il mondo sviluppato dal mondo in via di sviluppo. Naturalmente questo crea una tensione e ho pensato di partire da lì, da questo luogo così artificiale che, diciamo, esemplifica l'opera, l'antropizzazione di questo territorio naturale, per cominciare a raccontare alcune delle molte contraddizioni che in quel territorio diventano subito molto evidenti, più evidenti forse di quello che si percepisce nelle città.
1: Quali sono le altre contraddizioni che ha incontrato?
2: L'intervento umano su questo territorio è molto evidente e sicuramente molto recente, soprattutto dal punto di vista di un europeo, no? È tutto molto compresso ed accelerato. Quello che si vede immediatamente è l'irrigazione forzata, soprattutto sul versante nord del confine, del deserto, che è stata ottenuta tramite lo sfruttamento intensivo del Colorado River, che è l'arteria poi che io ho un po' seguito da sud verso nord. Gli effetti di questo sfruttamento sono molteplici, sia ecologici, come dicevo, che su per esempio l'immigrazione, perché il fatto stesso di avere coltivato così intensamente il deserto negli Stati Uniti ha attirato e continua ad attirare un'enorme forza lavoro centinaia di migliaia di lavoratori agricoli allo stesso momento in cui oggi vengono perseguitati e sequestrati dalle autorità e rimpatriati. Quindi questa forte contraddizione che è appunto una delle manifestazioni attorno a questo grande fiume.
1: Dove è proseguito il viaggio?
2: Passo dal Salton Sea, che è a una settantina di chilometri già a nord della frontiera, che è un enorme lago in mezzo al deserto, il più esteso della California, ed è una sorta di mare interno che nasce da un errore appunto di ingegneria idrica all'inizio del secolo, nel 1905, quando vengono poste le prime dighe di quello che diventerà un enorme sistema idrologico sul Colorado. Nei successivi 70 anni dalla creazione di questo lago artificiale, diventa oggetto delle brame, dei desideri, dei sogni e dei progetti di sviluppo di tutta una serie di industrie a partire da quella turistica che cerca di creare in mezzo al deserto quella che dovrebbe essere una riviera di lusso. Ma il tutto dura pochi anni perché si rivela molto incostante il livello di questo lago dovuto alle enormi temperature. E quindi quando uno ci arriva oggi si affaccia ad una sorta di paesaggio post-apocalittico alla Mad Max.
1: Tra l'altro, il libro è ricco di riferimenti cinematografici proprio a questo proposito.
2: Credo che non potrebbe essere altrimenti perché questo è un territorio fondamentale per la storia americana, per la storia effettiva, la conquista continentale, quella che veniva, diciamo, proposta come destino manifesto, manifest destiny, il destino della nazione, conquistare la frontiera occidentale fino ad arrivare al Pacifico, diventando poi anche di proposito un territorio molto mitologico, molto legato al mito appunto autoreferenziale fondativo del paese. E in quanto tale diventa sfondo per i western, e in quanto tale, cioè in quanto quello sfondo, diventa anche un territorio che appartiene a tutti, direi, no? Nel senso che uno può venire dall'Europa, trovarsi in questi luoghi e immediatamente avere una sorta di cortocircuito, di déjà vu, perché sembra di conoscerli già, e la ragione è perché li ha filmati John Ford, li ha attraversati John Wayne, però insomma è inevitabile così ragionare un po', cerco di farlo nel libro, sul destino, manifesto forse anche quello, delle vittime di un genocidio che è stato anche quello, altro che fondativo, e ripeto, molto recente, perché ancora poco più di un secolo fa erano in vigore leggi per cui, insomma, cacciatori di scalpi venivano remunerati dallo Stato. E quindi tutto questo, il rapporto con la povertà messicana, il rapporto con le popolazioni subalterne, il rapporto con la propria tecnologia e la questione della insostenibilità del tasso di sviluppo che è stato impresso a questa nazione, ci riporta alla questione di come dovremmo tutti riuscire a ragionare un po' più seriamente su appunto i limiti di uno sviluppo che, soprattutto negli Stati Uniti, limiti non ne ha avuti. E dall'altro credo anche riuscire a fare i conti con così, il retaggio colonialista che l'Occidente, io credo, tenda a rimuovere in maniera sempre più evidente, no?
0: E questa era l'intervista di Leonora Sartirana a Luca Celada. Il suo libro è Arido America, sono 80 pagine, lo pubblica Eris Edizioni.

0: Nell'agosto 1993 Enrico Arosio, allora giornalista dell'Espresso, si occupava in particolare di attualità e cultura, parte con la moglie Miki per il Kashmir. La coppia, sono poco più che trentenni, pensa di visitare la capitale, Srinagar, i templi induisti dell'epoca post-classica dell'India, i giardini Mogul, e poi pensano di fare trekking, di ammirare le bellezze di luoghi, cultura e natura. Quello che trovano è invece una regione devastata dalla guerra civile, contesa tra Pakistan e India, percorsa da gruppi di islamisti radicali che rapivano e uccidevano. Miki e Enrico poi alla fine sono tornati fortunosamente a casa, fortunosamente perché hanno rischiato molto. A un certo punto sulla via di Aru un gruppo di mujahideen gli ha teso un agguato da cui sono usciti illesi. Illesi a differenza invece di quanto successe due anni dopo, nel 1995, a un turista norvegese, si chiamava Hans Christian Ostro, 27 anni, uno dei cinque ostaggi occidentali nelle mani di guerriglieri islamici separatisti, il cui corpo fu ritrovato decapitato non molto lontano dalla capitale. Allora, già allora, 1993, 94, 95, a Enrico Arosio venne voglia di raccontare la sua storia, la storia del suo viaggio. Allora però non lo fece, lo ha fatto diversi anni dopo, lo ha fatto quest'anno, il 2026, pubblicando per Ibis Baci dal Kashmir, il viaggio che avevo rimosso. Buongiorno Enrico Arosio.
1: Buongiorno a voi.
0: Enrico Arosio, giornalista, traduttore, ha lavorato all'Espresso e per altre testate. Allora, una prima cosa Enrico, tu e tua moglie siete partiti per un viaggio in una regione che appunto tu pensavi, certo, come dire, percorsa, scossa da una crisi economica, politica e sociale. In realtà quello che avete trovato è qualcosa di molto diverso. Ecco, cosa?
1: Ecco, è corretto dirlo. Me ne sono accorto molto tardi. Ho sottovalutato il rischio, pensavo fosse una regione in crisi. Io ero un giornalista giovane, ma già con un minimo di esperienza internazionale, ed ero già un viaggiatore, ero già stato in Nepal qualche anno prima. Pensavo fosse una crisi di tensione legata appunto, come tu hai detto, indipendentisti, separatisti contro l'esercito di occupazione indiana. Il Kashmir è un territorio con 90% di popolazione musulmana e solo una piccola minoranza induista che però comanda e ha comandato in quegli anni anche precedenti anche in maniera violenta e prepotente. Ecco, io sottovalutai clamorosamente il rischio, non c'entrava nulla l'Espresso. Io ero in vacanza con mia moglie, che tra l'altro aveva partorita pochi mesi prima la seconda figlia, quindi che era in mani tranquille a Milano, ma insomma eravamo in una situazione psicologica che pensavamo a tutt'altro che andare a metterci nei guai. Ecco, questo senso di colpa che io poi ho sviluppato esattamente due anni dopo, quando lessi della decapitazione dell'innocente turista norvegese che era più giovane di noi, era un 27enne, esattamente in un punto, Anantnag, dove eravamo stati noi, dove eravamo passati noi proprio due anni precisi prima. Questa cosa è stata per me una specie di shock a freddo, ritardato, e mi ha spinto a decidere: allora ho anch'io una storia da raccontare.
0: Ecco, tra l'altro in questa storia, allora tu racconti c'era il coprifuoco e quindi voi dovevate stare nei cosiddetti houseboats, trovavate in continuazione dei soldati spesso molto giovani, 18, 19 anni, ecco, anche questa, come dire, era qualcosa di totalmente inaspettato, no?
1: Allora, il Kashmir era considerato già negli anni Ottanta, lo chiamavano dal punto di vista delle agenzie turistiche la Svizzera dell'Asia, la Svizzera dell'India, perché la natura, in quote, certo, noi siamo stati anche sopra i 3.000 metri, la natura costeggia le prime falde dell'Himalaya occidentale, e effettivamente in alcuni punti sembra di essere nelle Alpi Bernesi o nell'Engadina, cioè una montagna non bella, bellissima, incantevole. Ecco, detto questo, appunto,
0: pensavate di trovarci Guglielmo Tell, invece, come dire,
1: invece no, abbiamo trovato ragazzi con l'elmetto in testa, le giacche troppo largo, armati di fucili mitragliatori. C'erano in quel momento, io non lo sapevo, l'ho saputo dopo, quando ero lì me l'hanno spiegato, 300.000 militi dell'esercito dell'Unione Indiana, l'esercito indiano ufficiale, 300.000 persone che pattugliavano il Kashmir. Incontrai un soldato ogni 30 metri a Srinagar, la città capitale, 450.000 abitanti, aveva solo due posti telefonici pubblici per telefonare in Europa e anche quello era difficile. Io spendo alcune pagine per raccontare come perfino fare una telefonata in Europa era molto molto difficile. Sacchi di sabbia, torrette come nei film dei nazisti, gente con i mitragliatori che ci guardava dall'alto. Un attentato che poi appunto subimmo e dal quale adesso non voglio, come dire, anticiparlo, lascio il piacere e lo spavento al lettore, da cui uscimmo per fortuna illesi, e l'obbligo di curfew, il coprifuoco, no? Curfew, dalle 8 di sera alle 7 del mattino, bloccati sulla nostra houseboat, peraltro bellissima, queste case galleggianti costruite diciamo dagli occupanti inglesi della colonia britannica all'inizio del Novecento.
0: Ecco,
1: Insomma,
0: sai,
1: una vita non facile.
0: ecco, Enrico, allora tu prima parlavi del senso anche, come dire, di rimorso che ti sei portato dietro per anni. Nella premessa del libro dici che avevi scritto già appunto dopo quel viaggio decine di pagine su quella tua esperienza. Ecco, perché non le pubblicasti allora?
1: Esatto, io devo spiegare perché ho raccontato oggi, 32 anni dopo, questa storia di 32 anni fa. Perché io allora, nel 95, quando lessi del decapitato norvegese, dove ero passato proprio esattamente io con mia moglie, la mia povera moglie innocente, io scrissi, avevo degli appunti molto precisi, decine di pagine, perché pensavo di pubblicare, io sentivo di aver fatto un'esperienza, mio malgrado, affascinante, cioè lacerata tra bellezza dei luoghi, la storia affascinante, questo dialogo che è durato per secoli tra islamismo e induismo, architetture, giardini mogul meravigliosi del 1600. Ecco, tutte queste cose bellissime erano, come dire, continuamente guastate dal senso di pericolo. E io pensai allora, ma io sono un giornalista dell'Espresso, io non posso, diciamo, mettere in imbarazzo il mio giornale e anche me stesso, ammettendo, perché se tu fai narrazione, fai come un atto di verità, non vuoi imbrogliare, io devo ammettere che avevo preso, diciamo, avevo fatto un'imprudenza grave, no? Avevo fatto un'imprudenza grave, avevo sottovalutato clamorosamente, avrei dovuto sapere di più. Per autodifendermi, lo dico adesso 30 anni dopo, ricorderei anche ai nostri ascoltatori più giovani che era un mondo
0: Ecco,
1: analogico, pre-digitale,
0: allora proprio su
1: era un mondo
0: questo.
1: analogico, eh.
0: Allora, uno dei temi che il tuo libro inevitabilmente pone è, come dire, quello dell'informazione, cioè del modo in cui ci procuriamo le notizie. Tu parti nel 1993, quindi diciamo non c'era internet o quasi, no? Si era diciamo sul finire dell'età analogica e in genere si partiva appunto in viaggio con la Routard o la Lonely Planet. Allora, pensi che oggi si partirebbe per il Kashmir? Con uno spirito, ma soprattutto con delle informazioni diverse.
1: Beh, intanto oggi anche un ventenne che andasse in Kashmir anche solo per farsi una canna di marijuana, per dire, sto facendo una battuta, parte con Google sullo smartphone, Google AI, informazioni incredibili che può trovare ovunque, in qualsiasi momento, mentre noi avevamo allora, perfino alla redazione dell'Espresso, pochissime notizie sul Kashmir, perché nel 93 i giornali italiani, a cominciare dal mio, l'Espresso, parlavano dell'inchiesta a Mani Pulite, non parlavano della guerra civile in Kashmir. Questa è la pura verità, lo dico per difendermi. Per avere notizie sul Kashmir, io avrei dovuto guardare la sera e la notte per molti giorni di fila CNN o ricevere la Associated Press, agenzia di stampa americana, in redazione, che io personalmente non ricevevo, perché mi occupavo d'altro, mi occupavo di Mitteleuropa, tra l'altro, e questo non c'era. Quindi io avevo con me la guida Lonely Planet e oltretutto il consolato indiano di Milano, io abito a Milano, allora, già anche allora, non ci ha detto nulla sul fatto che Kashmir era pericoloso, nulla. Quindi siamo partiti con un deficit di informazione importante e questa consapevolezza del senso di colpa di aver esposto anche mia moglie a dei pericoli, diciamo, esagerati, un senso del rischio e dell'inquietudine di tipo kafkiano, che penso di aver messo anche nella mia narrazione, cioè una inquietudine continua, no? Un andare e venire dell'inquietudine. Davvero uso l'aggettivo kafkiano non a caso. Ecco, questa cosa qua si è sedimentata nella mia memoria. Ma io 30 anni dopo sapevo, ho fatto un viaggio, diciamo, indimenticabile in vari varie accezioni, ma anche irripetuto e irripetibile, e volevo raccontarlo passando, non so se ci sono riuscito, lo diranno i lettori, dalla semplice cronaca giornalistica a un'ambizione di, diciamo, di narrativa un pochino più letteraria.
0: Allora, tra un momento torno proprio a questa cosa letteraria, che si collega a quello che ti sto chiedendo. Allora, un altro dei temi come dire, che il tuo libro, che sottostanno in qualche modo, che percorrono, no, il tuo racconto, è quello del confronto, no, diciamo, Oriente-Occidente, Occidente-altro, no? Il turista occidentale che parte senza avere un'idea molto chiara di quello che troverà, mitizzando e idealizzando mondi lontani, cioè uno dei grandi topi, no? Del pensiero, della letteratura occidentale. Poi ti faccio proprio una domanda sulla letteratura, ma prima, pensi di essere stato vittima di orientalismo?
1: No, non penso di essere stato vittima di orientalismo. Sono stato, diciamo, sempre in una situazione di tensione, tra la mia attrazione per, l'Asia e il sud-est asiatico. Io negli anni successivi ho fatto molti viaggi nel sud-est asiatico e sono anche ritornato in India, ma non in Kashmir. Quindi io ero attratto fortemente dalla cultura indiana, l'induismo, l'architettura, la mitologia, la tradizione di pensiero, alcuni, diciamo, aspetti anche di costume come lo yoga, la respirazione, una certa ammirazione anche per l'eleganza delle persone, l'eleganza naturale delle persone. Questo vale anche in parte per il buddismo. Ero molto attratto da quel mondo. Ero meno attratto, lo dico oggi, anche se il tema è delicato, visto Gaza e mille altre cose, ero meno attratto dal mondo islamico, ma il Kashmir è fortemente improntato alla cultura islamica, alla storia islamica. Quindi io sentivo sempre di essere sotto interrogatorio, no? Cioè, ma tu da che parte stai? Tu che arrivi da Milano, Italia, sei appena arrivato, da che parte stai? Stai con noi musulmani kashmiri, che siamo le vittime, o stai con gli indiani che sono i prepotenti e che ci trattano male? E io ero scisso tra il mio ego razionale, che doveva difendere, come dire, le vittime musulmane, dovevo difenderle in qualche maniera, e pensavo in maniera solidale con loro, come oggi sono solidale con una vittima palestinese di una violenza israeliana, ma ero attratto dall'induismo, e quindi io ero attratto anche dalla cultura del carnefice. Questa contraddizione, questa tensione, penso che nel mio libro ci sia, e se posso permettermi una cosa, lo renda anche interessante. E soprattutto voglio dire, sono stato onesto, ecco, ho detto la verità anche su me stesso, dal punto di vista politico.
0: Allora, invece, la domanda, diciamo, più letteraria, il tuo è un racconto letterario, non è ovviamente una cronaca, no? Ecco, scrivendolo, o in questi anni, hai avuto in mente altri racconti letterari di viaggi verso una situazione che in qualche modo è ignota alla partenza del viaggio?
1: Allora, sì, la risposta è sì, nel senso che dal punto di vista dell'attrazione per l'Oriente, io da giovane sono stato un lettore di Hermann Hesse, quindi fin da ragazzo a 18 anni lessi Siddhartha, l'India mi attraeva. Sono stato un lettore dei narratori di viaggio anche di inizio Novecento. Per esempio, un narratore che a me piace molto è un francese, comandante di battelli francesi, Pierre Loti, che ha scritto dei bellissimi racconti di viaggio dall'India, dall'Estremo Oriente, dall'Indonesia. Mi piacciono i narratori anglosassoni. Bruce Chatwin è stato per la mia generazione, io sono cresciuto negli anni 70, un autore britannico che è stato dall'India alla Patagonia, in molti posti, uno scrittore che mi ha affascinato sicuramente, e anche altri narratori britannici sicuramente. Quindi sì, una certa cultura della narrativa di viaggio io ce l'ho, anche se in Italia mi è stato detto da più parti, anche da agenti letterari che ho interrogato prima di pubblicare, è un settore di nicchia. Anzi, mi è stato detto da un agente, che adesso non voglio nominare, un agente importante letterario italiano: il tuo sembra un libro inglese, se fossi in Inghilterra lo pubblicheresti nel giro di 2 mesi molto facilmente, in Italia farai più fatica. È stato un po' così.
0: Vabbè, un'ultima cosa, Enrico. Allora, e torno, come dire, alla questione dell'informazione e della rappresentazione. Allora, il tuo libro, come dire, riflette e invita alla riflessione su un tema che è anche quello della natura, dei meccanismi, no, del racconto, quindi della rappresentazione, quindi del giornalismo. È un racconto che ti sei tenuto dentro, che avresti voluto fare, eccetera. Tu ti eri fatto una certa idea, un certo racconto del Kashmir prima di andarci. La realtà che hai trovato era un racconto completamente diverso, e tu quel racconto lo hai rimosso per 30 anni e ci sei tornato. Allora, in questo gioco diciamo anche di specchi, no, che è il tuo libro, pensi che il racconto che oggi fai abbia dentro questi 30 anni di rimozioni e riflessioni? Voglio dire, sarebbe stato diverso il tuo racconto, l'avessi fatto 30 anni fa? Il ricordo ha mutato la rappresentazione?
1: La risposta è sì. Assolutamente, sì, non ho dubbi. Io ho scritto oggi in maniera leggermente diversa da come avrei fatto allora. Ero anche una persona molto più giovane, meno matura in questo mio racconto, e voglio dirlo però, questo ci tengo a dirlo, a precisarlo, non c'è neanche un millimetro di fiction, di invenzione letteraria nel mio racconto. Cioè, il mio è un racconto di viaggio così come si è svolto. E i particolari, anche i visivi, le atmosfere, gli odori, i sapori, che sono, mi hanno detto, anche diciamo facendomi un complimento, sono molto precisi, si basano sui miei appunti di allora, di 32 anni fa. Io avevo preso moltissimi appunti, avevo fatto anche fotografie, poche perché era vietato fotografare, non potevo fotografare assolutamente in città, nella Old City, i soldati mi avrebbero sequestrato la mia gloriosa Olympus analogica, quindi avevo poche foto, ma io avevo molti dettagli visivi fermati nella mia memoria. 30 anni dopo io avevo la ricchezza di una persona che era maturata come giornalista, cresciuta come persona, diciamo più esperta come viaggiatore, perché nel frattempo ero stato in Indonesia, Singapore, in Giappone, Corea, Thailandia, Cambogia, quindi Bali, ho viaggiato molto e ho una maggiore maturità, ecco. Quindi io penso però di avere costruito, diciamo, con la saggezza di oggi, di un over 60 e non più di un trentenne, ma sulla base della verità di allora. Cioè io ho voluto raccontare il me 36enne, e spero di esserci riuscito in maniera onesta, senza usare il senno di poi.
0: Proprio un'ultima cosa, però immagino già la risposta, ovviamente non ci sei mai più tornato in Kashmir, immagino.
1: Non sono più tornato. Questa domanda me l'hanno anche fatta quando ho presentato il libro al Festival della Letteratura di Viaggio a Roma a fine giugno, e anche a Bologna la settimana scorsa l'ho presentata alla Libreria Zanichelli di Bologna. No, non sono più tornato. Né tornerei adesso, perché voglio tenere nella mia mente quello che ho visto allora e ho vissuto allora. Non voglio guastarmela con un cambiamento forte. La stessa cosa vale per Kathmandu in Nepal, una città che io da giovane ho molto amato, ammirato. Mi hanno detto che si è trasformata in maniera negativa. Oggi una città tra le più inquinate dell'Asia. Non mi piacerebbe rivederla, preferisco tenermi i miei ricordi.
0: Baci dal Kashmir, il viaggio che avevo rimosso, lo pubblica Ibis, sono 166 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Enrico Arosio. Grazie Enrico.
1: Grazie mille a voi.

0: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
1: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
0: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
1: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
0: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, ad Ergano, dalle 17 in poi.
1: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
0: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
1: Vi aspettiamo!
2: Voci, visioni, emozioni, storie. Tutto questo è scrivere, tutto questo è arte del narrare. Dalla scuola di scrittura è nata l'antologia Il futuro alle spalle, racconti sulla guerra, l'intelligenza artificiale e il disastro climatico. 18 autori a confronto con i grandi mutamenti che determinano le vite di tutti noi. Il futuro alle spalle, un libro, un ebook da

0: Costoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On The Road, una puntata diversa dal solito, innanzitutto perché è in diretta, come capita 3 o 4 volte all'anno. Questa volta siamo a Torino, Salone del Gusto, sapete Radio Popolare sta trasmettendo da qua da qualche giorno, Ale ed Isma giovedì, la Giuda ha trasmesso con Matteo venerdì, ieri Fabio Fimiani e quest'oggi prima di Nicolo Vecchia il sottoscritto con una puntata di On The Road che vi porterà in 2 o 3 località. Quest'oggi, anziché avere la classica monografia che illustra una località, una geografia, spazieremo un po' tra l'Alto Adige e il Trentino e poi invece andremo in Abruzzo. E io direi innanzitutto di salutare il primo ospite a cui chiedo di presentarsi.
1: Buongiorno, sono Stefan, sono il chef di cucina dell'hotel Naturhotel Lusnerhof. Vengo dalla Valli Funes e sono molto felice di essere qui da voi.
0: Ecco, a Valli Funes siamo in Alto Adige, è una valle che ha fatto una scelta ben precisa, l'ha fatta un po' di anni fa, che era quella di non puntare su, per quanto riguarda uno dei luoghi comuni, grandi piste da sci. Ce ne sono già tante, se anche noi non ce le abbiamo, chi se ne frega. È una località che sta veramente facendo di tutto per non rimanere invischiata nel gorgo dell'overtourism, anche se anche voi avete una di quelle mete instagrammabili dove ci sono delle code chilometriche. Mi riferisco a una chiesetta, esattamente
1: a Santa Maddalena.
0: Sì, a Santa Maddalena, dove ci sono le classiche file di turisti che sono lì giusto per farsi uno scatto e una fotografia.
1: Anche con 5 abiti diversi.
0: Anche con 5 abiti diversi. Tra l'altro io un attimo fa ho visto una signora qui a Torino, noi siamo in uno, siamo vicini alla libreria, se qualcuno è da queste parti. Per arrivare, fate conto che ho fatto un viale lungo 250-300 metri e c'erano solo stand della Calabria. Siccome immagino che Terra Madre non sia un'entità calabrese, immagino che anche le altre regioni hanno degna rappresentanza e questo vi dà vagamente l'idea dello spazio che occupa nel centro di Torino questa manifestazione. Ecco, poco prima di iniziare, una signora qui a 3 metri da me mi ha ingolosito con un tremendo bombolone e mi è venuta in mente un'altra località, a Corrodella, 2300 metri, ci sono delle code chilometriche per farsi una fotografia da mettere su Instagram con un bombolone. Allora, voi, ripeto, e lo sottolineo 3 volte, già da parecchi anni avete fatto una scelta che cerca di andare contro tendenza.
1: Esatto, abbiamo diciamo protetto questa valle, adesso si è unita anche l'altra valle di Luzon, in comune ci chiamiamo Odle Slow Dolomites. Non abbiamo questa razza ovina della pecora Fino Sobrillenschaft, che siamo riusciti ad avere un presidio, abbiamo anche una razza grigia alpina che è un presidio e poi abbiamo tanti contadini che coltivano certa verdura, grano antico, biologico, frutta, vino e soprattutto abbiamo anche della ristorazione, grazie anche a Oscar, diversi hotel come anche il mio che abbiamo questa forte collaborazione, che usiamo proprio questi prodotti particolari. E il vantaggio logicamente dei ospiti che vengono da noi, vedono questa bellissima valle, le montagne, fanno delle passeggiate e quando mangiano vedono proprio sul piatto di nuovo questi prodotti particolari e così si chiude questo cerchio e questo mi piace molto raccontare,
0: ecco,
1: questa storia.
0: Partiamo, facciamo un po' un elenco di quali sono questi prodotti, ovviamente partiamo dalla pecora più rock and roll che esiste al mondo, avete presente gli star del rock che hanno sempre gli occhiali da sole, ce l'hanno anche la sera, non si riesce a capire il perché, e la pecora,
1: esatto,
0: anche lei non c'ha gli occhiali da sole, però ha una caratteristica morfologica particolare. Ci puoi fare una fotografia di questo animale?
1: Sì, molto facile, la pecora è veramente bianca, c'ha alla fine degli orecchi sono macchiati neri e proprio intorno agli occhi, come hai detto, sono neri e vedendoli li sono veramente particolari.

0: sembravano anche molto dolci. E la carne, si deve dire, è molto particolare, è molto più fina di altri pecore di montagna, perché è una razza molto piccola, per quello è stata anche questa storia che nella guerra mondiale li volevano...
1: Sì, perché tra l'altro è stata una tra i tanti nefasti danni del ventennio, abbiamo rischiato di perderla questa pecora, perché per il fascismo era troppo poco italiana. No, quindi bisognava metterli in una stalla diversa, un po' come i bambini nelle scuole con l'ultimo decreto. Fare delle cose ha rischiato di scomparire, no?
0: Esatto. Forse non perché non era italiana, perché portava troppo poca carne.
1: Ah, e preferivano invece quelle...
0: Quelle più grosse, come anche diverse razze di mucca.
1: Ma un discorso simile c'è anche per dei bovini.
0: Esatto.
1: Perché, per esempio,
0: non so,
1: in Val Caseis, lì avevo parlato con un allevatore di bovini, anche lui che ha detto la vita di alzarsi alla mattina alle 5... tutti i giorni, 365 giorni all'anno per mungere e poi rifarlo la sera alle 5, meglio pigliare invece delle bestie su cui lavori con la carne, che lavori molto di meno. Anche questa era una razza autoctona che ha rischiato anche lei di scomparire e che si è salvata. Allora, abbiamo detto, c'è la pecora con gli occhiali, ma non è l'unica realtà proprio tipica, no, della valle.
0: No, c'è l'altra, c'è la razza bovina, la grigia alpina, che noi ci condividiamo con altre province e anche regioni, se mi sbaglio anche con l'Austria.
1: E poi, come dicevi tu, c'è tutto un elenco di prodotti. Io partirei anche ricordando un aspetto molto importante della valle, quello dell'energia elettrica, perché l'energia elettrica, voi cercate di essere autonomi.
0: Così ci risparmiamo un po' di soldi e possiamo farla pagare un po' di meno a quelli che vivono nel nostro comune.
1: E coprite l'intero fabbisogno, se non sbaglio, anzi avete anche un surplus che date a terzi.
0: Diamo anche a terzi, sì. Prima vendiamo tutto, dopo ci lo ridanno a prezzo più buono. Così
1: e quindi
0: funziona.
1: Questo è un altro aspetto che caratterizza questa valle. E poi cedo la palla a te per elencarci invece alcuni degli altri prodotti tipici di cui possono godere situazioni come la tua, che ha appunto un centro che accoglie turisti.
0: Esatto, per esempio abbiamo l'oca della Val di Funes, e rimaniamo sulla carne.
1: L'oca della Val di Funes non ha occhiali, segni particolari, no?
0: Non ancora,
1: ok.
0: Poi abbiamo dei grani antichi come il Binkel, che sarebbe un grano triticum di montagna. Abbiamo un triticale, che è una
1: incrocio. Devi spiegare per chi non mastica.
0: Allora è un incrocio tra segale e grano. Abbiamo logicamente il nostro segale, che è la farina tipica per fare il pane finchkale, il nostro pane di lievito madre. Abbiamo anche il grana saraceno, e quasi tutte queste varietà sono di qualità biologica. Abbiamo una buonissima polenta integrale, che posso dire anche che fa la mia cognata.
1: Vabbè, no, diciamolo, salutiamola.
0: No, ma certo, ciao Steffi.
1: Ok, un saluto a Steffi.
0: Niente, poi abbiamo certo miele, abbiamo fiori, abbiamo erbe, abbiamo frutta, abbiamo verdura, anche lì tantissima sulla qualità biologica e anche biodinamica, Demeter. Sì, adesso penso che con questo possiamo già andare. No, abbiamo anche dei formaggi, sia Luzon, dalla Kreuzwiesen, che lo fa Johannes, e poi abbiamo quello di Unterkartioi sulla... non mi viene un attimo
1: una delle mani.
0: Sì, sì.
1: No, io tra l'altro ero stato in una, adesso non mi ricordo il nome, dove sostanzialmente il proprietario di questa malga era quasi indipendente, nel senso che aveva di tutto un po', dagli animali che razzolavano, aveva dei maiali, aveva le oche, produceva il miele. Eccolo lui,
0: è Günther, nostro mitico Günther, esatto.
1: Allora qua è proprio il massimo, nel senso che praticamente alla mamma che le faceva il pane, cioè era sostanzialmente autosufficiente.
0: Esatto, adesso lui sta facendo, finisce penso in primavera, il suo maso si chiama il paradiso di Meyer, perché lui il cognome dice che si chiama Meyer, Günther. E niente, per esempio ho comprato due settimane fa 10 tacchini da lui.
1: Ecco, i tacchini c'aveva, ecco, quella... esatto. Per esempio, quando parli di questi semi, uno deve pensare anche che ha l'origine di questi semi lì nella valle, ma vengono anche seminati e coltivati lì in valle?
0: Certo, e speriamo che in futuro anche qualche contadino in più inizia ad andare su questa via, su questa strada, perché così siamo forse un po' autonomi del latte, perché al momento tantissimi vivono del latte, il latte sappiamo che il prezzo non è che è sufficiente, il latte deve stare, come avevi detto prima, 360 giorni l'anno per mungere. Dobbiamo vedere, trovare nuove idee, nuove strade per i nostri contadini, che senza questi masi, senza contadini, le malghe si abbonano e poi abbiamo un problema, ma abbiamo questo progetto, crediamo in questo progetto, e visto che si stanno sempre unendo più ristoranti e alberghi, anche produttori, siamo sulla via giusta.
1: Se non ricordo male, in passato c'era stato proprio una sorta di referendum per rinunciare all'installazione di piste sciistiche che vi avrebbero connesso con il circuito che tutti conosciamo, che è quello del Dolomiti Ski. Qualcuno si è pentito di quella scelta che era stata fatta, ricordami, ma...
0: 50 anni fa, c'era anch'io.
1: Alla faccia!
0: Mi ricordavo, c'era Reinhold Messner che è stato fondatore di questo, mi ricordo qui.
1: Ah sì, perché poi un'altra particolarità della Val di Funes, che è facile ricordarsi il cognome delle persone, il 50% si chiamano Messner.
0: E Fischnader, come il bravissimo snowboard champion.
1: Cioè, ci sono due cognomi che vanno per la maggiore.
0: Esatto, ecco, più facile per voi italiani.
1: Comunque tornando a quel referendum, dicevi il 50 anni fa ed era stata fatta questa scelta. La domanda che ti faceva era: gli abitanti della valle si sono pentiti di quella scelta o sono orgoglioso di quello che a questo punto hanno fatto i loro padri, perché ora ci saranno i figli e probabilmente anche qualche nipote di chi ha fatto quella scelta 50 anni fa?
0: Io penso che sono più che orgogliosi, vedendo anche cosa sta succedendo in altri posti, non solo in Alto Adige, che abbiamo purtroppo questo overturismo. Siamo fortunati, abbiamo questi Dolomiti che sono un spettacolo, abbiamo questi laghi, abbiamo queste cime, e logicamente li dobbiamo condividere con altre persone. Per quello siamo contentissimi che abbiamo fatto questa scelta. Grazie per la domanda che mi hai fatto.
1: No, ma figurati. Quindi, anche per quanto riguarda, visto che stiamo parlando, siamo a metà settembre, c'è chi è già incomincia ad andare in cantina a sciolinare gli sci, eccetera, c'è tutta un'attività sciistica che si può fare anche senza grandi impianti. Tra l'altro, castigare il fisico ogni tanto va bene, per cui fare fondo, fare altre attività che
0: con le giaspole.
1: Con le giaspole ci sono possibilità di camminate in valle in inverno.
0: Ma certo, come l'estate, stesse percorsi puoi fare anche d'inverno, sotto le orle, perfetto.
1: Senti, prima di congedarci ti chiedo una cartolina di un angolo, del tuo angolo della Val di Funes, qualche cosa che quando vai lì e dici: guarda, che soddisfazione, che fortuna che ho avuto a trovarmi qua.
0: Wow, difficile avere solo un punto, perché io sono innamorato, sono nato lì, sono innamorato di questa valle, per quello ci sono tanti punti. A me piace anche tanto.
1: Scegliene uno.
0: Allora io rimango a Tiso, perché io sono di Tiso. E lì c'è una piccola collina e da lì si vede anche le orle, però si vede bellissimo tutta la Val di Sarco, tutti i vitigni. Costruito sotto c'è un bunker della prima guerra mondiale, e anche per me un punto di forza.
1: Ecco, prima di chiudere ti chiedo di ricordare, tu prima hai detto quando ti sei presentato, sono membro di una sorta di realtà che accomuna molti dei produttori della valle, come si chiama?
0: Slow Food Rebel.
1: Qual è la mission di questa associazione, di questa realtà? Lo scopo per cui siete insieme?
0: Ma possiamo solo fare delle cose se collaboriamo tutti insieme. Se non c'è il produttore che vende, se non c'è il ristoratore che compra, se non c'è l'ospite che viene, non funziona. L'importante è essere una bellissima comunità, avere anche il sostegno di Slow Food, della provincia, di tante persone. Solo così sta funzionando.
1: Una catena, sostanzialmente.
0: Ci vuole, sì, una catena. Con piccole, tante piccole cose che uniscono.
1: Senti, ti ringrazio.
0: Grazie a te.
1: Dove vai a mangiare oggi a mezzogiorno?
0: No, adesso chiedo te. Cosa mi consigli?
1: non lo so, io sono appena arrivato.
0: Io penso che qui al Salone del Gusto troverò dei posti bellissimi.
1: Cos'è che hai visto di particolare in questi giorni che ti ha incuriosito?
0: Allora, sui stand internazionali ho visto tante cose, dello zafferano, dei prodotti del Giappone, tante cose che non conosco ancora, che devo ancora far vedere. No.
1: Va bene. Senti, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie agli ascoltatori.

0: vecchio successo degli Alabama Shake. Tra l'altro, a proposito di questo gruppo, a proposito di tutti coloro che idealmente hanno la residenza lungo le sponde del Mississippi, ricordiamo che è uscito due, tre, quattro mesi fa circa un nuovo lavoro di questo gruppo. Ne avevamo un po' perse le tracce per via di una serie di vicissitudini. Beh, non tutti i brani perfetti, ma tre o quattro chicche eccezionali ci sono. Ma riprendiamo il nostro viaggio. Radio Popolare, on the road, quest'oggi in diretta dal Salone del Gusto, Terra Madre, Torino. Siamo nel cuore di Torino. Lo stand della radio è vicino alla libreria, circondato da un... Alle nostre spalle, per esempio, c'è un pusher di bomboloni e di focacce. E abbiamo un altro ospite con noi. Lasciamo momentaneamente le Alpi, ci ritorneremo più tardi, ma scendiamo, attraversiamo il Po e andiamo fino dove? In Abruzzo?
1: In Abruzzo, sì.
0: Allora, prima di tutto mi devi raccontare su che punto del mappamondo siamo, dove siamo arrivati.
1: Va bene. Allora, buongiorno a tutti. Siamo in Abruzzo, il versante orientale del Gran Sasso, a cavallo delle province di Teramo e Pescara. Qui abitava l'antica popolazione vestina, popolazione italica preromana, che ci ha lasciato un dono molto molto particolare.
0: Allora, adesso veniamo al dono, finiamo le presentazioni, ti chiedo di dirci cosa c'è scritto sul tuo biglietto da visita.
1: Fiorenzo Sarto, consorzio dei produttori del pecorino di Farindola. Sono stato per tanti anni presidente del consorzio e ho una azienda di produzione del nostro formaggio tradizionale.
0: E a questo punto, visto che ci hai incuriosito con un regalo che ci hanno fatto questi predecessori dei romani, cosa ci hanno lasciato in eredità?
1: Ci hanno lasciato un formaggio, un pecorino che è molto molto particolare, anzi è unico al mondo, nel senso che è l'unico che utilizza per ottenere la cagliata un caglio ottenuto dallo stomaco del maiale. In realtà è l'unico al mondo fatto con caglio di suino, è un po' è un eufemismo, in realtà si caglia col vino. Ed è il vino che ha estratto in un'infusione alcolica e l'enzima che si chiama pepsina suina, che è presente nella mucosa superficiale dello stomaco del maiale e che praticamente caratterizzerà poi non solo il risultato, quindi il sapore del nostro prodotto, ma anche tutto un po' il processo di produzione del prodotto. Potrei dirvi brevemente, l'effetto è quello di avere un pecorino molto dolce, molto aromatico e anche ad elevata stagionatura, è molto molto dolce. Questo è l'effetto della pepsina suina. Come sapete, generalmente un po' in tutto il mondo, parliamo di formaggi tradizionali, certo, a latte crudo naturalmente, si utilizza il caglio di agnello di capretto e in quel caso diciamo che l'effetto sul prodotto è di renderlo piccante e man mano che si aumenta la stagionatura diventa più piccante. Qui succede esattamente il contrario. Noi ci siamo ritrovati questo prodotto non avendo la coscienza di avere un prodotto così particolare. Posso dirvi con un po' di vanto e un po' di rimpianto che chi ce l'ha fatto capire è stato più di 25, era il 1998, quindi quasi 30 anni fa, il compianto Carlin Petrini, che direttamente ci disse: voi avete un'ora e non sapete
0: e non avere. Sapete di avere. Ma scusa, fammi capire, hai detto che bisogna risalire al tempo dei tempi, prima dei romani, eccetera, eccetera. Ma vuol dire che da allora in poi, lì, dalle tue parti, si sono sempre fatte due fettine di questo formaggio?
1: Sempre, sempre. E pensi che questo sarebbe in realtà il Casius Vestinum, così si chiamava, descritto da Plinio il Vecchio, da Picio, da Marziale, quindi da tutti i filosofi romani del primo secolo d.C.
0: Cioè noi dobbiamo vederci Plinio il Vecchio con, esatto, un bicchierino di bianco e il non so se beveva il bianco.
1: Io neanche, e no, non so quei vini come potevano essere,
0: vabbè,
1: sinceramente.
0: Tralasciamo questo aspetto. Con un bicchiere di qualcosa, però di sicuro non sappiamo se beveva il bianco, però sicuramente aveva una fettina
1: di pecorino di farindola attuale, di Cassius Vestinum, come lo chiamavano loro, sì. È un formaggio molto particolare, molto gradevole in realtà, che sembra quasi costruito. Io ci tengo a raccontare che ce l'hanno tramandato. In realtà la produzione è stato uno dei primi presidi, perché la produzione non era visibile più che altro, ma quando costituimmo il consorzio ci siamo resi conto che in realtà la produzione era diffusissima, sempre e solo a livello familiare, ed era quella cosa che si vendeva solo se qualcuno proprio insisteva per regalarlo al personaggio importante, al medico soprattutto, che era quello più importante per la salute, ecco. E praticamente, devo dirvi la verità, tuttora chi lo compra in loco lo compra esclusivamente per regalare al medico, al professore, al giudice, dipende dai suoi problemi, ecco, praticamente.
0: Certo, quindi una sorta di moneta,
1: sì. Stranamente poi i marcatori territoriali, per un territorio che non è vasto, è molto piccolo, adesso non so come spiegarvelo, è un'area in cui ha al centro una cittadina di 10-11 mila abitanti, che è Penne, Pinna Vestirorum, l'antica Penne, e attorno tutti questi paesini pedemontani ne sono 9, che praticamente abbiamo incluso all'interno dell'area di produzione, che possono fare questo formaggio. Devo dire anche un'altra cosa: le aziende sono piccole e sono poche, nel senso che comunque il nostro tentativo di renderlo così visibile, come per fortuna è diventato, ha fatto sì che si sia innescato un minimo di turismo.
0: Ecco, fammi capire, dicevi, neanche noi sapevamo di avere in mano un tesoro, poi è arrivato Carlin Petrini che ci ha detto: occhio che ci avete qua effettivamente una gemma. Quando ci parli di aziende che lavorano questo formaggio, a cosa dobbiamo pensare? Delle realtà familiari?
1: Pensate non solo a delle realtà familiari, ma a delle realtà familiari piccole. E come per la verità erano già, dobbiamo dire una cosa non bella, che praticamente queste realtà 25 anni fa, quando è nato il presidio e il consorzio, erano molte di più ed erano molto più micro, volendo, ecco, per la verità, ma il ricambio generazionale è stato veramente complicato. Noi parliamo di un'area pedemontana in cui c'è un indice di spopolamento enorme, parliamo di paesini che magari qualcuno che ci sente può conoscere, oltre a Farindola, che è quello che poi ha dato il nome, per una casualità, immaginate, era già inserito sull'almanacco dei prodotti del professor Barberis, poi Slow Food l'ha subito inserito nel suo almanacco, e noi non abbiamo voluto cambiare il nome, perché in un manoscritto del 1504, questa è carina, c'era scritto che praticamente questo monaco, poi erano i monaci erranti che raccontavano in questi diari i loro cammini, dice che gli è stata regalata una forma di Cassius Vestinum procedendo per 5 miglia verso nord da Farindola, quindi stava nel paese mio, che è Arsita praticamente. Però noi non abbiamo, su queste forme di campanilismo almeno, abbiamo soprasseduto.
0: No, ecco, infatti non c'è gelosia da parte degli altri borghi che si è preso Farindola il merito di avere...
1: A continuare ad essere sinceri c'è stata, sì,
0: ti pareva.
1: Abitiamo in Abruzzo e abitiamo nel centro Italia, centro sud Italia, i campanilismi esistono anche al nord, mi pare, ma per la verità è che è un pochino come si dice, ostacolato lo sviluppo iniziale del progetto. Non immaginate che noi volessimo fare un progetto di chissà quale portata, volevamo che i contadini continuassero a produrlo in maniera un pochino più soddisfacente dal punto di vista economico, del riconoscimento non solo, ecco, della loro capacità, della loro cultura tra virgolette, ma anche dal punto di vista economico. Pensate che la mia azienda, che si chiama Osteria del Parco e che è qui presente al salone, è l'azienda nata come azienda pilota del consorzio per raccogliere i produttori che non erano attrezzati, che non avevano le strutture adeguate, e poterli poi inserire in un circuito diverso, essendo un bollo c'è tutto un discorso tecnico per potersi, visto che il formaggio era diventato così famoso velocemente, è come se uno ti chiede 100 forme di formaggio e tu ce n'hai una più o meno, il rapporto quello era. E allora è stata sta bella iniziativa di fraternizzazione, a parte la mia, di creare questa cooperativa. E gli abruzzesi sono un po' un po' testoni, diciamo, ognuno si è ricreato poi il suo piccolo laboratorio, che da una parte è qualcosa di assolutamente, voglio dire, comprensibile, per me non sempre condivisibile, visto che poi mancava la capacità produttiva, e la nostra azienda è diventata un'azienda di produzione con gli animali, cosa che non era prima, eravamo tutti noi che producevamo e conferivamo, quindi questa è la parte meno.
0: Ma quella dell'attività produttiva di questo formaggio diventa l'attività primaria e unica, oppure a fianco bisogna mettergli anche continuare a lavorare? Che ne
1: per
0: so.
1: Le nostre aziende, per le altre aziende sì, c'è questa necessità e anche questa volontà, insomma, ecco, non è vero pure che arrivare fino ad un certo livello produttivo lo si può fare in ambito familiare senza un aggravio eccessivo di costi e mantenendo, voglio dire, la tradizione familiare, perché anche vi ho raccontato il caglio in realtà io ve l'ho riassunto, ma ogni famiglia è gelosa della sua ricetta, come succede un po' per tutto, ma quella è una cosa assolutamente positiva, cioè che siano in grado di esprimere una personalità in questo senso, voglio dire.
0: Senti, una domanda personale, la mia zia Pina continuava a menarmela che a freddo è pericoloso, non devi mangiarli quei formaggi lì, eccetera. La smitizziamo questa cosa, la tranquillizziamo?
1: Sì, l'abbiamo smitizzata, per chi vuole ascoltare, cioè tu ti riferisci naturalmente a tutto il discorso del latte crudo,
0: esatto,
1: sulle scaricchia con gli steak. Io vi dico due cose. Allora, prima di tutto, quando un formaggio è stagionato almeno 90-120 giorni e non presenta delle problematiche visibili o olfattive, lì l'escherichia coli non c'è nella quantità comunque che può arrecare danno. Vi dico un'altra cosa, per vanto nostro, del nostro consorzio, nel 2015 facemmo una ricerca, molto prima che questo succedesse, per nostra sicurezza, sulla l'escherichia coli steak, sulla presenza all'interno della forma nelle varie fasi di stagionatura, ma immaginate... abbiamo caricato, c'è una soglia in cui diventa pericolosa per problemi gastrointestinali, non immaginate, quello che è successo non può succedere, però è successo comunque a quel povero bambino. E quello che abbiamo fatto è caricarlo 10 volte di più rispetto alla per vedere se aveva un certo effetto. Beh, devo dirvi che dopo 90 giorni era la metà. Dopo 120 giorni non c'era quasi più nulla, non era più pericoloso, era sceso sotto la soglia, 150 scompariva completamente. Quindi voglio dire, rassicuratevi. Poi una cosa che ci terrei a dire è che non lo so per quale motivo in realtà, ci siamo ritrovati un prodotto che è un processo straordinario. Siccome mi hai parlato di temperatura, mi è venuto in mente, quando costituimmo il consorzio, immaginate che cosa strana, abbiamo detto ma che temperatura si caglia questo prodotto? E nessuno lo sapeva, però tutte le donne che facevano il formaggio, perché un'altra cosa, questo lo fanno solo le donne per tradizione, ma non solo lo fanno solo le donne, gli uomini ci rendemmo conto 25 anni fa che non avevano neanche idea di come si faceva.
0: Non erano capaci.
1: No, ma non conoscevano proprio il progetto, come se la moglie non gliel'avesse trasmesso e se lo trasmettevano da madre in figlia praticamente. Ci siamo resi conto che quel dito che mettevano dentro e dicevano muova bene, significa adesso
0: era il
1: va
0: termometro
1: bene,
0: vivente.
1: 30 gradi stava. E allora ha detto, questa signora sarà anziana, abbiamo detto all'inizio andiamo alla prossima. Comunque da Bisenti, che
0: anche lei metteva il dito a 30 gradi.
1: Arsita 30 gradi, Farindola 30 gradi, Montebello di Bertona 30 gradi, vi sto citando i paesi, Villa Celiera, Cartineto della Nora, Penne, stavano dappertutto a 30 gradi e ci siamo chiesti ma perché? Cioè non ha molto senso, però funzionava il caglio di suino, cioè...
0: A quel punto avete fatto il capitolato che sì, la temperatura è 30 gradi.
1: E un'altra cosa, ci siamo resi conto che non rompevano la cagliata, vabbè il processo più o meno lo conoscono tutti, credo, cioè si rompe la cagliata, poi si scalda e poi si forma all'interno delle fiscelle, quindi delle forme per fare il formaggio, per fare la forma di classica di formaggio. Beh, ci siamo resi conto di un'altra cosa, questi raccoglievano la cagliata da una parte, fuori esce il siero nel contenitore, sì, buttavano acqua calda, anche bollente, ma solo sul siero, mai sulla cagliata. Questa è un'altra cosa, abbiamo detto ma perché fanno così? Cioè non ha molto senso, perché se si scalda la cagliata certo, si spurga un po' ed è più facile la formatura. In realtà questi facevano il contrario e probabilmente lo facevano le donne solo per questo, perché ha bisogno di cure assurde all'inizio, e noi ci siamo attenuti pure a quello, però in maniera un po' diversa. Abbiamo detto, il discorso è questo, se questo latte non supera mai la temperatura corporea degli animali non possiamo disturbare nulla. E dopo 5-6 anni, da una ricerca che abbiamo commissionato all'Università dell'Aquila e all'Istituto Zooprofilattico di Brescia, credo fosse, hanno detto che una fascia di batteri che trasferiscono il bouquet dei profumi oltre i 41-42 gradi muoiono. E abbiamo quindi detto, pensa un po' questi come l'avranno pensato.
0: E quindi c'erano, arrivati sì, con l'esperienza. Sì. Senti, abbiamo detto che non sappiamo se Plinio... se il vecchio se ne gustava una fettina con un bicchiere di bianco, noi invece che il vino possiamo berlo, con che cosa
1: guardi,
0: ce lo possiamo gustare?
1: È tradizione da noi gustarlo con un bicchiere di Montepulciano, su questo non c'è dubbio, gli abbinamenti poi chiaramente anche col bianco è molto gradevole, e tutto funziona del livello di stagionatura del prodotto, perché per quello che vi ho raccontato il prodotto all'inizio è molto, molto delicato e ha una stagionatura lentissima.
0: Quindi minimo, mi hai detto, 4-5 mesi?
1: Sì, io ho portato qui ad esempio, a fare un esempio, un formaggio di 5 mesi che per noi è un semistagionato, che ha molta fragranza, e uno di un anno che ha invece poi il carattere per dimostrare un po' quello che stavo dicendo.
0: Una curiosità, visto che adesso vanno molto di moda i cammini, c'è per caso uno dei cammini che tagliano l'Abruzzo, non so, il cammino, guardi, dei briganti, un altro cammino, che passa lì vicino a voi? No,
1: c'è perché... un bellissimo cammino che passa nel mio paese e che poi abbiamo anche in qualche modo contribuito a creare, che è la Via del Sale, in realtà.
0: La Via del Sale, ce n'è, sì, una qua, che dalla Liguria passa per il,
1: sì,
0: Piemonte,
1: ce ne sono,
0: ma
1: tantissime.
0: Ce n'è anche una da voi.
1: Sì, due ragazzi ricercatori di Bisenti, di uno dei paesi, e praticamente hanno scoperto che in realtà la Via Salaria non passava dove poi è stata identificata, ma nella nostra area partiva dalle saline di... c'è un fiume Saline, dove arriva il Saline che sta a Montesilvano più o meno, non so se qualcuno lo conoscerà, comunque nord di Pescara, e poi sale ad Atria, che è una antica città molto importante nel periodo romano è sbagliato, diciamo nel periodo imperiale, dai, e poi passa addirittura sulla cima della nostra montagna, dove noi
0: allora lo diciamo per tutti i camminatori che ascoltano Radio Popolare, il cammino che noi consigliamo è il Cammino del Sale in Abruzzo, dove c'è la possibilità di fare questa tappa, sì, per approvvigionarsi
1: del pecorino di Farindola, ma soprattutto passa nell'alta valle del fiume Fino, altrimenti non lo ritroverebbero.
0: Pigliatene una fetta in più da dare al vostro medico. E scusa, una curiosità, con una fettina di mela come sarebbe? Ci sta?
1: Sarebbe ci sta, che con ci una sta fettina... senz'altro e saluto tutti.
0: Questo era un po' paracula, perché adesso dobbiamo parlare, sì, certo, di mele, e quindi ce l'abbiamo messa, però se ci sta con la mele siamo
1: ci
0: a
1: sta,
0: posto.
1: Ci sta.
0: Grazie.
1: Anzi,
0: mille.
1: Faremo una degustazione con i produttori delle mele,
0: eccola,
1: che vi,
0: vedi che senza saperlo l'avevo indovinata.
1: È un mago.
0: Grazie mille.
1: Grazie,
0: grazie,
1: a voi,
0: ci vediamo lì in Abruzzo.
1: A tutti, grazie.

0: I Dexys Midnight Runner di Kevin Rowland anche in questo caso sono ritornati, così come gli Alabama Shake. C'è un disco nuovo anche qua, come per gli Alabama Shakes, non tutte perle, però tre o quattro canzoni che meritano ci sono. Radio Popolare, On the Road, quest'oggi dal vivo al Salone del Gusto a Terra Madre qui a Torino. Ultima tra i nostri ospiti, Marta Villa, che ringraziamo perché oggi la puntata in pratica l'ha costruita lei. Grazie Marta.
1: Grazie a te Claudio.
0: Allora, non è venuta a mani nude, non è venuta a mani nude perché si è portata ben tre mele. Perché, beh, innanzitutto quest'oggi c'è un appuntamento, vogliamo ricordarlo, quest'oggi alle 17 mi pare, no?
1: Esatto, presenteremo il presidio nazionale appunto delle mele antiche Trentino, il tempo delle mele tra tutela di antiche varietà e resistenza alle coltivazioni intensive. Alle 17 siamo proprio nello spazio Terre Alte in Piazza San Carlo.
0: Esatto, non è un'iniziativa sponsorizzata da Melinda, immagino.
1: Assolutamente no.
0: No, perché prima o poi andiamo a finire lì.
1: Sì.
0: Cioè, quando si parla di resistenza alle coltivazioni intensive, intendiamo proprio questo. È possibile quindi anche nel Trentino avere delle coltivazioni magari piccole, però indigene.
1: Assolutamente sì, difatti è per questo motivo che nasce il presidio ultimo, presidio del Trentino, che poi diventerà sicuramente anche un presidio regionale perché condividiamo la cultura della mela anche con i cugini sudtirolesi, anzi alcune varietà sono proprio transitate da questo confine invisibile che c'è a Salorno e è stata fatta proprio per questo motivo, cioè non soltanto preservare il frutto, ma proprio quello che dicevi tu, che quindi è anche bello per i nostri camminatori, preservare il paesaggio che la mela ha costruito in migliaia di anni, cioè da quando è presente nei nostri territori montani.
0: Allora, anche con te la domanda, mettiamo la bandierina sul mappamondo, circoscriviamo la zona di cui andiamo a parlare.
1: Allora, la zona di cui andiamo a parlare è la notissima Val di Non, che quindi è la prima porta per salire verso le aree interne delle Alpi Trentine, quindi si arriva a mezzo Lombardo, si incomincia a salire dalla Rocchetta e lì si apre appunto il paesaggio. Ovviamente queste mele antiche dobbiamo andare a cercarci, non un po' una caccia al tesoro, questo è il bello.
0: Allora, queste mele antiche, incominciamo a conoscerle.
1: Sì, sono tantissime varietà ovviamente di cui ad esempio c'è solo un albero magari o pochissimi esemplari sparsi appunto in Val di Non. Ad esempio qui ho portato, hanno dei nomi che sono veramente quasi, cioè, poetici, non c'è verso. Ad esempio c'è questa che è la Bella di Boskop.
0: Bella di Bosco, beh, questa.
1: Vero?
0: Vero? Devo dire che chi gliel'ha dato la sapeva lunga.
1: Esattamente.
0: Ha fatto del marketing.
1: Già, pensa, 200-300 anni fa, quindi dei geni. È una renetta che quindi è una delle varietà più diffuse come varietà antiche, il tipo, no? E poi ogni renetta ha il suo nome. Ce n'è un'altra bellissima che è tutta gialla e che è l'ultima a, come dire, a maturare, che la raccogliamo in novembre, che è invece la renetta Champagne.
0: No,
1: per brindare a un incontro.
0: Sì, esatto. Bisogna dire Achille Lauro che la mette dentro la sua canzone. Sì.
1: Assolutamente sì. Oppure c'è quell'altra che è associata all'imperatore, cioè la renetta Napoleon. Perché si dice che gli alberi di mela siano arrivati con lui, con l'esercito.
0: Ah, le ha portate.
1: Quando ha attraversato, durante le guerre famose, appunto, la conquista del Regno d'Italia, e ha lasciato in dono, appunto, pur essendo stato in poca permanenza, queste mele, che anche queste sono meravigliose perché non hanno bisogno di alcun trattamento e resistono al freddo, quindi è l'altra caratteristica. Oppure, guarda, questa sarebbe quella da regalare alle fidanzate, perché è la Rosa di Caldaro.
0: Rosa di Caldaro, tra l'altro anche da un punto di vista cromatico estremamente affascinante, perché ha un lato con un rosso vivo. Oppure, se vogliamo raccontare la storia proprio di un amore, all'inizio giallino verde che poi tende a colorarsi di rosa e poi man mano che gira, quando c'è l'esplosione, che amore conclamato diventa rosso vivo.
1: Ma sai anche perché, e è il dentro che lo svela, è legato appunto a questa cosa dell'amore sponsale, perché quando la apri dentro è bianchissima, è la mela più bianca che abbiamo all'interno, con un profumo meraviglioso appunto di rosa.
0: E se quell'altra era un po' asprigna, questa?
1: Questa è dolce. Questa è dolce. Un'altra ancora.
0: Ma per esempio questa qua dove uno la trova?
1: Allora, esatto, la troviamo in alcuni posti. Ovviamente, come vi dicevamo prima, la produzione non è tanta, perché gli alberi ormai non ne abbiamo così tanti. Ci sono però alcune aziende agricole che entrano nel presidio. Quindi il presidio serve a questo, anche a elencare ai nostri appunto cittadini e cittadine che vengono a visitare i nostri territori dove le possono trovare. Una dove io vado a comprarla è il mercato dei contadini a Trento, quindi questo è anche un posto abbastanza facile, no? Il sabato,
0: certo,
1: mattina ci sono questi agricoltori che scendono dalla Val di Non e hanno lì spesso, soprattutto adesso che siamo in stagione, anche 20-30 casse diverse di mele.
0: Voi state andando sul Monte Baldo, passate un attimino al mercato e vi comprate la cassetta di mele da portare a casa.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. E un'altra mela appunto è questa, che è la Frisinghella, che è un altro tipo di mela, questa molto rossa.
0: Questa è più popolare nel nome.
1: Sì, è anche più grossa.
0: Frisinghella.
1: Esatto, è anche più grossa. E per cui sì, questa è un po' più tarda come antichità. Quelle che hanno questi nomi tutti suggestivi invece veramente sono presenti nei nostri territori, ma almeno dall'età moderna, quindi almeno dal 1600.
0: Senti, ma da un punto di vista di un agricoltore che vuole cercare, se non di camparci, almeno di trovare un aiuto al suo sostentamento, riesce a farlo con queste tipologie di mele antiche?
1: Direi di sì, perché tra l'altro queste mele antiche si possono usare in tantissimi modi. I nostri agricoltori, infatti, quelli che sono all'interno del presidio, tra l'altro la maggior parte di loro sono anche biologici, ovviamente, perché c'è anche questo contrasto, come dicevamo prima, all'intensività. La mela è particolare, come dire, come frutto, necessita di tanta cura, anche chimica, purtroppo. Quindi sono varietà resistenti perché sono antiche. In più possono essere vendute, essendo biologiche, anche a un prezzo un po' più alto, ma la cosa interessante è che ci si può fare le composte, ci si può fare il succo, si possono mischiare quando si fanno questi tipi, si seccano, quindi le fanno essiccate o liofilizzate, quindi non si butta via niente dell'albero praticamente.
0: E poi sono ideali con una fetta di formaggio.
1: Assolutamente sì, dall'Abruzzo al Trentino sarà questo nuovo sodalizio per vedere quale è la mela giusta da accostare al pecorino.
0: Senti, c'è... per tornare a un aspetto meramente turistico, un periodo dell'anno che almeno una volta uno deve farlo nella vita, di andare nel periodo in cui fioriscono gli alberi.
1: Beh,
0: senza andare fino in Giappone,
1: esatto,
0: basta andare in
1: anche
0: Val di Non,
1: da noi
0: anche in Val di Non.
1: Esatto, Claudio, fioriscono i meli, quindi si può fare le fotografie. Sì, perché ovviamente dove ci sono questa è l'altra caratteristica importante del presidio, è che sono alberi. Alberi antichi, hanno più di 200-300 anni, molti di questi, perché è longevo il melo, se trattato bene, sono boschi, noi abbiamo foreste di meli dove c'è il presidio, e quindi nella stagione appunto in aprile, marzo-aprile, quando adesso anche prima...
0: con il cambiamento climatico, certo.
1: Esattamente, ci sono tutte queste infiorescenze che non sono tutte solo bianche, tra l'altro, perché ogni mela porta una venatura di rosato, di giallino, quindi hanno anche questa bellissima caratteristica diversa rispetto alla monocultura di una singola specie,
0: certo,
1: e che ovviamente ti fa tutti i fiori uguali, quindi qua ti puoi appunto immergere appunto anche in una meravigliosa tavolozza da questo punto di vista che la natura ci regala, la natura associata appunto agli esseri umani.
0: Un frutteto storico, quello di Cles?
1: Esattamente, lì è nata un po' l'idea, è nata anche da lì, del fatto che per fortuna a Cles appunto è stato ricreato nel tempo questo meraviglioso frutteto che è visitabile, quindi è una sorta di museo a cielo aperto, tra l'altro bello perché è uno di quei musei che cambia caratteristiche ogni giorno dell'anno, perché la natura ha questa,
0: certo,
1: meraviglia di bellezza. Lì sono raccolte appunto alcune di queste che abbiamo detto, appunto tipo la rosa di fondo, la mela della serla, il limonzin, che è questa mela giallo-limone che è anche acida come un limone, le due che dicevamo prima che venivano dalla Francia, la annurca che invece viene dal nord, la rosmarina.
0: La rosmarina.
1: Guarda, ha un sentore...
0: Da cui il nome? Ha un vago sentore, un retrogusto?
1: Sì, perché io quando l'ho mangiata, sì, l'ho ritrovata. E poi la James Grieve, che è un altro tipo di mela che viene anche qui da lontano. Ce l'hanno donata gli scozzesi. da questo punto di vista. Quindi qua si può fare proprio una bella visita assaggiandole anche, perché ovviamente nel periodo giusto, quando sono raccolte, le danno anche in assaggio, e ci sono i prodotti anche che si possono acquistare. Quindi è una bella idea che è stata fatta appunto proprio a Cles, che è il centro della Val di Non.
0: Ricordiamo Cles da Trento, mezz'ora, 40 minuti.
1: Sì, e poi prima ti guardi il lago di Santa Giustina, quindi questo meraviglioso specchio blu, tra cui queste mele affondano proprio le radici nel lago. Abbiamo un produttore che addirittura in certi momenti, quando il lago, essendo un lago da diga, ovviamente innalza le proprie acque, vedi questi alberi antichi marrone scuro immersi in questo blu, è veramente suggestivo.
0: Senti, prima di chiudere, abbiamo parlato a lungo delle mele, a parte che volevo dire una cosa a tutti coloro che hanno il problema che avevo io una volta. Ero allergico alle mele ed ero tagliato fuori. Col passare degli anni è passata l'allergia. Ho mandato sempre mia sorella a fare il CEP, era allergica anche lei, ho detto inutile che vado anch'io, mando lei. E mia sorella andava a fare e ha visto che man mano calava, adesso posso mangiare le mele. Per cui se siete allergici alle mele, fate fare dei controlli a vostra sorella o fateli voi e vedete che magari passa. A me è passata, adesso le posso mangiare.
1: Allora te le lascio queste.
0: Non era un modo arguto per appropriarsi delle mele che hai portato, ma lo dicevo per rincuorare tutti coloro che sono allergici.
1: Tanto la mele è un frutto perfetto, quindi davvero speriamo che i nostri ascoltatori e ascoltatrici che sono allergiche come te abbiano gli passi, perché con una mela si può fare un pasto, anche dal punto di vista nutrizionale. Noi abbiamo studiato anche questo come l'Università di Trento, è davvero ripiena di, è veramente la mela al giorno leva il medico di torno, quindi gli puoi regalare il pecorino, magari la mela no perché lo leva e quindi non ci vai più, però è un frutto perfetto da questo punto di vista, e soprattutto antica, racchiude proprio tutti questi elementi nutrizionali che ci fanno bene.
0: Solo un flash, abbiamo parlato delle mele, ovviamente se rimaniamo in Trentino.
1: Poi ti voglio svelare un segreto.
0: No, vai.
1: Allora, il segreto è che tutti pensano che è il frutto del peccato e non è vero.
0: Ah, cioè quella storia.
1: Ma è falsa, povera mela, è falsissima. Nella Bibbia non sta scritto, nella Bibbia quella in ebraico, appunto non c'era la mela e quindi era impossibile. La traduzione latina di malum, che l'ha fatta diventare assonante alla mela, era un altro il frutto del peccato. Sono stati dati varie interpretazioni appunto dai nostri rabbini antichi. Quindi la mela anche da questo punto di vista è salva. Direi che possiamo, come dire,
0: scusa, non voglio criminalizzare nessun frutto, però è un altro, però a questo punto.
1: Allora, il cedro, è stato detto che poteva essere il cedro. Il fico è quello più probabile, perché poi si sono coperti con le foglie di fico.
0: Là, sta a vedere. La sapevano. Il cedro, poi quanti cedri c'erano appunto nel giardino dell'Eden? Appunto. Vabbè che era il giardino dell'Eden, ma più di tanti. Fichi invece. Guarda te. Criminalizzata per,
1: poverina, per
0: quanti
1: mille
0: anni?
1: 2000 almeno.
0: Almeno 2000 anni. Benissimo, allora la puntata di oggi chiude anche con questa rivelazione per tutti coloro che hanno sempre pensato, come sottoscritto, che infatti io dicevo, sono allergico, però era il frutto del peccato. No, non sono più allergico e non è neanche il frutto del peccato.
1: Quindi ti posso donare la mela del sponsale.
0: Grazie mille. Grazie mille. Noi mi sa che siamo arrivati al capolinea. Ricordiamo ancora l'appuntamento di questo pomeriggio?
1: Sì, siamo appunto a Piazza San Carlo, il tempo delle mele, tra tutela di antiche varietà e resistenza alle coltivazioni intensive. Con me ci saranno gli amici di Malles, che hanno fatto il primo referendum per togliere i pesticidi. Esatto. E poi gli amici del presidio delle varietà piemontesi, quelli dei friulani, e la Barbagia e l'Ogliastra, quindi un po' un mondo di un'Italia delle mele antiche.
0: Marta Villa, grazie mille, ringraziamo anche in altri due ospiti che sono stati con noi dall'Abruzzo e dalla Val di Funes. Io ricordo che, come tutte le puntate, anche questa potete riascoltarla sul podcast che trovate sul sito di Radio Popolare e anche sul blog della nostra trasmissione, che è On the Road, onde come quelle del mare.com. Un grazie a Giulio per la regia e ci salutiamo con un brano quale questo. Perché noi siamo stati in Italia, ma qua ci sono anche tante situazioni che arrivano dagli angoli più variegati del mondo. E quindi chiudiamo con un brano senegalese. Grazie Marta, ancora.

insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

Eccoci qua, buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici, sono in diretta da Torino, Terra Madre, Salone del Gusto, 16ª edizione, ve l'ho raccontato nel corso di queste settimane estive con un viaggio tra i presidi Slow Food per raccontare. Ascoltatori e ascoltatrici, sono in diretta da Torino, Terra Madre, Salone del Gusto, 16ª edizione, ve l'ho raccontato nel corso di queste settimane.

0: passo di questa sedicesima edizione di un appuntamento così, così bello, così ricco, così importante, che speriamo in questi giorni di dirette con Radio Popolare di avervi raccontato attraverso le nostre trasmissioni. Lo facciamo ancora per mezz'ora, da qui fino alle 13, quando poi arriva il nostro giornale radio. In questa trasmissione abbiamo quasi sempre il desiderio di approfondire un po' i temi che ci interessano, che hanno a che fare con il cibo, l'alimentazione e la cultura gastronomica, attraverso delle conversazioni un po' più approfondite. Io ho il piacere oggi di avere di fianco a me Federico Varazzi, che è vicepresidente di Slow Food Italia. Grazie di essere con noi, Federico, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, la prima cosa, in quanto diciamo rappresentante di Slow Food Italia, da parte mia, da parte nostra, credo di poter dire un grandi complimenti per questa sedicesima edizione. Mi sembra che sia stato un lavoro notevolissimo e di grande risultato, anche perché baciati dal sole in questi quattro giorni, ma anche e soprattutto perché il centro di Torino ha accolto la ricchezza di questa manifestazione, mi sembra, in modo estremamente bello. E immagino siete felici.
1: Sì, siamo stanchi come sempre, ma molto felici. Un'edizione bellissima, finalmente nel cuore della città, era un po' un desiderio di Carlo, e quindi credo che a questo punto ci possiamo dire abbiamo esaudito il suo desiderio, non l'ultimo perché ne aveva veramente tantissimi. L'altro è l'Atlante, questi Atlanti che abbiamo realizzato appunto in suo ricordo, e l'altro ricordo chiaramente è l'impegno a portare avanti la sua eredità. Quindi essere oggi qua a Torino in mezzo a tanta gente, tanti colori, a persone che vengono da tutto il mondo, parliamo di delegati, di centinaia di delegati che vengono da oltre 100 paesi al mondo, forse è il modo migliore per celebrare e per augurarci, insomma, che tutto quello che lui ci ha lasciato avrà un futuro sicuramente garantito.
0: Mi piace sempre fare una domanda anche alla persona, all'ospite che è in trasmissione con me, per raccontare qualcosa di un percorso che in questo caso ha portato Federico Varazzi a occuparsi di delle tante attività di Slow Food, a diventare ad esempio anche presidente della Banca del Vino all'Università di Pollenzo. Tu nasci geologo, se non sbaglio, come formazione personale. Come è entrata Slow Food a un certo punto nella tua vita? Com'è successo?
1: Hai detto proprio bene, è Slow Food che entra nella tua vita quando tu non te lo aspetti più. Io ho fatto un percorso normale, come tanti studenti appassionati di scienze della terra, e mi sono laureato a Roma e lì ho cominciato ad apprezzare il vino. Poi a un certo punto ho detto, ma forse guardando una vigna sarebbe il caso di capire questo vino da dove nasce, cioè com'è che si mettono insieme tutti questi aspetti che poi creano quella che è un'opera naturale meravigliosa. Allora ho cominciato a studiare il suolo, l'ho fatto un po' con l'università, abbiamo cominciato a studiare dei sistemi per tracciare anche noi collegamenti che ci fossero tra la bontà del vino, le sue caratteristiche organolettiche e le qualità del suolo. Da lì è nata una passione, poi ho cominciato un corso di enologia, questo una volta che mi sono spostato a Orvieto, dove vivo ancora oggi, quindi una città vocata assolutamente al vino, e lì si aprì un mondo, perché poi fui chiamato per scrivere la guida Slow Wine, che nel frattempo nel 2010 era nata, oggi siamo alla quindicesima, forse sedicesima edizione, e lì comincia un percorso di scoperta del cibo che a quel punto ha cambiato veramente volto. Quindi quel vino non era soltanto un prodotto della natura, ma era qualcosa che rappresentava un territorio, un paesaggio, l'opera di tanti artigiani, e allora il cibo diventa qualcosa per studiare il mondo, per capire qualcosa di più.
0: Oggi avevo in animo con Federico Varazzi di parlare di uno dei contenuti più importanti di questa sedicesima edizione di Terra Madre Salone del Gusto. C'è un intero padiglione, diciamo, dedicato ad incontri e approfondimenti su questo tema, un tema che a sua volta poi diventa anche protagonista di una campagna che partirà da ottobre, che ora raccontiamo proprio con Federico. Parliamo delle terre alte e delle terre altre, con un piccolo gioco di parole. Le terre alte, parlando evidentemente poi con una persona con la tua formazione, sono, possiamo anche immaginarlo in qualche modo, delle terre in qualche modo di montagna, in qualche modo di colline di montagna, ma soprattutto parliamo delle aree interne, che sono un tema di grandissima importanza, sia a livello politico, paesaggistico, agricolo. Ci sono davvero tanti temi che si intrecciano, perché per voi è stato così importante mettere al centro questo ragionamento e questo lavoro sulle terre alte, sulle aree interne?

0: perché a un certo punto ci siamo accorti che grazie alla palestra che abbiamo fatto in 40 anni per studiare il cibo, è proprio il cibo, e sul cibo che insistono tutti questi elementi che nelle terre alte abbiamo ritrovato essere oggi veramente una grande opportunità, a cominciare dalle foreste, dai boschi, quindi dal grande valore che potrebbero avere le foreste e i nostri boschi, e dentro ci mettono naturalmente 1 milione di ettari di castagno, in buona parte oggi abbandonati, e chi sta in Piemonte insomma conosce questa realtà benissimo, ma anche la pastorizia, i prati stabili, quindi tutto ciò che oggi consente di mantenere queste montagne abitate, di mantenere delle comunità locali a continuare a portare avanti non solo una tradizione di sapere, ma anche a monitorare un territorio, perché oggi avere un'attenzione per le terre alte significa anche pensare a quello che succede a valle. Questo lo dico appunto da geologo, quindi
1: certo,
0: tenere una comunità in montagna significa presidiare sostanzialmente quel territorio, quindi anche evitare che ci sia un dissesto.
1: Un po' come nella storia anche ad esempio di un progetto come quello dei presidi Slow Food, c'è l'intenzione di segnalare, individuare una criticità e provare a lavorare per migliorare la condizione di quel contesto. In questa cosa appunto parliamo delle aree interne e delle terre alte. È evidente, lo abbiamo anche raccontato in diverse occasioni, che c'è un tema rilevantissimo di abbandono e anche quindi di terreni agricoli che non vengono coltivati, ettari e ettari. Sentivo anche ieri nel corso di un approfondimento proprio nello spazio dedicato alle terre alte come si parlasse appunto di migliaia di ettari totalmente abbandonati che potrebbero essere estremamente produttivi e fertili e contemporaneamente permettere alle comunità di vivere e di prosperare. Il cibo può essere un elemento utile, uno strumento per andare in questa direzione di salvaguardare queste terre alte, queste aree interne.
0: Certo, intanto può essere un elemento per fare un'analisi critica su quello che è successo, perché tutti quelli che tu hai raccontato sono gli effetti e non sono le cause.
1: Certo.
0: Quindi se oggi abbiamo perso migliaia di ettari di superficie agricola utile, utilizzando un termine che i nostri ascoltatori probabilmente conosceranno, è perché negli anni quelle zone sono state abbandonate dalla politica che ha guardato da altre parti, ad un altro tipo di sviluppo, ad un altro modello consumistico al quale queste aree non si sono mai adeguate, anzi purtroppo hanno subito l'effetto di uno sviluppo che è andato a favore delle coste piuttosto che delle città, piuttosto che delle valli. Oggi c'è un ritorno, quindi dobbiamo anche provare ad abbandonare una narrazione negativa, troppo pessimista, forse ad utilizzare anche altri termini.
1: Certo.
0: Ce lo dice l'UNCEM, l'Unione Nazionale dei Comuni di Montagna, c'è un ritorno di oltre 100.000 persone, le più variegate, donne, uomini, migranti, che stanno costruendo la società del futuro, che stanno costruendo le comunità del futuro, portando anche non solo integrazione sociale, che è importante per avere anche quel senso di appartenenza e di comunità che in questi luoghi è determinante, ma anche competenze nuove, perché in montagna molti di questi mestieri si stanno perdendo. Pensiamo ai casari piuttosto che agli allevatori, ma anche semplicemente della mia parte in Appennino, a chi raccoglie le olive o le uve. Se non ci fossero le cooperative, che molto spesso sono cooperative di migranti, come succede nelle mie parti, le olive rimangono sull'albero, sulla pianta. Quindi noi lasciamo ogni anno decine e decine di ettari di olivi con olive di grandissimo pregio, perché stiamo parlando dell'olio umbro, perché non abbiamo più nessuno che raccoglie quelle olive, quindi non solo manodopera specializzata ma anche manovalanza e quindi braccianti agricoli.
1: La campagna a cui facevo riferimento prima, che parte il 16 di ottobre in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione, si chiamerà Terre Altre, dicevo prima appunto di questa R che entra a giocare con il termine Terre Alte, riabitare e resistere. Vuoi raccontarci qualcosa di più di questa campagna, di come avete immaginato che si possa articolare?
0: Allora, la campagna nasce per e con uno dei progetti più importanti di Slow Food, che è il progetto dei cuochi dell'Alleanza. Noi abbiamo una batteria di cuochi di circa 400 cuochi un po' in giro in tutta Italia, che si sono dati questo impegno di portare sulle loro tavole e di lavorare con materie prime che vengono da zone presidi piuttosto che dai mercati della terra. Quindi loro sono il tramite tra il consumatore e i nostri produttori. la campagna nasce per loro, ma nasce in un quadro più complesso. L'abbiamo detto all'inizio, l'ha detto tu benissimo, questa campagna è soltanto un tassello di una strategia molto più complessa, che passa ad esempio, lo stavo accennando poco fa, per le due scuole che abbiamo attivato in questi ultimi due anni. Una scuola di pastorizia nel cuore dell'Appennino, a Rocca Calascio, grazie ad un progetto PNR che abbiamo sfruttato finché potevamo, in modo da portare decine e decine di ragazzi in questo luogo che nasce per la pastorizia e nei secoli poi ha perso un po' questo mestierato, ha perso anche, devo dire, tante greggi, e oggi ha bisogno di essere ricostruito sulla stessa tessitura, perché non possiamo pensare che possa bastare il turismo, l'accoglienza o qualche altra stranezza a riportare economia in questi luoghi. Dobbiamo ripartire dalle radici, che fortunatamente sono ancora vive. Stesso strumento abbiamo utilizzato sempre in Appennino, in questo caso nell'Appennino Pistoiese, dove abbiamo avviato una scuola di castanicoltura, una scuola esperienziale, un campus a tutti gli effetti, perché la particolarità di queste scuole non è soltanto il fatto di esserci, di stare lì, ma di avere un contatto diretto con la comunità che ospita questi ragazzi, quindi decine di ragazzi che vengono da tutta Italia, che sono stati molto spesso sostenuti dalla nostra rete, anche economicamente, perché sono state pagate delle borse di studio. Quindi una grande operazione associativa di rigenerazione delle terre alte, di formazione, ma anche una grande operazione politica.
1: Credo sia interessante spendere ancora due parole su questi due progetti di formazione, perché ad esempio, se penso alla scuola di pastorizia, noi immaginiamo, cioè parliamo di professioni, di attività che in qualche modo un tempo non avevano bisogno di una scuola, perché c'era un tramandarsi di generazione in generazione. Come si può impostare, come si fa a impostare invece un approccio didattico a un'attività ad esempio come quella della pastorizia, e come l'avete strutturato ad esempio, quindi un piano di studi?
0: Intanto a partire dall'esperienza, perché se non si trova il sistema di mettere a contatto le generazioni, il saper fare non può essere trasferito. Certo. Non c'è libro che tenga, non c'è internet che tenga. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto era contattare le aziende locali che ancora riescono a sopravvivere, dare un po' di sostanza a queste aziende e in qualche modo costruire una scenografia didattica fatta del loro gregge, del paesaggio, di tutte le attività collaterali che fanno nelle aziende che oggi possiamo definire multifunzionali, quindi prendendo a campione quelle aziende che oggi hanno anche articolato, come dire, il loro reddito su più fronti. In questo caso sì, l'accoglienza turistica può essere uno strumento interessante, se accompagnata da una buona comunicazione, se accompagnata anche da una capacità di raccontare il proprio prodotto in maniera moderna. E qui possiamo parlare della tecnologia, della comunicazione, ma come strumento a supporto. L'altro elemento che abbiamo scelto come strategia è stata ovviamente quella di parlare un linguaggio moderno,
1: sì,
0: ma che soprattutto volesse affrancare questi mestieri cosiddetti antichi, che spesso in una narrazione un po' superficiale, dove spesso veniamo relegati, in realtà sono mestieri di grandissima dignità, che oggi consentono veramente ancora di mantenere le nostre montagne. E non parlo di montagne chissà quanto lontano da noi, parlo di un sistema montuoso, orografico, ma soprattutto ecosistemico, in cui anche le città hanno un ruolo determinante. Quindi questo ci dobbiamo mettere in testa, non stiamo parlando di entità diverse, stiamo parlando dello stesso sistema, anzi dello stesso ecosistema, dove il lavoro torna a essere una chiave di lettura, di interpretazione, di modernità, di antichi mestieri che oggi possono essere veramente uno strumento di rinascita per tutti, dalla montagna alla città.
1: Se pensiamo a qualcosa di sottovalutato, credo che la castanicoltura possa far parte di questo ingiusto novero di attività che non vengono valorizzate sufficientemente, anche proprio per il loro ruolo nella cura del territorio, perché la castanicoltura è stata uno degli argomenti portanti delle attività del padiglione dedicato alle terre alte in questa edizione di Terra Madre.
0: L'albero del castagno, con la storia che si porta dietro, è molto emblematico di queste vicende, di questi paradossi. È stato sempre definito l'albero del pane, il che la dice lunga, piuttosto che l'albero della civiltà. E oggi questi boschi sono stati abbandonati perché considerati poco redditizi, perché sostanzialmente le comunità si sono spostate a valle per fare altri mestieri, con promesse di crescita che in questo momento sono state ovviamente smentite, ma bisogna tornare alla corretta comunicazione del valore di un bosco. 11 milioni di ettari di bosco in Italia sono sostanzialmente abbandonati, nonostante ci siano normative a vari livelli, regionale, territoriale, europeo, quindi abbiamo tutti gli strumenti normativi per fare una pianificazione corretta. Lo dico qua in Piemonte, ieri abbiamo parlato anche con l'assessore Gallo, con il dirigente Gallo. Il Piemonte è avantissimo da questo punto di vista e può fare da apripista e da modello anche per la messa a terra di una nuova pianificazione, ma dobbiamo aiutarci nel comunicare il valore dei boschi nella maniera corretta, ovvero con l'obiettivo di trovare un giusto equilibrio tra una conservazione attiva e un utilizzo positivo, affinché si possa trovare l'occasione di costruire quell'infrastruttura economica, voglio usare questo termine per essere molto cauto, che possa diventare allo stesso tempo un'infrastruttura sociale, quindi tenere insieme la sostenibilità ambientale, economica e sociale, anzi fare in modo che siano un'integrazione unica, quindi un concetto unico di sostenibilità integrale. Oggi faccio solo un esempio che è molto noto, perché forse tutti abbiamo sentito parlare di Green Community, quindi sì, progetti europei molto importanti che oggi si stanno terminando, ma sono stati una grande occasione appunto per reinterpretare quello che viene definito il capitale naturale, dove bosco, presidi, pastorizia, tutto il sistema agrosilvo-pastorale, ecco questo termine strategico, ha un valore enorme, quindi ricompattare tutto quest'ambito definito capitale naturale con il capitale umano e abitativo. Se noi riusciamo a ricomporre questi tre pezzi, allora possiamo trovare veramente una soluzione per tornare a far abitare, per far sì che questi luoghi tornino ad essere dei luoghi dell'abitare e del vivere, non una scelta estemporanea o temporanea.
1: Perché forse è una cosa che può essere controintuitiva per qualcuno, quando parliamo di boschi abbandonati non parliamo di realtà che respirano perché non c'è l'uomo a influire su di loro, il rapporto tra boschi e interventi umani è estremamente armonico e fruttuoso.
0: Necessario, è necessario per la sopravvivenza del bosco. Allora, un prato stabile, che è sostanzialmente il prato che dà da mangiare alle nostre pecore, che poi ci ridonano un formaggio di grandissima qualità, di grandissima bontà, bene, questo formaggio non avrebbe quelle caratteristiche di natura organolettica piuttosto che nutraceutica se quei pascoli non fossero mantenuti dal pascolamento, cioè se queste pecorelle non ci camminano sopra. Quindi c'è un sistema e un equilibrio che è perfetto, che la natura ci ha donato, che noi possiamo evidentemente gestire, perché in questo caso siamo, diciamo, dei conservatori attivi di quel prato che non deve essere sfalciato, che deve essere gestito in una maniera razionale, diciamo così, e questo può restituire i cosiddetti servizi ecosistemici di cui il formaggio è un po' l'emblema.
1: Sto chiacchierando con Federico Varazzi, vicepresidente di Slow Food Italia. Abbiamo parlato di questo focus molto importante, molto intenso, denso sul tema delle terre alte. Prima dicevo che sei presidente della Banca del Vino di Pollenzo. Credo che qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice si sia chiesto: ma la Banca del Vino? Cos'è la Banca del Vino di Pollenzo? Ce lo racconti?
0: La Banca del Vino è una delle grandi intuizioni di Carlo Petrini, che all'inizio degli anni 2000 decise di costruire una memoria fisica dei paesaggi del vino italiani, e quindi nei sotterranei del complesso di Pollenzo, un complesso bellissimo, patrimonio dell'UNESCO, decise di costruire quella che non poteva che essere definita banca. Devo dire, forse l'unica banca italiana senza soldi, ma piena di vino. Ci sono conservate oltre le 50.000 bottiglie che provengono un po' appunto da tutti i paesaggi più lontani, da Bra, quindi non soltanto piemontesi, che nasce per fare divulgazione del vino. Noi facciamo costantemente attività di informazione e comunicazione sul vino, partecipiamo agli eventi, siamo in qualche modo un po' il braccio armato dell'associazione in questi eventi, quindi quando in giro assaggiate un bicchiere di vino, ricordatevi che quel vino è stato portato là, è stato messo in un bicchiere dai nostri collaboratori di Banca del Vino. Quindi un compito essenziale che aiuta non soltanto a gestire la parte più divertente, diciamo, di questi eventi, ma che ha un compito etico veramente importante. Memoria da una parte, quindi patrimonio materiale fatto di bottiglie, ma anche un patrimonio immateriale che è appunto la memoria di un paesaggio del vino, quello italiano, che è assolutamente unico al mondo.
1: Prima di iniziare questa intervista dicevi che per chi lavora a Slow Food Italia l'appuntamento biennale di Terra Madre Salone del Gusto è sostanzialmente una tappa di un percorso circolare che continua incessantemente, e quindi oggi sostanzialmente con l'arrivo della notte si chiuderà questa 16ª edizione, però in pratica da lunedì prosegue il vostro lavoro. Cosa succederà nel corso di questi prossimi 24 mesi per arrivare alla prossima edizione di Terra Madre Salone del Gusto?
0: Sì, questo è soltanto forse il momento dove si restituisce alla nostra rete in un'occasione unica, se vogliamo, in questi 3-4 giorni così intensi, sfruttando tra l'altro l'occasione dell'Assemblea Internazionale, del rinnovo anche del board e della fondazione. Quindi abbiamo veramente 100 paesi al mondo e centinaia di delegati che sono venuti qua, quindi in un miscuglio anche di razze e di persone che diventa anche, come dire, un momento di grande incontro, di grande armonia, di grande entusiasmo. Quindi un modo per, in questo caso specifico appunto, anche per ripartire con vigore in questi momenti difficili per la scomparsa appunto del nostro fondatore, ma sicuramente un momento per rimettere un po' a sistema, a sintesi, tutto il lavoro sui contenuti che è fatto per arrivare qua. Quello che vedete è soltanto un pezzo di un percorso continuo, dici bene te, circolare, perché veramente non finisce mai, e è frutto non solo di una rete incredibile in tutto il mondo e in particolar modo in Italia, ma anche di tutti i volontari. Qua abbiamo un migliaio di volontari e abbiamo anche decine e decine di dipendenti che chiaramente mettono il meglio di loro stessi, anzi molto spesso mettono anche molto di più di quello che è semplicemente un lavoro, anzi colgo l'occasione per ringraziarli tutti.
1: Noi ringraziamo voi per averci ospitato in questi giorni con le nostre trasmissioni e con questa postazione. Ci rivediamo spero tra 2 anni per continuare a raccontare questo splendido lavoro, ma ovviamente poi anche in questa trasmissione credo che ci sarà modo di raccontare le attività, i progetti di Slow Food, di Slow Food Editore, delle tante vostre iniziative nel territorio. Quindi grazie Federico di essere stato con me oggi e di averci raccontato tutte queste cose, è stato un piacere chiacchierare con te.
0: È stato un piacere anche per me, grazie veramente a voi.
1: E noi a questo punto sostanzialmente andiamo a chiudere questa nostra esterna, questa nostra trasferta. Per chi è a Torino oggi per caso e ha voglia di partecipare ad un incontro in cui si parlerà ancora di terra ma anche di musica, io in particolare avrò il piacere di moderare un incontro alle Gallerie d'Italia, la sala immersiva in Piazza San Carlo a Torino, in cui si parlerà proprio di terra e musica. Ci sarà una lectio brevis del professor Ettore Castagna, si parlerà appunto di questo dialogo, questo dualismo tra terra e musica. Ci sarà Angelo Bissolotti, che gli ascoltatori milanesi probabilmente conoscono come patron dell'Osteria del Treno, che parlerà di slow food e musica. Ci sarà Sonia Totaro, che parlerà di tradurre la tradizione. Pippo Bessone e Luca Occelli chiuderanno in musica questo incontro alle 14.30 qui a Torino. Se siete da queste parti vi aspetto alle Gallerie d'Italia, mentre invece per quanto riguarda C'è di Buono l'appuntamento è per domenica prossima dalle 12.30 fino alle 13. I podcast come sempre sul sito radiopopolare.it e sulla nostra app, così come per tutti i programmi di Radio Pop, anche quelli che in questi giorni avete sentito andare in onda qui da Terra Madre al Salone del Gusto. Ciao da Nicolò Vecchia.

0: Mi senti?
1: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
0: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
1: No,
0: mi senti?
1: Niente. Ti vedo frizzato.
2: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
3: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
4: Sei andato da zia? Dai, lo sai che ci tiene. Ha già preparato tutto? Come per cosa? Per i corsi di teatro. Il lunedì, play, giochi con il ritmo e con il corpo. Il martedì, teatro e scrittura. Prima scrivi e poi lo porti in scena. Il mercoledì, regia teatrale. Questa volta dirigi tu, attori e attrici. Il giovedì, suono per le arti performative, per costruire i suoni di una scena. Allora, le scriverai? Zia, zona indipendente artistica. Scrivi a info@zonaindipendenteartistica.it e prenoti la tua lezione di prova.
5: Senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Non hai.
6: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
7: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
8: Popolare Network.

0: Il prezzo dei carburanti ancora in rialzo, il diesel in autostrada raggiunge quota 2,50 euro, il governo Meloni si gioca la carta degli sconti da domani della compagnia statale Eni, ma le altre potrebbero non seguire la compagnia italiana. Si sta votando a Reggio Calabria le supplettive per la Camera, occhi puntati su Futuro Nazionale, Vannacci si pesa per condizionare la destra. In Spagna aumenta la pressione sul governo Sanchez per nuove politiche sulla casa. Nel centro di Madrid, dalla notte scorsa, presidio permanente dopo lo sfratto di una donna anziana a inizio settimana. In Irlanda del Nord sembra di essere tornati indietro nel tempo. Da questa mattina i cattolici di una piccola località stanno bloccando la marcia di una storica organizzazione protestante che non si teneva da quasi 30 anni. Potrebbe intervenire il governo di Londra. Un buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio delle 13. Un problema serio per il consenso del governo Meloni è il costo dei carburanti. La guerra in Iran ha spinto in su il prezzo del greggio che ha raggiunto il record in autostrada di 2,50 euro. In soccorso di Meloni è arrivata la compagnia energetica controllata dallo Stato italiano, l'Eni, che da domani e per 30 giorni applicherà uno sconto sul prezzo dei carburanti nelle sue pompe di benzina. Uno sconto che Meloni si augura possa essere applicato anche dalle altre compagnie che subiranno la concorrenza al ribasso dell'Eni. Mossa che, secondo il giornalista economico Rinaldo Gianola, non funzionerà.
1: Lo sta facendo perché probabilmente gliel'ha chiesto il governo. Teniamo presente che Eni è una compagnia controllata dallo Stato. Descalzi, l'amministratore delegato, il capo dell'Eni, è nominato dal governo, è stato confermato dalla Meloni. Naturalmente un'operazione del genere ha un grande impatto mediatico e di facciata. Sui risultati veri per calmierare i prezzi dei carburanti non ci credo molto, perché l'Eni, pur essendo un operatore molto importante, non è totalizzante sul mercato, e quindi gli altri produttori, gli altri distributori di benzina e di diesel probabilmente saranno sì preoccupati, ma non credo che seguiranno l'esempio. Probabilmente è già d'accordo l'Eni con il governo di prorogare fino alla fine dell'anno. Tra l'altro, il costo per l'Eni di questa operazione di immagine, di facciata, è un costo economico assolutamente contenuto e limitato per le sue dimensioni. Cioè, teniamo presente che l'Eni nei primi sei mesi di quest'anno ha realizzato ricavi per 40 miliardi di euro e ha un utile netto di circa 4 miliardi. Se questa operazione viene prorogata fino alla fine dell'anno, il costo, diciamo, per l'Eni, il costo dei mancati ricavi potrebbe essere di circa 100 milioni al mese, che è, diciamo, nel mare magnum del bilancio dell'Eni, che a fine anno sarà almeno di 90 miliardi di ricavi, una vera sciocchezza.
0: Seggi aperti stamani dalle 7 per le elezioni supplettive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri. La consultazione interessa 71 comuni, in gran parte sulla costa ionica reggina. I seggi resteranno aperti fino alle 23 e riapriranno poi domani mattina dalle 7 e chiuderanno alle 15. Per la destra in queste elezioni il problema non è tanto il centro-sinistra, ma la concorrenza a destra di Roberto Vannacci. Futuro Nazionale è la prima prova politica seria per Vannacci. Ci sono elezioni importanti per misurare il suo peso elettorale. Candida è un ex uomo forte di Forza Italia, Domenico Giannetta. Alla vigilia del voto, per condizionarlo, Vannacci ha deciso di far parlare di sé attaccando Forza Italia. Il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato una foto ritoccata della sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano con una profonda scollatura. La donna è anche compagna del presidente calabrese, sempre di Forza Italia, Roberto Occhiuto. Sentiamo Luigi Ambrosio.
2: Sono girati sondaggi inquietanti nei giorni scorsi che hanno fatto dire a Vannacci: Reggio Calabria sarà la mia Sassonia. I sondaggi, segreti ma il solito segreto di Pulcinella, non lo danno a quel livello, ma si tratterebbe comunque di un dato clamoroso se fosse confermato. Non è un caso che Fratelli d'Italia abbia rispolverato Gianfranco Fini, a cui è stato fatto dire: conosco Reggio, se Vannacci arriva al 10 è tanto. Il voto fa paura alla maggioranza parlamentare al punto che potrebbe perfino influenzare le scelte a livello nazionale. Il tempo è un fattore di cui l'ex generale della la Folgore ha bisogno, a Palazzo Chigi lo sanno, tanto che sono ormai in campagna elettorale, basti scorrere le ultime decisioni, dal bollo auto al tetto agli alunni stranieri nelle classi, al prezzo calmierato dei carburanti nei distributori Eni. Un Vannacci che a Reggio Calabria facesse perdere il candidato di Meloni, il forzista Fabio Roscioli, molto vicino a Marina Berlusconi, rappresenterebbe un cataclisma, ma anche una vittoria non brillante come in passato, in un seggio considerato sicuro, farebbe tremare le vene ai polsi al governo, anche perché Vannacci in Calabria sta consolidando relazioni di potere destinate a durare, imbarcando persone come il candidato Domenico Giannetta, ex uomo forte di Forza Italia, o come il deputato Domenico Furgele, già regista dell'ascesa della Lega quando Salvini venne eletto senatore in Calabria nel 2018, altri segnali di quanto potrebbe accadere a livello nazionale.
0: A Madrid, in Spagna, sta crescendo la mobilitazione per il diritto alla casa. Dopo una grossa manifestazione, nella notte c'è stato un presidio nel centro della città che sta proseguendo ancora adesso. Aumenta anche la pressione sul governo Sanchez. Allora andiamo in diretta a Madrid, dove c'è il nostro Giulio Maria Piantadosi. A te la linea, Giulio.
3: Sì, io mi trovo nella Plaza del Sol di Madrid e qui diverse centinaia di persone hanno passato la notte in tenda per protestare per la crisi della casa in Spagna. Una protesta che è scoppiata dopo lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 88 anni costretta ad abbandonare la sua casa dopo che un fondo immobiliare aveva aumentato il suo affitto da 500 a 2500 euro. Ieri 30.000 persone hanno manifestato per le strade di Madrid, una manifestazione organizzata dal sindacato degli inquilini che è sfociata appunto nell'occupazione pacifica della Plaza del Sol, una piazza simbolica perché qui iniziò nel 2011, durante la crisi economica, il movimento degli indignados. Qui con me c'è Jorge del sindacato degli inquilini, a cui chiediamo perché stanno qui protestando, perché stai qui protestando.
4: Perché queremos que el gobierno de Pedro Sánchez haga de la vivienda un bien accesible para todas, ya.
3: Siamo qui protestando perché vogliamo che il governo di Pedro Sánchez faccia della casa un bene accessibile per tutti. E per quanto tempo pensate di fermarvi qua nella Plaza del Sol? Quanto tempo pensate di quedaros aquí en la Plaza del Sol?
4: Como mínimo hasta el martes.
3: Almeno fino a martedì, perché martedì è un giorno cruciale. Il governo di Pedro Sánchez discuterà infatti un decreto antisfratti che servirà ad evitare che occorrano nuovi casi come quello di Mari Carmen. A voi la linea.
0: Grazie Giulio Maria Piantadosi in diretta da Madrid. In Gran Bretagna diverse persone sono state arrestate vicino ad una base dell'aviazione militare usata anche dagli Stati Uniti. La base di Fairford si trova nel sud-ovest dell'Inghilterra. L'indagine è in mano alla polizia antiterrorismo, che ha parlato di un incidente. Le aree vicine alla base sono state evacuate nei mesi scorsi. A quella base sono partiti anche aerei americani che hanno bombardato l'Iran. In Nord Irlanda è stata bloccata, almeno finora, la marcia di un'organizzazione protestante attraverso una zona cattolica. La marcia non si tiene da quasi 30 anni e durante il conflitto in Irlanda del Nord, finito nel 1998, fu uno dei momenti di massimo scontro tra protestanti unionisti e cattolici nazionalisti. In studio Emanuele Valenti.
5: Sì, siamo a Portdown, Irlanda del Nord, e sembra di essere tornati, Roberto, indietro di parecchio tempo ai famosi troubles, i disordini, il conflitto che tra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 90 fino agli accordi di pace del 98 fece oltre 3.500 morti in una regione che ha meno abitanti della città di Milano. Cosa è successo? La marcia a Portdown dell'Orange Order, l'ordine di Orange, una storica organizzazione protestante, era bloccata dal 1997. Quest'anno, dopo una serie di ricorsi e controricorsi, ha ottenuto il via libera dell'Alta Corte di Belfast, che si è pronunciata questa mattina presto, dopo le due. La marcia però dovrebbe passare da un quartiere, sostanzialmente da una via, Carvaghy Road, dove vivono soprattutto cattolici. Da questa mattina presto hanno formato un cordone, hanno bloccato la loro strada e si sono uniti a loro anche i leader di Sinn Féin, il principale partito di riferimento per la comunità cattolica, quello che era stato anche ai tempi il braccio politico dell'IRA. La polizia ha chiesto di togliere il presidio, il cordone, ma gli abitanti cattolici di Portdown non si sono mossi, nonostante una pioggia incessante. Potrebbe intervenire il governo di Londra attraverso il ministro per l'Irlanda del Nord, ancora non lo ha fatto. Simboli, identità e territorio nel 2026 nel Regno Unito e in Europa contano ancora parecchio.
0: I paesi europei hanno discusso le prossime mosse e le future politiche sull'immigrazione durante un vertice a Monaco, dove è stata molto chiara la posizione dei paesi e dei governi che hanno un approccio più duro sulla materia.
6: Sono state le prove generali di quello che l'Europa farà o che ha intenzione di fare nel prossimo futuro. Rafforzamento dei confini esterni, mandato esteso all'agenzia UE Frontex, accelerazione delle procedure di frontiera e delle espulsioni di persone migranti, creazione dei centri di rimpatrio in paesi terzi previsti dal regolamento europeo che sarà approvato definitivamente giovedì prossimo. Il vertice sulla migrazione di Monaco in sostanza è stato questo. Il gruppo dei cinque falchi, Germania, Danimarca, Austria, Paesi Bassi e Grecia, ha coinvolto 18 paesi UE ed extra UE, inclusa l'Italia, nell'esortare la Commissione a presentare quanto prima un pacchetto di semplificazione, o meglio di deregolamentazione, in materia di migrazione e nel dare un ulteriore giro di vite al diritto d'asilo in Europa. La base dell'incontro è stata proprio il lavoro dei cinque falchi per creare un modello di return hub che possa diventare un prototipo per le future intese tra i 27 e i paesi extra UE. Nella lista dei candidati ci sono Uganda e Ruanda per ora. L'obiettivo è aprire entro fine 2027 un primo centro da 5-10.000 posti, con il supporto della Commissione e con il verosimile coinvolgimento di Frontex nell'espulsione di persone migranti, la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta, a prescindere dal fatto che abbiano o meno un legame con questi paesi africani. Ma in Europa tutto questo non è più di alcuna importanza, visto che ormai si parla solo di contrastare l'abuso del diritto di asilo e disciplinare l'azione spesso incontrollata delle ONG, come ribadito dal ministro italiano Piantedosi agli omologhi europei durante il vertice di Monaco. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Gli svizzeri stanno votando con un referendum se rafforzare la storica neutralità del loro paese con norme più restrittive. La proposta è stata fatta dalla destra e secondo i sondaggi dovrebbe essere respinta dal voto popolare. Il principale promotore è Christoph Blocher, figura storica della destra svizzera con grossi interessi economici in Russia. Il dibattito sulla neutralità era cominciato proprio con l'introduzione di sanzioni a Mosca per l'invasione dell'Ucraina. Tra le nuove misure proposte, nessuna alleanza con organizzazioni militari come la NATO e niente sanzioni economiche contro paesi terzi, a esclusione di quelle decise dall'ONU. Terzo giorno della visita di Papa Leone in Francia, oggi il pontefice a Lourdes, anche per incontrare le vittime degli abusi sessuali. All'interno della chiesa, finora mobilitato moltissime persone, ieri a Parigi erano almeno 700.000. Sentiamo Paolo Naso, storico delle religioni.
7: Ci sono degli episodi, come dire, di superficie, per cui certamente l'attrattività di questo Papa riesce a riempire le piazze, al di là di quello che ciascuno pensa nel proprio cuore, nella propria coscienza. Questo Papa rappresenta qualche cosa anche per il mondo laico, e rappresenta la risposta, la replica al nazionalismo cristiano, ai fondamentalismi, a un'idea militarizzata della religione, che sono modelli che ci vengono dagli Stati Uniti, pensiamo al ruolo della religione nell'amministrazione Trump, che ci vengono ovviamente da paesi come l'Ungheria, Russia senz'altro. E quindi questo Papa che parla di pace disarmata e disarmante, che dialoga con la gente, che accoglie gli immigrati, che si ferma a parlare con loro, è un Papa che, come dire, interroga anche un popolo laico, e quindi posso immaginare, ovviamente si tratta di stime, come dire, sociologiche, non abbiamo dati certi, che una buona parte di questa grande folla non sia di cattolici o di cattolici militanti, sia piuttosto di un popolo laico, forse credente, forse no, più probabilmente credente a modo proprio, che vede in questo Papa una figura morale di alto riferimento.
0: E questo fine settimana in Francia c'è stata anche una grossa mobilitazione per il clima.
8: 260 manifestazioni si sono svolte sabato in tutta la Francia per il clima, la vita, la pace e la giustizia sociale. Nata da un appello firmato da 50.000 persone, da oltre un migliaio di organizzazioni ambientaliste, femministe, sindacali e politiche, la mobilitazione del 26 settembre ha avuto l'ambizione di riunire tutti i gruppi della società civile toccati dalla crisi climatica. L'evento è stato sostenuto da personalità conosciute per la lotta al cambiamento climatico, prima fra tutte Greta Thunberg. Dopo la peggiore estate che il paese abbia mai vissuto in tema di siccità, incendi e ondate di caldo, gli organizzatori della manifestazione hanno chiesto un piano di emergenza, di adattamento e di mitigazione, oltre a misure fiscali. Nella capitale si sono contati 8.000 partecipanti riuniti in Place de la République in una manifestazione che da corteo è diventata un incontro statico a causa delle misure di sicurezza prese per la messa celebrata da Papa Leone XIV in contemporanea. Sulla piazza, che ospita le principali manifestazioni parigine, presenti anche diversi politici, soprattutto dei partiti di sinistra. La France Insoumise, comunisti e ecologisti, primi fra tutti. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
0: Il meteo per oggi: cielo sereno e sole su tutte le regioni, venti deboli, temperature massime in aumento. Sono le 13:16, è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Roberto Maggioni, in redazione Emanuele Valenti. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30.
9: Popolare Network.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
13: Anteo porta il cinema nei municipi.
14: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
13: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
14: Dal 25 al 30 settembre al Parco Ravizza.
13: Il programma su spaziocinema.info.
15: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
16: Va ora in onda Comizi d'amore, un programma di musica e citazioni cinematografiche a cura di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Buon ascolto!
17: Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Donino e Graziella si sposano. Del loro amore essi sanno soltanto che è amore.
18: Auguri, signor!
17: Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.
19: Sì, in Francia abbiamo seguito le vostre elezioni.
20: Sì.
19: Il capo del governo ha 3 reti televisive.
20: Sì.
19: Perché in Francia non si potrebbe. C'è una legge. Voi non avete la legge antitrust?
20: Sì, sì e no. Più no che sì.
19: È questo che vorrei capire. Come gli italiani vivono questa situazione? Ma vi rendete conto? C'est amusant, c'est très pittoresque. Una democrazia con il partito fascista al governo.
20: Insomma, quel partito è in atto una trasformazione.
19: Ma no. Ils ont seulement changé leur nom, ce sont les mêmes, sono gli stessi. Monsieur Moretti, vous devez faire un documentaire sur l'Italie, sulla politica. Pieno di humor, ma anche fatto con senso civico. Voi non avete più la memoria. Il vostro paese deve ricominciare a riflettere su se stesso.
20: Eh sì, il nostro paese deve riflettere su se stesso, mi rimprovera il giornalista francese.

Salve, salute, come stai? Il mio giardino, gardenia, quattro ruote, quattro zampe, cani, una rivista di razza, essere, volare, correre, il mio condominio, grazie, scarpe sport, le specialità di Lisa Biondi, pasta magazine, ville e casali, cose antiche, case antiche, Sirio, Astra, progresso fotografico, l'Espresso, se posso ordinare le copertine dell'Espresso degli ultimi 10 anni mi servono per una ricerca, Bolina, cicloturismo, il Corriere della Sera, la Stampa, il Gommone, montagna, legno e pietra, la Repubblica, la Manovella e ruote a raggio, Archeo, Bell'Italia, Airone. Un capitolo del mio documentario sull'Italia è dedicato al giornalismo. Comincio subito a tagliare e ritagliare, incollare e cucire e mi accorgo che i giornali sono uguali e soprattutto usano e si scambiano sempre gli stessi giornalisti. C'è quello che scrive di politica su un quotidiano, di cinema su un settimanale di sinistra e di letteratura su un mensile di destra, c'è quell'altro che scrive contemporaneamente sul Corriere della Sera, su un settimanale femminile e sul mensile delle Ferrovie dello Stato, e naturalmente vignette e satira politica ovunque, perché la satira non ha padroni, quindi sta bene sotto ogni padrone. Insomma, un unico grande giornale.

0: Benvenuti, scusami. Benvenuti a Panarea. Da dove venite?
1: Stromboli. Che noia.
0: Io sto preparando una bellissima festa in omaggio al cattivo gusto. Ci ho messo quasi un anno ad organizzarla. Helmut Berger ha detto che viene direttamente in mutande. E poi sabato ci sarà la festa della separazione per il mio divorzio.
2: Lei organizza sempre cose di questo genere?
0: Ah, il mio studio offre un po' di tutto, cocktail, cene d'affari, viaggi, ambientazioni. Posso trovarvi un elefante bianco per una cena esotica, o un fotografo sorprendente per un matrimonio, o un batusso per animare una serata mondana. Idee, creatività, atmosfere, contatti.
3: Arrivederci e grazie.

0: caro diario, sono felice solo in mare, nel tragitto tra un'isola che ho appena lasciato e un'altra che devo ancora raggiungere. Ora siamo diretti ad Alicudi, l'isola più lontana, l'isola più selvaggia.
1: Sono sicuro che lei è una di quelle persone contrarie alla trasmissione Chi l'ha vista. Vogliamo negare a Ulisse, dopo la caduta di Troia, il diritto di girovagare un po' per il mondo, fermandosi da Circe, da Calipso, da Nausicaa? Certamente no. Se lo facessimo, non avremmo l'Odissea. E contiamo negare a Ulisse, dopo la caduta di Troia, il diritto di girovagare un po' per il mondo, fermandosi da Circe, da Calipso, da Nausicaa? Certamente no. Se lo facessimo, non

0: Assenti, un'altra cosa importante da dirti. Lo sai che in America, all'Università di Berkeley, è stata offerta a Lina Wertmüller la cattedra di cinema?
1: Ma chi? Quella di Mimì Metallurgico?
0: Sì, sì, lei.
1: Di travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Insomma, di Pasqualino Sette Bellezze. Pasqualino Sette
0: Bellezze. Lei, sì. Era ora, no? Vedrai che il cinema italiano finalmente ha trovato il suo alfiere. I nostri film piacciono, incassano. Questo è un avvenimento importante che crea un precedente.
1: Alt! Alt, Fabio! I film consigliati oggi dal giornale. Attenti al buffone. Divina creatura, vabbè, quella è acqua passata. Vabbè. Importante amare. Garofano rosso. Amici miei. Pasqualino Sette Bellezze. Pasqualino Sette Bellezze, Fabio. Ma perché i critici consigliano questi film? L'innocente. Ma forse perché gli piacciono veramente. Dai, non è possibile. Dai, non è possibile, Fabio. Pasqualino Sette Bellezze, Fabio.
2: E che pensi?
1: No, niente, niente. Come?
2: Eh?
1: Hai detto qua? No. Pasqualino Sette Bellezze.

0: Questo è un metro, vedi?
1: Sì.
0: 100 centimetri.
1: 100 centimetri.
0: Oggi è tuo compleanno. Auguri.
1: Grazie.
0: Però è parecchio che non fai un film.
1: Dai, sono successe cose più importanti, sì. È nato Pietro.
0: Sì, però cerca di stringere. Quanti anni è che vuoi vivere? 70, 75?
1: 80.
0: 80, che ho tolgo 20. E questo 80. Oggi compi 44 anni, quindi sì. Devo andare giù fino a qua. Ecco, guarda. Questo è quello che resta. Auguri, comunque.

Ma no, 80, che stupido! Che senso ha 80? Volevo dire 95. 95 anni volevo dire, mi ha preso in contropiede. 80 meno 44.

Devo filmare quello che mi piace, non le cose brutte. Gli stilisti espongono le loro collezioni in un museo di Firenze. E perché devo andare a filmare? C'è una pazza che si mette in mostra con le sue operazioni di chirurgia plastica dentro un museo. E chi se ne importa? I ritagli che ho accumulato in più di 20 anni solo perché mi facevano arrabbiare, via, tutto via.

vado a cercare i luoghi di quando ero bambino. Il parco, la piscina dove ho imparato a nuotare, non mi fanno un particolare effetto, no. La mia scuola elementare, niente. Non mi viene da piangere né da scrivere una brutta poesia. Trovo finalmente il coraggio e indosso la mantella invernale che non avevo mai osato portare.

0: sei qui.
1: Io non esco mai perché gli uomini sono spaventosi.
0: Sì, io non riesco a dormire con la luce. Siccome non ci sono persiane, non è che hai dello scotch?
1: Prova a guardare qui.
0: Sì, volevo attrezzare.
1: Certo.
0: Che avevo così cartoni, allora.
1: Io voglio vivere qui senza radici. Le nostre radici sono troppo pesanti. In tutti questi anni ho avuto vergogna dell'Italia e della sua gente. Ho avuto vergogna delle altre isole, così avide, grasse, ignoranti e narcisiste, dove vive gente che non si sente in colpa. Noi ci siamo ritirati qui per pensare agli altri. Gli italiani sono uno dei popoli più condizionati e volgari del mondo. Questo paese ha così sfrenatamente voglia di ridere. Che cosa c'è da ridere?
0: Ti dispiace se prendo la crosta?
1: Fine.
0: E siamo ad Alicudi già da diversi giorni. È veramente un'isola diversa dalle altre, dove finalmente riusciamo a concentrarci. Qui c'è molta calma, una calma terribile.
1: State lavorando?
0: Sì, io ora sto scrivendo il mio diario, però insomma in questi giorni...
2: Io sto scrivendo una lettera al Papa, perché ha scomunicato le telenovelas. Dice che sono un pericolo per l'unità della famiglia. Ve la leggo. Caro Santo Padre, mi perdoni, ma lei sta sbagliando. Le nostre famiglie sono sempre più chiuse nel loro egoismo. Ma grazie alle telenovelas, noi esprimiamo curiosità e interesse per altre famiglie lontane, di cui condividiamo i guai, i drammi, i problemi, le gioie. Ines, una segretaria, ore 10:30. Sentieri, 12:50. Quando si ama, 14. Maria, 14:25. Santa Barbara, stessa ora ma su un altro canale. Celeste, 16:25. Beautiful, 19:15. È un po' di giorni che non vedo la televisione, ma non ne sento la mancanza.
1: Comunque, in quest'isola...
2: In quest'isola?
1: Non c'è elettricità.
2: E allora?
1: Non ci sono televisori ad Alicudi.
3: Televisione! Ascensore! Acqua calda! Aspettatemi! Televisione! Ma come fate a vivere senza televisione? Ferma! Fermi! Hans Magnus Senzensberger mi fa pena quando dice che la televisione trasmette il nulla! Ferma! Bomber, hai torto marcio! Non è vero che la televisione è un mostro che corrompe i bambini! Anzi, i bambini non si rincretiniscono davanti alla televisione, ma sognano ad occhi aperti! Come un tempo sognavano ascoltando le

0: Dunque, padre, lei conosce l'imputato, è suo amico, li frequentavate?
1: Non lo vedo da 9 anni.
0: Ah, e allora ci può raccontare in che modo l'ha conosciuto?
1: Ecco, lo ricordo con precisione, 10, 11 anni fa facevamo un giornale insieme.
0: Politico?
1: Sì.
0: E come mai lei...
1: Non ero ancora stato ordinato sacerdote.
0: Peccato, avrebbe potuto esercitare benefica influenza sull'imputato.
1: Ah, questa è una battuta di spirito, lei è un tipo spiritoso allora, è un tipo spiritoso!
0: No, guardi che lei non può parlare in questo modo alla corte. Quando è che si rese conto che l'imputato era diventato un terrorista?
1: Mai.
0: Le sarà capitato di sentirlo parlare di concetti, diciamo così, illegali, ipotesi di guerriglia urbana, cose del genere, insomma?
1: Sì, un po' come tutti.
0: Che significa un po' come tutti?
1: Quello era un periodo in cui molti parlavano di queste cose.
0: Ma guardi che il suo amico non si limitava a parlare, a fare 4 chiacchiere. Lo sa che in casa gli abbiamo trovato un intero arsenale? Dica la verità, padre. Qualche volta le sarà capitato di sentire, che so io, qualche nome, qualche obiettivo da colpire in futuro? È così, vero?
1: No, guardi, io non ho detto questo. Se lei mi tende delle trappole, io me ne vado, va bene?
2: No, ma che trappole? Quali trappole? Si sieda, avvocato, ma si può sapere perché è stato convocato qui il teste?
3: Ecco, appunto, potrei saperlo anch'io. Che cosa c'entra lui qui? Dobbiamo forse cantare qualche messa in coro?
1: E tu non fare lo stupido, hai capito?
0: Ma lo vuol finire? Ma dove crede di essere? Lei qui sta offendendo la corte, sta offendendo l'imputato. Torni al suo posto. Anzi, sia gentile. Vada via, per cortesia. Vada. La prego, sia gentile. Vada via.
4: Ascolto la pubblicità della radio. Metto un tigre nel motore e parto sulla strada dei sogni, dimenticando il resto. Dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest, dimentico il Vietnam, dimentico i profughi e la fame del terzo mondo. Ho dimenticato tutto tranne una cosa: poiché mi ridurranno a zero, ricomincerò da zero.
5: Avete ascoltato Comizi d'amore, un programma di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Grazie, a presto!

0: Mi senti?
1: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
0: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
1: No.
0: Mi senti?
1: Niente. Ti vedo frizzato.
2: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
3: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
4: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
5: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
6: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto, per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
4: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
5: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
4: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
7: Vogliamo cominciare?
8: È un gioco però, vero Mary Poppins?
7: Beh, dipende dal punto di vista. Vedi? In tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare.
9: Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovati e ben ritrovate alla Pillola Va Giù in questa domenica, e oggi vi portiamo al Parco delle Groane. Voci Groane, un progetto teatrale itinerante che ha come obiettivo di riscoprire e valorizzare il Parco delle Groane, ridando voce a storie di persone e luoghi dimenticati ma non del tutto cancellati dalla natura circostante. Un progetto di teatro periferico ETS con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus Parco delle Groane della Brughiera Briantea. Un progetto che ha coinvolto diverse scuole, e per quello oggi ve ne parliamo alla pillola.

0: Siamo qui con Elisa Canfora e Giorgio Branca del Teatro Periferico, che hanno realizzato un progetto Voci Groane in bici tra teatro, storia e natura, là dove regna il silenzio, dove la natura ha preso il sopravvento, dove il tempo procede con lentezza. Benvenuti.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Elisa, questo Teatro Periferico, come lo presenteresti agli ascoltatori?
1: Teatro Periferico, se lo cercate oggi vedrete che la sede è a Cassano Valcuvia, è un bellissimo e piccolissimo paesello immerso nella natura vicino al Lago Maggiore, ma è nato ormai quasi 20 anni fa nelle zone della periferia milanese, quindi zone che intorno a Bollate, Garbagnate, Senago, attorno alla regista Paola Manfredi, e che a un certo punto ho visto l'occasione di poter mettere su casa e residenza nel piccolo teatro comunale di Cassano Valcuvia. È un piccolo gioiellino che ha anche un grande valore storico e che appunto da circa 20 anni ci accoglie con progetti di teatro e narrazione anche dei territori. Il nostro legame quindi con il Parco delle Groane arriva da lì.
0: Tra l'altro le scuole che coinvolte, la scuola di Bollate che è coinvolta nell'audio, confina subito col Parco delle Groane.
1: Sì, sì, sì, Bollate è uno dei comuni confinanti e che ingloba anche parte del parco, quindi è un ambiente che questi bambini, queste bambine conoscono, frequentano abitualmente.
3: Hanno i fiori nei capelli ed in braccio tanti uccelli, bevono dai fiumi, dalla pioggia e dai ruscelli.
4: Bassi e storti oppure dritti, 100 anni sempre zitti, anche loro sono vivi e hanno dei diritti.
5: Di giocare con il vento, di ascoltare un sentimento, cresce in alto fino ad arrivare al cielo.
6: E i fiori di ogni anno e il cielo bianco bianco.
0: Quindi qui il Parco delle Groane. Giorgio, tu sei un po' l'ideatore, no, di questo progetto. Come ti è venuta in mente di creare questa passeggiata che coinvolge il territorio, la cittadinanza, ma che è in pieno il teatro e poi anche, come lo vedremo dopo, anche il teatro ascoltato, perché c'è tutta una parte anche in cuffia.
2: Voci Groane nasce semplicemente da giri in bicicletta nel Parco delle Groane, prima da solo, poi mi sono detto ma perché non fare qualcosa in questi luoghi? Mi sono fatto aiutare da un esperto che ci ha anche aiutato nell'organizzazione di questa operazione, che si chiama Fabio Ganassin dell'Ecomuseo delle Groane, che mi ha illustrato i vari siti.
0: Siti che diciamo raccontano storie.
2: Sì, Voci Groane è un viaggio cicloturistico teatrale in cui ogni tappa è un sito che ha ispirato una storia, adesso si dice site specific, ma è ispira il luogo quella storia che noi andremo a raccontare.

0: Allora, in generale, per teatro periferico il legame con la natura nasce dall'esigenza di raccontare i territori. Come dicevo, noi in questo momento la nostra casa è completamente immersa nella natura e quando per nostra vocazione abbiamo raccontato quei territori, così come prima avevamo fatto con gli spazi urbani della periferia milanese, abbiamo fatto degli spettacoli sull'ex manicomio di Mombello, abbiamo raccontato storie legate alle fabbriche, per esempio la ex Ceruti di Bollate, quando ci siamo trovati in quel nuovo posto il territorio era la natura, quindi negli anni ci siamo abituati ad avere a che fare con storie che riguardano gli alberi, che riguardano gli spazi verdi, che riguardano la relazione dell'uomo con la natura. E in Voci Groane è successo questo, abbiamo messo insieme tutto, abbiamo messo insieme la relazione dell'uomo con la natura, abbiamo messo in relazione, abbiamo raccontato la relazione della natura con la natura stessa, vedremo poi nel caso specifico del lavoro che abbiamo fatto con i bambini. Quindi ecco, la natura nel nostro lavoro artistico è diventata parte integrante dei racconti, delle narrazioni e della poetica anche.
1: E gli ridi ogni anno e il cielo bianco bianco fare festa.

0: bambini di 8 anni in terza elementare, come loro hanno reagito a questo, diciamo, questo progetto, questo intreccio di natura, teatro, percorso artistico?
1: Allora, è stato sorprendente perché abbiamo deciso di partire dall'inizio. I bambini e le bambine di Bollate conoscono il Parco delle Groane, lo vivono, si può dire quotidianamente. Bollate confina col Parco delle Groane, era uno spazio che loro abitano. Abbiamo deciso di andare indietro nel tempo, grazie alla collaborazione con Luca Frizzini, un tecnico forestale, una figura storica del Parco delle Groane. Siamo stati in grado di raccontare loro, andando direttamente a scuola, in uno spazio quindi protetto per loro, conosciuto, cioè sono loro che ci hanno accolti. Siamo andati a scuola portando storie antiche che raccontano di come è nato il parco, o meglio, di come certe piante sono arrivate nel Parco delle Groane, certe piante che non era previsto che fossero lì per natura, eppure oggi ci sono. Nello specifico il pino silvestre, la robinia. Quindi ecco, è stato un incontro che ha fatto sì che per i bambini e le bambine si aprissero degli orizzonti nuovi di conoscenza rispetto a delle cose che talvolta si danno per scontate, cioè le piante arrivano nei luoghi, mettono radici. Non sempre, se una pianta, un tipo di albero è lì, è detto che era previsto che ci fosse. Ma poi a un certo punto comincia ad esserci e arricchisce anche la natura e cambia, come dire, gli aspetti, i paesaggi.
2: Certo, solo che lo fanno velocissimi, mica con noi che ci abbiamo messo secoli per arrivare fin qua.
3: E chi sono questa volta?
2: Animali diversi dai soliti. Questi qui passano ogni tanto, ma non volano, non scavano, non fanno la pipì. Anzi sì, quella la fanno pure loro.
1: Ascoltare questa storia è come entrare in questa classe, in questa, l'anno scorso terza B, adesso quarta B, e stare con loro, con le loro dinamiche, i loro linguaggi, i loro modi di rapportarsi. È stato tutto molto naturale.
0: Tra l'altro in questo lavoro diverse scuole sono coinvolte, perché c'è l'elementare di Bollate, ma c'è anche Lizzo Albersteiner che ha partecipato al montaggio, alla lavorazione delle voci di bambini, no?
1: Sì, perché l'idea era comunque di fare rete. Costruire una rete, una filiera, vorremmo dire. Quindi rendere protagonisti i giovani, le giovani in maniera concreta, attiva. Quando abbiamo pensato tecnicamente a come realizzare questo prodotto, abbiamo pensato che sì, sarebbe stato facile chiedere a un esperto di podcast, un fonico, di montare. Però ci sembrava mancasse un pezzo, ci sembrava che potesse mancare, come dire, la possibilità di andare ancora oltre, cosa che la voce ti permette di fare. E siccome in altre occasioni abbiamo avuto modo di collaborare con la scuola, l'Albesteiner, e parlando con un insegnante ho proposto questa cosa, cioè di far fare a questi ragazzi e a queste ragazze esperienza pratica di lavorazione di un materiale audio da mettere poi a servizio e far entrare in maniera del tutto ufficiale dentro un progetto professionale, professionistico adesso.

0: C'era una volta una regina, anzi di più, un'imperatrice che visse tanto tempo fa, nel 1700. Era la proprietaria di questo regno e lo volle arricchire con la presenza di alberi pionieri, forti e resistenti. Oh, parla di voi. Insomma, vi definiscono una specie frugale e rustica, senza offesa, eh?
1: Sì, brava, tutto vero. Quell'imperatrice si chiamava Maria Teresa d'Austria e voleva a tutti i costi far crescere gli alberi in un terreno così duro e argilloso.
2: Sì, questo che ancora oggi ci soffoca le radici.
3: Insomma, i nostri antenati sono arrivati qua per lavorare con intelligenza e pazienza.
4: Questo racconto, se vogliamo ascoltarlo, dobbiamo recarci in questo momento al Parco delle Groane, quel 4 o l'11 ottobre. Giorgio, questo percorso quindi inizia alla stazione di Garbagnate al Parco delle Groane con una colazione alle 9:30, alle 10 si parte in bici, poi ci sono delle tappe. Su queste tappe ci sono degli incontri teatrali con gruppi e poi ci sarà l'incontro con questo gruppo di bambini in cuffia. Questi gruppi teatrali che incontriamo lungo il percorso, anche loro coinvolti in questo progetto, chi sono? Come hanno partecipato al progetto?
5: Primo incontro che faremo è a questo ex parco, città satellite, chiamato così, o Greenland, che è un parco oramai assorbito dalla natura, in cui però i segni di quello che è stato si vedono chiaramente, si vedono i binarietti di quello che era, le porte strane, i laghetti, però tutto assorbito da rovi sterpi, no? In questo sito danno vita alla storia di questo parco degli attori guidati da Laura Montanari che danno vita appunto a questo pezzo un po' felliniano che ricorda una memoria nostalgica del posto davanti alle rovine di questo posto ormai immerso nella natura.
4: Alle 12:30 c'è una piccola pausa, sosta al bar del Pinetto, perché comunque ci sono 15 km e mezzo su questo
5: Esatto.
4: percorso, quindi i bambini dai 10 anni possono andare, perché prima forse è un po' faticoso il percorso, a parte se avete il seggiolino dietro,
6: Per i piccoli
4: per
6: piccoli,
4: i piccoli
6: certo.
4: piccoli, poi si può ripartire e arriviamo alla performance dei ragazzi, alla radura della Pineta di Cesate. Quindi questo lo ascoltiamo in cuffia, quindi immersione sonora.
6: I suoni del parco, il vento, gli uccellini che in quel momento ci circonderanno, ai suoni in cuffia che riprendono quelle sonorità, ma poi si sovrappongono alle voci dei bambini, delle bambine e della maestra che però interpretano gli alberi che circondano la performance in quel momento. Quindi
4: Qui
6: pino silvestre, c'è la robinia, c'è la quercia, noi li vediamo. Fisicamente ci camminiamo in mezzo e li sentiamo anche parlare.
7: terreno glaciale,
8: terreno sabbioso,
9: terreno ghiaioso,
10: terreno povero,
11: terreno ciottoloso,
12: terreno magro.
13: Terreno acido.
6: Sui suoni abbiamo fatto un lavoro un po' particolare. C'è stato un momento di laboratorio con i bambini e con le bambine in cui abbiamo registrato, abbiamo ricreato i suoni della natura utilizzando gli oggetti della scuola, fogli di carta, libri, le pagine del libro
4: Quindi proprio il lavoro del rumorista.
6: Esatto. Perché all'interno della classe c'è anche un bambino che ha delle difficoltà legate all'espressione verbale e è venuto naturale adottare delle sue pratiche, giochi, modi di stare e metterle al servizio di questo lavoro.
0: C'era una volta una pianta elegante e importante che viveva in Nord America, in una terra vasta e selvaggia, attraversata da foreste profonde. cieli enormi e venti liberi. Lì quella pianta cresceva tranquilla, forte e luminosa, senza sapere nulla del resto del mondo. Ma c'era anche, in quella stessa epoca, un uomo curioso e appassionato, un botanico e farmacista di nome Jean Robin. Fu lui a notare una bella pianta dai candidi grappoli di fiori.
4: Si pedala, pedala, pedala fino al canale Villoresi. Cinque Bocche, cosa vuol dire Cinque Bocche?
5: È a ridosso della stazione di partenza
4: di Garbagnate.
5: Sì, Parco Groar. È un giro.
4: Un cerchio.
5: Un cerchio. E si arriva al punto di partenza. Quando ho sentito la storia di questo canale, io ho detto, bisogna farci qualcosa di teatrale, bisogna raccontare questa storia, perché è un'epica del territorio specifico.
4: Ma allora facciamo così, non la raccontiamo tutta, perché
5: no.
4: Gli ascoltatori, così li invitiamo ad andare a pedalare la settimana prossima, domenica 4 ottobre o l'11, quanto potete, ma vi invitiamo ad andare lì. A pedalare 15 km e mezza per un percorso bellissimo fatto di pause con performance teatrale in cuffia, cioè con persone, attori, non attori, cittadini, bambini, ragazzi, quindi un progetto che coinvolge proprio tutti. Questo tour in bicicletta e in queste performance teatrali è coinvolto anche il liceo Rastel di Garbagnate, giusto Giorgio?
5: Sì, il liceo Rastel di Garbagnate, che reciterà, alcuni studenti reciteranno l'ultimo pezzo teatrale.
14: In alto fino ad arrivare al cielo,
15: e i fiori di ogni anno, e il cielo bianco bianco fare festa.

0: Quando si fa teatro con i bambini, ma anche con i ragazzi, quali sono le cose che, diciamo, loro vi portano a voi come attori professionisti?
1: Io, se dovessi dire una parola, è spunto. Sono sempre portatori di spunti, spunti per fare riflessioni su come comunicare cosa, spunti anche su come interpretare dei personaggi, su come usare le parole. Spunti anche su come stare insieme, la capacità dei bambini di accogliere, di prendere quello che viene e utilizzarlo nel gioco senza farsi troppe domande, oppure fare domande senza porsi troppi problemi, aperti ad accogliere anche risposte scomode e a trasformarle in opportunità. Io questo prendo dal fare teatro con i bambini.
2: Sono pienamente d'accordo, aggiungo soltanto che secondo me fare teatro con i bambini spessissimo ci mette in una condizione appunto di ascolto e quando non lo siamo, diamo per scontato delle cose che invece non sono e lì dobbiamo ritornare ad ascoltarli, proponendo ovviamente il nostro mezzo che è raccontare le storie, il teatro, fare i personaggi e divertirsi con quello.
3: Ma a me, che me ne importa? Io ci voglio provare.
4: Ci vorrebbe della musica.
5: Una bella musica di sottobosco?
3: Mais oui, un, due, tre. Musica, maestri!
1: Con le voci di Maestra Prudenza Papillo, e poi Vittoria, Alessandro, Daniel, Nicolas, Musti, Clement, Maisen, Gianmarco, Ginevra, William, Margherita, Edoardo, Mattia, Malika, Irene, Gioele, Cassandra, Gabriele e Laura dell'Istituto Comprensivo Maria Montessori di Bollate.

0: c'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi, consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
1: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10.30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio, Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.
2: I was calling through the festival way out west.

Come a Girl per iniziare nel migliore dei modi la puntata odierna di Giocare col Fuoco. Io sono sempre Fabrizio Coppola, voi siete sempre su Radio Popolare. Una puntata ricca di contenuti, vi leggerò qualcosa da due libri diversi, una raccolta di poesie e un bel romanzo. Entrambi questi libri hanno una storia, per cui vi racconterò anche questa storia. Prima di tutto però, come al solito, vorrei darvi un accenno della musica che ascolteremo oggi. Come accompagnamento alla lettura ascolteremo Brahms nell'interpretazione di András Schiff, uno dei più grandi pianisti ungheresi del dopoguerra, nato a Budapest nel dicembre del 1953. Ha pubblicato un sacco di dischi, un sacco di esecuzioni di grandi classici, quindi spazio a lui e alla sua interpretazione di Brahms. Poi torniamo in studio e andiamo avanti.

Ecco, insomma, queste sono le interpretazioni di Brahms di András Schiff, questo pianista ungherese di cui vi ho parlato in apertura, ci accompagnerà per tutta la puntata. Il primo libro di cui vi parlo oggi è un libro che è una copia che ha una storia che vorrei raccontarvi. Spesso succedono cose collegate ai libri, ovviamente. È un libro che mi è stato regalato, mi è stato lasciato al banchetto del Merce l'altra sera quando ho fatto il mio spettacolo su Springsteen al Teatro Spazio 89. Il 23 settembre abbiamo festeggiato il compleanno del Bosco nel mio concerto. È stata una bellissima serata con gli ospiti di cui vi avevo parlato. C'erano Georgia and Calwhite, c'erano Barbara Cavalleri e Daniele Tenka. È stata una bellissima serata. A fine serata un ragazzo che è venuto lì al banchetto ha comprato un po' di cose mie e ha lasciato una copia per me di un libro di Reader for Blind, Robert Lowry, Mi troverai nel fuoco. Reader for Blind è l'editore, prefazione di Luca Briasco e traduzione di Erika Silvestri. E allora, come succede spesso qui a Giocare col Fuoco, prendo spunto da questi fatti che accadono e ho pensato subito di leggere qualcosa di questo romanzo, che tra l'altro era nel mio mirino.

Quindi ringraziando la persona che mi ha lasciato questo regalo, comincerai a leggere magari proprio dalla prefazione di Luca Briasco. Luca Briasco lo conoscete tutti, no? Grande americanista, direttore editoriale di Minimum Fax, traduttore. E inizia questa prefazione, dà il titolo a questa prefazione citando Nowhere to Run, Nowhere to Go, che banalmente è un verso di Born in the USA. Quindi, come vedete, siamo sempre da quelle parti. Spinto dall'inquietudine, non trovando nella città né un eco del suo passato né una cornice per il suo presente, continuò a percorrere le sue strade più periferiche finché alla fine sbucò sullo stradone che correva a sud verso Alkema e Cincinnati. Stavano salendo, la città era sparita, poi scesero. Oltre il naso schiacciato dell'ometto, Jim vide il cimitero, il boschetto al di là del cimitero, il cielo al di là di ogni cosa, di un azzurro pallido oggi, senza nubi. L'autobus filava ormai su uno stradone tutto piano e anche il cimitero e il boschetto erano scomparsi. Rimaneva solo il cielo. Così si apre e così si conclude Mi troverai nel fuoco, il romanzo del 1948 con il quale Robert Lowry si conferma, dopo Casualty, Naya in italiano, uno dei narratori in grado di raccontare con maggiore efficacia il dramma dei veterani di ritorno dalle guerre, rinnovando una tradizione che aveva conosciuto un'importante fioritura già negli anni venti e che nello stesso torno di anni sarebbe stata riformulata in opere letterarie e cinematografiche come L'uomo dal braccio d'oro di Nelson Algren o Il mio corpo ti appartiene di Fred Zinnemann, entrambi del 1950. Nella primissima scena il protagonista Jim Miller è appena rientrato in patria dai fronti africano e italiano, dove ha combattuto perdendo una gamba. Dopo un lungo periodo trascorso in un ospedale militare, torna nella minuscola cittadina natale di Doanville, che gli appare piatta, monotona, ancora più scontata di quanto ricordasse. Un luogo che neanche una guerra riuscirebbe a cambiare. Entra in un vecchio cimitero nel quale in passato, durante una battuta di caccia, suo padre aveva sparato a una lepre, mancando il bersaglio e colpendo invece la decorazione a forma di colomba di una delle tombe. E poco dopo incontra P.T. Jordan, che ricordava ancora bambina e che è diventata una ragazza di 17 anni, determinata a diplomarsi alla scuola superiore, per poi scappare da Donville e trasferirsi a Chicago, dove sogna di conoscere la vita.

Jim e Petey, insieme a Genevieve Aronson, giovane donna di origine ebraica che è stata costretta a tornare a Danville da New York a causa della malattia del padre, e a Len Sharp, ragazzo nero, compagno di scuola di Petey e pupillo di Genevieve, che cerca di educarlo all'amore per la letteratura e proteggerlo dal razzismo che impera nella piccola cittadina, creano un quartetto di personaggi meravigliosamente tratteggiati, che prendono il centro della scena a capitoli alternati e propongono all'attore altrettante varianti di una medesima visione del mondo, fondata sul rifiuto di un luogo asfittico e immutabile e su un sogno di fuga che fatica, per debolezza o per l'accumularsi di circostanze esterne, a tradursi in realtà. Laurie si rivela un maestro nell'uso della soggettiva e nella capacità di dare ai suoi personaggi, attraverso sottili variazioni tonali, una tridimensionalità quasi cinematografica e ai loro pensieri una concretezza materica, raggiungibile solo se le esperienze che i pensieri stessi commentano ed elaborano sono profondamente interiorizzate. Altrettanto efficace risulta la costruzione di una trama che si svolge tutta nell'arco di una settimana e i cui eventi portanti, quasi tutti di minimo rilievo, vengono raccontati spesso due volte attraverso passaggi di testimone tra i quattro protagonisti. Bene, queste erano le parole di Briasco nella sua prefazione a questo romanzo, di cui adesso io inizierei la lettura. Dall'inizio, come al solito, leggo sempre dall'inizio, in modo che se poi qualcuno di voi vuole continuare la lettura, che abbiamo cominciato qui insieme a giocare col fuoco, può farlo. Allora, Robert Lowry, Mi troverai nel fuoco, traduzione di Erika Silvestri, capitolo 1. Spinto dall'inquietudine, non trovando nella città né un eco del suo passato né una cornice per il suo presente, continuò a percorrere le sue strade più periferiche finché alla fine sbucò sullo stradone che correva a sud verso Alkema e Cincinnati. Esitò, pensando che l'unico vantaggio di andare in quella direzione era nella prospettiva di sgranchire una gamba che si era sgranchita anche troppo quel giorno. Un'altura da superare, per giunta, sebbene ciò potesse rappresentare un diversivo. La cittadina era piatta, monotona, ancora più scontata di quanto ricordasse. Avviandosi sullo stradone, si accorse che era meno in salita di quanto sembrasse. Inoltre, non era poi così stanco, doveva essere stata la città a deprimerlo. Ora, a mano che si avvicinava alla cima, lo colse una strana euforia, come se dall'altro lato si trovasse la risposta a tutti i suoi problemi. A un tratto si accorse di aver commesso un errore, di essere tornato dove non bisognava tornare. Si sentiva come se la sua vera casa fosse oltre quel colle, anziché alle sue spalle. La strada scendeva bruscamente, poi tornava di nuovo piana. Si perdeva a vista d'occhio in lontananza, oltre i cartelloni pubblicitari, oltre le fattorie e i gruppi di alberi, sempre più in là. Si fermò per liberare gli occhi dai limiti cittadini e lasciarli vagare lungo l'orizzonte. Persino il vento sembrava più forte da quella parte. Aspirando ricordò l'odore della campagna italiana, del nuovo raccolto, degli olivi, della salsedine, che aveva quasi dimenticato. Cominciò a scendere e a un tratto lo vide e si fermò. Ai piedi del colle, a destra, si estendeva l'antico cimitero. Di tutte le cose che aveva ritrovato nelle 24 ore dopo il suo ritorno, solo quel triste campo di roccia ed erbacce gli fu familiare. Lo scosse un sentimento indecifrabile e si avviò verso il cimitero come se fosse stata la sua meta fin dall'inizio. «Quale frammento dimenticato della mia vita ho lasciato qui?» si chiese. «Perché mi sento rimescolare dentro?» Anche quando ho attraversato il fosso, passò sotto l'arco sghembo di ferro battuto che segnava l'ingresso del cimitero, non riuscì a trovare il motivo di un così profondo turbamento. Si chiese se per caso vi fosse sepolto qualcuno di sua conoscenza. Le tombe dei suoi genitori si trovavano entrambi a nord della città, nel nuovo cimitero detto Green Lane. Solo gente che avesse ereditato appezzamenti di terra una cinquantina d'anni prima veniva sepolta in quel luogo sconsolato. «Che caos!» si disse, arrancando fra le erbacce.
Ogni lapide pendeva sbilenca o spuntava sradicata dal terreno o vi sprofondava in mezzo.

Sembra un campo di battaglia. Sembra l'inferno scatenato quando prendemmo Roma. Scrutando le lapidi, i suoi occhi si fermarono sull'unico monumento del cimitero, laggiù, vicino ai paletti di ferro della siepe sgangherata. Aloysius Markham, pensò, e capì subito perché gli fosse venuto in mente. Io e papà. Passavamo di qua ogni mattina d'inverno in cui andavamo a cacciare la lepre. Dovevo avere circa 7 anni, forse 10. Era dall'alba che sgambettavamo sulla neve senza incontrare niente. Quando capitammo qui, e una lepre scattò proprio laggiù, mi ricordo benissimo. Papà sparò e io mi lanciai in avanti di corsa perché non aveva colpito la lepre, ma il monumento. Avevo visto la colomba di marmo sul monumento spaccarsi e corsi a raccogliere il pezzo per rimetterlo al suo posto. Si diresse verso la tomba per avere una conferma del ricordo. Era proprio quella di Aloysius Markham. C'era un punto sbeccato in cima dove era posata la colomba, ma il pezzo di marmo rotto non c'era più. Spingendo da parte le erbacce alla base con la sua gamba artificiale, sforzò la vista, ma senza vedere nulla, e una terribile tristezza si impadronì di lui. Cristo, pensò, possibile che non ci sia proprio nulla che io possa ritrovare? Non c'è più nulla qui per me? Forse me la sono sognata tutta questa storia schifosa. La mente gli offrì allora un'altra versione dell'episodio. Si vide entrare con il padre in quello stesso cimitero quel mattino d'inverno di 17 anni prima. Vide la stessa lepre scrizzare via per il campo, ma invece di mancarla e colpire la colomba, suo padre prendeva in pieno la lepre. Invece di correre a raccogliere il pezzo di marmo, arrivò per primo sulla lepre. Con le zampe tese in avanti e all'indietro, come se stesse ancora saltando, a mezz'aria, la bestia giaceva su un fianco nella chiazza rossa del suo sangue, immobile come morta, tranne che per l'occhio nero scintillante che lo fissava mentre si chinava su di lei. «Non ammazzarla, non ammazzarla!» si sentì implorare la sua vocetta da bambino. Il padre la prese per le zampe posteriori e con un solo colpo dietro la testa sollevata la trasformò in un floscio sacchetto di pelo e intestini, una cosa morta, che costrinse il ragazzo a voltarsi e a vomitare sulla neve. «Non lo so», pensò, appoggiandosi al monumento e chiudendo gli occhi. «Mi sembra di non sapere più nulla».

Forse tutte e due le versioni sono vere. Forse papà scheggiò la tomba e ammazzò la lepre con lo stesso colpo. Non c'è più modo di saperlo ormai. Salve, Jim Miller. Aprì gli occhi e, come in una nebbia, si guardò attorno in tutto quel caos, quasi certo che la voce femminile fosse solo nella sua testa. Era un campo di battaglia quello che lo circondava, e lui era solo. «Sono qua, sulla strada!» Si voltò e ricordò subito il suo nome, P.T. Jordan, anche se i 5 anni trascorsi dall'ultima volta che l'aveva vista avevano pesato immensamente sulle loro vite. «No, non muoverti, vengo io!» Scese dalla bicicletta e la portò a mano oltre il fosso e sotto l'arco, quindi abbassò il cavalletto e camminò verso di lui. «Non è affatto cambiata», pensò. «Perché dovrebbe esserlo? Doveva avere 11 anni quando partì per l'università, dunque ora ne ha 17. Eppure dovrebbero essere accadute più cose in questo tempo. Nonostante i capelli sistemati in modo diverso, è ancora una ragazzina».

0: Non dirmi che non mi riconosci, disse lei.
1: Non riconoscerti.
0: Sei Pete Jordan. È una vita che non ti fai vedere. Non sono nemmeno più la tua vicina di casa. Ti ricordo benissimo e vedo che sei passata dal monopattino a una bicicletta vera e propria. Lei si volse a guardare oltre la propria spalla. È quello che mi ci vuole. Non mi sono mai abituata a camminare. Se non posso andare a gran velocità, preferisco restare dove mi trovo. Tu che fai da queste parti? Sebbene fino a quel momento avesse evitato quei grandi occhi azzurri, troppo intensi per lui, la domanda lo costrinse a fissarla. Sembrava conoscere i pensieri che aveva fatto fino a pochi minuti prima. Ero uscito a fare 4 passi. E tu?
1: Beh, un giro in bicicletta, direi.
0: Lo guardò, sovrappensiero.
1: No, non voglio dirti una bugia. Ti ho visto avviarti in questa direzione e ho voluto seguirti per vedere dove andavi.
0: Ora lo hai visto, in nessun luogo.
1: Qualunque cosa può di scappare da quella città.
0: A essere sincera, non dovrei trovarmi fuori a quest'ora. Devo andare a lavorare di corsa.
1: Lavori già?
0: Gli sembrava una cosa incredibile.
1: I tempi sono proprio cambiati. Ti ricordo quando partii per l'università. Dovevi avere 12 anni allora.
0: Esatto. Ma quello che faccio non è proprio un lavoro. Vado a dare una mano in biblioteca il sabato pomeriggio.
1: Quindi studi ancora?
0: Sono all'ultimo anno delle superiori. A settembre vado a Chicago.
1: Da sola?
0: Da sola, ovvio.
1: Dio, se non andassi da sola non andrei affatto. Voglio mettere tra me e questa città 1 milione di miglia di distanza e basta.
0: Dovresti capirmi benissimo, direi. Anche per te deve essere piuttosto monotona. Credo che tu abbia visto tanto del mondo in questi ultimi 5 anni, no?

0: Direi di sì. Mia madre mi ha detto che sei tornato ieri. L'ha saputo al mercato o dovunque sia che le madri vengono a sapere sempre le cose. È buffo, ma proprio un istante prima di vederti camminare stavo pensando a te. Forse perché oggi sono passata in bicicletta davanti a casa tua e ho visto tua zia sulla veranda. Credevo che non si facesse più vedere. C'erano dei ragazzi in cortile e lei gli urlava contro. Che cosa urlava? Le solite cose, la fine del mondo e che sarebbe meglio pensare a come salvarsi l'anima. Ho già avuto abbastanza prediche in proposito da quando sono tornato. Non ne dubito. Dio, non riesco a capire come tu faccia a resistere. Dopo essere stato via sul serio, intendo. Se i tuoi genitori fossero ancora vivi o avessi dei parenti qui... Ma dovertene tornare in questa città fantasma... Forse sto parlando troppo. Hai una sigaretta? Restò così stupito nel sentire quella domanda da una persona tanto giovane che esitò. Oh, un momento. Me ne sono rimaste due in questo pacchetto. Le porse una sigaretta appiattita, prese l'altra per sé. Appallottolò il pacchetto e lo gettò via. Ma non ho da accendere. Petey si chinò sul fiammifero che Jim le porgeva. La settimana scorsa mi sono bruciata le ciglia accendendone una. A mia madre ho detto che mi ero chinata a guardare dentro una pentola. Non avrebbe mai creduto potessi fare altro con una pentola se non guardarci dentro. Sai, è davvero strano che tu sia venuto qui, in questo vecchio cimitero, quando probabilmente non conosci nessuno di quelli sepolti qui. Perché strano? Beh, credevo che di morti ne avessi visti abbastanza laggiù, quando combattevi in Africa e in Italia. Eri in infanteria, vero?
1: Sì.
0: E poi sei stato in ospedale. Quanto tempo ci sei rimasto? 17 mesi. Mio Dio, non si direbbe a guardarti. Quando cammino si vede subito.

Che importa? Intendo dire che non ha importanza un passo un po' strascicato, vorrei averlo io. Darei una gamba in qualsiasi momento per vedere tutto quello che hai visto tu. Era la cosa più difficile di questo mondo guardarla in faccia. Ce l'aveva sotto gli occhi, ancora così piccola, eppure riusciva a turbarlo quasi a ogni parola. Ad esempio, dicendogli bruscamente che stava in campagna tra i morti. Per allontanare la conversazione da sé, disse: «Che cosa vai a fare a Chicago? A terminare gli studi?» Una ciocca di capelli le cadde su un occhio mentre si metteva la sigaretta in bocca. «Andrò all'università di Chicago, morirei se andassi in luoghi come Miami o Cincinnati. Pare che quella di Chicago sia un'università eccellente». Lei non si curò di spostare la ciocca. «Oh, questo non mi interessa. Voglio andarmene il più lontano possibile da qua, in qualche grande città. Inoltre a mia madre verrebbe un infarto se solo tentassi di andare più lontana di Chicago. Me l'ha già fatto pesare così». «Ti capisco», disse lui. «Ricordo che avevo anche io una gran voglia di andarmene quando avevo la tua età. Infatti te ne sei andato, forse più lontano di quanto avresti voluto. Molto più lontano». «Avevi nostalgia della nostra cittadina quando eri laggiù?» «Sì, molto». Pitty si passò la mano tra i capelli, tutti e due gli occhi erano completamente visibili adesso. «È proprio questo il cambiamento di cui ho bisogno. Sentire la mancanza delle strade, della gente, di tutto. Allora saprò di essere felice quando, lontano da qua, ne avrò nostalgia».

Agnes Obel, No Such Thing as Silence, per passare dalla prima parte alla seconda parte della puntata di oggi di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Il nuovo disco di Agnes Obel che si intitola The Meaning of Flowers, il significato dei fiori, è uscito proprio quest'anno, nel 2026. Vi ho fatto sentire questo bel brano dopo avervi letto l'incipit di questo bel romanzo. Robert Lowry, Mi troverai nel fuoco, traduzione di Erika Silvestri, pubblicato da Reader for Blind, nella prefazione di Luca Briasco, racconta la storia di un reduce della Seconda Guerra Mondiale che torna nella sua cittadina natale, insieme a un gruppo di altri tre personaggi, insomma. Ci racconta un po' di cose sulla società americana dell'epoca, lettura consigliata, ovviamente.

Bene, mentre noi siamo sempre accompagnati oggi dalla rilettura di Brahms di András Schiff, questo grande pianista ungherese nato a Budapest nel dicembre del 1953, passiamo all'altra lettura di oggi, che è una raccolta poetica, una bella raccolta poetica, un'antologia curata da Luca Mastrantonio, che è giornalista e scrittore, che è anche il fondatore del collettivo poetico Arimo, che ha sede alla Casa degli Artisti di Milano. E infatti questa raccolta antologica, oltre a contenere appunto poesie di grandi autori affermati, raccoglie anche il lavoro fatto nella prima edizione di questo collettivo, se non ho male intuito, ma credo di aver intuito bene. Collettivo che si sta riunendo anche quest'anno. Credo che trovate le informazioni sul nuovo bando per partecipare a questa meritevole iniziativa sul sito della Casa degli Artisti di Milano. Leggiamo un po' dai risguardi. Dalla Roma di Mecenate alla Firenze dei Medici, dalla Parigi dei Poeti Maledetti all'Alessandria d'Egitto di Cavafis, le città hanno sempre esercitato una speciale attrattiva sui poeti in cerca di esperienze, pane e glorie. Proprio attraverso la voce dei poeti, Luca Mastrantonio ci racconta la Milano di ieri e quella di oggi. Città aggiornata, immensa scuola, ove tutto, strade, vetrine, cassette per i rifiuti, impartisce lezioni di cose, per dirla con Savinio. E ce la racconta da una prospettiva particolare, quella della città lombarda come porto di mare. Ben pochi, si vedrà, sono infatti i poeti nati e vissuti a Milano, moltissimi invece quelli che vi approdano per i più svariati motivi. Li soggiornano per brevi o meno periodi, la amano, la patiscono, ma comunque ne riportano un segno profondo. Milano emancipa e schiavizza, scrive Mastrantonio, eccita e deprime, seduce e delude, rattrista e rincuora. Prova continuamente a reinventarsi per non tradire la sua vocazione di città accogliente verso merci, corpi e anime, che genera desideri, sogni e ambizioni, con possibilità di studio e impiego, incontri di interesse o di piacere. Questa antologia usa i versi per raccontare Milano nel modo specifico della poesia e usa la città come pretesto per mostrare in quanti versi si può vivere, amare e morire in una metropoli che ha avuto per lunghi tratti la poesia al centro della vita interiore di tanti e della scena pubblica. Sarebbe bello che Milano tornasse ad avere la poesia al centro della scena pubblica. Questo di Mastrantonio è un tentativo meritevole, e anche quello del suo gruppo poetico impegnato alla Casa degli Artisti, per cui poi dipende sempre dai milanesi, no? Che devono dare il loro contributo singolare. È sempre importante partecipare in prima persona. Se crediamo che le cose devono cambiare, dobbiamo accettare di fare la nostra parte. Allora, io farei con questo libro, avendolo già leggiucchiato nelle settimane precedenti, e spesso con le raccolte di poesia mi piace lasciarle sul tavolino e leggerle un po' così a caso, no? Non in ordine. E quindi vorrei fare questa cosa esattamente con voi. Ho qui il libro sotto mano, apriamo a caso, vediamo cosa esce, quello che esce lo leggiamo. Allora, per esempio, cosa esce qui? In ogni campo è per i martiri di Piazzale Loreto. Vediamo che l'autore, Alfonso Gatto. Ah, pensa, Alfonso Gatto. Alfonso Gatto è poeta salernitano. Come alcuni di voi sanno, i miei genitori sono salernitani. E quindi tutto torna. Alfonso Gatto, in ogni campo. Nell'arena deserta, in ogni campo di gioco, all'alba sparano agli ostaggi. E dagli spalti guardano le folle silenziose d'un tempo, i vecchi gridi pungenti, l'aria è gracile di brina. Veste di piume, la bambina ebrea, ha i capelli la luce del ricordo che sverna in ogni campo, dove un muro, nel chiudere la terra, l'apre al cielo. Alfonso Gatto, ok. Vittorio Sereni è uscito, pagina 192. Una poesia tratta da Stella Variabile, pubblicata da Garzanti nel 1981. Vittorio Sereni, altro compleanno. A fine luglio, quando da sotto le pergole di un bar di San Siro, tra cancellate e fornici, si intravede un qualche spicchio dello stadio assolato, quando trasecola il gran catino vuoto a specchio del tempo sperperato, e pare che proprio lì venga a morire un anno,
e non si sa che altro un altro anno prepari? Passiamola questa soglia una volta di più, sol che regga quei marosi di città il tuo cuore e un'ardesia propaghi il colore dell'estate. Vittorio Sereni, niente da dire su questa poesia. Io resterei su queste pagine perché sotto c'è un Giovanni Giudici e sotto ancora c'è un Giovanni Raboni, per cui continuerei così. Giovanni Giudici, un tardo colloquio. Un loden, forse grigio ferro e un po' curvo sotto la pioggia, e un passo di calmo impegno. Ah sì, la cartella marrone tenuta per mano. Non giuro sui colori. Lo seguivamo dall'alto attraversare l'intervallo tra le due futili vasche di anatre. E lì pensavo come lento e più mesto diventa il passo da vecchi. Per quanto inarcate le reni, a dispetto del cuore infido, ritentiamo il balzo da palo a palo. Prima o poi qualcuno ci fa gol. Tutta baci riparte la vita senza di noi. Malinconia di un'ultima partita, vita insieme, che fu un 5-2, trionfo del tuo fantasma nerazzurro, una debacle per i miei scassati rosso-blu. E poi niente per tanti anni, con altri, non con te, il colloquio. Però adesso che abito vicino ai tuoi luoghi, sapessi quante volte io ti sorrido ai silenziosi scatti di tacchi adolescenti che mi assalgono quando da via Tadino prendo per via Scarlatti verso il mio treno alle 6 del mattino. Tratta da Quanto spera di campare, Giovanni Garzanti, 1983. Una piccola nota, Giovanni Giudici era tifoso del Genoa che nella partita vista con Sereni, tifoso dell'Inter, perse 5-2. Correva l'anno 1951. Giovanni Raboni, allo stadio andavamo presto. Allo stadio andavamo presto. Non volevamo perdere la partita prima della partita. In campo, uguali da confonderli a dei giocatori veri, i ragazzi delle squadre chiamate primavera. Guardarli era una pura meraviglia, forse perché correvano sul prato con furibonda leggerezza, come se fosse quello che facevano davvero un gioco. O forse perché l'altra cosa, la vera, doveva ancora cominciare, era ancora tutta davanti a noi, con le sue ombre sanguinose, con il suo cupo carico di gloria. E questa poesia è tratta da Ultimi versi, Garzanti, 2006. La poesia è dedicata al fratello di Giovanni Raboni.

Allora, ci resta ancora qualche pugno di minuti per un'altra lettura casuale, vediamo cosa succede. Ecco, Patrizia Valduga, niente male. Direi che siamo fortunati. Patrizia Valduga, da In questa maledetta notte oscura. In questa maledetta notte oscura, con una tentazione fui assalita che ancora in cuore la vergogna dura. Io, così pudica, così compita, vedevo un uomo a me venire piano e avvolgermi quasi avido la vita. Un altro ne veniva e con la mano, oh, delicatamente lui mi apriva, e un altro, che era vano a guerra apparecchiarmi d'armi priva, già incatenata e senza una catena, nel tempo che la vita non par viva. Non vuoi? Piccola, piccola sirena, posso io non volere star da lato? Oh, lasciatemi! E respiravo appena, il cuore dalla sua sede saltato. Con 100 mani vinte le mie braccia, tutte le ossa mi avevano contato, a ogni cavità davan la caccia, nel denso, nelle viscere spremuta, in una tomba di carne che schiaccia e macina e mette al niente, perduta. E questa era Patrizia Valduga, tratta da La tentazione. Crocetti, un'altra apertura casuale. Emilio Praga, Assoluzione, tratto da Tavolozza, 1862. La mia Ganza, una bimba assai devota e credo a molti parrici ben nota, venne a narrarmi tutta addolorata l'ira del prete che l'ha confessata. Via, le dissi, vieni a cenare, io stesso poi ti voglio confessare, e se vedrò che mi vuoi bene assai, assoluzione e baci in copia avrai, che Dio promise in questo grande e buono a chi avrà molto amato il suo perdono. Oh, un'altra apertura, qui abbiamo di nuovo Vittorio Sereni, ma l'abbiamo già letto, vediamo se possiamo leggermente correggere questa apertura casuale, non si dovrebbe fare. Elio Pagliarani, La ragazza Carra, imperdibile. Vi ho parlato lungamente di Elio Pagliarani e spesso ve la leggo di fretta perché abbiamo proprio pochissimi minuti. Se si diventa grandi quando si allungano le notti e brevi i giorni, eccoci sono dentro, sembra a Carla di credere, e sta attenta a non muoversi, che il sonno di sua madre è così lieve nel divano accanto, ma dormirà davvero con Angelo e Nerina che fanno cigolare il vecchio letto della mamma. E Carla ne commisura il ritmo al polso, intanto che sudore e pelle d'oca e brividi di freddo e vampe di calore spremono tutti gli umori del suo corpo. E quelle grida brevi, quei respiri che stanno d'animale o riso nella strozza, ci vogliono all'amore? E Piero sul ponte e la gente, tutta così? S'addormenta che corre in una notte che non promette alba, sul ponte che sta fermo e li rimane. E Carla anche.

Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questo era Lucio Dalla che ci cantava la sua Milano, splendido brano contenuto nel suo album omonimo del 1979, Milano Milano, e mi sembrava un brano perfetto per concludere il segmento della puntata di oggi, dedicata a questa bella raccolta, a questa bella antologia poetica. La poesia e la città, Milano, Porto di Mare, a cura di Luca Mastrantonio, da cui vi ho letto diversi interventi, è pubblicato da Mondadori. La trovate in libreria in questi giorni, è uscita da poco, per cui buona lettura.

Bene, allora prima di passare ai saluti, come al solito vorrei ricordarvi che potete scrivermi, potete mandare un'email a info@fabrizio-coppola.net, il trattino in segno meno, oppure più facilmente mi trovate su Facebook e su Instagram. Tutte le puntate di Giocare col Fuoco le trovate in versione podcast da ascoltare quando volete, anche sul sito di Radio Popolare e anche sulle altre piattaforme, e quindi scrivetemi. Volevo darvi un po' di notizie sui miei prossimi appuntamenti e partirei da quelli letterari perché ricomincia la stagione. E quindi vi direi innanzitutto che il 14 ottobre parte una mia nuova rassegna di incontri letterari al Circolo dei Lettori di Novara. Credo che ormai siamo al terzo o quarto anno in cui curo una rassegna di incontri allo splendido Circolo dei Lettori di Novara. Cominciamo il mercoledì 14 ottobre con un appuntamento incentrato sul Grande Gatsby. Imperdibile, un grande classico americano, venite a discuterne con noi. Mentre invece la settimana dopo parte un altro book club che curo, questa volta al Tamburin di Seregno. Comincia il 22 di ottobre, che è un giovedì, e parleremo di un libro che ho amato particolarmente. Si intitola Scompartimento numero 6, è di Rosa Lixom ed è pubblicato da Iperborea. Un viaggio in treno attraverso la Russia sovietica, due sconosciuti, un compartimento, una distanza da attraversare. Un libro veramente di grande poesia e anche di grande attualità per capire cosa succede e cosa è successo nella Russia post-sovietica. Entrambi gli appuntamenti, sia a Novara che al Tamburin, sono a ingresso gratuito, per cui cercate i siti, cercate le pagine sui social per avere tutte le informazioni del caso.

Oh, bene, dopo i miei primi appuntamenti di letteratura per questa seconda parte di questo 2026, vi elenco anche le date del tour che parte proprio oggi, dopo il concerto che abbiamo fatto di cui vi ho parlato anche prima, il concerto di mercoledì scorso qui a Milano al Teatro Spazi 89. Il mio spettacolo su Springsteen se ne andrà un po' in giro per l'Italia, proprio a partire da oggi. Questa sera sarò al The Dump di Pistoia alle 19, quindi stasera, domenica 27 settembre. Il 28 settembre, lunedì, suonerò per la prima volta sull'Isola d'Elba, non ci avevo mai suonato, a Portoferraio, al Centro Giovani, il lunedì 28. Il 29 settembre si torna nella capitale e sono sempre contento di suonare a Roma e suonerò al Monk. Mentre invece il giorno dopo, il 30 settembre, torno in un locale in cui ho suonato più volte, a Napoli, Mamamoo, locale storico della scena indipendente. Il 30 settembre quindi Napoli al Mamamoo, il 1 ottobre arrivo in provincia di Foggia, Lucera per la precisione, a Palazzo Dauria II, mi dicono essere una location veramente particolare, e poi da lì, risalendo la costa adriatica, il 2 ottobre suonerò a Pescara, allo SCAM. Quindi queste sono 6 date in 6 giorni, spero di sopravvivere, spero che la mia voce sopravviva. Tra l'altro posso farvi questa confessione, ho smesso di fumare da 2 mesi, non è facile, non è per niente facile. Non è per niente facile, è un eufemismo, diciamo che sono sempre incazzato nero. E non so ancora in che modo il fatto che abbia smesso di fumare, non so ancora in che modo influirà sulla mia voce, lo vedremo. Va bene, dopo questo filotto di 6 date ce ne sono altre due, poi altre ne arriveranno, ma altre due sono già fissate: il 23 ottobre al Diavolo Rosso di Asti, un posto bellissimo, e il 6 novembre a Vedano Olona, all'Arlecchino, Vedano Olona in provincia di Varese. Quindi questi sono i prossimi appuntamenti di Dancing in the Dark. Poi, come sapete, sto lavorando al mio disco nuovo. Comunque anche di questo avrete notizie certe tra poco, perché stiamo definendo gli ultimi dettagli dell'operazione, e saprete presto anche di questo. Io adesso vi lascerei con un brano tratto dall'ultimo disco degli Eels. Il disco si intitola Cookie Happened e questa è I'm on standby, sono in standby. Vi lascio con questa, vi do appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30 per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Buona domenica a tutte e a tutti.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Popolare Network.
3: Sono le 15:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un operaio è stato investito ed ucciso mentre lavorava in un cantiere sulla A14 a Bologna. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22. L'uomo è stato travolto da un'automobile con alla guida un uomo risultato poi positivo all'alcol test. L'operaio è stato trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, dove è morto poco dopo.
4: Restano in carcere a Torino le tre persone fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, il cui cadavere è stato ritrovato nella notte tra giovedì e venerdì in un alloggio nella periferia nord della città. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare per Cristian Matheus de Oliveira Morando, 26 anni, Keith Batig, 22 anni e Nicole Formichetti, 47 anni, la donna che viveva in affitto nell'appartamento. Secondo chi indaga, l'omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una festa a base di droghe e alcol, poi culminata in una lite.
3: Sempre a Torino, ieri sera intorno alle 22:30 un bambino di 5 anni è stato investito nel quartiere San Donato mentre era coi genitori e la sorella. Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale Regina Margherita, ora in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ad investirlo sarebbe stata l'ex compagna del padre del piccolo, una giovane di 24 anni che dopo l'impatto è fuggita. Nella notte è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravati. I carabinieri sono ancora al lavoro per capire l'esatta dinamica di quanto successo.
4: A Reggio Calabria, dove si sta votando per le elezioni supplettive della Camera, a mezzogiorno l'affluenza è stata del 3,43%, in netto calo rispetto a 4 anni fa, quando alla stessa ora era stata dell'11,87%. I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15. Per la destra il problema è la concorrenza di Roberto Vannacci, che è alla prima prova politica seria, con la possibilità di eleggere un suo deputato. Il candidato di Futuro Nazionale è un ex uomo di Forza Italia, Domenico Giannetta.
3: Da domani mattina alle 8 nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live entrerà in vigore un prezzo massimo per i carburanti, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. I nuovi tetti che saranno applicati sia per il SELSE. Da domani mattina alle 8 nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live entrerà in vigore un prezzo massimo per i carburanti, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina.

0: va incontro al governo in difficoltà proprio per il caro carburanti che ieri ha toccato il record in autostrada, 2,50 euro al litro.
1: 5 uomini sono stati arrestati nella notte nell'ambito dell'indagine sul sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford a ovest di Londra, utilizzata dai bombardieri statunitensi impegnati nella guerra contro l'Iran. Sono accusati di aver commesso reati ai sensi dell'Explosives Act e per ora restano in custodia, riferito un responsabile della polizia locale britannica che ha tenuto una conferenza stampa poco fa. Il funzionario ha parlato anche di 85 persone evacuate dal villaggio di Wilford nei pressi della base militare per ragioni di sicurezza.
0: In Svizzera è stato bocciato il referendum che puntava a rafforzare il principio di neutralità del paese in Costituzione. Il no ha vinto col 71% dei voti nel quesito che voleva aumentare la neutralità svizzera introducendo nuove misure come il divieto di alleanza con organizzazioni militari come la NATO e non aderire a sanzioni economiche contro paesi terzi ad esclusione di quelle decise dall'ONU. In chiusura diamo uno sguardo al tempo per la giornata. Sarà soleggiato su tutta Italia con temperature al di sopra delle medie stagionali. Stessa situazione prevista per domani, dove le massime potrebbero arrivare a toccare i 30 gradi in alcune città del centro Italia. Sono le 15.34, noi ci risentiamo alle 17.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.

Ricordi d'archivio. Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.

seconda puntata dedicata a Franco Fabbri. L'altra volta era quasi tutta dedicata agli Stormy Six, e invece oggi Franco ci porta all'interno di due sue grandi passioni, anche musicali, o soprattutto musicali se volete, che sono la Grecia e i Beatles. Un po' da un programma che si intitolava Day Off, era il 2003, e qualcosa anche da più recenti incontri nel 2013. Buon ascolto!

0: Senti, sarà una cantante pop, ma in Grecia in effetti anche la musica cosiddetta pop è molto attaccata ai filoni popolari, che sia rembetico, che sia delle isole,
1: sì, certo,
0: che sia metropolitani.
1: Sì, sì, i repertori sono molto intercomunicanti.
0: Quindi, sì.
1: E fra l'altro cantanti che ad esempio in Italia verrebbero fatti appartenere o sarebbero considerati di generi diversi, invece in Grecia lavorano molto insieme. Cioè, il disco forse più bello che uno può comprare in questo momento in Grecia è un album triplo dal vivo di Nikos Xidakis, che è un cantautore,
0: come no,
1: diciamo il De André greco, per semplificare moltissimo, di tre concerti fatti ad Atene nel novembre dell'anno scorso, un anno fa, in cui ci sono Eleftheria Arvanitaki, Elenitsa Legopoulou, che è questa, e poi c'è Socrates Malamas, insomma tantissime voci, Melina Kanà, tutte le voci migliori che in realtà quando poi fanno i loro concerti hanno un repertorio che va dal rebetico al laikos, quindi la musica popolare urbana, alla musica delle isole e
0: esatto,
1: così via, come dicevi tu.
0: Ma io ho notato, poi adesso se vuoi lasciamo anche, però nella musica greca, anche nelle note di copertina dei dischi o nelle presentazioni delle biografie dei grandi cantanti, c'è un'attenzione sterminata a chi ha scritto i testi e le musiche. Cioè è quasi più importante citare prima loro che lo stesso cantante, cosa che da noi proprio poco esiste, se non per alcuni cantautori che sono però...
1: Sì, è vero, c'è una nozione molto diversa, infatti loro non parlano di canzone d'autore, ma di endecno, che vuol dire canzone d'arte.
0: Ah, ecco.
1: Per cui valutano molto non tanto il fatto che il cantante abbia scritto la propria canzone, ma chi ha fatto la canzone, se la canzone è una canzone
0: esatto,
1: di qualità. Quindi ci sono dei cantautori, anche nel senso italiano del termine, che però non disdegnano, ad esempio, di musicare testi fatti da altri, proprio... letterati, insomma,
0: sì, certo,
1: che Cavafis, Feris, Elitis, i grandi poeti della letteratura greca dell'ultimo secolo. E poi ci sono compositori, a cominciare da Theodorakis a Xidakis, ma altri compositori anche più recenti. Ad esempio, l'ultimo disco che ha fatto Melina Kanà, che è un'altra cantante che io adoro, ma non ho portato qua. È un si chiama Tragudia Ghia Melina, cioè canzoni per Melina, scritte da un compositore colto contemporaneo, però sono canzoni popolari. È come se da noi Vacchi o Francesconi scrivessero un disco di canzoni per Fiorella Mannoia, ecco, una cosa che da noi non esiste, è impensabile, invece lì è normale.
0: Parliamo ancora della voce, però, tu sei ancora su un grande interprete,
1: sì,
0: vocale.
1: Sì, ci tengo, perché poi una delle battaglie che abbiamo combattuto con gli Stormy Six, in questo caso proprio collettivamente, in particolare poi Umberto e io che cantavamo, insomma, lui più di me, è proprio sulla tecnica vocale e sul fatto che non esista una tecnica della voce, ma che è l'espressione che deve guidare la tecnica. Poi naturalmente la tecnica è importante,
0: esiste,
1: però
0: certo,
1: anche quell'attore che abbiamo sentito prima di tecnica non era
0: nessuna,
1: era
0: niente,
1: tutto tremolante, però l'emozione che comunicava.
0: Assolutamente.
1: E lo stesso Dagmar Krause, Elenitsa Legopoulou ha questa voce opaca, l'opacità è una caratteristica che nella canzone greca o nella musica araba, nella canzone araba, ha un nome proprio, si deve imparare quella tecnica lì, ma è una tecnica finalizzata all'espressione. Ho portato ad ascoltare il cantante che io e credo anche altri ho sognato di poter diventare.
0: Bello. Siamo ai sogni di Franco Fabbri.
1: Siamo qui in una edizione molto particolare, un po' strana, forse anche un pochino kitsch, di una sua canzone famosissima. Il cantante è Gary Brooker, cioè il cantante dei Procol Harum.
0: Caspita.
1: E la canzone non la presento.
0: No, non credo proprio.
1: Conoscete.
0: È quella con l'orchestra?
1: Sì.

0: un po' hollywoodiana, ma devo dire che la voce e la scrittura stessa musicale si prestano perfettamente.
1: Sì, beh, poi forse qualcuno degli ascoltatori ha sentito i Procolarum quando sono venuti qualche mese fa.
0: Ah, allo forse Smeraldo. Sì. Tu sei andato?
1: Sì, certo.
0: Com'era?
1: Era.
0: Ce l'hai fatta?
1: Beh,
0: sì.
1: Insomma, cantavano.
0: Cantavano.
1: Lui cantava, lui. Insomma, suonavano. Hanno fatto una bellissima versione di Assaulted Dog, che è
0: ecco,
1: l'altra.
0: Quella mi rimane nel sangue.
1: Vabbè, insomma, Gary Brooker. E invece, fra le voci che amo moltissimo adesso, c'è quella di un altro cantautore greco che si chiama Sokratis Malamas.
0: Questo non lo conosco.
1: Non saprei definirlo, ma credo che ascoltandolo poi si capirà molto bene. È stato non quest'estate, la scorsa, a Pavia, a un festival organizzato dal comune di Pavia, dove sono venuti alcuni greci, e lui ha fatto un bellissimo concerto. Quella che ascoltiamo adesso è una canzone registrata in quell'album triplo di cui parlavo, ad Atene lo scorso autunno. È lui da solo con la chitarra e con la voce, con un'altra chitarra e fa una piccola linea melodica. Il testo è l'Albatros di Baudelaire,
0: pensa,
1: tradotto in greco, rappresentativo di quel fenomeno di cui parlavo prima, per cui nella canzone greca è assolutamente normale che un musicista o un cantautore musichi poesie che appartengono alla poesia colta, diciamo, letteraria.

0: La semplicità dei mezzi, quando c'è qualcos'altro, in effetti colpisce al cuore, sì, sì, sì, e alla mente anche magari. Senti, ma se arrivassimo, visto che mancano poco più di 10 minuti, a Franco Fabbri più recente,
1: sì,
0: che dici?
1: Sì, mettiamo insieme alcune cose ultime che hanno a che fare poi anche con le cose che faccio di più ultimamente, che sono studiare, insegnare.
0: E tra l'altro, musica. Infatti, non abbiamo poi tempo di parlare di te, insomma, dopo.
1: Vabbè,
0: si
1: insomma,
0: fa.
1: Dai,
0: hai lasciato la radio, anche Radio 3.
1: Buone cose.
0: Sì.
1: Ho lasciato Radio 3 perché il direttore attuale non vuole essere criticato e siccome, siccome pretende che i conduttori presentino musica non scelta da loro, mi sono prestato. Quindi,
0: lasciamo le macchine di... Vabbè,
1: lasciamo che facciano le macchine.
0: Diciamo le macchine, va.
1: Dunque, ma la prima cosa che ascoltiamo, molto breve, è una breve composizione elettronica, forse questo termine è un po' esagerato, ma Luigi Pestalozza ha organizzato tempo fa una serata alla Camera del Lavoro in cui ha chiesto a numerosi musicisti, compositori, di fare un breve pezzo di 2 minuti dedicato a Carlo Giuliani. E credo che fossero 60, non so, diverse decine di compositori,
0: parecchi,
1: molto importanti, eccetera.
0: E c'eri anche tu.
1: Vabbè, molto importante. Io ho partecipato con questa cosa che è un'idea molto semplice, che mette insieme 2 ricordi. Uno è mio, perché quando sono successi i fatti di Genova, è arrivata la notizia della morte di Giuliani, io stavo facendo il conduttore a Radio 3.
0: Ah, vedi?
1: E ricevuta questa notizia, ho mandato in onda Il canto del destino di Brahms. L'altra cosa è invece che sono molto affezionato al ricordo anche di Fabrizio André, che era genovese, e quindi ho messo insieme una presentazione di una canzone di un concerto, Smisurata preghiera, di Fabrizio De André, con questa musica, con una piccola elaborazione elettronica, e questo è il pezzo che ho fatto.
2: Per una preghiera, un'invocazione ad un'entità parentale, invocazione a una mamma, un papà, invocazione ad un'entità parentale, come se fosse una mamma, di solito identifichiamo grande entità parentale, noi di solito identifichiamo queste entità parentissime come che abbiamo Dio, che abbiamo Signore, potentissime come una divinità. Madonna, in questo caso Dio, che abbiamo Signore, l'invocazione è Madonna, perché si accorgano, l'invocazione è perché si accorgano di che hanno subito le minoranze da parte di tutti, che hanno subito la maggioranza della cattiva abitudine di guardarsi alle spalle e di contarsi. La maggioranza della cattiva abitudine di guardarsi alle spalle e di contarsi 200 milioni. Stiamo approfittando del fatto di essere negli altri di Roma, stiamo approfittando del fatto di essere in grado di essere un eroe infinito, pensano di essere in grado di essere un eroe infinito, di vessare, di umiliare. La preghiera, l'invocazione, si chiama smisurata, la preghiera, l'invocazione, proprio perché è fuori, si chiama smisurata.

0: Possiamo dire che dovevamo consigliare l'ascolto in cuffia, probabilmente, o in auto, visto che c'era la voce di Fabrizia sdoppiata nettamente sul canale destro e sul canale sinistro, con Brahms in mezzo.
1: Sì, una cosa del genere serviva anche a questo.
0: L'ascolto più attento, insomma, in stereofonia avrebbe forse dato qualcosa in più a chi l'ha ascoltata da casa sull'altoparlantino. Evocazioni e storie che racchiudono tantissime storie che si incrociano, insomma. Io direi che, caspita, Franco, siamo arrivati agli ultimi minuti, potremmo farne due, ma forse ci stanno un po' stretti.
1: No, io preferirei, perché uno dei pezzi che avevo portato è un mio pezzo, l'ultimo pezzo che ho scritto per chitarra elettrica e vari effetti di loop, eccetera, si chiama Angelica, ma è un pezzo abbastanza lungo che richiede poi, per essere capito, di essere ascoltato tutto, quindi
0: allora preferiamo
1: un'altra volta. Approfitterai di questo tempo, prima di sentire l'ultima cosa che ho portato, magari per ricordare i corsi che io faccio all'Università di Torino.
0: E perché no?
1: Perché magari c'è qualcuno in ascolto che frequenta l'Università di Torino, chi lo sa.
0: E non sa magari.
1: Magari da qualche parte, non necessariamente a Milano, ma siamo ascoltati, no? A Novara.
0: È probabile,
1: io ho studenti di Novara.
0: Certo.
1: Ci sono questi due corsi, uno a Lettere e Filosofia e uno al DAMS di Torino. Uno si intitola Musiche contemporanee dei media e un altro Popular Music. Si possono frequentare tutti e due e dare un unico esame di tutti e due. Uno è, copre, diciamo, la storia della popular music dall'Ottocento, quindi dalle origini di tante musiche popular come il fado, il flamenco, la canzone napoletana, Stephen Foster, la canzone americana, eccetera, fino a tutto il resto, insomma, da Sinatra al rock and roll, ai tempi nostri, a Internet, Napster e Casà. L'altra parte, invece, l'altro corso è un corso monografico. L'anno scorso ho fatto la canzone d'autore italiana, quest'anno torno sul rock progressivo, perché è una cosa su cui sto lavorando, interessa alcuni studenti che stanno facendo delle tesi e quindi approfondisco questa cosa.
0: Tu hai un po' di bussola, visto che insegni come districarsi attraverso varie storie musicali. Hai la bussola di dove stiamo andando nella musica tra il pop e il colto? Succedono scambi? Adesso, purtroppo, in un minuto mi rendo conto.
1: Succedono. La mia bussola però segnala movimenti sotterranei
0: sì,
1: totalmente ignoti alle case discografiche.
0: Vabbè, quello sempre, che magari sono i più interessanti.
1: Ecco,
0: ovviamente.
1: Però ci sono molte cose.
0: Ci sono.
1: Molte cose interessanti che vengono fatte da musicisti molto bravi e prima o poi
0: dovranno venire fuori
1: perché o le case discografiche si adattano oppure crolleranno e quindi a un certo punto
0: la crisi
1: dovranno
0: continua perché fanno tutto in un laboratorio asettico.
1: Infatti.
0: Probabilmente, e forse anche il contributo delle varie culture, etnie musicali può dare il loro
1: questo è
0: tocco,
1: ormai
0: visto che anche la tua stessa storia, insomma.
1: Ormai credo che sia scontato, insomma, non è questione di parlare sempre delle contaminazioni di queste cose qua.
0: Andiamo
1: però
0: oltre.
1: Ci sono in giro per il mondo musicisti di grandissima levatura che appartengono a culture musicali molto lontane, che però in questo periodo si stanno parlando, si frequentano, a volte solo si raccontano delle cose,
0: è
1: necessario che suonino assieme e questo produce cose molto interessanti.
0: Franco Fabbri, ultimo ascolto. Ce lo puoi presentare in 30 secondi?
1: Ma sì, questo è un'operazione quasi didascalica. Mi hanno chiesto di fare una lezione concerto su Fabrizio De André.
0: Ah, ecco.
1: Che ho fatto assieme a Cesare Picco, che è un amico e un bravissimo pianista. E fra le tante cose abbiamo anche interpretato questa canzone, Hotel Supramonte, che in realtà è di Massimo Bubola.
0: È vero, sì.
1: E che noi abbiamo fatto in modo, diciamo, ricalcando proprio la versione di Fabrizio, ma perché così doveva essere in quello spettacolo. E adesso poi è stata inserita in un doppio CD fatto, prodotto a sostegno della rivista Anarchica A. E quindi in mezzo a tante altre cose c'è anche questa Hotel Supramonte.
0: Grazie Franco Fabbri, nostro ospite di questa sera per il ciclo dei off sulle intelligenze musicali che dovremmo così coltivare, conoscere e far parlare di sé, della loro storia musicale.
1: Grazie a voi.
0: Alla prossima volta, un saluto da Claudio Ricordi.
2: La donna in fiamme.
1: è un uomo solo, è una lettera vera di notte, falsa di giorno, e poi scuse e accuse e scuse.

sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto?

0: Caro Franco, la prima domanda è semplice, nel senso che poi è legata a un tuo ricordo ed è legata ovviamente a quello che oggi si può percepire dell'album. Quindi, che cosa hai provato e come è successo il primo contatto, in questo caso audio, musicale, quando la prima volta che hai messo sul giradischi Sgt. Pepper? E oggi, come la vedi a distanza di 40 da quasi 50 anni, insomma, si può dire, da questo favoloso album dell'era. Ecco, qui poi mi sarai utile perché album pop, album rock, album beat, vabbè, quello magari lo vediamo dopo.
1: Va bene. Ho comprato il disco appena uscito in Italia, se ne parlava ampiamente, poi ormai a quell'epoca seguivo molto i Beatles, quindi sicuramente sapevo di questo disco già in anticipo, del resto ne avevano parlato anche le riviste italiane. E quindi ho comprato molto presto, adesso non ricordo esattamente il giorno, ma la copia che ho è una delle prime copie, insomma, della prima tiratura fatta in Italia, che era fatta dalla Carisch, cioè era fatta su licenza, e dove tra l'altro, proprio a causa di questo processo di licenza, manca una delle caratteristiche note, leggendarie dell'album, cioè quell'anello alla fine della seconda facciata in cui ci sono quelle frasi incomprensibili. E in questo caso invece il disco finisce normalmente perché probabilmente il cutting, il transfert, come lo si chiama in Italia, è stato fatto appunto qui in Italia da qualcuno che non era totalmente informato di cosa avrebbe dovuto farsi di quella parte di nastro. Questo l'ho verificato poi abbastanza di recente perché all'epoca non ricordavo e non è che se ne parlasse poi tanto di quella cosa lì. L'ho ascoltato tantissimo, all'epoca avevo credo ancora una fonovaligia che era stata una delle prime fonovaligie stereo in Italia, perché mio padre era stato nel 1960 incaricato all'inizio di organizzare il Festival di Sanremo. E allora gli avevano fatto un sacco di regali, e fra i regali che gli avevano fatto, l'unico che aveva accettato, a dire la verità, perché poi si è dimesso in un vortice di cose, tentativi di corruzione, eccetera, ha detto non lo faccio più, ma l'unico regalo che aveva accettato era questa fonovaligia, credo all'occhio Bacchini o qualcosa del genere, con due altoparlanti staccabili che io a quell'epoca usavo praticamente come cuffie. Quindi rendendomi sordo perché il volume era comunque un volume abbastanza discreto, insomma, da riempire una stanza. Perché, fra l'altro, le cuffie stereofoniche sono entrate sul mercato quell'anno lì, e quindi in Italia non c'erano ancora. Quindi molti l'hanno ascoltato in cuffia in America, ad esempio. Ci sono varie testimonianze che proprio tutti avevano la mania di ascoltare questo disco in stereo, in cuffia. E io lo facevo con i mezzi che avevo, quindi causando la mia sordità, e l'ho ascoltato veramente tantissimo, tant'è vero che la copia che ho comprato allora è piuttosto rovinata dall'uso continuo. E mi ricordo poi che molti anni dopo mi sono ritrovato a un convegno sulla musica da film con uno dei componenti del Canzoniere del Lazio. E ritornando verso Milano, perché eravamo fuori Milano, chiacchierando un po', abbiamo scoperto che tutte e due, nell'estate del 1967, non avevamo fatto altro che ascoltare Sgt. Pepper's.

0: E poi, ma cosa posso dire?
1: Ma
0: Che
1: oggi, se vuoi fare un salto, un cortocircuito, come lo ripensi oggi? Perché oggi è collocato, allora era una cosa di contemporaneità, oggi è collocato nella storia della musica.
0: sì, ma devo dire che lo ascolto anche abbastanza spesso proprio per il piacere di ascoltarlo e anche per confrontare quello che mi aveva colpito allora con quello che poi, diciamo, è diventato storico e quello che mi piace adesso. Ad esempio, mi ricordo molto bene che allora la mia canzone preferita era Lovely Rita, che in realtà poi mi sembra non abbia interessato, non è passata alla storia, cioè le canzoni di questo album che si ricordano sono ben altre, no? E questo ben dice che si è consolidato un canone, no? A Day in the Life, o se vogliamo anche With a Little Help from My Friends, eccetera. Ma Lovely Rita, che a me piaceva tanto, proprio a nessuno gliene importa niente. E questa cosa però è curiosa perché anni fa, scrivendo un contributo per un libro che ha scritto Riccardo Bertoncelli su Sgt. Pepper's, ho provato a vedere se questa mia esperienza era condivisa e sono andato a vedere le riviste dell'epoca e ho trovato delle interviste in cui altri dicevano esattamente la stessa cosa. Ad esempio, Ricky Gianco, in un'intervista, non so se su Giovani o Ciao 2001, o Ciao Amici, non, forse era ancora Ciao Amici, diceva: ah, il pezzo più bello è decisamente Lovely Rita.

0: la lirita, devo dirvi, confesso che mi ha sempre incuriosito, forse per questa strana progressione melodica un po' asimmetrica, no? non è sdolcinata, forse è un po', è molto asciutta, mi piace, mi intriga anche a me.
1: Sì, sono d'accordo con te, riascoltandola oggi poi la collego a molte altre cose dei Beatles che mi sono piaciute in quel periodo, diciamo fra i 65 e i 67, e che sono rimaste marginali, ad esempio canzoni come Paperback Writer, come Rain, o prima ancora, che so, alla vigilia di queste cose qui, We Can Work It Out, che non sono i classici dei Beatles, ma sono forse le cose che mi sono piaciute di più allora e di cui tutto sommato non mi stanco nemmeno adesso. Io potrei ascoltare Paperback Writer o We Can Work It Out in continuazione, mentre altre cose mi stuccano.
0: Sì, no, ma io molte volte, quando uno mi dice il 45 giri perfetto, Penny Lane e Strawberry Fields, sì, ma hai pensato We Can Work It Out e Day Tripper? Erano 45 giri. Pensa al lato B, il mostruoso.
1: Sono d'accordissimo. Del resto, Strawberry Fields, Penny Lane o viceversa, è un 45 giri spurio, nel senso che è stato fatto per esigenze commerciali, perché erano passati troppi mesi da quello precedente.
0: E doveva entrare in Sgt. Pepper.
1: E doveva essere, erano la base dell'album, esatto. Che poi, insomma, sono le solite ipotesi sui casi storici, ma se ci fossero state dentro Penny Lane e Strawberry Fields Forever, probabilmente quest'album sarebbe stato un concept album su Liverpool, sì. E non si sarebbe chiamato Sgt. Pepper's, perché Sgt. Pepper's è stata proprio la trovata quasi dell'ultimo minuto per dare un titolo a un album che volevano che fosse concept, ma non sapevano che concept avesse.

0: Franco Fabbri. La copertina. L'impatto della copertina allora e poi tutto quello che possiamo avere pensato sino ad oggi su quello che appare.
1: Sì, la copertina mi aveva colpito, anche se non era particolarmente innovativa rispetto a cose che i Beatles già avevano fatto vedere, perché la copertina di Revolver era graficamente, non voglio esprimere un giudizio, ma insomma era molto avanzata graficamente, anche se era in bianco e nero. E comunque sì, era anche quel look floreale che stava venendo fuori in quel momento e che era già arrivato in Italia, perché questo disco arriva appunto all'inizio dell'estate del 67 e le divise, queste cose qua, c'erano già. C'era gente che andava in giro, si compravano nei mercatini, eccetera. Quindi era un disco veramente molto di moda dal punto di vista visuale, ma non era poi la cosa più avanzata, almeno dal punto di vista della grafica, che i Beatles avessero fatto. C'era già qualcosa prima, insomma. L'idea della banda che sembra un po' una banda dell'esercito della salvezza, eccetera, era secondo me anche quella nell'aria, ma questo è, fa parte proprio, se vogliamo, della ragione sociale dei Beatles in quel periodo. Cioè, i Beatles erano arrivati al vertice e si potevano permettere di prendere quello che girava e che altri magari avevano già fatto un pochino prima, però riproporlo in una forma più compiuta, meglio confezionata, con un sound eccezionalmente migliore di quello di tutti gli altri e così via. Forse l'innovazione in quel momento stava venendo anche da altre parti, tant'è vero che mentre i Beatles registravano in uno degli studi di Abbey Road Sgt. Pepper's, nell'altro studio più piccolino c'erano i Pink Floyd che facevano il loro primo album, quindi c'era qualcosa che si muoveva anche al di là di quello che hanno fatto poi i Beatles.
2: I want to tell you a story about a little man.

diciamo che questa copertina esprime comunque una tendenza di quel momento, che era quella, da parte di questa nuova non classe, che erano i giovani, di appropriarsi a piacimento della cultura globale, cosa che avveniva ovviamente nella musica ed è testimoniata in modi svariati in questo disco e anche poi nell'album bianco, cioè introdurre, che so, la musica indiana, la musica elettronica, i riferimenti anche al passato come in When I'm 64 e così via, e quindi anche i riferimenti musicali, letterari, eccetera, che hanno a che fare, e i riferimenti anche al mondo dello spettacolo, non so, da Marlon Brando a Marilyn Monroe e così via, Dylan naturalmente, ma anche Marx, eccetera. Un po' di tutto, ma questo era quello che in quel momento si faceva, che da quel momento lì si è fatto per un periodo abbastanza lungo. Poi tutto sommato l'estetica del progressive, che è un po' figlia no, di questa musica del 67-68, è un'estetica basata sull'appropriazione, in alcuni casi anche sul furto, ma insomma sul fatto che c'è un musicista fra i 20 e i 30 anni che fa propria una musica che fino a quel momento era estranea, ad esempio, ai giovani. E quindi, che so, da Bartok a Stockhausen a tante altre cose che vengono rigirati e rimasticati e incorporati nella cultura giovanile.

0: Number nine.
1: Sul dopo, perché il dopo ha provocato molte imitazioni, alcune celeberrime come quella di Frank Zappa, altre come quella dei Rattles un po' strana, oppure, a parte l'imitazione, oppure un percorso di empatia con quanto si è voluto esprimere o dire o fare in Sgt. Pepper. Tu hai a cuore e a mente qualcosa del dopo, cioè che cosa, quali strade ha aperto? Perché per esempio facendo questa indagine ho scoperto che ci sono non meno di 1500 fumetti da allora fino ad oggi che sono stati sollecitati da questa copertina o da un modo di intendere di vedere questa copertina.
2: I Rattles li ho scoperti molto dopo, perché il film non è arrivato in Italia all'epoca, era un film per la televisione, e per chi non lo sapesse, fra chi ci sta ascoltando, era una coproduzione in cui erano coinvolti alcuni dei Monty Python, sì, e poi anche George Harrison e altri protagonisti della scena che si prestavano allo scherzo, come Mick Jagger e Paul Simon, che rilasciano delle lunghe interviste, eccetera. Beh, quello è il caso proprio di una parodia molto ben fatta di tutta la storia dei Beatles, in cui però Sgt. Pepper's, che era Sgt. Rutter o qualcosa, sì, del genere, sì, ha un ruolo centrale, ed è un disco che, secondo quello che si racconta nel film, spinge milioni di persone nel mondo a diventare consumatori di tè. Perché la sostanza magica consigliata da Bob Dylan ai Beatles, e che poi loro promuovono anche con messaggi subliminali, è il tè. Ma sì, ci sono ovviamente moltissimi rapporti con altre cose, come dicevi, a cominciare da Zappa. A me è sempre interessato il collegamento con opere quasi di risposta o di imitazione, come l'album che i Rolling Stones pubblicano alla fine di quello stesso anno, che è The Satanic Majesty's Requests, che i fan dei Rolling Stones detestano e che invece amo moltissimo. È uno dei pochi dischi dei Rolling Stones dell'epoca incisi bene, anzi benissimo. E ovviamente i riferimenti a questa psichedelia e anche a questa immagine sono molteplici.

0: Professor Fabbri, l'ultimissima domanda. Questo qui è un album di musica rock, pop o beat? O qualcosa che collega tre possibili percorsi?
1: Beh, all'epoca si cominciava a riusare rock, parola che non è mai scomparsa in America, ma che ad esempio in Inghilterra era un po' declinata nella prima metà degli anni 60. Quindi dal 67, 68 soprattutto si riusa rock, non rock and roll, ma rock. Però ci sono testimonianze scritte che questa musica si chiamava, almeno prima, nel 66, si chiamava pop, perché c'è un comunicato stampa dei Beatles, quello che annuncia che i Beatles non faranno più concerti dal vivo, quindi nel settembre, grosso modo, del 1966, in cui un loro portavoce dice che per problemi tecnici non si può proporre dal vivo la musica pop-pop che i Beatles registrano in studio. Quindi, più o meno, diciamo, l'idea ufficiale del giro dei Beatles era che loro stessero facendo pop, come del resto facevano anche i loro rivali dell'epoca, che erano i Beach Boys. E infatti, per aggiungere il carico, si può dire che il primo uso nell'ambito popular del termine progressive riguarda i Beach Boys, e l'espressione usata era progressive pop. Quindi si passa dal progressive pop 66 al progressive rock 69, passando attraverso Sgt. Pepper's.
0: Quindi il beat era una forma un po' più leggera rispetto a tutto quanto che hai detto adesso.
1: Sì, il termine beat si era usato prima, fra l'altro è un termine usato all'estero più che in Inghilterra, perché in Inghilterra si distingueva nella prima metà degli anni 60 il Mersey Beat, inteso come la musica collegata con i Beatles, con la scena di Liverpool, però la maggior parte degli altri gruppi non venivano chiamati beat, ma R&B, quindi Rolling Stones, gli Animals e così via, erano gruppi R&B, nessuno li avrebbe chiamati beat.

Un altro aspetto secondo me interessante, proprio per la storia del rock di quegli anni, sono i dischi dei Moody Blues, soprattutto In Search of the Lost Chord, che è dell'anno dopo, e che è anche quello un album concept, anzi molto più, diciamo, tenuto insieme da un'unica idea rispetto a Sgt. Pepper's, con le canzoni che fluiscono una dentro l'altra, eccetera, che quindi è una specie proprio di risposta o prosecuzione, tanto è vero che allora i critici inglesi erano strabiliati e pensavano che quella fosse la vera strada, cioè che i veri successori dei Beatles fossero quelli lì, cosa che si è poi detta l'anno dopo per i King Crimson. Oggi è difficile anche solo immaginarlo, ma la critica inglese pensava davvero che Sgt. Pepper's avesse aperto una strada di innovazione musicale che avrebbe portato a un futuro di album concept sempre più complessi, con singoli brani sempre più lunghi, collegati fra di loro, eccetera. Quindi quello che poi si è chiamato Progressive Rock.

ai nostri ricordi d'archivio avete ascoltato Franco Fabbri, seconda puntata. Un viaggio attraverso due sue vaste passioni, la Grecia e i Beatles. Sempre buona musica a tutte e a tutti da Claudio Ricordi.

Il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: Ciao, ciao dottor Carini.
1: Ciao Francesco, e ovviamente un saluto anche ai nostri ascoltatori.
0: Che speriamo che oggi ci diano più retta del solito, perché oggi abbiamo bisogno di loro, dai. No, beh, abbiamo bisogno di loro oggi un pochino.
1: Certo. Sì, perché è una trasmissione interattiva, ma nel vero senso della della parola, nel senso che sono aperti anche i telefoni, giusto?
0: Sì. Allora, spieghiamo innanzitutto di che cosa parliamo oggi, perché vabbè, l'abbiamo anticipato qualche settimana fa. Oggi si chiude ufficialmente la stagione estiva di bollicine, anche se siamo ormai in autunno, perché oggi decretiamo quella che è, secondo gli ascoltatori di Radio Popolare, la canzone di questi 50 anni di storia che quest'anno festeggiamo. La storia ovviamente è quella della nostra emittente. E vabbè, ci sono delle canzoni che abbiamo proposto quest'estate, le avete votate, ne avete scelte 10 che sono arrivate in finale quest'oggi, e da queste 10 oggi uscirà la vincitrice, quindi la canzone che in qualche modo rappresenta la storia di questa emittente, insomma.
1: Sì, stavo considerando il fatto che abbiamo iniziato, come dicevi tu, in estate e chiudiamo con probabilmente l'ultima domenica in cui c'è questa sensazione di estate prolungata, dove si sta anche bene, onestamente, come clima, no?
0: Sì, magliettina, ma non troppo. Diciamo così.
1: Esatto.
0: Allora, 10 canzoni, le trovate le canzoni sul nostro bolliblog.com, magari ve le recitiamo tra poco, anche perché l'idea è quella che siate voi a votare le canzoni e solo voi all'interno di questa ora di trasmissione. Come funziona? Direi che facciamo come da altre finali, dove sostanzialmente il voto in formato elettronico vale 1, quindi se scrivete via SMS, Telegram o WhatsApp al 331-621-4013 vale 1 punto. Se invece telefonate e ci dite anche magari perché votate quella canzone, vale 2 punti, e la canzone più votata alla fine sarà quella che vincerà questa competizione.
1: Senti, ma come al solito devo prendere nota?
0: Sì!
1: Ecco.
0: Allora, diciamo che le canzoni appunto si trovano sul nostro Bolli Blog. Alcune sono strafamose, altre sono strafamose ma magari non conoscete il titolo, perché per esempio comincerei proprio con quella che è la canzone che più volte... Allora, diciamo che le canzoni appunto si trovano sul nostro Bolli Blog. Alcune sono strafamose, altre sono strafamose ma magari non conoscete il titolo, perché per esempio comincerei proprio con...

queste, poi le altre ve le citiamo tutte subito dopo questa canzone. Intanto comunque cominciate a scaldare le dita, perché vogliamo che ci contattiate, appunto. Questa è di Steve Weisberg, è appunto quella che da 30 anni, anzi più, fa da accompagnamento quando appunto si iniziano le trasmissioni in network.

0: Allora, qua cominciano subito le polemiche.
1: Sì, veramente, veramente, cioè. Allora, ci scrive Riccardo che dice: lo stacco con le trombe prima del giornale radio mi costringe sempre ad abbassare la radio. Non è radiofonica, ma semmai fastidiosa. Ecco, è un'opinione, la rispettiamo. Non credo che... Io non sono d'accordo, non so.
0: Bah, allora, che sia una roba che arrivi un po' tra capo e collo, un po' sì, no, che sia fastidiosa, sono... Anch'io non mi trovi d'accordo, Riccardo. Però, comunque, noi qua diamo retta a tutti quelli che ci vogliono scrivere. E questo era il primo, la prima finalista che avete votato. Ah, tra l'altro c'era una regola sola che all'inizio abbiamo chiesto agli ascoltatori che ci hanno proposto le canzoni di rispettare, che era quella di non mettere tra le proposte la mitica canzone di Weather Report, Black Market, che effettivamente avrebbe stravinto probabilmente se fosse stata proposta.
1: Comunque i nostri ascoltatori possono anche votare più canzoni, o no?
0: Sì, sì, sì, sì, possono anche votare più canzoni.
1: Beh, avevamo detto che avevamo citato tutte le canzoni che sono in gara, giusto?
0: Sì. Allora,
1: vai,
0: comincio
1: tu,
0: io?
1: Sì, vai tu.
0: Allora, Caterina Caselli, Insieme a te non ci sto più, che è tuttora sigla di Radiografia Nera. Poi Silvano, di Enzo Iannacci, il giornale radio... No, scusa, la rassegna stampa, anzi, che inizia con un pezzo di Silvano. Poi Manu Chao, Me Gustas Tu, che è un po' un personaggio... Lo dico perché in questo caso secondo me è proprio iconico, anche se non mi piace il termine, per rappresentare Radio Popolare. Poi Ma non è una malattia di Gianfranco Manfredi, che da questo punto di vista è un altro personaggio che ha assolutamente senso ricordare come parte della storia di questa emittente. La radio di Eugenio Finardi. Poi la sigla di Passatel, quella storica, che ascolteremo anche quella all'interno della nostra trasmissione di oggi. La sigla di Sunday Blues, che in tanti hanno votato durante la trasmissione estiva. Poi Claudio Lolli con Ho visto anche degli zingari felici. E da ultima, ma non ultima, visto che comunque potrebbe poi trionfare, Incontro di Francesco Guccini.
1: Insomma, ci sono non per forza canzoni che hanno segnato le sigle delle trasmissioni, no? Ma anche canzoni che in qualche modo, quando pensiamo alla radio, non possiamo non pensare a queste canzoni. Appunto, hai citato Claudio Lolli piuttosto che Guccini.
0: Allora, diteci, adesso vediamo un po' se i nostri ascoltatori si vogliono prendere posizione, appunto votare la loro canzone preferita tra quelle che abbiamo indicato. Poi appunto nell'arco della nostra trasmissione proveremo anche a farvele ascoltare e quindi darvi appunto rispolverare queste canzoni che spesso comunque sono passate in palinsesto.
1: E fatevi sentire al telefono, perché il vostro voto al telefono vale doppio, triplo.
0: Vale doppio, doppio. Facciamo triplo addirittura.
1: No.
0: Regole, tanto decidiamo noi. No, facciamo doppio. 0233 001 001 il numero qui. Potete chiamarci direttamente appunto telefonicamente. Ma da che cosa cominciamo?

0: Manu Ciao.
1: Manu Ciao, ma va bene, dai. La canzone che abbiamo scelto, che è appunto forse è la più famosa tra le tante canzoni che Manu Ciao ha fatto, arriva dal 2001 ed è Me Gustas Tu. Quindi adesso sto cominciando ad arrivare un po' di messaggi al 331-621-4013. Ma prima, Manu Ciao. 12 della

0: Allora, posso dire una cosa su questa canzone? Quel, quel, non so se si chiami tipo fischio che si sente a un certo punto. Secondo me l'hanno usato solo per questa canzone e per fare gli effetti sonori di Paperissima, perché io non ho sentito da nessun'altra parte questa specie di fischio, sai, quando cascano sul ghiaccio, okay, o roba del genere. Commento tu. Tecnico.
1: Sì. Beh, nel frattempo però sono arrivati qualche commento in merito a quello che diceva Riccardo, anzi Riccardo ha precisato, no? Nel senso che dice che il pezzo non è che non gli piace, anzi ritiene che il pezzo è bello, però il suo commento era riferito al fatto che gracchia.
0: Ah, ok, come se fosse un vecchio disco, sì, in questo senso.
1: Poi però qualcuno dice che non è d'accordo, per esempio Vanessa.
0: Ma l'ho capito. Vanessa, bel nome.
1: Ma non ho capito, ma questi che dicono che nemmeno io sono d'accordo, come li interpretiamo? È un voto o non è un voto?
0: No, non è un voto, è solo un giudizio tecnico, direi. Okay. E poi Gabriele, che vai...
1: Sì, leggo. Dopo tanti anni il sassofono prima del jingle che dice Radio Popolare non lo trovo fastidioso, ma mi fa lo stesso effetto dell'odore di caffè quando sale dalla moca e si diffonde in casa. È bello, dai, questo commento.
0: E poi cominciano ad arrivare un po' di voti al 3316214013. Alessandra vota Finardi. Silvia che dice Avon Adieu, che è l'inizio della canzone di Silvano che sentiremo tra poco, e quindi dice Iannacci Forever. E poi Cesare che anche lui vota Silvano e dice la sigla che sentivo tutte le mattine quando ho cominciato a ascoltare Radio Popolare. Effettivamente adesso non è più nella rassegna stampa tutti i giorni, cioè il fine settimana e basta, ma comunque rimane ancora utilizzata in questo senso.
1: Ma invece c'è questo commento di Davide, non possiamo sentire i vocali?
0: Cosa? No, gliel'ho scritto io perché ha mandato un vocale. Ah, e perché quelli in blu sono quelli che scriviamo noi e quelli in nero che scrivono loro. Vabbè, scusate. Ma ascoltiamo Silvano a questo punto, sì, visto che l'hanno votato un po' di persone. E quindi vediamo un po' com'è, che effetto fa, che effetto che fa, come diceva lui.
2: A due, tre, il titolo è...
3: Amami e sgonfiami. Amami, amami, stringimi, sgonfiami, oh. E amami, stentami, stracciami, applicami,

0: Allora, c'è un ascoltatore che scrive al 3316214013 e giustamente dice: adesso sto guidando, non posso chiamare. Ma questa non è la sigla della lettura dei giornali, perché in quella venivano citati diversi titoli di diversi giornali. Ma questo è un pezzo della sigla, perché abbiamo recuperato in realtà la sigla completa.
1: A due, tre, il titolo è...
0: Avete sentito, c'era prima il pezzo di Silvano iniziale, poi questo è Fred Buscaglione, che è un altro pezzettino, e poi dopo inizia la parte più jazz, che prosegue poi in tutta la sigla della rassegna stampa. Quindi fatto di tre pezzi sostanzialmente questa sigla, che va avanti da tantissimi anni e tuttora in onda il sabato e la domenica mattina.
2: Ci sono anche degli altri messaggi, leggo, no?
0: Sì, cominciano ad arrivare un po' di messaggi.
2: SMS.
0: Allora, vediamo un po' questo messaggio. Allora, Fred Buscaglione, Teresa non sparare, ok, l'abbiamo letto. E poi Silvano.
2: Ancora.
0: Che scrive, no, Silvano. Vado,
2: ah, lui.
0: Silvano in persona ci scrive e dice, ovviamente bella canzone.
2: Certo.
0: Se non lo dice lui, effettivamente. E poi invece c'è un voto da parte di Peppe, che vota, ho visto anche degli zingari felici, Claudio Lolli, solidale specialmente in questo tempo di tetti. Tetti?
2: Non lo so. Quindi tetti, allora,
0: coi puntini.
2: Riepilogando, Claudio Lolli, direi che gli diamo un punto.
0: Sì.
2: Poi?
0: E poi ci sono, credo, un paio di punti di Iannacci e un punto per Finardi. Se, non so se vale quello di Silvano, che vota Silvano.
2: Beh,
0: secondo
2: sì,
0: me
2: sì.
0: Vale. Allora, un altro punto per Iannacci, anche quella canzone lì.
2: Va bene.
0: Insomma, scriveteci a questo punto.
2: Ma telefonate soprattutto.
0: Telefonate, giusto. Che noi siamo qui, che vi aspettiamo a braccia aperte.
2: Esatto.
0: Con il nostro telefono. E vi faremo ascoltare adesso anche un'altra sigla anonima, che non so se si intitoli semplicemente Passatel, ma è stata per tanti anni la sigla di Passatel, direi tra primi anni 2000 e grosso modo la fine degli anni 10, quindi forse quasi un ventennio è andata avanti questa sigla, che quindi cominciava in modo molto, molto reggae,
2: sì.
0: Dicevi tu prima.

0: Aiutami a dire riverbero. Questa canzone c'è tantissimo riverbero, effettivamente. In cuffia sembra di avere dei cuffioni enormi, tipo delle parabole. Ascoltare la sigla di
1: Passo. Pezzo, come dicevi tu, usando un termine che tu usi, iconico.
0: Sì, è molto bello. Io se mi posso spendere, vabbè, la parte forse più cazzara di Radio Popolare è rappresentata pienamente da questo brano, che era un po'. L'emblema di una trasmissione libera veramente, no? Che andava in onda, noi l'abbiamo anche fatta, quindi lo sappiamo. Non sapevi cosa ti succedeva nell'arco dell'ora e mezza dopo. È una bella palestra anche da questo punto di vista.
1: Ma comunque qualcuno ti ha spiegato cosa intendeva col tetto?
0: Che se, cioè?
1: Il tetto contro gli stranieri.
0: Ah, ok. Quindi per quello che ha votato, era l'ascoltatore che votava, esatto, per Claudio Lolli. E tra l'altro arriva anche un altro voto per Claudio Lolli, Giovanni, che scrive via SMS e dice: voto gli zingari felici.
1: Ottimo.
0: Quindi un altro voto. Mi sa che c'è un testa a testa di canzoni, sì, italiane da questo, sì, punto, sì, di, sì, vista. Sì.
1: Beh, ma mandiamolo Claudio Lolli.
0: È che non c'è.
1: Non ce la facciamo.
0: È più lunga del tempo che. La mandiamo tra poco. Io manderei magari uno degli altri due pezzi da 90 che abbiamo. Che mandiamo, Manfredi o Finardi?
1: No, mandiamo Manfredi, dai.
0: Mandiamo Manfredi, peraltro scomparso da un anno circa, quindi lo ricordiamo anche con molto affetto. Tra l'altro c'è un libro che è scritto dal fratello Roberto Manfredi, che mi sento di consigliare, che racconta un po' le mille vite di Gianfranco Manfredi, non solo quello di cantautore, che è quello che ricordiamo in questa fase, ma di scrittore, di fumettista, di autore televisivo e addirittura anche di attore per film anche importanti, insomma.
1: Ma possiamo dire che cercheremo di intervistare il fratello?
0: Sì, abbiamo dobbiamo colmare il gap di... Non abbiamo mai dedicato una trasmissione alla musica di Gianfranco Manfredi e sicuramente lo faremo a breve, insomma. E questa canzone si chiama Ma non è una malattia, e credo che fosse la rubrica giovane, insomma, l'avevamo detto a suo tempo, ma dovrebbe essere quella. La sigla della rubrica giovane. Gianfranco Manfredi, Ma non è una malattia.
2: Hanno detto sei scoppiato, come ti sei rovinato, dimagrito, sembri quasi un...

0: Gianfranco Manfredi, adesso una telefonata. Ci sta chiamando Gino. Ciao Gino, benvenuto a Bollicine.
1: Gino e l'alfetta.
2: Ciao.
0: Era una citazione di un'altra canzone che in qualche modo aveva partecipato a questa gara estiva, la sigla dell'altro martedì. Ma tu sei solo Gino, senza alfetta. Rumore, però forse sei su un trattore più che su un'alfetta, perché dal rumore
1: un'alfetta che ha qualche problema.
2: No, siamo in macchina, viva voce, corre in maniera corretta,
0: quindi... ma c'è tipo un temporale, si sente, aspetta, ti si sente proprio male, però prova,
1: si sente molto rumore di sottofondo.
0: Ma ci vuoi dire più?
2: Ti dico chi voto e così siamo a posto.
0: Sì, sei uno pratico che va al sodo, vai, dici.
2: Andiamo al sodo, Claudio Loli.
0: Claudio Loli, questo vale 2 punti allora, grazie.
2: Sì.
0: Ciao Gino, grazie. Ciao. E invece proviamo a vedere chi adesso ci ha scritto. Allora, Grazia, che scrive: io voto Manfredi, quindi un altro voto per Manfredi.
1: No, un altro, il primo.
0: Ah, il primo, forse hai ragione. Sì, scusami. Sei tu il notaio di questa gara. E poi, vabbè, Marco, che poi è Marco Schiaffino. Uffa, nessuno che ha citato Abiura di me, di Caparezza.
1: È una sigla di qualcosa?
0: Penso che sia nel suo programma, quindi per quello però probabilmente è un po' tardi per inserirlo. Ciao Marco, ti si vuole bene. Omar, l'incontro, che poi è incontro di Guccini, quindi un voto per Guccini. Silvano, che cita un'altra canzone di Manfredi, che è Chi ha detto che non c'è, che è dello stesso disco peraltro, molto bella. E poi incontro di Corrado,
1: due voti per Guccini.
0: Un altro voto per Guccini. E poi in realtà arriva un voto a sorpresa così per Caterina Caselli, okay, da parte di Maria Pia. Quindi insomma, dai, si sta delineando una lotta solo canzoni italiane finora. Forse perché sono più difficili da scrivere, quelle di Manu Chao, di Steve Wisberg, Acqua Groovat, che è quella che ascolteremo tra poco, la sigla di Sunday Blues.
1: Vabbè, ti do un riepilogo veloce.
0: Sì.
1: Al primo posto è balzato Claudio Lolli, al secondo Iannacci, al terzo Guccini, e beh, basta. Poi gli altri sono un po' più indietro.
0: Adesso c'è lo stacco pubblicitario, noi torniamo tra un paio di minuti. C'è un altro voto intanto da parte di Franca per Claudio Lolli. E quindi insomma, classifica in movimento, e tra poco deciderete voi chi vince tra questi 10 brani che potete ritrovare sul nostro bolliblog.com, con i consueti mezzi con cui potete mettervi in contatto qui con lo studio 2 di Radio Popolare. Bollicine torna tra poco.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
4: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
5: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi, consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
6: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
7: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
6: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
7: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
6: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergamo, dalle 17 in poi.
7: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
6: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
7: Vi aspettiamo!
3: Ti aspettiamo!
0: seconda parte di Bollicine c'è una telefonata, una telefonata e un ospite in studio contemporaneamente. Allora, la telefonata la prende Alessandro Braga a questo punto.
8: Pronto, ciao, chi sei?
9: Sono Alberto, ciao Alessandro.
8: Ciao Alberto.
0: Pensa che fortuna, cioè arriva Alessandro e tu subito parli con lui, prima di noi peraltro.
8: Ma pensa che fortuna, perché gli dovrò dire di quello che vuoi, perché stavo preparando il giornale radio, quindi non so di cosa stavate parlando in onda.
0: Il bello della diretta.
1: Ma ti abbiamo allineato prima della trasmissione.
8: Sì, ok, quindi devi votare la canzone, esatto. Alberto.
9: Certo, sì, io voto l'incontro di Guccio, del grande Guccini.
0: Manco farla apposta.
8: Guarda, non potevi cadere più a fagiolo, perché sono stato portato dentro ovviamente per perorare la causa del maestrone.
9: Esatto. Molto bene.
1: E dicevi, Alessandro, che in realtà non è un...
8: Resta qua, Alberto, resta qua, così ci confrontiamo. Perché dicevo fuori onda a Marco e a Francesco che, a differenza della stragrande maggioranza dei gucciniani, io non metto in contro bellissima canzone, sia chiaro, come praticamente tutte le canzoni di Guccini, a mio avviso, però non la metto proprio ai vertici di una ipotetica classifica che potrei fare.
0: Ma perché vuoi fare un po' radical chic, dai?
8: No, però dicevo che effettivamente tra i gucciniani è molto, molto amata, soprattutto ci sono un paio di frasi, le stoviglie color nostalgia, pensavo dondolato dal vagone, cara amica, il tempo prende il tempo, dai. Insomma, c'è molta poetica di Guccini, in effetti, in incontro. Però, io diciamo che non la metto proprio altissima, però bene, basta votare Guccini e io sono felice.
0: Grazie Alberto, allora. Vuoi dire qualcos'altro? No? Sai, posto così?
9: Posto così, grazie.
0: Vediamo se vince. E prima di ascoltare proprio incontro c'è un'altra telefonata. Pronto, come ti chiami? Devi spegnere la radio, come dicono i conduttori, quelli bravi.
10: Pronto, aspetta.
0: No, si sta... Ma sei con l'autoradio, sì, come alla vecchia proprio, non Nicolò, ma...
10: Ok, adesso dovrebbe andare meglio, ha passato tutto.
0: Allora, per chi come ti chiami e per chi voti?
10: Allora, Giampaolo, e dunque, visto che non ho di quelle che ci sono, visto che altre non le posso mettere, se no sempre presente con avrei messo John Holmes, Una vita per la musica.
0: ma cosa c'entra, scusa?
10: Si parlava delle sigle di Radio Popolare.
1: No, lo so, però c'è una lista ristretta.
10: C'è una lista. E allora quella lista ristretta è Le Trombe, non so come si chiama.
0: Steve Weisberg,
10: sì,
0: lui.
10: Sì,
0: dai, diamogli un voto, che sta lì per ultimo in questo momento. Vabbè,
10: sì, quella.
1: Segnato Le Trombe.
0: Grazie, ciao.
10: Ciao,
1: grazie.
0: Vabbè, noi tra l'altro, posso dirlo? Sì, dai, il 15 ottobre c'è la serata dei 15 anni di Bollicine, dove ci sarà Alessandro Braga anche, come concorrente.
8: Come concorrente, sì, mi hai fregato, perché in realtà mi hai mandato un WhatsApp in un momento e ti ho risposto di default, ma sì, va bene, credo...
0: Senza sapere di che cosa...
8: Credo di essermi impentito un secondo dopo quella risposta, ma ormai sono dentro e lo farò. Comunque Guccini.
0: E allora...
8: E Guccini e forse un po' Vasco.
0: Quanto vale il voto di Alessandro Braga? Uno o due? Adesso dobbiamo decidere. Uno.
8: No, però voglio sapere le alternative, le altre possibilità.
0: Adesso perché... te le diciamo fuori onda mentre ascoltiamo questa incontro.
1: Volete un riepilogo della classifica?
0: Sì, dai.
1: Allora, a pari merito abbiamo sia Lolli e Guccini, poi molto più distanziati abbiamo Iannacci con Silvano e poi Manfredi con Ma non è una malattia. E boh, gli altri ancora più lontani.
0: Più lontani. C'è un'ultima telefonata prima di sentire Guccini. Chi sei? Come ti chiami? Pronto? No, non ci sente.
8: Non è pronto, non c'è.
0: Ciao, ascoltatore. Purtroppo ascoltiamo... No, per fortuna ascoltiamo Guccini.
8: Ah, ecco.
0: Scusa, non volevo dire quello che ho detto. Che dovegna.

0: Francesco Guccini, incontro, e c'è un ascoltatore che ci sta contattando allo 0233001001 e che dà il suo voto a...
1: Guccini!
2: Che balza in testa!
3: Ebbene, io sono qui, ciao ascoltatore, io sono qui... Pro Guccini, ci mancherebbe altro, però mi assumo la responsabilità, è un po' il voto emotivo, un po' come quando il PC nell'84 raggiunse il suo apice dopo la morte di Berlinguer, ecco, quindi ci sta anche questo aspetto, anche perché le altre possibilità mica sono niente male da quello che ho sentito, quindi... Però detto questo, Guccini forever per quanto mi riguarda. E quindi il mio voto vale uno.
0: Uno vale uno.
3: Sono un grillino.
0: Oppure vai fuori, telefoni, e allora vale due.
3: Brody.
0: Esatto, Fantozzi è lei.
3: Fantozzi è lei, va bene. Allora il mio voto va ovviamente a Guccini.
0: Ok, grazie. Ciao, ciao. Ascoltatore, come ti chiami se sei ancora lì?
1: Io sono Davide.
0: Davide, grazie per aver chiamato e ti aspettiamo il 15. Non perché ci siamo io e Carini, ma perché c'è Braga, Mi raccomando.
1: Va bene.
0: Grazie,
1: ciao,
0: grazie.
1: Una garanzia,
0: sì, allora. Infatti, ciao. Ok, grazie Alessandro Braga che adesso torna a fare il lavoro serio e leggiamo un po' di messaggi che sono arrivati copiosi al 3316214013. Perché allora Gabriele scrive: voto Manu Chao per fare l'eccentrico, giustamente è un voto anche il povero Manu Chao. E poi Simone: voto Passatele Manfredi a pari merito, se ci fosse stata avrei votato la sigla di Nocturne Over della Lester Bowie Brass Band, che c'era ma non ha ottenuto abbastanza voti per arrivare in questa finale. Poi Cinzia che vota Lolli, Marco che vota Il Maestrone e ovviamente fa riferimento a Francesco Guccini, e poi Mary che dice: sono molto indecisa, posso dare mezzo voto a Guccini e mezzo a Lolli? Ma no, noi facciamo di più, un voto a Guccini e uno a Lolli. E ti scrive anche viva Bollicine. Bene,
2: brava.
0: Sempre viva. Bene, e mentre aspettiamo i messaggi, vuoi dare la classifica parziale?
2: Sì, certo. Allora, la classifica parziale vede sempre in testa Guccini, secondo Lolli e poi più distanziati Manfredi e Iannacci.
0: Ok, quindi vabbè, è normale che, come diceva Alessandro Braga, ci sia un po' questo effetto. Allora, rimangono quattro brani a questo punto. Caselli, finale, così facciamo anche un riepilogone.
2: Andiamo a Caselli.
0: Caselli, nel senso non dei Caselli autostradali, ma di Caterina Caselli.
2: Esatto.
0: In questo caso,
2: non ci sto più.
0: Sigla di Radiografia Nera. Insieme a te non ci sto più.

0: Beh, salutiamo Tommaso Bertelli e Matteo Liuzzi, che sono gli autori di Radiografia Nera, che da un po' di anni va in onda. Adesso c'è una piccola pausa, ma tornerà presto, almeno questo dicono i miei informatori. Ciao Matteo, se sei all'ascolto. E Caterina Caselli ha ricevuto, ma oddio, non so se sia un voto questo. Claudia scrive: Caselli con un sacco di I ai maschi femminicidi. È un voto secondo te?
1: Io direi nel dubbio mettiamo sì.
0: Sul dubbio. Poi Marco vota Lolli e Federico vota Guccini. Questi sono gli ultimi voti arrivati, però sappiamo che le telefonate valgono doppio, quindi potete scriverci e
1: rivoluzionare questa classifica.
0: Potete telefonare, scusate, ovviamente, e rivoluzionare questa classifica, vedere se cambia qualcosa rispetto a, credo, Guccini che è in testa.
1: Sì, sì, è sempre Guccini.
0: È sempre Guccini. 0233 001 001 il numero di telefono. Ci scrivono anche per chiederci cosa succede il 15.
1: Ah, lascio te dirlo.
0: Beh, quindi c'è il 15 anni di bollicine, se non sarebbe 16, se fossero 16 anni in auditorio.
1: Ah, è questo?
0: Sì, ho aspettato giusto perché ci fosse l'auditorio libero il 15. Ci sarà il Bolli Quiz, quindi 15 ottobre alle 21 fino alle 22.30 venite in auditorium, ci sarà la diretta radiofonica anche, però se venite sarà divertente vedere Braga e altri due malcapitati che vi sveleremo prossimamente, che risponderanno alle nostre domande.
1: E saranno anche quiz su di noi, perché non è una cosa, diciamo, non sono per forza domande tecniche.
0: No,
1: assolutamente.
0: E non necessariamente di musica,
1: esatto.
0: Ecco quello. Quello sì. Allora, l'abbiamo citato prima, visto che tanti l'hanno votato ed è lì per superare il maestro Guccini, direi di ascoltare a questo punto, visto anche degli Zingari Felici.
1: Eh sì, perché siccome dura un po'.
0: E noi vogliamo sempre ascoltare, anche se poi se arrivano delle telefonate lo diciamo sempre priorità assoluta, e quindi ho visto anche degli Zingari Felici, Claudio Lolli e il sax con cui inizia questa bellissima canzone.

0: Ricordiamo Danilo Tomasetta invece, sassofono. Il sassofono di questo, di questo brano. Qua sì che si usa un bel uso del sassofono, come poi
1: gli anni quelle, 80,
0: quegli arrangiamenti patinatissimi degli anni 80, ma questo è un altro discorso. Siamo in, negli ultimi 8 minuti di trasmissione, potete ancora ribaltare il risultato di questa ultima puntata dedicata ai 50 anni delle ai 50 anni di storia di Radio Popolare, alle canzoni che in qualche modo ricordano i 50 anni di storia di Radio Pop. Livia scrive: sentire la voce di Claudio Lolli ogni volta è un dolore al cuore, mi manca sempre lui per me da quando avevo 18 anni. Secondo me questo vale come voto, direi.
1: Certo, assolutamente.
0: Poi un altro voto per Caterina Caselli, questo è Giuseppe che scrive, e poi insomma, volendo, appunto, ci avete ancora qualche minuto per chiamarci, visto che il voto vale doppio, e ribaltare. Credo che sia ancora in testa Guccini.
1: Sì, però siamo lì lì, eh. Sono molto vicini, sia appunto Guccini e Lolli.
0: Quindi Guccini e Lolli sono molto vicini, in questo momento sta vincendo Francesco Guccini, e su quell'onda appunto che diceva prima, berlingueriana, come diceva Alessandro Braga, e però insomma siamo ancora lì lì e potete votare 0233 001 001 via telefono oppure 331 6214 013 via SMS, Telegram, WhatsApp e via discorrendo. Mancano due canzoni a questo punto da ascoltare.
1: Ok, puoi scegliere a me?
0: Sì.
1: Allora, aspetta un attimo.
0: Con consulti database.
1: Sì, esatto. Beh, mandiamo Funky Style Brass, no?
0: Ok, che è quella di la sigla di
1: Sunday Blues.
0: Sunday Blues, esatto.
1: Speravi di cogliermi.
0: Esatto. E ricordiamo che per Sunday Blues Tranni Carini sono un'unica entità.
1: Esatto.

0: telefonata che arriva allo 0233 001 001. Ciao, come ti chiami?
1: Sergio, ciao.
0: Ciao, tu per chi voti?
1: Infatti mi dispiace, però io voto per Guccini.
0: Va bene, Guccini. Va bene, Sergio, stai facendo un po' l'ago della bilancia, eh? Bene. Grazie.
1: Mi piacerebbe farlo tra qualche mese.
0: grazie, ciao. E sono arrivati un po' di messaggi. Roby che scrive Guccini forever, altro voto per Guccini. Poi Riccardo, voto Finardi, anche mia moglie, vale?
2: Doppio sì,
0: voto.
2: Vale.
0: Ah, quindi basta scrivere, siamo in 8 e 8 voti. Siamo molto
2: Finardi
0: liberali.
2: Finardi ha detto bene, poi si è un po' ammosciato.
0: Lolli, Alessandra.
2: Ok.
0: Serena, quanto mi manca Lolli?
2: A me.
0: Vittorio, dopo questa direi Lolli, che ascoltava mio fratello più grande e che se no forse non avrei mai conosciuto, senza nulla togliere a Guccini, quindi okay. Altro Lolli. E poi Maria che scrive, io voto la canzone di Francesco Guccini, anche se ho visto anche degli Zingari Felici, la adoro.
2: Okay.
0: Manuela, avrei voluto votare la Caselli, ma vista la testa della classifica, Lolli. Altro punto per Lolli. E poi un messaggio che arriva niente meno che, cos'è più 4-8? Tipo Repubblica Ceca, non lo so.
2: Non lo so.
0: È un prefisso che non conosco. Voto Guccini.
2: Ah.
0: Anna. Vabbè, ci sono ancora 4. Piera Guccini, altro messaggio che è arrivato. Ci sono ancora, dicevo, 4 minuti per ribaltare la situazione che mi sembra abbastanza polarizzata su Guccini,
2: sì,
0: e Lolli.
2: Esatto, c'è anche un po' di distacco che è aumentato a favore di Guccini.
0: Ah, quindi devono arrivare delle telefonate se volete far vincere Lolli. Ma noi non ci siamo schierati ancora.
2: No, io ho già votato.
0: Ah, e cosa hai votato?
2: Ho votato Passatel.
0: Ah, beh, effettivamente anche a me non dispiace quella.
2: Allora.
0: Ma dai, hai messo proprio il voto?
2: Sì, l'ho segnato.
0: Allora, senti, io tiro su un po' il povero Finardi, dai, okay. con questa la radio.
2: Allora non voti Passatel.
0: Il mio voto lì, no. Posso mettere due voti? Uno Passatel? No.
2: Ah, sì, più di uno, certo.
0: Allora, uno Passatel e uno Finardi.
2: Uno.
0: Allora, aspetta, perché poi c'è Guccini, Claudia, vota Guccini. E poi l'ascoltatrice o ascoltatore che ha scritto dal più 48 scrive che è Polonia. Quindi scrive dalla Polonia.
2: E per chi vota?
0: L'avevi già conteggiato, mi pare che era Guccini. Anna era, l'ho trovato. Poi, ma lo sapete che da quando Sunday Blues non va più in onda, il ritornello di Acqua Groovat dei Funky Style Brass è la mia suoneria del telefono.
2: Penso.
0: Amo Guccini, ma voto loro. Questo è, come si chiama? Andre.
2: Quindi vota Funky Style.
0: Frankie I Energy Style MC. Ok. Monica, voto Guccini.
2: Perfetto.
0: Paola, un voto per Guccini, però Lolli rappresenta di più Radio Popolare in questi 50 anni, per cui voto anche Lolli, quindi pareggio. E poi Alessandra, Finardi non è abbastanza morto. No, anzi
2: vale
0: fa
2: come voto quello.
0: Sì, vale.
2: Vale.
0: Tra l'altro fa Ballando con le Stelle, quindi dai, ci sta che voti Finardi. E poi io voto Passate, Alessandri Blues, questa è Federica. Lo ascoltiamo mentre aspettiamo le ultime telefonate da parte dei nostri ascoltatori, la radio.

0: Senti, tagliamo un attimo perché manca un minuto e poco più.
1: Allora, arrivare copiosi voti.
0: Sì, allora, Marina, compagna di Serena che ha già votato prima, che vota per Lolli, di nuovo. E poi, questo è... Aspetta, Cinzia, che dice, voto Guccini, mettete Scirocco, per favore. Dopo te lo mette Braga durante il GR, credo. Noi non c'è tempo.
1: Manca al posto proprio, del GR,
0: manca proprio un minuto. E direi che se non arrivano telefonate entro 15 secondi, decretiamo a questo punto la vincitrice di questa gara estiva lunghissima e appassionante, speriamo anche per voi, di bollicine. La canzone dei 50 anni di Radio Popolare è...
1: Guccini.
0: È incontro, quindi che è arrivata un po' quatta alla fine della nostra gara.
1: No, ha vinto alla fine, anche abbastanza nettamente, bisogna dirlo.
0: Quindi, insomma, quanto scarto ha dato su Lolli?
1: Un po'. Fai conto un 20% in più.
0: Ok, abbastanza, quindi. E Bollicine termina qui, tra poco la linea appunto al giornale radio e direi che a questo punto io saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno seguito e che hanno soprattutto anche quelli che hanno partecipato, grazie per aver giocato con noi. Dottor Carini, ovviamente ringrazio il mio sodale che si è prestato anche lui oggi a fare il notaio.
1: Esatto, come succede spesso durante queste gare. Direi che è andata bene, avete telefonato in tanti, ci ha fatto piacere e vi diamo appuntamento a domenica prossima, ma anche al 15 ottobre per i 15 anni di Bollicine.
0: Tanto ve lo ripeteremo più e più volte, quindi non pensate di farla franca solo oggi. A domenica alle 16.30 qui su Radio Popolare. Ciao dottor Carini.
1: Ciao Francesco, buona serata a tutti.
0: Ciao, fate i bravi.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Popolare Network.
7: Sono le 17.30, sono le notizie di Popolare Network. Papa Leone è tornato a parlare di fine vita nell'incontro coi malati a Lourdes. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità, ha detto il pontefice nella terza tappa del suo viaggio in Francia. È impossibile considerare normale togliere la vita, ciò che è legale non è necessariamente morale, ha continuato il Papa, che ha ribadito con forza la posizione della Chiesa non solo sull'eutanasia ma anche sull'aborto. Secondo Leone, nessuno ha il diritto mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. Tra poco alle 18 il pontefice avrà un colloquio privato con delle vittime di abusi sessuali del clero, il momento più atteso di questo suo viaggio francese.
8: 5 uomini sono stati arrestati nella notte nell'ambito dell'indagine sul sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, a ovest di Londra. Sono accusati formalmente di terrorismo, a precisarlo è stata l'antiterrorismo britannica che sta indagando, non è ancora stata resa nota la loro identità. La base militare utilizzata dai bombardieri statunitensi impegnati nella guerra contro l'Iran e poco fa ha parlato da Chicago Donald Trump, collaborando con la Gran Bretagna, ha detto è stato fatto un lavoro straordinario, li avevamo sotto indagine, puntavano a causare gravi danni ai nostri aeroporti.
7: Dopo Eni anche IP calmiererà i prezzi dei carburanti nelle sue stazioni di servizio. L'annuncio è arrivato poco fa da Socar, l'azienda dell'Azerbaigian che controlla IP. Eni ieri aveva annunciato che da domattina alle 8 nelle stazioni di servizio entrerà in vigore un prezzo massimo per i carburanti, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. I nuovi tetti, che saranno applicati sia per il self-service che per il servito, comportano una riduzione di circa 17 centesimi rispetto ai prezzi medi praticati finora. ancora dalla stessa compagnia. La misura resterà in vigore per 30 giorni con la possibilità di un rinnovo fino alla fine dell'anno.
8: Un operaio è stato investito e ucciso mentre lavorava in un cantiere sulla A14 a Bologna. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22. L'uomo è stato travolto da un'automobile con alla guida un uomo risultato positivo all'alcol test. L'operaio è stato trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, dove è morto poco dopo. La vittima era un operaio moldavo di 45 anni e stava allestendo insieme ad alcuni colleghi un cantiere stradale quando è stato travolto. Il 54enne alla guida dell'auto che lo ha investito è risultato avere un tasso alcolemico di oltre 2 grammi al litro, si è fermato per i soccorsi ed è stato denunciato a piede libero, deve rispondere di omicidio stradale.
7: A Reggio Calabria, dove si sta votando per le elezioni supplettive della Camera, a mezzogiorno l'affluenza è stata del 3,43%, in netto calo rispetto a 4 anni fa, quando la stessa ora era stata dell'11,87%. I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23, domani poi dalle 7 alle 15. Per la destra il problema è la concorrenza di Vannacci, che è la prima prova politica seria con la possibilità rispetto a 4 anni fa, quando la stessa ora era stata dell'11,87%. I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23, domani poi dalle 7 alle 15. Per la destra il problema è la concorrenza.

0: gravemente altre 8 persone, il mezzo, secondo quanto riferito da un portavoce della prefettura di polizia dell'Alta Baviera, trasportava un gruppo di 33 turisti filippini e 2 autisti italiani. Il veicolo sarebbe uscito di strada prima di ribaltarsi. Dopo l'incidente, l'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni.
1: Sono le 17:34, noi ci risentiamo col giornale radio alle 19:30, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No,
3: mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: Mi chiamo Boris Velitz e lavoro nel campo artistico creativo.
1: Dici qualcosa di più, perché hai un cappello molto, molto ampio. Che cos'è che fai?
0: Per me diventa difficile dare un'etichetta specifica, perché mi dedico a vari campi, dalla scenografia alla street art all'arte digitale.
1: Come sei arrivato alla scelta dell'arte? È una cosa che ti porti avanti da tanto tempo? Hai una formazione per questo?
0: Credo che la scelta sia stata molto spontanea. Fin da ragazzino, una volta arrivato qua in Italia, credo che sia stato il campo che più mi ha dato modo di stare sereno e in compagnia, in un certo senso. E quindi questa compagnia poi pian piano è diventato uno stile di vita, è diventato anche il mio lavoro, allora, senza neanche rendermene conto.
1: Adesso ci arriviamo, faccio un passo indietro. Hai detto quando sono arrivato in Italia, perché tu da dove arrivi e quando sei arrivato in Italia?
0: Io sono arrivato in Italia nel 2003, che avevo 11 anni, e arrivo dall'Ecuador.
1: Te lo ricordi questo viaggio, com'è stato?
0: Sì, sì, sicuramente è stato un viaggio un po' improvviso quasi, da un giorno all'altro abbiamo deciso di... cioè mia madre ha deciso di farmi partire verso l'Italia. E rocambolesco, perché poi i tempi erano stretti per riuscire a fare i documenti.
1: E quindi dicevi che quando sei arrivato l'arte già subito un po' ti ha accompagnato, e l'hai trovato come un canale magari per, dicevi, stare con gli altri.
0: Sì, fin da subito ho visto che l'unica persona con cui riuscivo anche a dialogare a livello scolastico dei docenti era la docente d'arte, era con cui riuscivo ad avere una sorta di comunicazione più spontanea, mi piace come termine. E da lì pian piano mi sono avvicinato a questo campo, finché non ho deciso di fare il liceo artistico, poi l'accademia, poi tutto il resto anche a livello lavorativo.
1: Uh-huh. Qual è la forma d'arte che per prima, diciamo, hai incontrato? Immagino in quanto bambino o ragazzino forse il disegno è stata la prima...
0: Inizialmente il disegno, che penso poi sia anche la matrice di ogni tipo di campo artistico o progettuale, ma successivamente quello che so di certo è che l'arte di strada è quella che mi ha coinvolto molto di più a livello viscerale, diciamo, perché mi ha aperto uno sguardo di relazione pubblica che è interessante ancora oggi. Cioè, il vedere come uno spazio che di per sé è anonimo può diventare qualcos'altro in relazione con un pubblico che anche esso è anonimo, ed è anche uno sguardo completamente gratuito. Questa sinergia che si crea continuamente è sempre una nuova scoperta.
1: È molto interessante. Appunto l'arte di strada, quindi hai detto, è stata una porta. E tu come hai cominciata? Cioè, in un modo anche informale, quindi facendo lo street artist in modo informale. So che adesso invece hai delle committenze.

0: anche, quindi persone che ti chiedono di realizzare magari un murale da qualche parte.
1: Io ho cominciato in modo informale, diciamo così, per strada, quando non c'erano neanche permessi, in modo anche illegale, nell'ambito dei graffiti. Poi pian piano ho cominciato ad avere delle piccole committenze e poi mi sono avvicinato a quella che è la street art e l'arte urbana in sé, e adesso quello che mi piace di più è che si riesce tranquillamente al venir meno anche alcune committenze per dare spazio all'insegnamento e far sì che la propria pratica artistica si possa relazionare in un discorso anche partecipativo con i ragazzi, con gli adulti, per far sì che queste opere che si fanno per strada non diventino solo una sorta di risultato virtuoso dell'artista, ma che diventino qualcosa di collettivo.
0: Senti, come la vivi questa cosa? Che quello che tu hai cominciato a fare era appunto, come dicevi tu, illegale, nel senso che non si può andare a disegnare sui muri, per quanto una persona sia brava, e il fatto che invece è una forma d'arte che, come dici tu, fa dialogare anche la città con le persone, insomma, che ha qualcosa invece anche di molto bello, di molto anche importante forse.
1: Credo che in questo caso qua bisogna vedere come l'arte di strada abbia due facce della stessa medaglia. Da una parte questa illegalità, che però di per sé conserva una certa essenza dell'artista. Dall'altra parte una realtà già più legale o più legata a una committenza, ma che non vuol dire che frustra per forza la decisione di un artista, ma sicuramente lo mette nella condizione di relazionarsi più direttamente a un pubblico e a una necessità diversa.
0: Senti, dicevi che poi dopo hai fatto il liceo artistico, hai fatto la scuola artistica e poi dopo l'accademia qui a Milano.
1: Sì, io ho fatto, come dicevi te, il liceo artistico e poi per un incontro fortuito mi sono avvicinato anche al mondo della scenografia nell'Accademia. E grazie a questo percorso con l'Accademia, facendo il biennio specialistico per il cinema e la televisione e lavorando anche in vari set televisivi o pubblicità, mi piace vedere come tanti stili diversi si possono relazionare per prendere spunto in ogni progetto nuovo, cioè per prendere un nuovo spunto per ogni progetto. Ecco, cioè diciamo che la parte della scenografia e l'accademia mi ha dato una mentalità progettuale molto più consistente.
0: È stato facile o difficile accedere al mondo dell'arte? Che a volte si pensa un po' come un mondo magari un po' chiuso, è così?
1: Sotto certi aspetti facile, sotto altri difficile. Sicuramente la parte che ho sempre trovato più interessante è che da un punto di vista sociale, per me l'arte mi ha aperto molte porte. Sicuramente mi ha dato una nuova identità, mi ha facilitato anche le relazioni umane che probabilmente sotto altri campi potrebbero essere più ristrette. In questo caso per me l'arte diventava una sorta di passaporto universale. Con chiunque mi relazionavo non mi relazionavo più da dove vieni o in che punto della scala sociale sei, ma che cosa ti piace e che cosa ti appassiona. Questa era la prima domanda più diretta, no? Per quanto possa sembrare un cliché, ma per me è stato così. Invece, per quanto riguarda la parte già più artistica lavorativa è stata più difficile per il semplice fatto che credo che per ogni artista il lavoro proprio si complica quando lo devi proporre, perché parti da zero, cioè devi crearti una tua base, un insieme di relazioni che pian piano si costruiscono e non hai una certezza verso dove stai andando. Hai la certezza che a te quella cosa piace farla e ti piace condividerla. Quindi sicuramente su questo la parte lavorativa si complica sempre.
0: C'è un lavoro che per te ha rappresentato un po' una svolta lavorativa, un momento in cui hai detto ok, da adesso le cose mi sembra che siano cambiate.
1: Sicuramente c'è un lavoro che finora mi ha aperto tante porte e sicuramente è stato molto apprezzato ed è il mio Dante Andino in via Padova, che di per sé attraverso questa iconografia dove prendo il Dante Alighieri gli faccio indossare un poncio, si crea un ponte culturale. Molte persone si sono riviste, tanto da convincermi di creare un'associazione con cui io riesco adesso a creare eventi, esposizioni o perché no anche interventi artistici collettivi con tanti artisti diversi. Questa
0: Dov'è?
1: è l'opera di per sé che in questo momento, in via Padova 89, la
0: Oh,
1: troviamo,
0: così
1: che in
0: l'andiamo a
1: questo
0: vedere.
1: momento mi ha dato tante gratifiche.
0: Certo. Senti, quanto è il peso della tua storia, della tua provenienza nell'arte che fai? Quanto conta la tua storia personale? Forse è una domanda sciocca, conta per tutti la propria storia personale. in quello che poi facciamo. Però quanto conta anche il tuo viaggio dall'Ecuador a Milano in quello poi che tu fai nella tua arte?
1: Conta moltissimo, e per il semplice fatto che comunque a me piace tenerlo presente per far sì che rimanga una certa essenza a livello personale. Mi piace mescolare tantissimo, come dicevo prima, le tecniche, per passare dalla scenografia agli spray, all'arte urbana, all'arte digitale, e in questo modo anche mi piace influenzarmi dalla parte delle mie radici latinoamericane, ma anche di quella che è la mia formazione artistica qua in Italia. E in questo caso credo che questa ibridazione artistica possa creare in un certo senso un ponte culturale.
0: Non l'hai mai vissuto come un ostacolo, come una fatica in più, magari non essere nato qui?
1: Forse nella prima parte dell'adolescenza, sicuramente, dove stai ancora formando alcune parti della tua identità. Col tempo però ti rendi conto che superate alcune fatiche, superate alcune criticità, sicuramente questa parte difficile diventa poi un tuo punto di forza. Diventa quella cosa che effettivamente magari altri vorrebbero aver avuto come difficoltà per avere altri strumenti per guardare le cose che stanno attorno a sé.
0: Che cos'è che ti piace dell'insegnamento, se è una cosa che ti piace, ma immagino sì, che cos'è che ti piace e in che modo ti piace insegnare alle altre persone quello che tu fai?
1: La prima cosa, che può sembrare banale, e mi piace parlare attraverso certi cliché, perché quando li vivi ti rendi conto perché certi cliché lo sono, però mi piace il lato della condivisione, cioè il fatto che io ti condivido qualcosa che ho imparato e la cosa che mi viene restituita è magari una certa meraviglia, un certo tipo di incredulità a livello di pratica. Poi la seconda parte di questo tipo di rapporto che mi piace è far vedere le cose in un modo diverso, cioè non concentrarsi sul lato finale del lavoro, ma concentrarsi su quello che è un certo tipo di processo. Come effettivamente noi molto spesso a livello artistico pensiamo che chi fa questo lo fa perché è stato particolarmente illuminato, ha un talento che non si spiega come mai è arrivato in quelle mani, ma in realtà puoi farli vedere come attraverso un certo tipo di piccoli passaggi si possono ottenere risultati, e quindi invitare l'altro a vedere e perché no a sperimentare. In questo esperimento possa ricrearsi una modalità di gioco. In questo trovo sempre interessante il modo in cui le persone poi hanno uno sguardo diverso rispetto a come erano all'inizio, e se loro si sentono protagoniste, a me piace sapere che, ma mi piace pensare che magari a un certo punto della loro vita passano da quella strada e fanno vedere a qualcun altro dicendogli: guarda, questa parte l'ho fatta anch'io. Allora in quel caso l'esperimento è riuscito, diciamo.
0: Senti, come ti immagini il tuo futuro, il tuo futuro lavorativo, il tuo futuro artistico? Hai delle idee in mente? Mi sembri una persona piuttosto determinata, o almeno immagino che tu sia determinato, perché è molto bello quello che hai fatto e sei molto giovane. Hai già delle idee sul tuo futuro? Lo vedi?
1: A me quello che piacerebbe fare in qualche modo è continuare a fare quello che sto facendo, sicuramente ad altri livelli, con altre realtà, con altre comunità, ma mantenendo questa essenza della condivisione. Cioè, mi piacerebbe continuare a viaggiare, continuare a fare lavori di scenografia, di arte urbana, di arte digitale, senza che per forza mi devo etichettare o fermarmi in un'etichetta specifica a livello lavorativo. Però anche come insegnamento, perché questa parte qua è diventata comunque molto protagonista nel mio lavoro. Però mi piacerebbe sempre che ci fosse questo contatto con una comunità, con la sua identità e con un certo tipo di sguardo di rigenerazione urbana.
0: In mezzo alla nostra trasmissione c'è sempre un brano che scegli tu, una canzone che scegli tu. Cosa vuoi che ci ascoltiamo?
1: Julio Jaramillo, Reminiscencias.

0: Alice chiacchiera in città, oggi siamo con Boris che fa l'artista.
1: Ciao a tutti ragazzi.
0: Senti, hai detto che appunto pratichi diverse forme di arte, la scenografia, l'arte muraria eccetera. Ce n'è una che preferisci, che scegli su tutte le altre, a cui sei particolarmente legato?
1: In realtà non mi sono legato a nessuna tecnica nello specifico, ma posso dire che sicuramente l'arte murale è quella che mi dà in questo momento una gratifica umana più diretta, perché vado a lavorare direttamente con le persone. Come esempio è stato recentemente nel Festival d'Arte Urbana Pentedattilo, dove ho avuto modo di avere la direzione artistica, e grazie ad Azimut, all'associazione Pro Pentedattilo, ho avuto modo di relazionarmi direttamente con le persone che vivono a Pentedattilo, ma anche con altri artisti che venivano fuori, chi da Rimini, chi artista dalla Calabria, chi dal Messico, chi cubano. E quindi in 2 o 3 settimane vedere come c'era una sinergia unica attorno al paese. Ed è stato fantastico, perché una cosa è fare un evento che si lega a un ricordo, un'altra cosa è fare un evento che però lascia una traccia specifica. Quindi lascia 6-7 murali grossi e cambiano completamente la realtà del borgo.
0: Pentedattilo è un piccolissimo paese dove?
1: Sopra Melito di Porto Salvo. In Calabria.
0: In Calabria. Sì. Senti, restiamo su questo lavoro appunto nella città, che dialoga con la città appunto dei murales che tu fai. Come funziona? Mi direi, ogni lavoro probabilmente è diverso dall'altro.
1: Come funziona in realtà, come dici te, è sempre diverso, perché hai a che fare con persone diverse, con pareti, dimensioni diverse, ma sicuramente c'è un metodo di relazione, un metodo di pensiero che mi piace a veramente, che è quello di esaminare bene qual è la richiesta del committente, sedersi lì, parlarne veramente tanto, e poi andare a fare una ricerca propria. Cercare di tirare 2 o 3 idee e finalmente confrontarci di nuovo con il cliente, e poi vedere come questo effettivamente entra a far parte del contesto. Perché difficilmente puoi fare qualcosa solo perché ti piace farla. Può funzionare, però nel mio caso, perché mi piace che il lavoro in sé, al di là appunto della ricerca qualitativa, estetica, sia legato a un significante, no? Cioè a un significato specifico rispetto a chi vivrà questo spazio. Infatti a me piace dire sempre che di per sé non mi interessa decorare un muro, mi interessa prendere quel muro lì, trasformarlo e vedere poi come verrà percepito come spazio nuovo dalla comunità.
0: Ti è capitato nel corso della tua esperienza lavorativa di non essere d'accordo con il committente? Dicevi, non sempre posso disegnare solo quello che mi piacerebbe disegnare. Ti è capitato di dover scendere proprio a compromessi e di dire, questa idea proprio non mi convince, non mi andrebbe, però lo faccio anche perché il lavoro è lavoro?
1: Quasi sempre. Però in realtà più che non essere d'accordo e dire ok, non sono d'accordo, non lo faccio, sicuramente mi siedo a parlarne, perché anche lì essere testardi con la propria idea, andare avanti così come un toro, secondo me non è conveniente, proprio perché almeno nella mia esperienza te ti stai relazionando a una realtà diversa da te, quindi cerchi di preservare la scienza artistica tua, ma vedendo come effettivamente possa anche accontentare la richiesta del committente. E questa forse è la parte difficile, cercare di non perdere la tua essenza sapendo che stai facendo lavoro per qualcun altro e che vivrà il tuo lavoro molto più rispetto a te.
0: Cosa ti piace di più, quando cominci a disegnare o quando vedi il lavoro finito?
1: Secondo me in realtà è il processo, né quando inizio, perché in realtà lì c'è una sorta di paura, una grande paura di chissà come verrà, e neanche la parte finale, perché poi in realtà è finita, cioè, quindi si crea questa nostalgia. Cerco di godermi quel momento del processo con una certa consapevolezza.
0: Senti, ti è capitato di vedere dei tuoi lavori, dei tuoi murales rovinati, e in quel caso che cosa provi?
1: È successo recentemente nel 2024 per il progetto Frammenti di Identità con l'associazione T12 Lab in via Padova, vicino anche al Dante Andino. Abbiamo fatto una bellissima inaugurazione con un lavoro partecipato, quindi tutti quelli che arrivavano lasciavano traccia sul muro attraverso applicazione di piccoli poster. È venuta l'ambasciata da Roma, il consolato dell'Ecuador da Milano, istituzioni locali, un sacco di persone diverse Quindi c'era tanta allegria. Ma 2 settimane dopo è stato completamente distrutto.
0: Ah, proprio apposta.
1: Apposta. Uh-huh. E lì c'erano 2 dinamiche diverse. Una in cui sembrava essere un vandalismo casuale, di una notte di allegria di qualcuno, e una in cui sembrava una sorta di vandalismo specifico, mirato, perché tutti gli interventi fatti dalle persone erano stati completamente distrutti uno ad uno. Mm. Inizialmente c'è un certo tipo di dispiacere, perché dici come mai, chi, perché, qual è il contesto in cui è avvenuto e verso dove vuole andare questo tipo di azione. Poi in realtà, cioè, queste domande non sono mai state risposte. Poi in realtà quello che ho trovato interessante è il sostegno da parte di chi è venuto, da parte di chi ha visto il lavoro, da parte di chi l'ha vissuto. In questo ho pensato come effettivamente, se magari a qualcuno non andava questo tipo di proposta, c'era qualcuno che ha apprezzato. E allora ti motiva un po' di più per poter riproporre e andare avanti col tuo lavoro.
0: Quando fai in particolare magari delle grandi produzioni o delle cose, dei lavori un po' più grandi, ti manca mai la parte invece del lavoro, diciamo, informale, chiamiamolo così, non illegale, ma la parte informale? Quella parte lì, diciamo, della tua vita ti manca oppure va bene così?
1: A tratti sì, però in realtà trovo in questo momento molto interessante il fatto che posso saltare da una tecnica all'altra e in questo cambiare l'attenzione. Io cambio la tensione mentale del fatto che sto magari togliendo spazio al piacere personale. Allora non hai il tempo di quasi lagnarti per dire guarda, mi manca spazio per quel momento personale.
0: Ti ricordi da bambino che lavoro volevi fare?
1: È curioso perché ora lo racconto un po' di più. Volevo fare il presidente.
0: Dopodiché, in generale?
1: In generale, sei presidente, cioè, nonostante poi col tempo mi sono avvicinato molto al lato artistico e di per sé non fai il presidente però ti ritrovi in una dinamica direttiva di alcuni progetti e in qualche modo hai seguito quello che volevi fare da bambino.
0: Rispetto a quello che pensavi da bambino o da ragazzino, anche magari quando sei arrivato, che sicuramente la situazione magari all'inizio non è stato facile, non è mai facile viaggiare poi in un altro paese. Sei orgoglioso di quello che hai fatto in questi anni? Sei contento?
1: Sì, sì, sì, sono orgoglioso ma anche contento perché in qualche modo provo anche a restituire un po' di quella che è stata la fatica da parte di mia madre e dei miei parenti. Cioè se io riesco a fare questo tipo di lavoro e vivere questa fortuna qua, non è perché mi sono inventato da solo, è perché qualcuno è venuto prima di me. E questo sicuramente mi dà a certi momenti la forza per continuare avanti, quasi come un certo debito familiare.
0: Senti, se da domani tu non potessi più fare questo lavoro, se l'arte sparisse dalla tua vita, che cosa ne sarebbe di te?
1: È una bella domanda ed è una domanda da cui cerco un attimo di prendere le distanze per adesso perché non saprei rispondere. È tutto quello che so fare e tutta la mia vita è girata intorno all'arte. Ma sicuramente non avrei rimpianti, questo sì, quindi se sparisse completamente sarei contento di aver fatto quello che ho fatto fino adesso.
0: Alice, chiacchiere in città, a cura di Elena Mordiglia.

0: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
1: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang von Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
2: Francesca, tu hai degli adesivi sul computer?
3: Eh no, Roberta, io sono una persona adulta, tu?
2: Io ne ho due. Il primo è un cuore con all'interno la bandiera della Palestina e il secondo è una frase e dice così: I still miss Jeff Buckley. Ancora mi manca Jeff Buckley.
3: Forse non sei l'unica, sai. Vediamo se oggi riusciamo a tappare questo buco d'assenza.
4: Doc, tratti da una storia vera.
2: Benvenuti e benvenute, questo è Doc tratti da una storia vera, io sono Roberta Lippi, con me c'è come sempre Francesca Scherini.
3: Ciao a tutti e tutte.
2: Io sono un po' raffreddata, ma siamo pronte a parlare con voi come sempre di una docuserie, di un documentario, di qualcosa da cui prenderemo spunto per approfondire un tema. Questo è il nostro format, ormai lo conoscete bene, è una mezz'ora insieme per provare proprio a porci qualche domanda in più, andando oltre ai titoli di coda e chissà magari anche trovare qualche risposta. Oggi abbiamo scelto un prodotto che, devo dire, abbiamo avuto davvero il piacere di vedere al cinema qualche tempo fa e non vedevamo proprio l'ora che arrivasse sulle piattaforme per poterne parlare con voi, anche perché racconta un artista incredibile.
3: Oggi parliamo di It's Never Over, Jeff Buckley, un documentario diretto dalla regista Amy Berg e prodotto tra gli altri da Brad Pitt, che ha raccolto un'enormità di critiche positive e per fortuna. Si tratta di un documentario della durata di 106 minuti nel quale si ripercorrono la vita, la musica e la misteriosa scomparsa del cantautore Jeff Buckley. Il film oggi si può finalmente vedere su Cilia €3,99, su Rakuten a €4,99 e su Apple TV a €5,99. Decidete voi a chi volete dare i soldi, comunque vi consigliamo davvero di vederlo. L'artista, secondo noi, lo ricorderete tutti, però facciamo un ripassino per i più giovani. È famoso per l'album capolavoro Grace e per la sua versione immortale di Alleluia e soprattutto per essere stato particolarmente eclettico non solo nella vocalità ma anche nella sua personalità, argomento di cui si parlerà lungamente anche in questo documentario.
2: Ecco, Francesca, è presente quando tutti dicono che ricordano il momento in cui erano, quando sono cadute le Torri Gemelle? Ecco, io ricordo perfettamente dove ero nel momento in cui è stata annunciata la morte di Jeff Buckley. L'artista scompare prematuramente nel 1997 affogando nel Wolf River, che è un fiumiciattolo affluente del Mississippi, a Memphis. È un fiume in cui lui entra volontariamente per fare un bagno notturno e da cui non riemergerà vivo. Le circostanze, insomma, non sono mai state del tutto chiarite, ma oggi la regista compone questo docufilm nel quale svela, attraverso anche materiali, anzi soprattutto materiali d'archivio inediti, attraverso foto, messaggi vocali anche lasciati in segreteria, sentimenti e emozioni di quest'artista che provano a delineare la sua personalità. Questo è proprio un regalo per quanto mi riguarda, perché a farlo sono soprattutto le donne, no? Le donne che lo hanno amato di più, che lo hanno vissuto da vicino, che lo hanno vissuto nel profondo, ovvero la madre e le fidanzate storiche. E poi dobbiamo dire che questo è un documentario che ha un approccio abbastanza interessante, abbastanza inedito, probabilmente anche unico in termini filmici, e si distanzia da quello che è di solito il biopic musicale, perché qui si mostra molto la persona con le sue angosce, le preoccupazioni, le tenerezze, anche perché poi dietro alla famosa voce d'angelo di Jeff Buckley c'era un ragazzo ironico, fragile sicuramente e in costante ricerca di se stesso.
3: La regista Amy Berg fa un lavoro egregio, tant'è che la madre di Jeff Buckley, Mary Gilbert, decide di rendere noti diari, registrazioni alla maggior quantità di persone possibile, dal momento che lei stessa ha sempre voluto mostrare chi fosse davvero Jeff. E così questo documentario prevede utilizzo di filmini inediti e appunti autografi che proprio servono per focalizzare e rendere più evidente la situazione che stava vivendo e soprattutto la genesi dell'arte di questo ragazzo svanito improvvisamente. Vengono così esposti dietro le quinte della sua vita, il peso della fama, il processo creativo che c'era dietro i suoi brani e anche alcuni degli aspetti della sua scomparsa nel fiume Wolf, che magari spesso non sono proprio così noti al grande pubblico.
2: Jeff Buckley, che è stato un giovane musicista purtroppo scomparso a soli 30 anni, qui diciamo a vederlo attraverso le sue sensazioni, perché sono ben raccontate da chi lo conosceva davvero. E questo per arrivare a spiegare anche cosa lo ha portato, no, a decidere di creare la musica così come lo faceva. Ci ritroviamo a sentire i suoi traumi, i suoi lutti, i drammi anche che lo hanno accompagnato, ma anche a viverlo con grande ironia, appunto, e ovviamente non poteva il documentario non affrontare anche il rapporto con il padre famoso e ingombrante, ovvero Tim Buckley, che però lui non conoscerà se non per pochi giorni quando è ragazzino e che non lascerà segni se non nella sua assenza. Quindi poi al funerale di Tim sarà Jeff invece a lasciare un segno, quando lascerà tutti esterrefatti per il suo incredibile talento.
3: Sostanzialmente si viene davvero trasportati da questo documentario all'interno di quella che è una relazione molto intima, il dolore di chi lo ha conosciuto e perso, e allo stesso modo si viene anche resi partecipe di quelli che sono effettivamente i meccanismi di un talento che è andato davvero in profondità. Ma mentre riflettiamo sul talento, sulle emozioni, sulla memoria, ascoltiamo anche il brano che dà il titolo al documentario, proprio per ricordarlo.

0: It's never over, rieccoci qui Francesca Scherini e Roberta Lippi, che non smetteranno mai di ricordare quanto siano importanti le storie vere e in questo caso quanto conti la memoria musicale e il valore dell'espressione artistica. Per questo la storia di Jeff Buckley è sicuramente un patrimonio per le nostre vite e non soltanto un racconto tragico o qualcosa da dimenticare. Per questo vogliamo sapere anche da voi cosa ne pensate, se la musica di Jeff Buckley vi accompagna da tempo, magari se invece non lo conoscevate, appunto ci dobbiamo ricordare che ci sono anche tanti giovani che forse non ce l'hanno così nelle loro orecchie, quali sono i brani a cui siete più legati e soprattutto se avete visto questo documentario di cui parliamo oggi, ovvero It's Never Over Jeff Buckley. Come sempre potete scriverci tutto a doc@radiopopolare.it.
1: La regista Amy Berg, in questo continuo intreccio di archivi, testimonianze all'interno di questo documentario, non solo mette a nudo l'arte e la voce di questo talento straordinario, ma ci mostra anche la sua anima, abbiamo detto, la sua esperienza di vita, anche i traumi che l'hanno accompagnata. E in questo senso questo è un prodotto che noi davvero davvero vi consigliamo vivamente di vedere, non soltanto perché, come abbiamo detto, è un prodotto particolare dal punto di vista della realizzazione, ma proprio perché senz'altro tutti noi possiamo anche empatizzare e provare a trovare degli spunti di riflessione qui dentro. Parliamo di un talento puro, parliamo di ricerca di identità, parliamo anche del peso delle radici familiari e si parla delle pressioni dell'industria discografica, ma anche del rapporto viscerale tra l'artista e la sua musica, i suoi strumenti, il suo modo di creare arte. Per questo, Francesca, oggi devo dire che non potevamo che richiamare un amico e un grandissimo talento.
0: Sì, oggi abbiamo il piacere di ospitare di nuovo con noi Vittorio Cosma, musicista, compositore, produttore discografico e colonna portante di tantissimi progetti storici della musica italiana. Maestro, come andiamo?
2: Bene, bene, fortunatamente finché facciamo la musica siamo contenti.
0: Ottimo, allora per noi oggi appunto era l'occasione di tornare a confrontarci insieme a te e quindi partirei subito con questa domanda. Da musicista, qual è la tua percezione del talento di Jeff Buckley e che cosa lo rendeva secondo te così unico e irripetibile, si può dire, agli occhi di chi fa musica come te?
2: Sull'irripetibilità non, cioè, ognuno è irripetibile in fondo. Jeff Buckley aveva questa caratteristica meravigliosa che si era nutrito di musiche diverse, cioè non veniva da un genere particolare, era innamorato del grunge, del prog, della musica d'autore, del cantautorato, quindi è riuscito a mischiare tutte queste cose dimenticandosene anche, perché è uno dei grandi problemi di chi poi conosce tante modalità di fare musica, che poi ne rimanga un po' prigioniero, come la fusion, come anche l'indie per certi versi, cioè ricalcare un cliché in qualche maniera e perdersi in quello. Lui invece aveva la capacità di mischiare tutte queste cose, di essere poi profondamente convinto, altro elemento gigante. Lui viveva, e purtroppo anche forse è morto anche per questo, insomma, lui credeva profondamente in quello che faceva, non lo faceva per compiacere o per vendere, questa è un'altra caratteristica gigantesca. Quindi l'unione di queste due cose, la sua poliedricità senza essere prigioniero di nessun genere e la sua profonda convinzione, non poteva fare altro, davvero artista, è unica.
1: Sappiamo che Jeff Buckley ha pubblicato in vita un solo album in studio, che è Grace. Che valore, che peso ha per un musicista lasciare un'opera unica che congela in questo caso un mito?
2: Quello è un peccato, semplicemente. Ce ne sono tantissimi che chissà cosa avrebbero scritto post mortem. Quello rimane però, diciamo, per fortuna un'espressione veramente pura e profonda di quello che era Jeff Buckley, cioè appunto l'unione di tutti questi mondi musicali e la profonda convinzione, quindi per fortuna che c'è almeno quello, diciamo.
0: Ecco, e proprio anche dai filmati del documentario di cui parliamo oggi traspare, no, una forte tensione proprio tra il desiderio di espressione pura, che dicevi anche tu, di Buckley, e le pressioni dell'industria discografica degli anni 90, anni che tra l'altro appunto hai vissuto anche tu in pieno. Sono cambiate le cose con le nuove tecnologie, c'è più libertà oppure no?
2: Allora, ci sono vari temi. Il tema della diffusione maggiore della musica, della democraticizzazione della musica, cioè tutti possono fare musica e farla ascoltare a tutti, è un'ottima cosa. Altro è invece il discorso dell'industria discografica, cioè in quanto industria, non in quanto industria discografica, cioè non voglio dare la colpa ai discografici, sono parte di un sistema. Dagli anni 90 ad adesso il tutto è peggiorato mostruosamente, ma in tutti gli ambiti, cioè il vendere come unico faro della propria esistenza, vendere in senso lato, musica, cinema, libri, cibo, qualsiasi cosa, ma anche la nostra vita privata è in vendita con OnlyFans, con i piccoli video che si fanno dicendo oggi ho mangiato questo, è tutto in vendita. Finché non si estirpa profondamente questo elemento, tutti gli aspetti della vita verranno mangiati dal denaro, non c'è nulla da fare, è un meccanismo che non ha morale, non è giusto o sbagliato, funziona così. Se noi scegliamo di vendere esclusivamente le cose, la qualità va abbassata, bisogna incontrare il gusto di quante più persone possibili, anche a discapito della qualità, della verità, in altri campi della sanità del cibo, quindi è un problema del capitale. Finché il capitale governa le nostre vite, anche la musica, come tutti gli altri aspetti, saranno serviti a questo meccanismo.
1: Ecco, parliamo un secondo anche di Alleluia, perché la versione di Buckley fece dire a Leonard Cohen che si trattava di una versione appunto ipnotizzante, lui ne era rimasto sbalordito. Ecco, tu per esempio che rapporto hai con le cover?
2: E le trovo sempre fertili. Ci sono tantissimi esempi di cover che sono più famose e forse, non dico più riuscite, ma forse hanno espresso in maniera più forte il concetto che avevano nella scrittura. Appunto Alleluia, probabilmente molto più conosciuta quella di Jeff Buckley, All Along the Watchtower di Hendrix, adesso tornando indietro, Hurt che ha fatto Johnny Cash, ma che era un pezzo dei Nine Inch Nails, Nothing Compares to You di Sinéad O'Connor, che è un pezzo di Prince. Insomma, ce ne sono moltissime. Non sono un purista, penso che abbiano due valenze diverse. Se la canta un ragazzo come Jeff Buckley di forse neanche 30 anni, o la canta un uomo saggio, diciamo alla fine della sua esperienza su questa terra, cambia completamente il senso anche della canzone. Infatti le canzoni, un aspetto che non dico si tralascia, non si considera tanto, che sono fatte di testo, musica e di chi la canta. Cioè cambia la prospettiva. Se voglio una vita spericolata, la canta un ragazzino, o la canta un uomo fatto che ha già fatto quelle esperienze, cambia completamente. Quindi anche Alleluia cambia il suo senso, e secondo me Jeff Buckley gli ha dato una nuova vita, un'altra vita.
0: Ecco, invece che cosa ne pensi per esempio del fatto che sappiamo, no, che le sessioni, le demo rimaste per il suo secondo album sono state poi pubblicate postume? Da collega, che cosa provi di fronte all'ascolto di materiale non finito e reso pubblico senza l'approvazione finale dell'artista?
2: Non saprei. Se opportunamente esplicitato e raccontato fa parte dei documenti, cioè adesso noi andiamo a controllare quali sono le lettere d'amore di Beethoven, Chopin, cioè cerchiamo di capire di più del personaggio e dell'arte di quel personaggio andando ad analizzare anche le loro vite private. Questo mi sembra eccessivo, ma dal punto di vista artistico, se esplicitato, Get Back, il documentario sui Beatles, racconta dei momenti di scrittura in cui non c'è niente di definitivo, però è un documento. Secondo me sono interessanti e vanno prese per quello che sono, ovviamente, vanno prese per l'inizio di un processo creativo, della costruzione di un brano.
0: Grazie davvero, perché confrontarsi con te è sempre molto interessante. Se possiamo chiedertelo, su cosa stai lavorando? Ti vedremo, ti sentiremo presto.
2: Yes. sono sempre, lavoro sempre su dieci fronti, sto facendo due colonne sonore, poi come al solito mi sto divertendo qua, appunto facendo le cover con i miei amici Gialappi, con cui ricominciamo tra poche settimane, poi ricominciamo Capital Jam, che appunto è questa festa della musica con una super band, con Radio Capital e Luca De Gennaro, in cui io obbligo poi i cantanti a confrontarsi proprio con le cover, cioè qualcosa che ci piace e che magari ci ha spinto anche a fare questo mestiere. Quindi è proprio bello uscire dal proprio ego e andare a festeggiare la musica.
0: Bene, allora continueremo a seguirti. Grazie ancora Vittorio Cosma per essere stato con noi oggi.
2: Grazie a voi, ciao Francisco Roberto, ciao.

0: E rientriamo da questo brano, che dire brano è ovviamente riduttivo quando parliamo di Jeff Buckley. State ascoltando Doc Trattino una storia vera, siamo Roberta Lippi e Francesca Scherini. Oggi, ve l'abbiamo detto, stiamo parlando appunto del documentario It's Never Over, Jeff Buckley, che potete trovare su Chili, Rakuten e Apple TV a noleggio. È un prodotto che ci sentiamo veramente di consigliarvi, qualcosa di molto diverso da quello che siamo abituati a vedere, anche perché Jeff Buckley era unico e non merita niente di meno. Detto questo, per noi è importante conoscere anche il vostro parere sui temi che trattiamo, quindi diteci anche cosa pensate di questo artista che tanto ci manca, quindi scriveteci sui social dove ci trovate come doc-trattino-trattino-nostravera oppure come sempre a doc@radiopopolare.it.
1: Esatto, siamo sempre molto interessate alla vostra opinione e devo dire oggi sinceramente anche un po' di più. Qui stiamo parlando di un prodotto che è un progetto anche commovente, a tratti struggente, incentrato su questo grande artista che viviamo con tutte le sue insicurezze e tutte le sue incertezze. Di questo documentario resta anche la certezza di una relazione profonda, intensa e di un legame davvero unico che si crea tra questo musicista e chi lo ha amato, che alla fine sono semplicemente esseri umani che si confrontano con tutte le loro debolezze e con tutto il loro passato carico di faticosi traumi e difficoltà da elaborare.
0: Infatti ricordiamo che tutti siamo esseri umani con i nostri difetti, con le nostre mancanze, con le nostre debolezze, ma anche con le nostre qualità, la nostra forza, il nostro talento, le nostre capacità di riemergere, imparare, maturare. Certo, non siamo Jeff Buckley, questo è poco ma sicuro, anche perché appunto di Jeff Buckley ce n'era uno solo, purtroppo il destino ce l'ha portato via. Speriamo però che questa puntata vi abbia riportato indietro nel tempo e di aver dato anche a lui un omaggio del nostro eterno grazie per una musica meravigliosa che ci ha lasciato.
1: Noi vi salutiamo e vi aspettiamo la prossima settimana con un nuovo documentario, un nuovo tema da approfondire, e vi lasciamo con un brano che è impossibile non scegliere per chiudere questa puntata, però ricordatevi che ovviamente ci sentiremo ancora la prossima settimana.
0: Ciao!

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

C'è il GR, ma innanzitutto ci siamo noi, cioè innanzitutto prima di tutto quello che vi dirà e vi spiegherà il GR, ma noi ci occupiamo, come gli amici del GR, di un argomento di grande attualità, una delle cose su cui si è più speso l'efficienza del nostro governo attuale, cioè le gonne.

La canzone di Aurelio Fierro è del 1967, per cui siamo in un momento in cui i costumi stavano cambiando, ma curiosamente, pur essendo molto avanti rispetto alle posizioni del nostro cosmopolita ministro degli esteri, è meno avanti di quello che diceva T-Bone Burnett in Long Skirt Baby Blues, quando si lamentava con la fidanzata che seguiva le mode indossando delle gonne più lunghe, mentre a lui piaceva di più prima con degli abiti un pochino avanti di quello che diceva T-Bone Burnett in Long Skirt Baby Blues, quando si lamentava con la fidanzata che seguiva le mode indossando delle gonne più lunghe.

hai ascoltato Radio Popolare, Mashup, e ci stiamo divertendo a cercare dei brani riguardanti gonne. Qui sono i Pulp e dicono la loro con Pencil Skirt.

Fabrizio Piras è la voce del gruppo folk sardo Fantasias de Ballos, che è un gruppo originario di Boroneddu, in provincia di Oristano, e loro sono etnici ma non troppo, così dicono, cioè vogliono fare ballare le piazze però anche con un po' di innovazione, e si occupano anche loro della questione gonna, con un senso della tradizione perlomeno pari a quello del ministro, ma con più senso dell'innovazione, molto di più.

Una delle capacità che il nostro ministro lega al tipo di donna che porti è quella per la maternità. Ragazza carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è, è quella seria che magari c'ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, che non ha cambiato più fidanzati, che insomma è portata anche un po' a mettere qualche cornetto. La ragazza è affascinante, che carattere ha?

0: La settimana della moda è finita, ministro l'ha resa anche settimana della morale, comunque è finita anche quella.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero.

Miss Ottaviani ha legato l'attitudine alla maternità, alla lunghezza della gonna, ed è quello che fa anche Gigo con questo brano riguardante la transessuale Coccinelle, che si chiama appunto Coccinella. Amore.

piace di più se non ti vesti di blu, diceva Ghigo Agosti, che insieme a Stazione Rock, che era diciamo il gruppo che lo accompagnava con la supervisione musicale di Piero Soffici, dedicava il vestito blu, era quello diciamo borghese, diceva poi anche metti quella gonna che ti stava tanto bene, quindi era la spregiudicatezza di Ghigo Agosti, che ci ha lasciati nel 2024 a 88 anni e che era anche uno dei personaggi che aveva partecipato al primo festival rock in Italia, quello del 1957 al Palazzo del Ghiaccio con Gaber, Iannacci e Clem Sacco, tra gli altri. Più avanti, tra l'altro, Adriano Celentano lo accompagnerà, ed era una spregiudicatezza rock che si rifaceva alla cultura beat, ma che anticipava in Italia il beat come declinazione del rock and roll determinata dalla British Invasion, che ascoltiamo invece qui rappresentato dagli Scooters, Una minigonna. Usciva per Jolly la stessa etichetta dei primi singoli di D'André.

0: Che sarà? Che sarà mai una minigonna? Beh, qualcosa evidentemente sarà, e la dice lunga il fatto di male gazing, se per esempio argomento di female empowerment in questo brano di un gruppo di K-pop femminile, le AOA, e si chiama appunto il brano Mini Skirt, che tra l'altro traduce il coreano Kima.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
1: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 25 al 30 settembre al Parco Ravizza.
1: Il programma su spaziocinema.info.
3: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10.30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio, Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.
4: Senza fine, tu sei un attimo, senza fine. Non hai...
5: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
6: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
7: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
6: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
7: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
6: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
0: Mia mamma mi diceva non amar le donne bionde, che sono tutte vagabonde, che sono tutte vagabonde. Mia mamma mi diceva non andare con la bruna, che ti porterà sfortuna, non mi sposerò mai più. Era la sostanza filosofica del discorso del ministro Tajani in materia di moda femminile, ovviamente, in quello che si suppone, tra le altre cose, che possa essere un canto degli alpini. Comunque, a ripristinare l'ironia, che c'era comunque molto di più in quel canto che nel moderno discorso politico, ci pensa Gianna Nannini.

tanti metatesti e sottintesi in questa canzone fantastica di Gianna Nannini. Tra le altre cose, a Tajani credo che abbia risposto l'innominabile dicendo che lui le donne le preferisce senza gonne, ma perché gliele ruba. Beh, c'è una tradizione anche in questo senso, fra le altre, e viene dalla Scozia. Anzi, questo gruppo, i Voyage, venivano dalla Francia, però il pezzo si chiamava Discotch, crasi tra disco e scotch, come dire una disco scozzese. E anche qui possiamo farci una bella risata.

0: Rimaniamo in Francia, dove questa volta la gonna la troviamo in una faggia particolare, in lana, che tra l'altro si usava spesso in una fantasia scozzese. O si usa ancora? Boh, nel dubbio chiediamo a Tajani.
1: Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Je ne vis plus, tu sais, je brûle.

donne con le gonne mappazze il giusto a mashup. L'era Chaperone e questi sono i Blink-182 con Shit Out of Her Mind.

qui siamo al picco emotivo della puntata, qui sì, ci avviciniamo al livello di speculazione dei nostri politici. Facchini ce lo ruberà, lo sento, lavora nell'ombra, all'ombra della gonna.

dopo il momento Facchini, il momento Nicolo Vecchia, nel senso che però questa io l'ho rubata a lui. Questa è The First Big Weekend, è uno dei primi singoli degli Arab Strap, forse il primo tra l'altro, e parla di gonne scozzesi. Del resto credo che loro abbiano autorità in materia. Non parla solo di gonne scozzesi, ma insomma, vabbè, c'è anche questa immagine, e credo che adesso abbiano anche esperienza in materia oltre che autorità, veramente non lo so. Certamente qui erano giovanissimi, adesso è uscito l'ultimo disco, che tra l'altro è troppo bello, ve lo consiglio. E se volete, preparatevi spiritualmente con l'ascolto di questo primo vagito, o più o meno, che si chiama The First Big Weekend, come ci auguriamo che sia il vostro di weekend, cioè grande, grandioso, bello, con anche delle novità, delle prime volte, e chi lo sa, con le zecche rosse, sono piene di sorprese, eh?

ed è il momento di salutarvi con stile. Lo facciamo con una che ce n'ha e ha anche female empowerment, Taylor Swift. A settimana prossima, Style.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
3: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
4: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
3: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
4: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
3: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergano, dalle 17 in poi.
4: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
3: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
4: Vi aspettiamo! Ti aspettiamo.
5: Popolare Network.
6: Allarmi esplosivi vicino a una base britannica usata dagli Stati Uniti nell'ambito della guerra contro l'Iran. Arrestati 5 uomini per terrorismo, forse pianificavano un attentato. Dopo Eni, anche IP annuncia prezzi calmierati per i carburanti. Il governo incassa la mossa e spera che altre compagnie facciano lo stesso. Ma intanto il prezzo è salito alle stelle. Ieri in autostrada il diesel ha toccato quota 2,50 euro al litro. Elezioni suppletive a Reggio Calabria. A mezzogiorno crollo dell'affluenza. Ha votato meno del 4%. Urne aperte fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per quello che è il primo vero test elettorale per Roberto Vannacci. Da Lourdes il Papa ribadisce la posizione della Chiesa su fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte. Nella terza tappa del viaggio francese del pontefice, Leone incontra le vittime di abusi. Massima vigilanza su questa dolorosa piaga, ha detto. Sono le 19.31 minuti, buonasera, questo è il giornale radio di Popolare Network. 5 uomini sono stati arrestati con l'accusa di terrorismo vicino alla base aerea britannica della RAF di Fairford a ovest di Londra, utilizzata dai bombardieri statunitensi impegnati nella guerra contro l'Iran. Per gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Chiara Manetti.
7: Buonasera Alessandro, la polizia antiterrorismo britannica sta guidando l'indagine che vede coinvolti 5 uomini che, come dicevi, sono stati arrestati nelle prime ore di oggi, domenica, con l'accusa di terrorismo ai sensi dell'Explosive Act. La polizia è intervenuta vicino a una base dell'aviazione militare britannica, RAF Fairford, nel sud-ovest dell'Inghilterra. La base è usata anche dagli Stati Uniti nell'ambito degli attacchi statunitensi contro l'Iran. Secondo quanto riportato dai media britannici, questa mattina 3 furgoni bianchi sono comparsi nel piccolo villaggio di Welford, accanto alla base militare. A segnalare la presenza sospetta dei veicoli è stato un residente della zona. La polizia è poi intervenuta bloccando i 5 uomini e una squadra di artificieri ha esaminato i veicoli per il sospetto trasporto di esplosivi. Per precauzione 85 abitazioni sono state evacuate, ma la polizia è al lavoro per far rientrare i residenti nelle loro case il prima possibile. Data la presenza significativa dell'aeronautica militare statunitense nella base britannica, oggi si è espresso il presidente Donald Trump, che ha detto di collaborare strettamente con i suoi omologhi britannici. Li avevamo sotto indagine, puntavano a causare gravi danni ai nostri aeroporti, ha detto Trump sui 5 arrestati. Secondo Sky News UK, che cita alcune fonti anonime, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati, di cui però per ora non è ancora stata resa nota l'identità.
6: Grazie Chiara Manetti. Dopo aver respinto la proposta iraniana per la chiusura del conflitto, Donald Trump ha detto di attenersi dai colloqui in settimana. Lo rende noto a Axios, che ha intervistato il presidente statunitense. Teheran vorrebbe concludere un accordo, ma non è quello che voglio fare io, ha detto. È un'intesa che forse avremmo accettato un anno fa, hanno sopravvalutato la propria posizione. Alla domanda su una ripresa degli attacchi contro l'Iran, il presidente statunitense ha risposto: ci penso continuamente. Intanto, a distanza di 2 mesi da quella che sembra un'indiscrezione rilanciata dai media occidentali, è arrivata la conferma delle condizioni della guida suprema iraniana. Un membro dell'assemblea degli esperti iraniani ha riferito all'emittente del Qatar Al-Arabi che Mokhtaba Khamenei sarebbe rimasto ferito nel bombardamento americano dell'edificio del padre Ali Khamenei. Il servizio.
8: Il 28 febbraio, primo giorno di guerra, le bombe americane hanno colpito il compound del leader supremo Ali Khamenei, uccidendo lui e numerosi suoi familiari. A succedergli era stato il secondogenito Mojtaba, ferito in quel bombardamento. In questi mesi non lo abbiamo mai visto, secondo alcune fonti non voleva che la sua figura e la sua voce potessero essere manipolate dall'intelligenza artificiale. Quando si seppe del ferimento, furono bombardati 3 ospedali a Teheran. In uno di questi si trovava lui prima di essere estratto dalle macerie. A raccontarlo all'emittente del Qatar Al-Arabi è Mohsen Al-Haidari, membro dell'assemblea degli esperti incaricata di scegliere il nuovo leader supremo. Quando si seppe del ferimento, furono bombardati 3 ospedali a Teheran. In uno di questi si trovava lui prima di essere estratto dalle macerie. A raccontarlo all'emittente del Qatar Al-Arabi è Mohsen Al-Haidari.

0: Mushtaba ha ottenuto 50 voti su 59 contro gli 8 dello sceicco Al-Arafi, mentre un membro si è astenuto. Al-Haidari ha negato che l'assemblea si sia consultata con i Pasdaran. Mushtaba non è stato informato della selezione se non tramite la dichiarazione trasmessa via radio. Non è previsto che la guida suprema venga consultata, ma deve accettare la responsabilità. Il Consiglio degli esperti non si è finora incontrato con Mushtaba per circostanze di sicurezza. I contatti e gli incontri individuali sono condotti in segreto. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Dopo Eni anche IP calmiererà i prezzi dei carburanti nelle sue stazioni di servizio. L'annuncio è arrivato da Socar, l'azienda dell'Azerbaigian che controlla IP. Eni aveva già annunciato che da domani mattina alle 8 nelle stazioni di servizio entrerà in vigore un prezzo massimo per i carburanti, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 invece per la benzina. I nuovi tetti che saranno applicati sia per il self-service che per il servito comportano una riduzione di circa 17 centesimi rispetto ai prezzi medi praticati finora. La misura resterà in vigore per 30 giorni con la possibilità di un rinnovo fino alla fine dell'anno. Ma nonostante la decisione di IP, secondo Rinaldo Giannola, giornalista economico, la mossa non funzionerà.
2: Lo sta facendo perché probabilmente gliel'ha chiesto il governo. Teniamo presente che Eni è una compagnia controllata dallo Stato. Descalzi, l'amministratore delegato, il capo dell'Eni, è nominato dal governo, è stato confermato dalla Meloni. Naturalmente un'operazione del genere ha un grande impatto mediatico e di facciata. Sui risultati veri per calmierare i prezzi dei carburanti non ci credo molto, perché l'Eni, pur essendo un operatore molto importante, non è totalizzante sul mercato, e quindi gli altri produttori, gli altri distributori di benzina e di diesel probabilmente saranno sì preoccupati, ma non credo che seguiranno l'esempio. Probabilmente è già d'accordo l'Eni con il governo di prorogare fino alla fine dell'anno. Tra l'altro, il costo per l'Eni di questa operazione di immagine, di facciata, è un costo economico assolutamente contenuto e limitato per le sue dimensioni. Cioè, teniamo presente che l'Eni nei primi sei mesi di quest'anno ha realizzato ricavi per 40 miliardi di euro e ha un utile netto di circa 4 miliardi. Se questa operazione viene prorogata fino alla fine dell'anno, il costo, diciamo, per l'Eni, il costo dei mancati ricavi potrebbe essere di circa 100 milioni al mese, che è, diciamo, nel mare magnum del bilancio dell'Eni, che a fine anno sarà almeno di 90 miliardi di ricavi, una vera sciocchezza.
1: Una ragazza di 20 anni è stata quasi annegata da un 38enne dopo aver rifiutato un approccio sessuale, successo in provincia di Pistoia. La vittima aveva conosciuto qualche giorno prima il suo aggressore, si erano dati appuntamento lungo un fiume, il Pescia, ma dopo aver rifiutato l'avance dell'uomo, la ragazza prima è stata trascinata per i capelli, poi quasi annegata, picchiata e torturata. A salvarla l'ha chiamata la polizia di una passante che ha sentito le sue urla. L'uomo è scappato, ma è stato poi ritrovato e arrestato dagli agenti, ora in carcere con l'accusa di tortura e tentata violenza sessuale nei confronti della ragazza. Un operaio è stato investito e ucciso mentre lavorava in un cantiere sulla A14 a Bologna. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22. L'uomo è stato travolto da un'automobile con alla guida una persona risultata positiva all'alcol test con un tasso alcolemico di oltre 2 grammi al litro. Si è fermato per i soccorsi ed è stato poi denunciato a piede libero. Deve ora rispondere di omicidio stradale. A Reggio Calabria, dove si sta votando per le elezioni suppletive della Camera, a mezzogiorno l'affluenza è stata del 3,43%, in netto calo rispetto a 4 anni fa, quando alla stessa ora era stata dell'11,87%. I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23, poi domani dalle 7 alle 15. Per la destra il problema è la concorrenza di Roberto Vannacci, che è la prima prova politica seria con la possibilità di eleggere un suo deputato. Sentiamo l'opinione di Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienze Politiche all'Università di Bologna.
3: Le elezioni sono sempre importanti. In questo caso Vannacci sta scommettendo in una situazione nella quale non è facile per lui andare molto forte, però si dimostra che il suo candidato riesce ad avere 7-8-10% dei voti, questo per lui sarà un segnale molto buono.
1: Quindi dal risultato di queste urne può dipendere anche la strategia in vista delle elezioni politiche di Vannacci, ossia verso un accordo col centrodestra, una corsa solitaria?
3: Questo è più difficile dirlo. Non credo che desideri fare una corsa solitaria per poi negoziare i suoi voti con Giorgia Meloni, che potrebbero essere decisivi. Resta da vedere naturalmente quanti voti, in quale momento. Questo a 7-8 mesi dall'elezione è difficilissimo dirlo.
1: Papa Leone è tornato a parlare di fine vita nell'incontro con i malati a Lourdes, nella terza tappa del suo viaggio in Francia.

0: Dopo le due giornate a Parigi, il pontefice ha detto che ciò che è legale non è necessariamente morale, ribadendo con forza la posizione della Chiesa non solo sull'eutanasia ma anche sull'aborto. Nel pomeriggio Leone XIV ha avuto poi un colloquio privato con delle vittime di abusi sessuali del clero ed è stato uno dei momenti più attesi del suo viaggio francese. Riconoscere i nostri errori è indispensabile per la crescita spirituale, ha detto prima dell'incontro durante la messa celebrata a Lourdes. Sentiamo il servizio da Parigi.
1: Ciò che è legale non è necessariamente morale e non può diventare normale somministrare la morte. Le parole di Leone XIV, oggi nel suo sermone a Lourdes, storico bastione del cattolicesimo tradizionale, per il terzo giorno della sua visita apostolica in Francia, sono un attacco frontale, senza nominarla, contro la nuova legge sull'aiuto a morire, voluta da Macron e votata prima dell'estate a larga maggioranza trasversale dal Parlamento francese. Legge che ha determinate e precise condizioni di volontà, coscienza, sofferenza e malattia dà diritto al ricorso non propriamente all'eutanasia ma al suicidio medicalmente assistito, autosomministrato o in caso di impossibilità somministrato da un curante. In una prima bordata nel suo discorso all'UNESCO di due giorni fa il Papa l'aveva già denunciata come l'offerta di una morte programmata. Oggi in un discorso sulla sacralità della vita davanti a una platea di credenti più identitaria, quella di Lourdes, appunto culla della tradizione, del misticismo cattolico più fervente, più dogmatico, ha ribadito senza mezzi termini la posizione intransigente del Vaticano sulla questione del fine vita e per così dire contestualmente del diritto all'aborto che sempre il Parlamento francese, gloria sua, ha iscritto l'anno scorso nella Costituzione. Dopo il consenso ecumenico tra difesa della pace, dell'ecosistema e denuncia dei pericoli dell'intelligenza artificiale culminato nel trionfo ieri della messa oceanica sugli Champs-Élysées, oggi la controversia pro-life ma anche la contrizione con l'incontro a fine pomeriggio per la prima volta iscritto nel programma ufficiale di un papa con 7 vittime francesi di abuso sessuale da parte di membri del clero cattolico. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: In Svizzera è stato bocciato il referendum che puntava a rafforzare il principio di neutralità del paese. Il no ha vinto con quasi il 70% dei voti nel quesito che voleva aumentare appunto la neutralità svizzera introducendo nuove misure come il divieto di alleanza con organizzazioni militari come la NATO e l'obbligo a non aderire a sanzioni economiche contro paesi terzi ad esclusione di quelle decise dall'ONU. A un mese dal voto del 27 ottobre in Israele, gli ultimi sondaggi vedono governo e opposizione alla pari. Il primo ministro Netanyahu ha recuperato terreno rispetto a qualche mese fa, quando veniva dato per sconfitto. Il suo principale rivale è l'ex capo di Stato Maggiore, Gadi Eisenkot. Nell'uno né l'altro al momento raggiungerebbero una maggioranza dei 61 seggi sui 120 totali della Knesset necessari per creare un governo. Sentiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Israele.
2: Allora, i sondaggi danno in lentissima risalita Netanyahu, il che vuol dire che adesso il blocco di Netanyahu e il blocco dell'opposizione sono più o meno pari con, sempre stando ai sondaggi, 52 seggi a testa. Però attenzione, perché quando si parla di opposizione bisogna chiarirsi su cosa si parla. E l'opposizione che pareggia con Netanyahu è l'opposizione mainstream sionista. Poi ci sono i partiti arabi che dovrebbero assestarsi, secondo i sondaggi, intorno ai 12 seggi e sarebbero un fortissimo deal breaker. Cioè l'Israele che non sta con Netanyahu è molto di più dell'Israele che sta con Netanyahu, però col fatto che diciamo tutto questo separazione tra palestinesi e con cittadinanza israeliana ed ebrei è così netta, noi non riusciamo a contare l'opposizione come una cosa unica.
0: Mi una Mari Carmen Mas, nessuna Mari Carmen in più, con questo slogan in migliaia, 100.000 secondo gli organizzatori, sono scesi in piazza oggi a Madrid per il diritto alla casa. A far scattare le proteste lo sfratto di Mari Carmen Abascal, una donna anziana invalida che è stata buttata fuori dal suo appartamento dove viveva da 70 anni. Il servizio da Madrid.
3: L'accampamento di protesta per il diritto alla casa è cresciuto in una sola giornata. Nella Plaza del Sol di Madrid si possono contare ormai più di 175 tende. Nel pomeriggio 400 persone hanno partecipato alle assemblee organizzate dal sindacato degli inquilini. La casa deve smettere di essere considerata un bene di mercato, deve diventare un bene di prima necessità, spiega Juan, portavoce del sindacato degli inquilini. Le leggi non devono favorire gli speculatori. lavoratori, ma chi vive nelle case.
4: Nosotros habitamos esas casas.
3: L'occupazione pacifica e spontanea della principale piazza della capitale spagnola è nata dopo lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 88 anni che ha dovuto lasciare il suo appartamento finito in mano a una società di investimenti immobiliari. Per ora la polizia resta a guardare, molta invece la solidarietà delle persone che hanno portato cibo, medicine e sacchi a pelo. Stasera ci sarà un festival di musica e spettacolo a cui parteciperà anche l'attore Carlos Bardem prima di passare la seconda notte in tenda. Vogliono resistere almeno fino a martedì, quando il governo di Pedro Sanchez dovrebbe approvare un nuovo decreto sulla casa per frenare gli sfratti delle famiglie vulnerabili. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: In Irlanda del Nord resta alta la tensione dopo che una grande folla di manifestanti si è radunata per protestare contro la marcia dell'Orange Order. Si tratta dell'organizzazione protestante unionista dell'Irlanda del Nord che per la prima volta dal 1997 è stata autorizzata a sfilare in un'area a maggioranza cattolica e nazionalista. Il primo ministro britannico, parlando alla BBC, ha fatto appello alla calma. Sono stati compiuti grandi progressi in Irlanda del Nord e non vogliamo che si torni indietro, ha detto. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Daniele.
5: Non è soltanto una questione legata ad una marcia e una ferita che non si è mai rimarginata, si tratta di Irlanda del Nord, dove gli scontri tra unionisti e nazionalisti in Parlamento sono all'ordine del giorno. Adesso il riemergere di una questione che sembrava sepolta dopo 30 anni ha riaperto un dibattito. Sinn Féin dalla parte dei residenti, il DUP, il partito unionista, con chi vorrebbe invece marciare. Anche i leader religiosi, cattolici e anglicani, hanno invitato tutti al dialogo, ma le elezioni generali sono dietro l'angolo nel 2027 e i partiti soffiano sul fuoco. Il processo di pace in Nord Irlanda non è ancora concluso.
0: 19:46 minuti è tutto. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 22:30. Una buona serata da Chiara Manetti, Alessandro Braga.
6: Popolare Network.
7: Mi senti?
8: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
7: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
8: No,
7: mi senti?
8: Niente. Ti vedo frizzato.
9: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
10: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
11: Sei andato da zia? Dai, lo sai che ci tiene. Ha già preparato tutto. Come per cosa? Per i corsi di teatro. Il lunedì, play, giochi con il ritmo e con il corpo. Il martedì, teatro e scrittura. Prima scrivi e poi lo porti in scena. Il mercoledì, regia teatrale. Questa volta dirigi tu, attori e attrici. Il giovedì, suono per le arti performative, per costruire i suoni di una scena. Allora, le scriverai? Zia, Zona Indipendente Artistica. Scrivi a info@zonaindipendenteartistica.it e prenoti la tua lezione di prova.
12: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
13: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalles Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang von Wien nei capannoni delle ex reggiani. iteatri.re.it.
14: Avevo il dubbio all'ultimo di non aver preso lo studio, che tecnicamente funziona che schiacci un pulsante e inserisci il tuo studio. Se non lo fai, non succede niente. Cioè,
15: altro
14: nel senso che però
15: le sirene.
14: Sì. Però nell'etere,
15: nell'etere non,
14: cioè,
15: lo sento.
14: Ci sono dei, non sento proprio nulla. Ci non sono sento. Dei grossi secondi di silenzio.
15: Sì, e poi parte un brano a caso.
14: Sì, che è sempre lo stesso.
15: Mi è capitato una volta.
14: Beh, beh, non so qua.
4: La prima volta che... No, non la prima, un po' di volte che ho fatto. Vabbè, ciao ascoltatrici,
14: ciao. No,
4: ascoltatori.
14: Perché la gente pensava di poter assaporare quel silenzio. Invece no, era inserito lo studio, mi ero ricordato. Quindi ben ritrovati, cari ascoltatori, ben ritrovati, cari ascoltatrici. È domenica sera, siamo dopo il GR delle 19.30.
4: Del buon Braga e della, buona Chiara.
14: Sì, poi voi... Magari, sai, domenica sera l'ascolto è un po' distratto, vi siete dimenticati che c'eravamo noi e quindi siete ancora lì. State lì, a sto punto cosa fai? Prendi, cambi canale, poi parte lo zapping, perdi del tempo, fai quella cosa che una volta veniva definita zapping, oggi definiremmo scrolling, anche radiofonico, che scrolling. Muovi la roba. Poi entra Radio Maria, Senti, è domenica sera, già è la fine della settimana, già lì c'è lunedì dietro l'angolo.
4: Voglio vedere dove arrivi.
14: No, è tutto già molto impegnativo, non stare a cambiare canale, ci siamo noi, ti va bene? Ok, ti va così così? Vabbè dai, cioè ormai sei qua, stai qua, va bene come inizio?
4: Guarda, non potrei farti peggio.
14: Guarda... Penso che tu sia cosciente di aver detto potevo fare di peggio. Potevo fare di peggio. Partiamo. Stasiu de dos.
4: Stasiu de dos.
14: Stasiu de dos. Stasiu de dos.
4: Stasiu de dos.
14: Stasiu de dos. Andiamo a lavorare con quello che abbiamo, ma secondo me... Allora... Sta su de dos.
4: Sta su de dos.
14: Sta su de dos. Sta su de dos.
4: Sta su de dos.
14: Sta su de dos. Che poi puoi anche iniziare un po' così così... Però poi arriva questa sigla fighissima.
4: Come fai?
14: Come fai? No, niente, che vi ricorda intanto dove siete e che risolleva un po' il ritmo e tutte le cose. 19:51 minuti, benvenuta Gaia Grassi.
4: Benvenuto Matteo Villacci, benvenuti a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
14: E le ascoltatrici. Questo è la trasmissione che vi traghetta intanto verso Nostrini e poi verso quella che è ufficialmente la fine della domenica.
4: L'inizio della nuova settimana.
14: E che in realtà ha lo scopo, proprio dal titolo in avanti, quindi Sud Dos, mollami, di allontanare il pensiero della fine del weekend e di prenderci questa ora e tre quarti di ossigeno, respirando bene a pieni polmoni finché si può, riempiendola di cose tendenzialmente, sì. Riempiendola di cose. Quindi anche oggi tutte le rubriche, anche oggi partiremo con Pardo,
4: ci ha mollato il brano. Sì, ci ha mollato in mano perché è bloccato Pardo.
14: È bloccato. È bloccato,
4: In altri
14: giù.
4: Lidi ben più belli giù. Di questi.
14: Sì, infatti, vai a lamentarti. Poi avremo il lavoratore della domenica. Quest'oggi torniamo in Ternos.
4: Qui in casa, sì. Giochiamo con una new entry.
14: Qui cioè della,
4: new
14: della,
4: entry
14: rubrica.
4: Della rubrica,
14: esatto,
4: che
14: esatto.
4: Voi la conoscete già.
14: E poi la rubrica sulle vostre spalle, ovvero l'ultimo tupper, quindi torniamo a farvi parlare di ricette di cucina e anche di recupero di cose che potrebbero andare a male, invece no,
4: a
14: le salviamo.
4: A questo proposito facciamo l'appello.
14: Vai, facciamo l'appello.
4: E diciamo
14: su, facciamolo subito, mettiamo le mani avanti.
4: Settimana prossima, sì. Dato che poi nell'ultima parte della puntata c'è sempre l'intervista del futuro, questa cosa l'anticipiamo e vi diciamo già che settimana prossima, adesso non mi ricordo il giorno ma andrò a cercarlo velocemente, è la giornata mondiale, no, è la giornata vegetariana, giornata sì. Mondiale vegetariana, quindi a tutti i nostri amici vegetariani diciamo mandateci delle ricette vegetariane o l'ultimo tupperware, oppure se non all'ultimo tupperware con gli ingredienti perché voi dite che non avanza mai niente nel vostro frigo, finite sempre tutto giusto giusto, ce li mandate così delle ricette così.
14: Sì, esatto, cioè condividiamo un po' di
4: in onore della giornata mondiale vegetariana.
14: Esatto, tentate di così invogliarci con determinate ricette, poi sull'ultimo tupperware sarebbe bello aspettare
4: il primo ottobre, eccola qua, l'avevo segnato in scaletta, ecco, me l'ho dimenticata, il primo ottobre, quindi giovedì.
14: Allora, un saluto ricordiamo i contatti, perché come si fa ad entrare a far parte su The DOS, c'è il 331-621-4013 per sms, whatsapp e telegram, diretta a popolarenetwork.it per le mail,
4: oppure,
14: che poi servono.
4: Sì, che poi servono, oppure 0233-001-001 se volete telefonare.
14: Esatto, arrivano già un po' di segnalazioni su voi stessi, che è la cosa che tendenzialmente ci piace di più.
4: Esatto.
14: Quindi Intanto possiamo fare un finalmente.
4: Sai che ero veramente mi stavo preoccupando.
14: Io ci ho pensato diverse volte, non tutti i giorni, diverse volte.
4: No, però è la terza puntata e le prime due è mancato e io cominciavo a preoccuparmi, pensavo che la muffa avesse preso il sopravvento.
14: Avesse avuto la meglio, invece
4: Mister Lampascione.
14: Gli diamo un bentornato. Ci scrive: sono venuto da Radio Maria apposta per voi, quindi Mister Lampascione era rimasto imprigionato nelle frequenze di Radio Maria per parecchio tempo. Noi preoccupati, adesso più sereni. Salutiamo anche Alessandro che scrive che era qui anche da prima, incollato al divano. Bene, Domenica Mood, incollato al divano, ci sta.
4: Ma
14: poi c'è Gius che ha un messaggio.
4: Posso dire, aspetta, perché io non sto vedendo i messaggi?
14: Ma è così, sappiamo che qui è un po' sì, un po' no. Gius scrive un messaggio rivolto a Pardo. Io sostituirò un aggettivo, che è stronzo, con paperella, va bene? Ok. Ah, voi ci siete, no? Perché quella paperella di Pierpardo, invece, fa una puntata a tema gonna e la fa registrata la paperella, senza permettere a noi ascoltatori di contribuire. Non ha neppure messo alzati la gonna, ma vi pare? Allora,
4: caro Gius, il nostro paperella...
14: Sto paperella
4: ha avuto dei contrattempi
14: ed è rimasto bloccato.
4: È rimasto bloccato e quindi non
14: geograficamente,
4: è potuto, geograficamente sì. Proprio non è potuto, suo malgrado, essere qua con noi.
14: Sì, esatto, è anche tuo malgrado. Intanto salutiamo anche l'Elisabetta che ci manda con foto la ricetta vegetariana.
4: Vediamo qua.
14: Allora,
4: secondo me è cetriolo, non è zucchina.
14: Oh, ma l'ha scritto lei.
4: Ah, l'ha scritto, perdonami. Ah, no, non avevo letto. Mi sembrava un cetriolo perché l'hai fatte veramente sottili.
14: Sì, comunque, zucchine crude sottili.
4: Sì.
14: Sottili. Scaglie di grana, cipolle rosse, aceto di Modena. Bello perché è crudo.
4: Sì, bello fresco, esatto. Possiamo ancora goderci un po' di ricette fresche che non fa ancora freddo.
14: No, secondo me, iniziamo a raccogliere, iniziamo a portare a casa.
4: Sì.
14: Per il resto, soprattutto nella prima parte, che weekend è stato? Bello, no?
4: Allora, è stato un bel weekend, assolutamente sì. E ho fatto una cosa ieri sera, sono andata a Vimercate.
14: Che vado sta pazzia.
4: Ho fatto questa pazzia. A parte che ha un centro storico bellissimo, medievale, molto bello. Non me lo aspettavo, Non l'avevo mai visto. Ero
14: Best
4: sempre stata soltanto
14: secret Vimercate.
4: Cioè, io passando in tangenziale vedo le Torri Bianche,
14: sì,
4: no?
14: Uscita Torri Bianche.
4: Esatto, non pensavo ci fosse un centro storico medievale. Lo pensavo una cosa ultra, no, moderna, no, però tipo quella cosa lì dell'Interland milanese.
14: Dai, non dire, no, io lo so che stai per inimicarti tutta la Brianza dicendo ultra brianzola.
4: No, assolutamente no. Anzi, ho passato un weekend in Brianza, che devo dire. Sono stata lì a Vimercate e c'era la festa della serata medievale.
14: Bello.
4: Quindi c'erano, com'è che si chiamano quelli che hanno i rapaci sui guantoni? No, non mi vengono.
14: Sì, ho capito. Sai che più mimi e meno mi viene. Cioè, che hai falconieri.
4: Falconieri, che non ho visto, ma so che c'erano. E c'erano gli sbandieratori.
14: Ecco che qui, attenzione, lo diciamo.
4: Devo dire una cosa.
14: Nessuna bandiera viene maltrattata.
4: A differenza.
14: Esatto.
4: E devo dirvi che mi è venuto un flashback. Mi sono ricordata quando ero ragazzetta.
14: Sì.
4: Tu, nonostante sia un pezzetto più giovane di me,
14: sì,
4: ti ricordi che c'era
14: mercatone dell'arredamento
4: di Fizzonasco,
14: certo, quello della
4: e c'erano le majorette,
14: certo,
4: e io da piccola volevo fare la majorette grazie a quella pubblicità. Cioè, mia mamma me l'ha vietato perché già si immaginava a seguirmi in tour
14: certo
4: nei posti tipo alla serata medievale di mercato.
14: Ma perché c'erano le majorette?
4: Tu
14: associ majorette a sbandieratore.
4: Secondo me io ero attratta dagli stivaletti con i tacchi.
14: Può essere.
4: Però avevo 4 anni, 5 anni, cioè, niente. È stata boicottata il mio sogno, così mia madre mi ha...
14: Sì, tarpato le ali per tornare ai falconieri.
4: Non ho potuto fare la majorette e ieri però l'ho un po' rivissuta questa cosa. Tant'è che ho preso dei contatti, caro Villacci, volevo dirti.
14: Oh, bene.
4: Visto che c'è una federazione italiana di sbandieratori, sappi...
14: Che butti via questa
4: che
14: occasione.
4: Ci sarà... Una puntata,
14: un fuorigioco
4: sarà dedicato una volta agli sbandieratori, perché è uno sport, caro, eh?
14: No, ma... Sì, tra l'altro, dicendo questa cosa, mi hai fatto venire in mente quanto siamo cialtroni. Cioè, io e te abbiamo iniziato la puntata facendo... mettendo in ordine le cose che faremo in questa puntata, ci siamo fermati alla cucina, certo. E non abbiamo detto che poi arriva lo sport, che poi arriva l'intervista dal futuro e che la puntata è lunga e che, visto che dobbiamo andare a iniziare, poi andremo a recuperare i messaggi, ma abbiamo una telefonata allo 02 33 001 001. Pronto?
15: Ciao Gaia, ciao Matteo,
14: ciao
15: Gianni.
14: Ciao Gianni.
15: A Fizzonasco fanno un data center al posto del mercato.
14: Lo so, caro. E ne abbiamo parlato.
4: Le cyber majorette.
14: Sì, le cyber majorette, che è un danno ambientale.
4: Non volevo fare.
14: Altro che lanciare i bastoncini delle majorette. Lì è un disastro.
15: Ne abbiamo.
14: Sì, sì. In quella zona lì è un bel casino. Perché ne abbiamo parlato anche. Vieni con me.
4: Sì, abbiamo fatto.
14: Sta venendo fuori un.
15: È stata una bella giornata ieri. Abbiamo fatto una assemblea,
14: sì.
15: Al coso, non mi ricordo
14: al coso, ma lì dai, lì vicino alla cosa, lì a destra,
15: vicino, sì. Così poi faremo una manifestazione il 10.
14: Bravo, che
4: 10 di ottobre, quindi segnala, cioè ce l'hai segnalato, bravo, tienici aggiornati, perché
14: esatto.
4: Ci interessa.
14: Io vorrei degli eroi, anzi vorrei delle eroine che si presentano vestite da maggiorette alla
15: ma anche no.
4: Io vorrei,
14: secondo me,
4: tanto,
14: per
4: Gianni.
14: Secondo me, per tenere alta l'attenzione ci vuole creatività, ragazzi,
15: bellezza comunque.
14: Beh, perfetto.
4: Al bellezza, certo, certo.
14: Gianni, grazie.
15: Partecipatissima 200 secondo la
4: questura in 10.
14: Certo. Gianni, grazie.
4: Felici aggiornati, Gianni, mi raccomando.
15: Ciao.
14: Un abbraccio, ciao, buona serata.
15: Ciao.
14: Oh, ma allora, quella paperella di Pardo, in realtà i compiti li ha fatti almeno? Cioè ci ha lasciato, perché sennò
4: certo.
14: La rubrica va nel vuoto.
4: Certo.
14: Oh.
4: Ci ha lasciato un pezzo.
14: L'avanzo di Pardo.
4: L'avanzo.
14: Che infatti ha gonna proprio nel. Visto che si diceva il tema, la gonna, tagliare le cose. Questo è Serpent Skirt, Cocteau Twins.
4: Lo faccio dire a te.
14: Se non vi piace il brano, ve la pigliate con Pardo.

0: Allora, questa Serpent Skirt è stata sicuramente apprezzata da Lomi, che ci
1: ciao,
0: ha mandato,
1: Lomi!
0: Che per dircelo, ci ha mandato 16 messaggi.
1: Uno divisi, dopo
0: l'altro. Esatto, quindi bellissima, autunnale, ventosa, anche domenicale. A tutte, quindi perfetta.
1: Tutte. C'è un messaggio.
0: Sì,
1: di
0: perché
1: Pardo
0: c'è il abbiamo aperto sto dissing.
1: Per Jus, che dice? Quindi Jus, questo messaggio per te da Pardo. Dite a quella paperella di Jus.
0: Vi ricordate per cosa sta paperella?
1: Esatto. Okay. Che alzati la gonna, la metto solo se mi porto una guardia scozzese in studio.
0: Quindi fatti i tuoi conti.
1: Fatti i tuoi conti.
0: Esatto. Se vuoi, quella canzone, trovi la guardia scozzese. Noi abbiamo fatto da tramite, come sempre, nel nostro mestiere. Quindi tu, sbandieratori, io oggi sono andato a trapanarmi le orecchie a Monza. Vedi che eravamo in Brianza entrambi?
1: Eh sì.
0: Sono andata all'autodromo.
1: No, ma io sono tornata la mattina.
0: Di stamattina? Ci siamo incrociati. Io entravo, tu uscivi. Bello anche lì. Grande giornata rumorosa, come spesso accade da quelle parti. Ma della nostra domenica può interessare fino a un certo punto, perché la prima rubrica ufficiale dopo gli avanzi di Pardo è dedicata ai lavoratori della domenica. Volendo anche noi, però non è che può interessare sempre noi due. E oggi siamo tra noi.
1: Oggi siamo tra noi. Siamo a casa, perché come sapete noi alterniamo un lavoratore della domenica di Radio Pop con un lavoratore della domenica
0: da
1: del
0: fuori,
1: mondo.
0: Del mondo. E oggi,
1: e questa sera abbiamo una new entry
0: nella rubrica,
1: che è Matteo Lefons.
0: Ciao Matteo.
1: Che è un chiusurista.
2: Esatto. Ciao ragazzi.
1: Stasera chiuderà, ma per prima cosa, caro Matteo, io ti chiedo, questo Lefons, che io pensavo fosse il nickname della mail, no? Mi ha dato una mail... E credevo che Lefons fosse, che ne so, tipo, non c'era il tuo nome per
0: voglio
1: esteso.
0: Voglio capire la domanda, esattamente.
1: Da dove arriva questo cognome?
0: Perché dall'anagrafe. Sembri...
2: Arriva apposta per essere radiofonico a Radio Popolare.
0: Esatto, bravo.
1: Ecco, bella risposta.
0: Cioè, tu hai la fortuna di avere un tag come cognome, praticamente.
1: Esatto.
2: Sì, sì, va bene.
0: Moniker. Sì.
2: Pare derivi da emigranti francesi che si sono stanziati nella Grecia salentina
1: nel
2: XIX secolo, ma io non ho verificato, sono cugini lontani che l'hanno chiesto. Comunque vi devo ringraziare, sì. Matteo e Gaia, perché io da mesi faccio la voce impostata da conduttore di GR che dice le cose serie, invece la mia vera vocazione è parlare di niente.
0: Oh, quindi
1: benvenuto! Sei nel programma che fa per te proprio.
0: Allora, intanto... hai già un soprannome, perché Davide dice: ah, Matteo Lefons, la voce della notte. Quindi questa impostazione, vedi, ti è fruttata già il soprannome. Dopodiché, anche se non hai verificato questa cosa della Grecia salentina, fa niente. Cioè, nel senso, giocatela, mi sembra una cosa che funziona.
2: È un bel racconto.
0: Eh sì. Gente, la Madonna, veramente. Sì, sì, lascia fare. Veniamo però al tuo ruolo di lavoratore della domenica, perché giustamente hai detto: sì, ma io sapere avevate ancora fatto un cazzo. Cioè, questo è un po'. Quindi, in cosa consiste il lavoro del chiusurista della domenica? Da qui in avanti.
2: Da qui in avanti.
0: Sì, cioè da quest'ora in avanti, non da qui all'eternità. Cioè, stasera tendenzialmente.
2: Bah, di solito la domenica è un giorno più tranquillo degli altri, il niente di cui parlavamo prima si addice, però sì, bisogna dare le notizie della notte, tutto quello che succede in serata, a partire dalle 19.30, dove c'è stato insomma il GR, quando c'è stato il GR più seguito, la punta di diamante di Radio Popolare.
1: Perché tu anche aiuti nel GR, quando fai
0: delle 19.30 o inizi?
2: No, adesso inizio dopo, se vogliono mi devono pagare di più per...
0: Bravo, mi piace che entri questa gioventù motivata.
1: Esatto,
0: economicamente.
1: Bravo, che sanno cosa vogliono, cosa valgono, eccetera.
0: Fatevi cacciare al posto
2: nostro. Poi non è vero, perché se per sbaglio arrivo prima mi danno comunque cose da fare. Io dico sì, va bene, aiuto.
0: Bravo. In realtà quindi c'è la punta di diamante, poi noi facciamo crollare gli ascolti e poi ci sei tu a raccogliere quello che rimane lì.
2: Pare che vada più o meno bene le news della notte, cioè così dicono.
0: Complimenti. Gaia, grazie, tutto merito tuo,
1: certo,
0: chiaramente.
1: Ovvio.
2: Voi e di Giancarlo Nostrini.
1: Certo, anche del nostro Nostrini.
2: Assolutamente, con cui ho visto la finale del mondiale, io e lui da soli.
0: Davvero?
2: Sì, sì.
0: Qua?
2: Qui.
0: Ok. Qui. Cioè, si può dire, ma avevate simpatie tra Spagna e Argentina?
2: Tutta la vita la Spagna.
0: Bravo, anche lui?
2: Sì, anche lui.
0: Ah, okay.
2: Però ogni tanto ci buttava dentro degli aneddoti di rugby.
0: Sì, certo. Questo non ci stupisce.
1: Anche con
0: per
1: noi
0: nulla.
1: Sempre.
0: Esatto, anche se stai parlando di tutt'altro, esatto. Capito? Lui ogni tanto
1: arriva dalla porta,
0: arriva con lo slancio, prende lo slancio e si butta, si tuffa a meta. Tendenzialmente poi chiudiamo questa parte chiedendo, non per chiudere, deve essere tutta chiusura qui, sì. No, chiedendo cosa ti piace fare la domenica quando non devi lavorare, poi lascia fare che devi arrivare già qui a domenica quasi chiusa, però
2: sì.
0: la domenica tipo di Matteo Lefons.
2: Bah, ti svegli con calma.
0: Sì, bravo.
2: Con calma, ecco, molta bravo. Calma. Sei un po' a letto.
0: Sì.
2: Se hai ospiti a pranzo, ti metti a cucinare qualcosa
1: bravo.
2: Di buono.
1: Da bravo pugliese dovrai fare delle
2: no.
1: cose pazzesche, no?
2: Poi si legge, si ascolta tanta musica. Si
0: bello,
2: guarda
0: bravo.
2: Un film se si vuole, se ci sono partite si guardano le partite, ma
0: bravo.
2: Più per questioni fantacalcistiche, perché il calcio un po' mi è sceso nell'ultimo
0: bravo però
2: tempi.
0: Te lo devo dire,
1: cosa,
0: perché
1: squadra mi tieni
2: guarda
0: importante.
2: Io sono dell'AC Milan e io e Matteo
0: bravo
2: io e Matteo
1: oh,
2: siamo creature rarissime qui
0: sì.
2: in mezzo perché purtroppo siamo però viva le minoranze
0: bravo.
2: Sono rispettate
0: bravo.
2: Tutelate
0: infatti saluto anche lo juventino lì fuori Alessandro Braga anche lui
2: sì.
0: Non lo farei mai fuori da un contesto come questo però
2: però è una
1: annuisce,
2: minoranza anche
1: sì.
2: lui dai
1: sì.
2: quindi
0: sì.
2: ci
0: bianco
2: forza.
0: Nero in questo caso come un panda perché qui proprio ce n'è pochissimi
1: e c'è la direttrice no?
0: La direttrice, cioè, ce ne sono pochi, ma in posizioni importanti. Esatto, salutiamo Sua Maestà, la direttrice.
1: Ah, la suprema, la direttrice
0: esatto,
1: suprema.
0: La direttrice suprema, la magnifica direttrice. E poi, quindi dicevi, tifoso un po' passivo, 10.000 ultimamente, ti è un po' sceso. Del resto, tipo
2: sì,
0: Milan.
2: Diciamo sono stati i momenti più felici.
0: Sì, per evitare ulcere, farsela scendere è forse la tattica migliore. A questo punto chiudiamo con la musica. Ci avevi consigliato due brani.
2: Sì.
0: Ne abbiamo scelto uno noi.
1: Sono proprio curioso di sapere cosa hai scelto tra le due bellissime che ha detto.
2: Ma secondo me hai scelto Malika Ayane.
0: Sì, con Dargen.
2: Posso dirti una cosa veloce,
0: sì.
2: Matteo, che non
0: sì.
2: ne abbiamo mai parlato noi. Dargen è un po' il mio artista preferito proprio di sempre,
0: allora,
2: della
0: dimmelo.
2: Vita. E io ho iniziato lo stage qua dentro 3 giorni dopo la sua intervista. Io ero furioso.
0: No!
2: Ero incazzato nero. Dargen, ti prego, se ci ascolti.
0: Ma certo che ci ascolta.
1: Certo che ci ascolta.
2: Ci vediamo l'1 ottobre, Dargen.
0: Bravo, esatto. Dagli tu l'appuntamento.
2: Esatto,
0: no, lui
2: ci vediamo l'1 ottobre. Sarò in prima fila.
0: Bravissimo. Allora, il 18 di settembre, quindi settimana scorsa, praticamente usciva il nuovo disco di Malika Ayane che si chiama Cicale. Dentro c'è Diversamente, insieme appunto a Dargen. Ma tanto tranquillo che a breve andiamo a chiuderlo nuovamente.
1: Te lo riporteremo qua.
0: Ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie mille Matteo Lefons.
2: Grazie,
0: buon
2: Matte.
0: Lavoro.
2: Grazie.

0: Malika Ayane con D'Argent Amico, diversamente, 20 e 17 minuti, un saluto a Gabriel che scrive: ma l'iPhone ha fatto un corso per leggere notizie in linguaggio semplice, ho sempre ammirato questa cosa. Che, ma che bravo Matteo l'iPhone, capito?
1: È carino, guarda, mi sono
0: bravo, bravo.
1: È bravo, io intanto mi sono persa.
0: Si è già preso, te hai fatto casino con i messaggi, ti vedo
1: messaggi.
0: Ti vedo smarrita.
1: Non sono smarrita, è che io gioco sempre con, io odio avere il mouse. Proprio mouse
0: nella vita, tu cosa fai
1: gioco, cioè... con il pad, vabbè. E quindi non sono, gioco con la rotellina, faccio casino, ho spostato, non so più dove sono i messaggi, adesso al prossimo brano vieni a mettermeli
0: sì,
1: a posto.
0: Però sai cos'è? Che dobbiamo veramente entrare nella rubrica dell'ultimo,
1: certo,
0: Tupperware,
1: sì.
0: Quindi io mando la sigla,
1: vai,
0: e cominciamo,
1: sì.
0: Giacciono sul fondo del tuo frigo.
2: La loro scadenza alle ore contate.
0: Comunque vada, sarà la loro ultima cena.
2: Sono rimaste solo in tre e ti aspettano lì nell'ultimo Tupperware.
0: 20-18 minuti, il momento dell'ultimo Tupperware, il momento di aprire il vostro frigo, guardare quei tre ingredienti che vi sono rimasti lì dall'ultima spesa o che magari dovete ancora fare la nuova spesa e sono rimasti lì, punto e basta.
1: E basta.
0: E vanno,
1: esatto,
0: salvati.
1: Vanno salvati, ne siamo qui apposta per riceverli.
0: Metterli
1: nel senso,
0: nelle mani.
1: Purtroppo non avete ancora capito che ci dovete portare anche fisicamente.
0: Sì, magari.
1: Ma basta,
0: vabbè,
1: per
0: prima
1: il
0: o poi.
1: riceverli via messaggio.
0: Sì.
1: Noi selezioneremo il trittico che ci stuzzica di più, anche che sia più sfidante, no? Che ci permetta di fare ricette un po' più pazzerelle. E poi quello che abbiamo selezionato lo rileggeremo, lo daremo in pasto a voi e ci dovete tirare fuori una ricetta.
0: Esatto, quindi la rubrica è in due momenti. Il primo molto semplice, che sta per cominciare, prevede che apriate il frigo e ci mandiate i tre ingredienti da salvare. Li mandate al 331-6214013, che è il numero per farlo via SMS, WhatsApp o Telegram.
1: Oppure a diretta, popolarenetwork.it.
0: E per adesso il vostro compito è questo. Quindi, tre ingredienti particolari, che magari anche trovate difficili da abbinare, non vi preoccupate, ci penserà qualcun altro a cui
1: non noi
0: tendenzialmente, a cui li affideremo. A partire da adesso avete il tempo più o meno di una canzone, ripeto, 331-6214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta a popolarenetwork.it per le mail. Stavo selezionando la canzone e alla fine mi sa che posso fare il tamarro.
1: Dai, fai il tamarro.
0: Va bene.
1: Tanto.
0: Va bene.
1: Dai, tamarro,
0: però
1: questa.
0: Figa. Dai, beh. E allora è brutta Leide. Pronuncia così, credo.
1: Sì, dice proprio così lui.
0: Mojo Leide.

0: Beh, un tripudio là fuori di apprezzamento per questa canzone. Quindi, ma magari la domenica sera, nel momento su The Dos, un po' di quel ritmino lì funziona anche, anzi aiuta il su The Dos. Aiuta il su The Dos.
1: Mi divertirei molto andare a ballare insieme a te, Villaggio.
0: Ti è venuta questo desiderio di sentirti male? Va bene. Io sono veramente... Guarda, se c'è una cosa... Se c'è una cosa che non so fare... E ballare. Devo dire questa cosa è un coming out che faccio. Alle 20:25 minuti qui a Su The Dos, gli ingredienti li aspettavamo.
1: Gli ingredienti sono arrivati. Sono arrivati un botto, come si dice tra i giovani.
0: Ah, sì.
1: E
0: tra i giovani
1: di 800 anni fa, perché adesso
0: lo diranno in lingue incomprensibili.
1: Comunque, alla fine abbiamo scelto, prima dico quello
0: sono arrivati due al ballottaggio. Io non so neanche cosa hai scelto.
1: Io
0: alla
1: voglio spiegare perché non ho scelto quella che ho
0: scartato, non hai scelto, certo,
1: perché così spero di riuscire a far capire all'ascoltatore e all'ascoltatrice la mia logica.
0: Ah, va bene.
1: Allora,
0: dato
1: è arrivato
0: che lei poi...
1: uno che era molto, no, perché anche un po' la tua era un concorso. Certo. Inutile che mi molli questa
0: cosa. Nel senso che poi alla fine scegli tu, per cui è importante entrare nel...
1: È arrivato questo molto stuzzicante che mi piaceva molto, che è limone, zucchine e riso.
0: Sì.
1: La mia paura, caro Lorenzo, che ce l'hai mandato, è che poi qualcuno dica, vabbè dai, si prende il
0: riso,
1: le zucchine, le taglia, ci spreme il limone.
0: Voi vi sedete a casa con queste cose qui.
1: E quindi temo che non ci sia lo sguizzo che noi cerchiamo.
0: Lo sguizzo geniale.
1: Esatto.
0: Lo sguizzo...
1: quindi ho scelto quella di Cosimo,
0: Sì.
1: Che ha scelto una barbabietola, cioè che ha mandato una barbabietola
0: lessata,
1: mezzo barattolo di fagioli cannellini e olive nere.
0: Allora, cari ascoltatori, adesso vi abbiamo già implicitamente affidato questi tre ingredienti per trarne una ricetta e fare in modo che Cosimo non butti su detti ingredienti. Ma per quelli di voi più attenti e che magari ci seguono da un po', sapete di avere a che fare con un ingrediente molto delicato, che è la barbabietola lessata. Che è il mio nemico naturale, che però è già stato dimostrato poter essere trasformato in un mio innaturale, inaspettato alleato.
1: Sì, devo dire che la ricetta forse che l'anno scorso hai apprezzato di più, caro
0: facendola,
1: Villaggi,
0: sì,
1: è stata quella effettivamente con la barbabietola.
0: Esatto. Tra l'altro proposta, vorrei ricordarti, da Garibaldi. Non so se ricordi che c'era la proposta da Garibaldi. Quindi vi ripetiamo gli ingredienti da cui dovete trarre un piatto, che sono... una barbabietola lessata, mezzo barattolo di fagioli cannellini e olive nere.
1: Sì.
0: Quando ne avete tratto una ricetta, non ci dovete scrivere la ricetta, dovete scriverci il titolo e dovete essere originali di questa ricetta, il titolo che ci affascinerà di più, che ci colpirà di più, vincerà e noi vi contattiamo e ci dite la ricetta in onda. Ovviamente potete mandarci titoli al 331-6214-013, che è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, oppure diretta a popolarenetwork.it, che però, essendo una mail, se ci mandate lì il titolo ci dovete mandare anche il vostro numero di telefono.
1: No, riusciamo a chiamarvi.
0: Non vi riusciamo.
1: Guardate
0: a
1: che c'è Cosimo che sta lanciando questo appello disperato.
0: Aiutatemi. C'è proprio arrivato un nuovo messaggio, quindi mi raccomando, una barbabietola lessata, mezzo barattolo di fagioli cannellini e olive nere. Mandate il titolo della vostra ricetta al 331-6214-013 a diretta@popolarenetwork.it. Io te lo sto dicendo, visto che
1: respira,
0: il momento...
1: amore mio.
0: Hai visto quanti polmoni? quanta capacità polmonare.
1: Ma
0: non mi hai ammirato?
1: Sempre.
0: È incredibile. Mi sono stupito anch'io. Adesso prendo fiato.
1: Adesso prendi fiato
0: perché...
1: e lancio il brano.
0: Allora, avevamo detto sta cosa ballerina, io mi sono fatto prendere l'entusiasmo. Questo è l'esatto momento in cui uno esagera e poi va tutto a... capito? E quindi preparati, perché alla pubblicità ci arriviamo con... Barbara Streisand.
1: No, ti amo.
0: Troppo?
1: No, è bellissima.
0: Dai, mandateci sti titoli! Barbara Streisand.

0: presto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
2: Si vedo.
1: Sapore vero.
3: Precipito. Guarda che velocità. Io sto cadendo. Precipito. Rapido, sempre più rapido, verso il fondo.

0: Noi avevamo scelto un titolo che effettivamente a quanto pare in corner siamo riusciti a recuperare e per titolo non intendo quello della canzone ma quello relativo alla ricetta che ci porta alla chiusura della rubrica L'ultimo Tupperware. Comunque sono le 20:36. No, lo dicevo perché stavamo arrivando
1: un po' coincidati. Bravo, faccio melina.
0: Sono le 20:37 minuti. Questa è la seconda parte di Su The Dos, quella che dura un'ora, quella corposa, quella che vi porta fino alle 21:30, quella che inizia con la seconda parte appunto dell'ultimo Tupperware. Avevamo tre ingredienti da salvare per frigo di Cosimo che era in difficoltà.
1: Esatto, che erano la mezza barbabietola, i fagioli cannellini e qual era il terzo?
0: E le olive nere. Voglio dire una cosa, sono arrivate una marea di ricette.
1: Bellissime.
0: Dovete mandarci i titoli, cioè grazie che ci mandate le ricette già svolte. Addirittura c'è chi dice, tra l'altro in questo modo ci sono i grassi delle olive, le proteine dei fagioli, le vitamine della barbabietola e anche un piatto equilibrato. Gli ingredienti da questo punto di vista sono buoni, però ci dovete davvero mandare i titoli. Tra quelli che ce l'hanno mandato, lo introduco o mando prima la sigla? Dimmi tu come.
1: Prima fammi fare una cosa. Tu tanto stai qua. Poi loriamo qual è il nome prima che ci metta giù il telefono. Sappi che siamo qua, tra un po' ti pigliamo. Ma volevo fare dare un premio anche al nostro Aldo, che purtroppo ha ospiti. Ci ha mandato la foto, tra parentesi, di una ricetta bellissima che ha preparato per i fortunati ospiti, che ci aveva dato un titolo molto bello.
0: Ci piaceva, però
1: ci piaceva.
0: Lo
1: che però non posso dirlo adesso, lo diciamo dopo, perché sennò spoileriamo un po', perché era molto simile a quello di Gu, che infatti abbiamo scelto dopo.
0: Andiamo?
1: Andiamo.

0: E il vincitore, come hai già detto, Gaia. Cioè, tra l'altro, l'hai giustamente detto. È Gu, benvenuto.
1: Ciao, Gu.
2: Buonasera.
0: Gu, tu insieme a colui che, come detto, non ha vinto perché non può risponderci, partecipate a rendere il vero argomento della serata il Milan. Il nome della ricetta è Milan Juve. Gli ingredienti li abbiamo ricordati. A questo punto non ci resta che ascoltarne lo svolgimento.

0: Milan, io avevo prima mandato uno secondo titolo che
1: sì, che era vellutata una... rosa nero.
0: Mi sembrava una ricetta migliore, diciamo, un po' più elaborata.
1: Ma invece, no. Ma ovviamente Villaggi quando regge Milan, ascolta, non capisce più niente.
2: Non so se stai tentando quindi... di smarcarti dal Milan in questo...
0: No, io proprio di calcio... Proprio
2: va bene, perfetto.
0: Le due ricette avevano a che fare tutte e due con delle squadre di calcio, però... Okay. Va bene, andiamo con...
2: Prego.
0: Che è quella, era quella più banale, diciamo, Milan. Juve consiste nel... Nello poi uno ci avrà due fette di pane.
2: Ce l'avrai, certo, due fette di pane a casa, certo. Caro Cosimo, che c'è scritto. Quindi partiamo con queste due fette di pane.
0: Due fette di pane, sì. Le tosti, insomma, così, e fanno la base per quello, sì, che poi metterai dopo, che sono le barbabietole e i fagiolini scaldati, ma sì, a parte, sennò poi mi diventano rosa, è da lì che poi mi
2: certo
0: la ricetta.
1: Certo.
0: E... Prima i cannellini, ve lo dico perché è uno che ha le barbabietole nel frigo, non è che ne sa tanto, e quindi sennò poi resta il rosa nella padella.
2: Bravo, esatto.
0: La barbabietola e i cannellini diventano rosa e non va più bene. Allora, barbabietola rossa, e allora scaldo i cannellini e poi faccio delle file ordinate, speriamo che le olive siano abbastanza, su un crostone alterno dei tocchetti di barbabietola e delle olive nere, e sull'altro crostone alterno dei cannellini e delle olive nere.
2: Perfetto, da mangiare molto
1: visto,
2: in fretta.
1: Ci ha fatto anche come impiattamento.
2: Esatto, esatto, da alternare. Guarda, se la proviamo questa Gaia, tu provi quella con le barbabietole, io quella con le olive, perché so già che qui avrei dei problemi.
0: Anche a me non piacciono le barbabietole.
2: Bravo. Adesso però, visto che avevi buttato lì anche quella rosa nero, e salutiamo anche i tifosi del Palermo già che ci siamo, ce l'accenni?
0: Sì, rosa nero, uno prende la barbabietola e i cannellini,
2: sì,
0: li frulla, li sì mette un po' d'acqua, quello che certo ci vuole, sale o qualche cosa, e diventa una bella vellutata rosa, e sopra dispone sempre a righe orizzontali le olive nere,
2: certo,
0: e secondo me anche il sapore è buono, perché l'oliva nera è un po' amara e la barbabietola è un po' dolce, e quindi potrebbe essere una cosa calda che ci introduce all'autunno.
2: Bravo, bravo, mi piace come prendi tutta questa semplicità, la riempi con quel giusto tocco di paraculismo e la fai sembrare altissima cucina. Grande Gu, sono gli elementi che mi piacciono di più quando sono mischiati in questo modo. Salutiamo anche Stefania, che era con lei, che diceva che di fatto e anche di fatti questa è una ricetta completa e gli elementi li abbiamo tutti.
1: Cosa, mi senti?
2: Io ti sento, Matte, bene. Che è successo alla tua?
1: Non so, è successo
2: qualcosa. Hai perso le orecchie.
1: Sì,
2: Gaia ha perso le orecchie. Gu, noi ti ringraziamo. Speriamo
1: grazie
2: di riuscire ad arrivare alla fine della puntata.
0: Buonasera. Comunque mi chiamo Augusto.
2: Grazie Augusto. Hai fatto bene a dirlo, perché qualora un giorno andassimo a redigere un ricettario,
1: e ti avrei chiesto appunto.
2: Bisogna dare.
0: Ci siamo già sentiti nella stagione scorsa.
2: Vedi?
0: Comunque,
1: sì, lo so benissimo, però io sempre
0: gli avanzi di cucina.
2: Bravo, questa è la tua rubrica, totalmente, quindi chiaramente.
0: Sì, esatto, io sono un grande appassionato di questa rubrica.
2: Grandissimo. Grazie mille Augusto.
0: A voi.
2: Un abbraccio. Ciao.
0: Riaccendo la radio.
2: Ciao.

0: Everybody's talking, sono le 20 e 46 minuti, siete all'ascolto di Sudedos su Radio Popolare, la trasmissione che vi traghetta attraverso la malinconia della fine del weekend facendo finta che non esista, distogliendo lo sguardo, cioè capito, lei è lì e tu fai finta che non c'è, in maniera un po' cafona, ma d'altro canto bisogna anche difendersi. In merito alla ricetta, fa ridere perché arrivano due feedback, il più importante ovviamente è quello di Cosimo, che aveva dato gli ingredienti, dice grazie della ricetta bella, riferendosi alla prima, perché la seconda era già un po' più elaborata. Invece Ale, sempre riferendosi alla prima, dice ma non è una ricetta, pigli la roba dal frigo e schiaffi sul pane.
1: Sì, bravo Ale,
0: tutti bravi a criticare gli altri, però poi allora Ale, se avevi idee migliori, ma come ti esce l'accento milanese? Senti, è arrivato il momento, essendo domenica, di tornare a occuparci di sport, e anche oggi andiamo posso dire, lo sport che andiamo di cui andiamo a parlare oggi, l'evento di cui andiamo a parlare, davvero lo inseguiamo da tempo.
1: Non vi nascondiamo che uno dei motivi per cui abbiamo deciso di fare questa rubrica è stata anche perché avremmo voluto intercettare loro.
0: Finalmente.
1: Ce l'abbiamo fatta. Alla seconda stagione ce l'abbiamo fatta.
0: Sì, sigla.

0: Allora, voi pensate adesso da casa, questi hanno creato tutto questo hype per nulla, e invece no, cari miei, perché andiamo... Allora, intanto, ieri e oggi si è tenuta la 16ª edizione della Coppa Italia di lancio della forma di formaggio ad Alatri, Frosinone.
1: Evento organizzato dall'associazione Sport Dilettantistico ASD.
0: Sì, Colle d'Avena.
1: Colle d'Avena, i ciclopi del formaggio. Abbiamo con noi Alessio Tarobonelli, che è organizzatore e è tra gli organizzatori e giocatore anche.
0: Ciao Alessio.
1: Ciao Alessio.
2: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
1: Grazie di essere con noi.
0: Allora, giuro, guarda, davvero giuro, non c'è nessuna ironia, abbiamo inseguito tantissimo questo sport perché siamo super curiosi e quindi partiamo un pochino dalle basi. Ci racconti come funziona, qual è lo scopo del gioco, se ci sono categorie, come si svolge?
2: Allora, sì, ci sono delle categorie, si suddivide sulla 1 kg, 3 kg, 6 kg, 9 kg e poi c'è quella più grossa che pesa dai 20 ai 25 kg.
1: Che ovviamente non è il peso dei giocatori, ma della forma di formaggio. Era una battuta, Matteo.
0: Ah, scusa, era così bella che non l'ho veramente. E quindi categorie per peso, dicevi. Scopo del gioco?
2: Lo scopo del gioco è in 8 lanci si svolge la... i campionati o la Coppa Italia, e chi arriva più lontano con 8 lanci si qualifica alla semifinale e poi ulteriore finale.
0: Perfetto, ok. Quindi lo scopo è la distanza?
2: Sì.
0: Ok,
2: sì.
0: Perfetto.
1: Più lontano e si lancia a mani nude, cioè tu pigli e lo lanci?
0: Lo fiondi
1: oppure lo fai roteare da un'altezza? Non so niente
2: allora,
1: io.
2: Abbiamo uno spago che si avvolge attorno alla forma, poi c'è un pezzo di legno. Abbiamo una mappa a polso e prendiamo la forma e la lanciamo. In quel modo la forma ruzzola,
0: sì?
2: E cercando di fare più metri possibile per qualificarsi, come l'ho detto, alle semifinali e finali. E provare anche a vincere.
0: Chiaramente. Immagino non sia uno sport in cui ci si improvvisa troppo, che ci sia di fatto una preparazione. È la 16ª edizione. Ci sono persone che hanno vinto più edizioni? Cioè gli Schumacher di questo sport esistono?
2: Sì, ci stanno tanti giocatori che comunque è da tanto che si pratica questo sport. Cioè,
0: certo.
2: Mio zio ne ha vinti 12 campionati italiani.
0: Ammazza.
2: Io ne ho vinti 7.
0: E quindi insomma un palmarès tra l'altro familiare importantissimo. Campionati italiani, da voi oggi la Coppa Italia di lancio della forma di formaggio, immagino vado tutta immaginazione, ci sono anche zone, immagino, da cui vengono poi delle scuole un po' più come dire temibili.
2: Sì, vabbè, noi facciamo 3 uscite l'anno in base alla società che organizza il campionato. C'è il campionato singolo che giochi solo, poi c'è il campionato a coppie che gioco io con un'altra persona e poi c'è la Coppa Italia come abbiamo fatto oggi.
0: Perfetto.
2: E andiamo in tutta Italia, andiamo a Lucca, a Benevento, Porto San Delpidio, Perugia, come sfugge qualche a Lucca, insomma andiamo
0: si gira.
2: In Italia.
1: Certo,
0: sì.
1: Ma prima di entrare nel merito e chiederti come è andata oggi, che poi ci racconterai, io volevo farti delle domande. Per esempio, c'è una tipologia di formaggio che è più adatta per questo sport, chiamiamolo così? Per esempio, immagino che deve essere formaggio magari stagionato, non quello pasta molle che si spiaccica alla prima cunetta.
2: Sì. Il formaggio deve essere stagionato, perché se no lo tiri sull'asfalto, piglia, che ne so, un paletto e ci rompe subito.
1: E certo!
2: Stagionato, e deve fare più lanci possibili, insomma.
0: Chiaro.
2: Le preparano proprio apposta per fare questo sport, soprattutto quella da 1, 3, 6, 9 kg, lo preparano, le compriamo e poi le giochiamo quando facciamo i campionati. Perfetto. O facciamo anche, noi qui in zona facciamo anche tornei. Cioè è uno sport che qui ad Alatri si pratica tanto, è tanto praticato, ma è dato anche da tanto tempo. Insomma è uno sport molto, diciamo, antico.
0: Storico,
2: ecco, diciamo.
0: Certo.
1: Storico, infatti.
0: Quanto ci,
1: storico.
0: Quanto ci si allena prima di un evento?
2: Noi, diciamo, ci alleniamo quando abbiamo tempo. Non siamo tutti i giorni là, perché insomma uno lavora,
0: certo.
2: Altre cose, altri sport da fare. Però diciamo questo soprattutto quando il periodo è caldo. Giochiamo spesso, ci stanno tanti tornei che si fanno in zona giochiamo spesso, ci alleniamo, ci divertiamo, è pure un divertimento.
0: Dopo certo.
2: Stanno anche delle sfide che ci facciamo tra
1: giocatori.
2: Altre persone, altri paesi dove ci facciamo le sfide.
1: Ah, ci sarà tipo il derby, ci sarà tipo il derby anche,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì.
1: Infatti. E senti, com'è andata oggi? Chi è che ha vinto? Ci puoi raccontare qualche aneddoto?
2: Allora, oggi no, vabbè, sono stati due giorni veramente belli impegnativi, perché proprio organizzare da società organizzatrice cioè non è facile organizzare per tante persone che vengono da fuori, nei minimi dettagli, però diciamo la giornata sia di ieri che di oggi è andata bene, si è concluso tutto e abbiamo anche portato, la nostra città ha fatto un terzo posto a 9 kg e un primo posto a 22 kg, perché noi siamo prettamente, giochiamo alla 9 e alla 20.
0: Ottimo.
2: Perché 1, 3, 6
0: non ci piace.
2: Okay. A noi ci piacciono più le forme pesanti, calcolo che abbiamo fatto pure. Qui ad Alari si fa una volta all'anno proprio una manifestazione dentro al centro di Alari, si fa il palio delle quattro porte, si chiama, e lì si gioca a 35 kg.
1: Ah,
0: ammazza!
2: Sì, la forma ancora più grossa.
0: Eh sì, importante chiaramente il peso di 35 kg.
2: Sì.
0: Dicevi, hai detto che insomma vi siete portati a casa anche dei risultati importanti, ci dici un po' i vincitori di oggi?
2: Allora, a chilogrammi 20 Francesco Catta.
0: Grande. Olè, direi.
1: Olè, esatto.
2: A 9 kg Mirko Astolfi, che sì. È di un paese qui vicino.
0: Sì.
2: A 6 kg Pascolini Alessandro.
0: Sì.
2: A 3 kg Concetti Giorgio. E a 1 kg Vallesi... non mi sfugge il cognome.
0: Vabbè, il grande Vallese. Ma tutti di zona?
2: No, allora la 9 e la 20 sì, siamo tutti di zona.
0: Chiaro, sì.
2: La 6, la 3 e la 1 sono di fuori.
0: Ok, perfetto.
2: Io questa sera con me ho sia il terzo classificato a 9 kg che il primo a 20 kg.
0: Fantastico. Allora, Gaia, prepara
1: allora,
0: le domande
1: dai,
0: per gli atleti.
1: Dai.
0: Ti faccio l'ultima domanda a te, poi andiamo agli atleti. Ci chiedono, ma poi il formaggio si mangia?
2: Sì, come no?
0: Certo. Come no, chiaramente, esatto. Ottimo.
1: Non si spreca niente, noi siamo contro gli sprechi.
0: Brava,
1: non si spreca niente.
0: Ottimo, allora, partiamo col vincitore, direi. Poi...
1: Partiamo col vincitore, chi
0: esatto.
1: È il vincitore?
2: Ti faccio partire col terzo classificato.
0: Va benissimo.
2: Perché il vincitore è scappato.
0: Ah, va bene,
1: ah,
0: perfetto.
1: Vabbè,
0: chiaro,
1: vai col terzo classificato.
0: Ok.
1: Buonasera, eccoci qua.
2: Simone.
1: Ciao,
0: ciao
1: Simone.
0: Simone. Tanto complimenti.
1: Ma bravo. Ma
2: grazie,
1: bravo.
2: Piacere
1: bravo.
2: Di sentirvi.
0: Piacere, piacere nostro. Allora, raccontaci un po' com'è andata la gara e soprattutto c'è stato il momento in cui hai pensato questa potrei anche vincerla?
2: La gara è stata difficile perché una finale a 9 kg, diciamo una forma più piccola è meno gestibile di una più grande.
0: Sì.
2: Avere tanta tecnica.
0: Sì.
1: Certo.
2: Diciamo che se riesci a indovinare due o tre tiri anche alla fine riesci a portare un buon risultato, quindi la possibilità di vincere non dico che c'è fino alla fine, ma quasi, uno ci crede.
0: Te la giochi,
2: quindi,
0: certo.
2: Te la
0: certo.
2: Giochi, te la giochi.
0: Sì, sì.
2: Però è andata abbastanza bene, un terzo posto che poteva essere anche un primo, ma è andata bene così.
0: Ma
1: certo.
0: Sì.
1: Senti, mi hai lanciato un assist per una domanda, così come hai impostato la risposta di adesso. È presente che nella Formula 1 si dice sempre quanto fa la macchina, quanto fa invece lo sportivo, l'atleta,
0: il pilota,
1: insomma,
0: sì.
1: Il pilota, ecco, non mi veniva pilota, sì. Grazie Villaci. Quanto fa la forma di formaggio e quanto fa il giocatore invece, la mano, il braccio?
2: Allora, considerando che ci vuole di gambe, soprattutto. Poi io sono un giocatore che prettamente punto alla 20 kg, però bisogna dire che anche uno più forte, uno molto più forte non ha tante possibilità di uno più debole, perché con la 9 kg ci vuole tanta tecnica e tanta precisione.
0: Chiaro.
2: Puoi essere forte quanto vuoi, ma nel percorso ci sono delle bandierine.
0: Sì.
2: Tu passi dietro queste bandierine, puoi arrivare, puoi fare anche 200 metri, ma ti fermi a 10 metri.
0: Esatto.
2: La forza non è che poi conti così tanto,
1: certo,
2: con un peso
1: certo.
2: piccolo.
1: Quindi paradossalmente più è piccolo il peso più serve tecnica, quindi.
2: Più è piccolo il peso più serve tecnica e precisione.
1: Certo.
2: Tiri forte, magari tiri storto, la butti in un posto o la butti dietro una bandierina, non hai il nome.
1: Certo. E senti, è per tutte le età? Ci sono anche ragazzi che giocano?
0: Da che età si inizia, se c'è un limite?
2: No, il limite di età non c'è, però diciamo il peso... Per la 20 kg ci serve comunque ragazzi dai 20 ai 40, 45 massimo, sì, c'è anche 50, però più sei giovane, più
0: certo.
2: Ci vuole forza. Invece per il peso dei 9 a scendere ci sono anche persone di 80 anni. 80
1: ah, anni. Vedi, grandi. Quindi potrei venire anch'io, che non ne ho 80, ma più o meno 79. Dentro, sì.
2: Ma le donne.
1: Ecco, infatti, la domanda successiva è: le donne ci sono, partecipano?
2: Partecipano, ci sono, giocano i 3 kg.
1: Quindi è una categoria a parte? E...
2: No, non è a parte, però giocano solo donne, non vengono, diciamo, mischiate con gli uomini.
1: Certo, non c'è il misto, ho capito.
0: Super, Simone, congratulazioni!
1: Senti, e adesso cosa fate? Adesso andate a mangiare il formaggio che avete lanciato?
2: Adesso stiamo mangiando la pizza, il formaggio lo dobbiamo dividere con la squadra.
1: Bravo, lo spirito di squadra,
0: grandi,
1: hai ragione.
0: Grande. Però ti chiedo un'ultima cosa, prossimi impegni da un punto di vista proprio, diciamo, sportivo, qual è la prossima gara che vi attende o che ti attende?
2: Impegni di campionato prossimo anno, campionato, Coppa Italia, roba importante. Impegni di zona tutti fine settimana.
0: Beh, fantastico. Vabbè. Guarda, prima o poi piombiamo lì.
1: Verremo. Ragazzi, esatto. Vi chiamiamo, teniamoci in contatto perché vogliamo venire a trovarvi.
0: È davvero già,
2: magari.
0: Da sempre uno dei nostri, davvero giuro, sport minori, diciamo, preferito.
1: Minori perché, cioè, non da noi, è raccontato per i minori a cui noi invece vogliamo dare il giusto spazio. Insomma.
0: Grazie mille, Simone.
1: Grazie, un abbraccio Simone, a tutti. Grazie ad Alessio e grazie a tutta la vostra squadra.
0: Ciao, ragazzi.
2: Ciao.
0: Gaia, ce l'abbiamo fatta.
1: Madonna, io sono basta. Io adesso vado. Ciao, finisci tu?
0: No, sulle dosse finisci qui. Ma non stasera. Finisce qui. Ragazzi, noi un obiettivo ci eravamo posti all'inizio di questa trasmissione. Adesso tocca.
1: Mi sento anche un po' sta quando tipo. Adesso.
0: Ma tocca chiamare la Lorenza e dirgli.
1: Direttrice suprema, fatto. Basta, fatto.

0: Gaia Grassi.
1: Ciao Matteo Villacci.
0: Quanto tempo è che non sentivi Tasmin Archer e la sua Sleeping Satellite?
1: Effettivamente da un po', e mi ha fatto molto piacere risentirla.
0: 33 anni. Questa è Su The Dot, sono le 21:05 e superate le 9, non possiamo più ignorarlo, quel lunedì che sta dietro l'angolo, così come tutta la settimana che si trascina dietro come una locomotiva con i vagoni. Hai visto che bella immagine?
1: Mamma mia,
0: sono anche poeta. Non riesco più a nascondere questa cosa. E quindi iniziamo, come al solito, a entrare, essendo l'ultima mezz'ora, nella rubrica dell'intervista dal futuro, che prende una cosa che accadrà nella settimana che inizia domani e così ne parliamo insieme, la condividiamo, la lanciamo nel caso fosse un evento. Allora, lo abbiamo già detto, settimana prossima c'è anche la, cos'era, la giornata
1: prima
0: mondiale
1: di ottobre, la giornata mondiale vegetariana.
0: Esatto, e quindi ci state mandando un po' di ricette vegetariane per stimolare la nostra acquolina e magari usarle in quella giornata per celebrarla. Continuate a farlo, poi le leggiamo tutte prima della chiusura del programma. Il numero è sempre il 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, o dirette at popolarenetwork.it per le mail, numeri che potete anche usare per scriverci un po' quello che vi pare. Ma non è di questo alla fine che parleremo nell'intervista del futuro, perché parleremo senza apparente...
1: Lo spiegone è che in settimana ci saranno un sacco di... A ottobre le giornate internazionali sbocciano come funghi,
0: crescono come funghi,
1: un paragone con i funghi. E quindi che cosa succede? Ce ne sono tantissime, tra cui domani, proprio il 28 settembre, la giornata mondiale contro la rabbia, e su questa cosa mi soffermo, e poi il 2 ottobre c'è la giornata mondiale del sorriso. E io e Villaggi, che siamo due cialtroni, però con testa,
0: sì,
1: abbiamo detto, vabbè, prendiamo qualcuno, parliamo sia di rabbia che di sorriso. Peccato che oggi mi è venuto un po' la pulce dell'orecchio.
0: Da
1: e
0: sola,
1: ho detto, da sola me la son messa, c'è un po' ancora quella roba lì da giornalista che mi viene da fare. Ma andiamo bene un po' a fondo, in che senso la rabbia? Quando inizio a entrare un po' nel dettaglio, vedo che intendono la rabbia come malattia, cioè trasmittibile dai cani o comunque dagli animali. Quindi abbiamo detto vabbè, dai, potremmo chiamo la psicologa, perché adesso vi spoilero che l'ospite è una psicologa, ci facciamo raccontare soltanto il sorriso, no? Poi ho detto no, invece andiamo così nella nostra cialtronaggine. Ma devo dirti la verità, caro Matteo, che ci sono stati 5 o 6 quotidiani nazionali e alcuni abbastanza grandi, anzi molto grandi, ma
0: che
1: non sono facciamo
0: più cialtroni di noi,
1: che non hanno verificato all'ultimo la notizia, che hanno parlato del questa giornata importantissima per il controllo di un'emozione veramente importante, che dà adito poi a tutto un'altra. E niente, invece loro non si sono posti il dubbio quale rabbia
0: che fosse quell'altra.
1: Quindi secondo me tra un po' vedrete che ci sarà anche il 28 settembre anche della rabbia emozione e non solo della rabbia malattia.
0: Ecco, in quel momento
1: ho riso molto.
0: Ricordatevi che l'abbiamo lanciata noi.
1: Esattamente.
0: Consapevolmente.
1: L'abbiamo smascherata.
0: Esatto. Però arriviamo a introdurre l'ospite di questa sera.
1: L'ospite di questa sera, che è Simona Bianco, che è psicologa referente di servizio di prossimità per la cooperativa Spazio Iris, che offre un sacco di servizi, tra cui Centro Milano Donna in via Padova, lo psicologo di quartiere, fa un sacco di cose legate appunto alla psicologia di prossimità, quindi di vicinato anche. E chi meglio di lei ci può parlare di rabbia e di sorriso?
0: E quindi benvenuta, ciao!
1: Ciao Simo! Ciao Doc!
2: Ciao a tutte e tutti, ciao Gaia,
1: ciao
2: Matteo.
1: Parte
2: intanto
1: questo...
2: vi ringrazio perché ho scoperto uno sport meraviglioso.
0: Visto. Guarda, qui ogni settimana, ogni settimana ce n'è uno, ma stasera in particolare sono proprio orgoglioso del lavoro. Mo rido, però davvero è una
1: Siamo
0: cosa che seguivamo da tempo.
1: Perché da tanto tempo che inseguivamo la forma di formaggio e finalmente l'abbiamo raggiunta.
0: Simona, veniamo a questa quindi duplice emozione da proporti. A me viene da pensare, perché mi è capitato di parlarne con un po' di gente che di lavoro scrive canzoni, che è anche un momento in cui sembra che siamo un po' circondati dalla rabbia, che si manifesta in diversi modi, dalla road rage, quindi tutta la gente che guida è perennemente incazzata, all'esaurimento familiare, nel senso che poi ti sfoghi sulle persone più prossime. È una sensazione o è un momento che magari vuoi post-Covid che non abbiamo risolto, post che tipo di percezione hai tu?
2: Sono assolutamente d'accordo con te. In questo momento anch'io vedo molta rabbia in giro, ma in realtà il problema credo che sia nel fatto che noi non impariamo e non ci viene insegnato a vivere la rabbia come un'emozione buona. Quindi su questo devo dire che io da psicologa la rabbia è la mia emozione preferita in realtà. E quando lo dico spesso le persone dicono ma come un'emozione negativa perché così ci viene presentata, ma in realtà noi le emozioni le dividiamo in positive e negative, ma non perché ce ne siano alcune giuste e alcune sbagliate, è che alcune non ci fanno star bene.
1: Certo.
2: La rabbia però sarebbe l'emozione proprio che ci dovrebbe aiutare a centrarci, a capire quando stiamo esagerando, quando siamo troppo stanchi, quando qualcuno ci sta facendo un torto. E se non impariamo a gestirlo, non impariamo a comunicare prima di averne fin sopra i capelli, diciamo, finiamo per utilizzare la rabbia in maniera poi distruttiva, e quindi lì la rabbia poi si trasforma in aggressività e si trasforma nell'unica emozione che ci sentiamo in diritto di esprimere anche senza controllare quello che stiamo dicendo, come ci stiamo controllando comportando con gli altri, per poi dire vabbè scusa ho avuto un momento di rabbia.
1: Ma quindi diciamo che è un'emozione che se la blocchi, cioè il problema è bloccarla, insomma,
0: perché alla fine diventa prevalente,
1: perché
0: totale,
1: esatto,
0: certo.
1: Se invece la lasci fluire nel momento in cui si presenta e non la pompi, diciamo, riesci comunque a controllarla. E senti, e ci sono nel tuo lavoro appunto di psicologa, com'è che si dice ufficialmente, di prossimità, giusto?
2: Esatto.
1: È una cosa che
2: comunità,
1: esatto. È una cosa che ti capiterà tanto, no? Tra vicinato, tra vicini,
0: tra prossimi,
2: nei condomini,
1: esatto.
2: Il mio sogno, allora vi dico questo, qualche anno fa l'Ordine degli Psicologi ha inaugurato, diciamo, la specializzazione di psicologo del traffico, ok? Che fu un momento in cui questa novità fece notizia, proprio perché appunto nel traffico le persone danno il peggio di loro. E in realtà in questo momento il mio sogno sarebbe quello di avere gli psicologi dei condomini, perché a quanto un po' vediamo tutti è proprio una di quelle condizioni in cui tante persone che non hanno scelto di essere così prossimi gli uni con gli altri si trovano a dover condividere degli spazi, e lì la conflittualità può essere veramente distruttiva. E tra l'altro è un peccato, perché quando poi all'interno dei condomini invece riesce a comunicare e a riconoscere i bisogni di tutti, ci sono anche tantissimi esempi virtuosi di soluzioni che le persone trovano insieme.
0: Certo.
2: Quindi sì, assolutamente, nel lavoro che noi facciamo all'interno sia dello psicologo di quartiere, ma soprattutto anche al Centro Milano Donna, moltissime volte la rabbia è l'emozione sia che porta le persone a presentarsi al servizio e sia anche tantissime altre volte è l'emozione su cui noi ci troviamo a lavorare tantissimo,
0: certo.
2: Proprio nella direzione di legittimarla, perché esiste una rabbia buona, diciamo che in situazioni in cui, non so come dire, siamo immersi in un contesto che è disfunzionale o abbiamo tantissime richieste quotidiane, quindi possiamo pensare al lavoro, possiamo pensare anche a tutti i problemi che possiamo avere a casa e non sappiamo a chi chiedere di darci una mano, eccetera, la rabbia è un'emozione buona, e quando noi ce la neghiamo rischiamo tantissimo che diventi depressione, che diventi tristezza, perché se noi la soffochiamo alla fine in qualche modo deve anche uscire. E
0: sì,
2: quindi da questo punto di vista c'è una differenza molto culturale tra uomini e donne, quindi gli scoppi di rabbia li vediamo molto spesso legittimati per gli uomini, e per le donne purtroppo molto molto spesso si esprime come spegnimento, proprio come depressione. Quindi io sono pro rabbia buona, rabbia espressa prima di arrivare sopra i livelli di guardia,
0: sì.
2: E anche rabbia usata anche per parlare con noi stessi di che cosa ci sta succedendo, quindi non è colpa degli altri per forza se noi ci arrabbiamo, ma sicuramente siamo noi che non siamo comodi in quel momento, c'è qualcosa che non ci sta piacendo.
1: Ci è arrivato un messaggio di Alessandro infatti, che dice: la rabbia non va agita ma va compresa.
0: Beh, a volte forse va anche al cinema. Volevo chiederti invece, cambiando, arrivando all'altra, cioè la giornata, quella giusta, quella che non è, perché è
1: quella che non è inventata.
0: No, perché in realtà dice del sorriso, ma è il sorriso la malattia. No, non esiste, non esiste. La malattia è il sorriso. No, veniamo al sorriso, che può essere davvero tante cose. Prima hai detto, no, che se vogliamo vivere, come dire, intenderlo come emozione, uno delle derivazioni di una rabbia negata può essere proprio la tristezza, anche l'estrema tristezza, no? L'ansia magari. Il sorriso invece è anche qui frutto di un modo di porsi, o è qualcosa che arriva in maniera naturale? Non so se sono stato chiaro, cioè
2: molto chiaro.
0: Ok, allora non aggiungo altro.
2: Allora, il sorriso, allora noi siamo programmati per saper sorridere fin dalla nascita, non so se vi è mai successo di vedere anche i bimbi alle nursery appena nati in ospedale. Una delle prime espressioni facciali che il nostro viso produce è il sorriso, che però per i primi due mesi si chiama sorriso sociale, nel senso che è proprio come se fosse un riflesso, non è un sorriso in cui il bimbo davvero riconosce la persona. E poi man mano, quando andiamo avanti nella nostra vita, è uno di quei segnali proprio all'interno del contesto che ci rende più calmi, o che segnala a noi e agli altri che siamo tra amici, diciamo. E quindi questo è proprio il motivo per cui anche fin da piccolissimi i bimbi sorridono involontariamente, proprio per cercare di rendere ben disposto l'altro, se non dovesse essere la mamma o il papà. Ma la cosa interessante dal mio punto di vista, beh, ovviamente io da psicologa sono appassionatissima anche di etologia, di evoluzione e quant'altro delle emozioni, la parte che a me piace molto è che il sorriso deriva dalla rabbia in realtà. E quindi si ricollegano i due argomenti.
1: Spiega un po', Doc.
2: Nel senso che se lo vediamo come anche nell'espressione, l'origine del sorriso è un ringhio. Cioè, noi quando sorridiamo mostriamo i denti, ed è la stessa cosa che accade ai cani quando hanno la rabbia, che ringhiano, mostrano i denti. Quindi inizialmente le reazioni che noi avevamo come espressioni facciali erano quelle di intimidire gli altri, quindi mostrare i denti e fare un verso, un rumore minaccioso. Man mano che si sono create le tribù, che le persone hanno iniziato a non vedere gli altri solo come un nemico, ma comunque potevano esserci persone che incrociavamo, che non facevano parte della nostra tribù e dovevamo capire se attaccarle oppure no, si è evoluto il sorriso come ringhio silenziato, diciamo.
0: E quindi
2: è un modo per mostrare che in realtà noi siamo ben disposti verso l'altro.
0: Bello.
1: Ma quindi non sarà sicuramente un caso che il 28 è in realtà la giornata mondiale della rabbia, nel senso della malattia proprio.
0: Dei cani. Cui facevi riferimento.
1: E poi c'è il sorriso subito dopo.
0: Certo.
1: Tutto collegato.
0: E ti dirò di più, noi lo sapevamo benissimo, chiaramente.
2: Era tutto connesso.
0: Ovvio. Allora,
1: senti Simo, prima di salutarti, beh, noi chiudiamo sempre, così ti lascio un po' di tempo, visto che sei psicologa riuscirai a fare due cose insieme, psicologa donna, quindi ti lasciamo, ti anticipo la domanda finale che chiediamo sempre se c'è un buon proposito
0: per la settimana che inizia.
1: Ma prima ti dico anche, se hai degli appuntamenti, quindi sono un po' collegate col tuo centro che fa un servizio bellissimo, per, in realtà sei ubicato in via Padova, diciamo che ovviamente le attività e i servizi sono aperti comunque a tutti i cittadini e alle cittadine, non soltanto a quelli che abitano in via Padova, però magari ci vuoi raccontare qualche appuntamento a cui tieni particolarmente.
2: Va bene, assolutamente. Allora, in questa settimana avremo venerdì 2 di ottobre un pomeriggio dedicato a autismo, donne e lavoro, quindi è un evento che abbiamo già riproposto e lo faremo in via Valtorta, quindi per chi non conosce la zona, vicino a Metropolitana Turro, presso il negozio Autelier, che è uno spazio meraviglioso dove lavorano persone con autismo nel recupero di abiti, nella vendita di abiti, per cui loro fanno anche upcycle, quindi che vengono modificati da loro, e noi come centro donna selezioniamo varie tematiche legate alle pari opportunità e al gender gap, e quello delle donne del lavoro è un tema che viene assolutamente naturale, uno dei primi che viene, che può venire in mente, mentre meno intuitivo ma molto molto importante è proprio il tema dell'intersezione tra il mondo del lavoro per le donne e l'autismo, proprio perché le donne imparano a mascherare, anche rispetto al sorriso di cui parlavamo prima, le donne con autismo mascherano molto di più degli uomini, proprio perché di fatto vengono corrette fin da piccole, quindi un bimbo che ha un po' di comportamenti particolari viene assecondato molto di più rispetto a una bambina, e quindi può capitare che le ragazze e le donne ricevano le diagnosi in età molto avanzata, quindi anche dopo i 30 anni, e che ci arrivino solo dopo essere andate in burnout, aver avuto difficoltà di inserimento nel lavoro. Quindi questa serie di eventi che stiamo facendo su autismo, donne e lavoro, con la collaborazione anche di Fondazione Adecco e di altre realtà che si occupano del tema, è un appuntamento a cui noi teniamo molto. Ovviamente è un argomento abbastanza di nicchia, quindi immagino che alcune persone possano conoscerlo e altre no. Mentre invece inviterei tutte le persone che possono essere interessate lunedì prossimo, il 5 di ottobre, per le nostre passeggiate urbane serali, che è un appuntamento periodico che noi abbiamo. Ci troviamo alle 20:30 davanti al centro donna in via Padova 118 e camminiamo per il quartiere. Questo è un appuntamento proprio per portare le donne a vivere la strada come se fosse loro, perché lo è. A viverla in gruppo, e anche molto interessante quando si cammina in gruppo di sera in via Padova, cambiare prospettiva, scambiare indicazioni, notare qualcosa di nuovo e sentire appunto la strada come un luogo legittimo da poter frequentare anche di sera.
1: Sì, mi hai invitato una volta, sono venuta, è stato molto bello, quindi invito tutti quelli della zona, le donne della zona, a partecipare, perché è sempre bello.
0: Bene, detto
1: Simo,
0: questo,
1: ti ringraziamo tanto per essere stata con noi.
0: Ti dobbiamo chiedere
1: chiederti, vedi, io come una polla ci cascavo. esatto, l'ho detto io, perché lei cercava di intortarmi
0: e lo ha fatto benissimo.
1: Invece Villaci, sempre sul pezzo, si è ricordato che ci devi dire il tuo buon proposito per settimana prossima.
2: Allora, ho due buoni propositi. Uno, arrabbiarmi un pochettino in maniera assolutamente
0: salutare,
2: espressa, esatto, non accumulare. Il secondo buon proposito invece è molto molto pratico: devo assolutamente cambiare una ruota alla macchina, perché ho è una settimana che sto procrastinando.
1: Dai, è forte, Doc.
0: Ciao Simona, grazie mille.
1: Grazie di essere stata con noi.
0: Un abbraccio.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Io non volevo mettere questa canzone, quindi sai cosa c'è? Non la metto questa canzone perché volevo mettere questa. Perché quando sorridi mi sembrava più adatta, no? Dai.
1: Ma era perché quella di prima
0: era la signorina.
1: Sai che pensavo che fosse questa.
0: Invece no.

0: La canzone del Kazoo, Quando sorridi, Neffa. 21-26 minuti, ne mancano un paio alla fine di questa puntata di Su The DOS. Io vorrei testare se sei d'accordo con me, dato tra l'altro su una cosa per cui non ti ho detto nulla fuori onda. Vorrei testare la velocità e la prontezza di riflessi degli ascoltatori.
1: Ah!
0: Dobbiamo dirvi ancora una cosa, no? Però volevamo intanto chiedervi un'altra cosa.
1: Ho capito perché.
0: Posso chiedere?
1: Sì,
0: allora, vai. Avete due minuti per dirci al 331-6214013, via sms, whatsapp e telegram, o a diretta@popolarenetwork.it per le mail. Uno dice, beh, ma quest'ora lo ascolto un po' meno. Ma io è proprio con voi, ascoltatori di quest'ora, che voglio fare questo sondaggio. Ma se, magari non da settimana prossima, ma da quella dopo, aggiungessimo una rubrica gioco, in cui vi sfidate tra voi, chiaramente, e noi prepariamo per voi un gioco, sempre dalle 9 in poi. Secondo voi è un sì o un no? Solo diteci sì, no. 331-6214, guarda, già risposto.
1: Giochiamo.
0: Velocissimo. 331-6214013, ci servono un po' di voti per capire, anche a diretta@popolarenetwork.it. Ma adesso veniamo, in quest'ultimo minuto e mezzo, ai nostri buoni propositi, cara Gaia.
1: Il mio non lo so.
0: Come non lo sai?
1: Cioè, anzi, il mio continuerò ad andare a correre e a camminare veloce. Lo sto facendo due volte alla settimana, bellino.
0: Va bene,
1: così,
0: brava.
1: Così buttata lì così e vado con la mia amica Enrica il giovedì con il mio
0: sta
1: amico
0: cosa.
1: E lunedì con il mio amico Riccardo, quindi
0: sì.
1: Andata.
0: Molto
1: invece
0: bene.
1: So qual è il tuo buon proposito di questa settimana,
0: sì,
1: caro il mio
0: sì,
1: Matteo.
0: Sì, ho un buon proposito.
1: Il buon proposito di questa settimana sarà venire alla mia presentazione del mio libro Gaia sui mezzi,
0: sì,
1: che sarà sabato prossimo il 3 di ottobre alle ore 10:30 all'edicola Lambrate.
0: Guarda,
1: con Angelo Pisani. Sono molto onorata di avere Angelo.
0: No, ma che
1: me.
0: Grande, c'è Angelo Pisani.
1: Cioè, tu
0: no,
1: vieni per Angelo,
0: ragazzi,
1: Pisani e non per me.
0: Ma totalmente.
1: Ma guarda che
0: non fingo neanche.
1: Persona.
0: Guarda. Pensavo adesso, guarda,
1: dai,
0: intorno,
1: vieni,
0: no,
1: vieni all'edicola Lambrate alle 10:30 sabato 3 ottobre. Quindi aspetto anche le ascoltatori.
0: Per eventi che ti ho già detto, mi è impossibile. Però mi abbracci Angelo Pisani. Cioè tu, vabbè, ma mi abbracci Angelo Pisani.
1: Ti abbraccerà Angelo Pisani.
0: Grazie. Allora, per adesso è un 100% di sì, aggiungiamolo sto gioco,
1: sì?
0: Ma io voglio vedere quanti riescono a scrivere sì o no nei prossimi
1: sì.
0: 20 secondi al 331-6214013. Così testiamo anche, perché dato che per il gioco serve un po' di prontezza, testiamo anche se siete pronti. Per esempio, c'è anche uno SNI. Però SNI non vale perché cioè, queste scelte democristiane non ci piacciono. Dovete essere netti. Settimana prossima ve lo richiediamo, così nel caso tra due settimane lo cominciamo questo grande torneo di Su The DOS. Intanto però vi auguriamo una buona settimana e ci troviamo qui con Su The DOS a partire dalle 19:45
1: più
0: o meno,
1: 21:30.
0: Domenica prossima. Un saluto da Matteo Villacci
1: e da Gaia Grassi.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Un'immagine, una voce, un gesto, lo senti? È l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. Lezioni, editing e registrazioni disponibili con Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. artedelnarrare.com alla libreria Feltrinelli 349-3206-832.
3: Noi sì.

0: La sacca del diavolo.
1: Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare, di cultura popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, buonasera e ben ritrovati e ben ritrovate. Sulle frequenze, le onde radiofoniche di Radio Popolare e Radio Popolare Network. Una nuova puntata di questa sacca del diavolo estate live, che vi propone concerti, momenti di spettacolazione dove gruppi, musicisti si sono incontrati, hanno realizzato momenti di spettacolo ovviamente legati non soltanto all'espressività diretta della bravura o comunque della capacità, della coinè musicale propria dell'espressività a cui loro fanno riferimento, ma anche all'incontro tra musicisti, esperienze, come abbiamo ascoltato nelle scorse puntate e ascolteremo anche questa puntata della sacca. Chi mi accompagna nel viaggio di introduzione alla puntata di questa sera è, come per tutto questo periodo, Giacomo Cuticchio, un virtuoso pianista.

Dall'album Quaderno di danze e battaglie dell'Opera dei Pupi, Giacomo Cuticchio, figlio d'arte, figlio del grande Mimmo Cuticchio, vero personaggio del conto, quindi del racconto e della storia del Teatro dei Pupi di Palermo. E il proprio figlio Giacomo, col suo ensemble, lettore attento di una storia legata al Teatro dei Pupi, che si trasforma in linguaggio sonoro, non soltanto verbale, attraverso i racconti dei miti e delle leggende. Che si trasforma in linguaggio sonoro, non soltanto verbale, attraverso i racconti dei miti e delle leggende.

Secondo capitolo di questo quaderno di danze e battaglie, distribuito e prodotto da Egea. E come dicevo, mi accompagna la presentazione di quello che ascolteremo questa sera, un concerto, anzi una serie di performance e estrapolazioni dall'album della Banda Improvvisa, con la presenza straordinaria di Daniele Sepe e di Auli Cocò. Il primo, come ben mi auguro conoscete, al sax soprano e ad altri tubi come la gralla catalana, vale a dire un oboe popolare d'ancia doppia, simile alla ciaramella piuttosto che alla zurna turca o al piffero nord-appenninico italiano, la bombarda bretone, e ce ne possiamo mettere tanti altri. E la meravigliosa voce di Auli Cocò. Banda Improvvisa, alcune note importanti. Chi sono? Fan la Banda Improvvisa, intanto vi sono anche altri musicisti, voglio citarveli: Gabriele Baratto alla cornamusa, Stefano Bartolini all'altro sax tenore, Paolo Corsi alle percussioni e Arlo Bigazzi al basso. Ma i protagonisti più importanti sono i componenti della Banda Improvvisa, che è un lavoro, un'idea nata un po' di anni fa da Giampiero Bigazzi e dal clarinettista maestro della Filarmonica Orio Odori, che seguono la Società Filarmonica Giuseppe Verdi di Loro Ciufenna, che è un piccolo borgo medievale situato alle pendici del Prato Magno in provincia di Arezzo. Tutto parte dal repertorio bandistico attraverso l'incontro con forme musicali diverse che possono andare non soltanto dall'improvvisazione su quello che è la musica delle bande di paese a un laboratorio, come dire, musicale che vede tantissime varie esperienze, dal jazz alla musica tradizionale popolare italica, alle forme, come potremmo dire anche ovviamente, di altre tradizioni musicali. Trascinatore di questa performance che si chiama Les Amorés, che in realtà è una lettura un po' come dire quasi dialettale de Les Amoureuses, dei Banks Public di Brassens, che è uno dei brani che fanno parte di questo album pubblicato da Materiali Sonori. Arlo di Materiali Sonori è una meravigliosa esperienza discografica con tutte le forze e le difficoltà di una casa, piccola casa discografica che presenta musiche differenti da quelle di carattere folk popolari fino alle esperienze minimaliste di Wim Mertens, quindi ha delle musiche differenti. Fratelli Bigazzi, che hanno nel canzoniere del Valdarno la loro origine di una espressività legata alla riproposta, al revival, folk, estremamente, come dire, un po' anomalo, già, come dire, anche differenziato nell'espressività non soltanto musicale di un ricalco della tradizione, ma anche a un passo, come dire, successivo, oltre. Le esperienze, parlare di Daniele Sepe, parlare di un gigante della nostra musica che dalla città di Napoli viaggia sulle atmosfere di differenti espressività musicali, dall'incontro con la musica barocca, la musica antica.

varie forme del jazz, ha una lettura anche diversa, ironica, particolare dell'espressività che viene dalla tradizione popolare, di cultura orale, dalla Campania a tutto il sud. Il jazz anomalo di Daniele Sepe è una piccola punta avanzata della criticità musicale, potremmo dire. Sommare tutte queste esperienze dà corpo a quello che ascolterete in questo viaggio di registrazioni di concerti fatti a cavallo tra il 2003 e il 2004 in diversi luoghi, da Firenze a Pontassieve, a Frosinone, a Montalto, a Firenze alla stazione Leopolda, durante rassegne e festival dove si sono presentati. L'album, come vi dicevo, è Les Amorés, sempre della Materiali Sonori. Sentiremo all'inizio la serenata alla Carpinese, con una rielaborazione di Daniele Sepe e del buon Orio Dori al clarinetto, guida della banda improvvisa, e poi seguirà Walzer, successivamente Olives, e poi Padrone mio, Pizzica, e Solo Corsaro. Poi vedremo se rimarrà il tempo per qualche brano. Brani estrapolati da questo album, quindi non la complessività delle esecuzioni, ovviamente per dare anche forma e lievito alla possibilità di conoscere al meglio e in maniera più approfondita, magari recuperando l'album prodotto un po' di tempo fa, esattamente un 13 anni fa, e quindi una differenza musicale che ritroviamo, che la Sacca del Diavolo vi propone man mano nel corso di questa puntata. Come sempre, una lunga ouverture verbale per dare poi corso all'esecuzione dei brani nella complessità e nella piacevolezza, quasi nel ritrovare nelle esecuzioni che sentiremo quella vivacità che solo un concerto dal vivo, un concerto visto in diretta, in questo caso ascoltato, ci può dare. Ripeto allora i componenti velocemente: la banda improvvisa con Daniele Sepe a Olì Cocò e poi agli altri strumenti che partecipano fuori dalla banda, dall'esperienza della banda, ovviamente guidata da Orio Dori al clarinetto, Gabriele Baratto alla cornamusa, Stefano Bartolini al sax tenore, Paolo Corsi alle percussioni e Arlo Bigazzi al basso. Chi più ne ha più ne mette. Ci sarà anche la tribù vocale Patchworld che entra dentro e partecipa a questa esecuzione. A me non resta altro che augurarvi un buon ascolto per i prossimi minuti, tanti minuti, fino a risentirci alla chiusura della puntata, di questa puntata della Sacca del Diavolo Estate Live che vado a proporvi. I bravi componenti del Giacomo Cuticchio Ensemble mi hanno accompagnato fino alla presentazione finale e a queste parole che chiudono la mia ouverture verbale, e adesso non mi resta altro che darvi il mio buon ascolto per tutto il proseguo della trasmissione con la banda improvvisa Daniele Seppe e Aulì Cocò, insieme ai tanti altri che vi ho citato prima, con frammenti ed estrapolazioni dal loro album per Materiali Sonori, Les Amorés. Buon ascolto dunque.

Voci e suoni di questo spettacolo che è la Sacca del Diavolo qui da Radio Popolare vi sto proponendo, con voi il vostro Giancarlo Nostrini. Abbiamo sentito alcuni brani che vi sto proponendo da Les Amorés, che è una distorsione verbale del brano di Brassens Les Amoureuses de Banks Public. E continuo in questa performance della Sacca del Diavolo Estate Live, sempre riproponendovi alcuni dei brani che compongono le esecuzioni che vengono raccolte in questo album. Dopo aver sentito Serenata alla Carpinese e Walzer su composizione, una composizione, una suite, come avrete sentito, dove le evoluzioni del sax e del clarino entrano dentro in una lettura quasi alle volte di spirito minimalista nella circolarità di quello che può essere un meraviglioso valzer come l'abbiamo poc'anzi ascoltato, e vado invece a letture di Giampiero Bigazzi, sempre di Ori Odori, che cominciano con il brano che sentiremo presto, che si chiama Ulix, poi successivamente altri che andrò a citarvi alla fine di questa puntata della Sacca del Diavolo. Buon ascolto e buon proseguimento con la Sacca del Diavolo.

Sempre all'ascolto di Radio Popolare, della Sacca del Diavolo, abbiamo sentito altre tre situazioni di concerto dal vivo espresse dalla banda improvvisa insieme a Daniele Sepe, la voce di Aulì Cocco e ovviamente all'ensemble della Filarmonica Giuseppe Verdi di Loro Ciofenna, questo borgo di Prato Magno vicino nella provincia di Arezzo. 52 elementi musicali dai 12 anni, come si suol dire, in su, che partecipano a questa esecuzione. Abbiamo sentito il primo di questo trio di brani che portava il titolo Ulixes, il secondo un omaggio a Matteo Salvatore con l'esecuzione rivista da Daniele Sepe, che è uno dei protagonisti di queste registrazioni, di questo album che si chiama Les Amore, pubblicato da Materiali Sonori e che riprendeva il testo di una canzone nota di Matteo Salvatore, Padrone Mio, e poi la rilettura ovviamente di Aulì Cocco alla voce per questa rivisitazione ricomposta da Orio Odori. I brani che seguono sono Solo Corsaro di Paolo Corsi come autore percussionista di questa grande ensemble che stiamo ascoltando, e poi successivamente un omaggio alla Cociani Orchestra, che è uno dei tanti ensemble musicali di questa esperienza che va oltre l'esercizio del mondo bandistico. Non è l'unica situazione di omaggio, perché la banda improvvisa ha lavorato non soltanto con la Cociani ma anche con un grande altro musicista dell'est europeo quale Ivo Papasov, e il mitico gruppo dei violinisti, i violini di Santa Vittoria, e anche nelle esecuzioni di nuovi spettacoli, come dire, a tema o comunque di ripresa di arrangiamenti, come quella di Storia di un impiegato di Fabrizio De André, con la collaborazione di Alessandro Benvenuti, che ha collaborato anche per recentemente lo spettacolo Camicia Rossa. In realtà le collaborazioni sono numerose con tantissimi musicisti. Vale la pena anche di ricordare che Arlo Bigazzi, che è uno delle anime di questa proposta di composizioni di spettacoli con la banda improvvisa, ha a sua volta lavorato con tantissimi personaggi importanti di quello che possiamo considerare il rock o la musica sperimentale, o il rock e la musica d'ambiente, come Pierluigi Andreoni, Roger Ino, Claudio Chianura, che se all'ascolto salutiamo con affetto ovviamente, Arturo Stalleri, hanno lavorato anche col gruppo dei Milizia, il gruppo Q2, Paolo Lotti e la Knife Orchestra. Quindi, come sentite, le compenetrazioni di esperienze musicali vanno a sigillarsi anche in spettacoli e realizzazioni discografiche di cui la Materiale Sonori, devo dire, è sicuramente maestra nel nostro paese, per quanto esperienza, come dire, differente di una casa discografica che propone cultura musicale diversa da quello che sentiamo nelle radio commerciali e nelle televisioni che gli vanno appresso. Insomma, la musica differente che anche la Sacca del Diavolo vi propone e che va a farvi ascoltare ancora una volta per i minuti che rimangono e che vengono dati ovviamente a questa trasmissione. Buon ascolto dunque.

Gli elementi estroversi tra una piva appenninica e la gralla di origine catalana suonata da Daniele Sepe alla cornamusa Gabriele Baratto in taberna Quando Sumus, in questa lettura stravagante di Daniele Sepe. Non a caso il brano, anzi il sottotitolo di questo brano, porta Quando Daniele arrivò in Prato Magno. Si va a chiudere pian piano questa puntata della Sacca del Diavolo, dove vi abbiamo, Sacca del Diavolo Estate Live, dove vi abbiamo presentato frammenti ed estrapolazioni di questo lavoro discografico che si chiama Les Amorés, curato e pubblicato dal Materiali Sonori. Molti sono i brani che ancora fanno parte di questo lavoro discografico live che vi ho proposto, ovviamente. Mi accompagna nei saluti Michel Aumont, grandissimo e virtuoso clarinettista bretone.

Per dirvi e raccontarvi, signori e signore, che avete ascoltato La Sacca del Diavolo, settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare, di cultura popolare, dai paesi, dai popoli e dalle genti. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, che vi ringrazia di averlo seguito fino alla fine di questa puntata della Sacca del Diavolo, e vi do appuntamento ovviamente a domenica prossima, come sempre alle ore 21 circa, dalle frequenze e dalle onde radiofoniche di Radio Popolare, Radio Popolare Network. A mi raccomandi, ragazzi, sentun domenica caoen con la sporta al Sac del Diavolo. Passe una buona settimana e a mi raccomandi, febel. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, tutti, ciao, ciao.

0: Sei andato da zia?
1: Dai, lo sai che ci tiene, ha già preparato tutto.
0: Come per cosa, per i corsi di teatro. Il lunedì, play, giochi con il ritmo e con il corpo. Il martedì, teatro e scrittura, prima scrivi e poi lo porti in scena. Il mercoledì, regia teatrale, questa volta dirigi tu, attori e attrici. Il giovedì, suono per le arti performative, per costruire i suoni di una scena. Allora, le scriverai? Zia, zona indipendente artistica, scrivi a info@zonaindipendenteartistica.it e prenoti la tua lezione di prova.
2: Popolare Network.

0: Dopo Eni, anche IP annuncia prezzi calmierati per i carburanti. Il governo festeggia e spera che altre compagnie facciano lo stesso. Intanto però il prezzo sale. In autostrada il diesel ha toccato quota 2,50 euro al litro. Nel Regno Unito arrestati 5 uomini per terrorismo, forse pianificavano un attentato vicino a una base utilizzata dagli Stati Uniti per gli attacchi contro l'Iran. Evacuate 85 case dopo l'allarme bomba. L'Iran ha sopravvalutato la sua posizione, così Donald Trump dopo aver respinto la proposta di una tregua. Intanto oggi la conferma del ferimento di Mojtaba Khamenei nel bombardamento americano della casa del padre Ali. Da Lourdes Leone XIV ribadisce la posizione della Chiesa su aborto ed eutanasia. Ciò che è legale non è per forza morale, le parole del Papa. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, dopo Eni anche IP calmiererà i prezzi dei carburanti nelle sue stazioni di servizio. L'annuncio è arrivato da Socar, azienda dell'Azerbaigian che controlla IP. Eni aveva già annunciato che da domani mattina alle 8 nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live entrerà in vigore un prezzo massimo per i carburanti, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. I nuovi tetti che saranno applicati sia per il self-service che per il servito comportano una riduzione di circa 17 centesimi rispetto ai prezzi medi praticati finora dalla stessa compagnia. La misura resterà in vigore per 30 giorni con la possibilità di un rinnovo fino alla fine dell'anno. Nonostante la decisione di IP, secondo Rinaldo Ganola, giornalista economico, la mossa non funzionerà.
1: Lo sta facendo perché probabilmente gliel'ha chiesto il governo. Teniamo presente che Eni è una compagnia controllata dallo Stato. Descalzi, l'amministratore delegato, il capo dell'Eni, è nominato dal governo, è stato confermato dalla Meloni. Naturalmente un'operazione del genere ha un grande impatto mediatico e di facciata. Sui risultati veri per calmierare i prezzi dei carburanti non ci credo molto, perché l'Eni, pur essendo un operatore molto importante, non è totalizzante sul mercato, e quindi gli altri produttori, gli altri distributori di benzina e di diesel probabilmente saranno sì preoccupati, ma non credo che seguiranno l'esempio. Probabilmente è già d'accordo l'Eni con il governo di prorogare fino alla fine dell'anno. Tra l'altro, il costo per l'Eni di questa operazione di immagine, di facciata, è un costo economico assolutamente contenuto e limitato per le sue dimensioni. Cioè, teniamo presente che l'Eni nei primi sei mesi di quest'anno ha realizzato ricavi per 40 miliardi di euro e ha un utile netto di circa 4 miliardi. Se questa operazione viene prorogata fino alla fine dell'anno, il costo, diciamo, per l'Eni, il costo dei mancati ricavi potrebbe essere di circa 100 milioni al mese, che è, diciamo, nel grande mare magnum del bilancio dell'Eni, che a fine anno sarà almeno di 90 miliardi di ricavi, una vera sciocchezza.
0: Cinque uomini sono stati arrestati con l'accusa di terrorismo vicino alla base aerea britannica della RAF di Fairford, a ovest di Londra, utilizzata dai bombardieri statunitensi impegnati nella guerra contro l'Iran. Ci dice di più Chiara Manetti.
2: La polizia antiterrorismo britannica sta guidando l'indagine che vede coinvolti cinque uomini che sono stati arrestati nelle prime ore di oggi, domenica, con l'accusa di terrorismo ai sensi dell'Explosive Act. La polizia è intervenuta vicino a una base dell'aviazione militare britannica, RAF Fairford, nel sud-ovest dell'Inghilterra. La base è usata anche dagli Stati Uniti nell'ambito degli attacchi statunitensi contro l'Iran. Secondo quanto riportato dai media britannici, questa mattina tre furgoni bianchi sono comparsi nel piccolo villaggio di Welford, accanto alla base militare. A segnalare la presenza sospetta dei veicoli è stato un residente della zona. La polizia è poi intervenuta bloccando i cinque uomini e una squadra di artificieri ha esaminato i veicoli per il sospetto trasporto di esplosivi. Per precauzione 85 abitazioni sono state evacuate, ma la polizia è al lavoro per far rientrare i residenti nelle loro case il prima possibile. Data la presenza significativa dell'aeronautica militare statunitense nella base britannica, Oggi si è espresso il presidente Donald Trump, che ha detto di collaborare strettamente con i suoi omologhi britannici. Li avevamo sotto indagine, puntavano a causare gravi danni ai nostri aeroporti, ha detto Trump sui 5 arrestati. Secondo Sky News UK, che cita alcune fonti anonime, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati, di cui però per ora non è ancora stata resa nota l'identità.
0: Dopo aver respinto la proposta iraniana per la chiusura del conflitto, Donald Trump ha detto di attendersi dei colloqui in settimana. Lo rende noto Axios. Teheran vorrebbe concludere un accordo, ma non è quello che voglio fare io, ha detto il presidente statunitense. È un'intesa che forse avremmo accettato un anno fa. Hanno sopravvalutato la propria posizione.

0: Suprema iraniana. Un membro dell'assemblea degli esperti iraniani ha riferito all'emittente del Qatar Al-Arabi che Mojtaba Khamenei sarebbe rimasto ferito nel bombardamento americano dell'edificio del padre Ali Khamenei. Il servizio.
1: Il 28 febbraio, primo giorno di guerra, le bombe americane hanno colpito il compound del leader supremo Ali Khamenei, uccidendo lui e numerosi suoi familiari. A succedergli era stato il secondogenito Mojtaba, ferito in quel bombardamento. In questi mesi non lo abbiamo mai visto, secondo alcune fonti, non voleva che la sua figura e la sua voce potessero essere manipolate dall'intelligenza artificiale. Quando si seppe del ferimento, furono bombardati 3 ospedali a Teheran. In uno di questi si trovava lui prima di essere estratto dalle macerie. A raccontarlo all'emittente del Qatar Al-Arabi è Mohsen Al-Haidari, membro dell'assemblea degli esperti incaricata di scegliere il nuovo leader supremo. Il religioso ha rivelato dettagli sulle modalità con cui Mojtaba è stato eletto. Il suo nome è stato proposto come gesto di sfida nei confronti di Trump, che aveva messo in guardia contro l'elezione del figlio di Khamenei. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Mojtaba ha ottenuto 50 voti su 59 contro gli 8 dello sceicco Al-Arafi, mentre un membro si è astenuto. Al-Haidari ha negato che l'assemblea si sia consultata con i Pasdaran. Mojtaba non è stato informato della selezione se non tramite la dichiarazione trasmessa via radio. Non è previsto che la guida suprema venga consultata, ma deve accettare la responsabilità. Il Consiglio degli esperti non si è finora incontrato con Mojtaba per circostanze di sicurezza. I contatti e gli incontri individuali sono condotti in segreto. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
0: E a un mese dal voto del 27 ottobre in Israele, gli ultimi sondaggi vedono governo e opposizione alla pari. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha recuperato terreno rispetto a qualche mese fa, quando veniva dato per sconfitto. Il suo principale rivale è l'ex capo di Stato maggiore Gadi Eisenkot. Né l'uno né l'altro al momento raggiungerebbero la maggioranza dei 61 seggi sui 120 totali della Knesset necessari per creare un governo. Anna Momigliano è una giornalista del Corriere della Sera, esperta di Israele.
2: Allora, i sondaggi danno in lentissima risalita Netanyahu, il che vuol dire che adesso il blocco di Netanyahu e il blocco dell'opposizione sono più o meno pari con, sempre stando ai sondaggi, 52 seggi a testa. Però attenzione, perché quando si parla di opposizione bisogna chiarirsi su cosa si parla. E l'opposizione che pareggia con Netanyahu è l'opposizione mainstream sionista. Poi ci sono i partiti arabi che dovrebbero assestarsi, secondo i sondaggi, intorno ai 12 seggi e sarebbero un fortissimo deal breaker. Cioè, l'Israele che non sta con Netanyahu è molto di più dell'Israele che sta con Netanyahu, però col fatto che diciamo tutto questo separazione tra palestinesi e con cittadinanza israeliana ed ebrei è così netta, noi non riusciamo a contare l'opposizione come una cosa unica.
0: A Reggio Calabria, dove si sta votando per le elezioni suppletive della Camera, alle 19 l'affluenza è stata del 10,26%, in drastico calo rispetto a 4 anni fa, quando alla stessa ora l'affluenza era del 35,48%. I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23, poi domani dalle 7 alle 15. Per la destra il problema è la concorrenza di Roberto Vannacci, che è alla prima prova politica seria, con la possibilità di eleggere un suo deputato. Il candidato di Futuro Nazionale è un ex uomo di Forza Italia, Domenico Giannetta. Sentiamo Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienze Politiche all'Università di Bologna.
3: Le elezioni sono sempre importanti. In questo caso Vannacci sta scommettendo in una situazione nella quale non è facile per lui andare molto forte, però se dimostra che il suo candidato riesce ad avere 7, 8, 10% dei voti, questo per lui sarà un segnale molto buono.
4: Quindi dal risultato di queste urne può dipendere anche la strategia in vista delle elezioni politiche di Vannacci, ossia verso un accordo col centrodestra, una corsa solitaria?
3: Questo è più difficile dirlo. Non, credo che desideri fare una corsa solitaria per poi negoziare i suoi voti con Giorgia Meloni, che potrebbero essere decisivi. Resta da vedere naturalmente quanti voti in quale momento. Questo a 7-8 mesi dall'elezione è difficilissimo dirlo.
0: L'intervista è stata realizzata da Alessandro.

0: Alessandro Braga. Una ragazza di 20 anni è stata quasi annegata da un 38enne dopo aver rifiutato un approccio sessuale. È successo in provincia di Pistoia. La vittima aveva conosciuto qualche giorno fa il suo aggressore e si erano dati appuntamento lungo il fiume Pescia. Ma dopo aver rifiutato le avance dell'uomo, la ragazza è stata prima trascinata per i capelli, poi quasi annegata, picchiata e torturata. A salvare la giovane, l'ha chiamata alla polizia di una passante che ha sentito le urla. L'uomo è scappato, ma è stato ritrovato e arrestato dagli agenti. Ora è in carcere con l'accusa di tortura e tentata violenza sessuale nei confronti della ragazza. E questa sera, intorno alle 19, in un distributore di Reggio Emilia, invece, un ragazzo di 26 anni ha aggredito una donna che stava facendo benzina con un cacciavite. Poi l'uomo ha preso l'auto e ha investito le due persone che si erano fermate a soccorrere la vittima. I tre feriti non sono in pericolo di vita, ma le loro condizioni sono gravi. Il 26enne è stato arrestato, non si conoscono ancora le sue motivazioni, se ce ne sono. Papa Leone è tornato a parlare di fine vita nell'incontro con i malati di Lourdes. Nella terza tappa del suo viaggio in Francia, dopo le due giornate a Parigi, il pontefice ha detto che ciò che è legale non è necessariamente morale, ribadendo con forza la posizione della Chiesa non solo sull'eutanasia, ma anche sull'aborto. Nel pomeriggio Leone XIV ha poi avuto un colloquio privato con delle vittime di abusi sessuali del clero, uno dei momenti più attesi del suo viaggio francese. Ribadisco il mio impegno perché il male vissuto da voi non si ripeta con altri, ha detto il Papa alle vittime, lo riferisce la sala stampa vaticana. Il servizio da Parigi.
1: Ciò che è legale non è necessariamente morale e non può diventare normale somministrare la morte. Le parole di Leone XIV, oggi nel suo sermone a Lourdes, storico bastione del cattolicesimo tradizionale, per il terzo giorno della sua visita apostolica in Francia, sono un attacco frontale, senza nominarla, contro la nuova legge sull'aiuto a morire, voluta da Macron e votata prima dell'estate a larga maggioranza trasversale dal Parlamento francese. Legge che ha determinate e precise condizioni di volontà, coscienza, sofferenza e malattia dà diritto al ricorso non propriamente all'eutanasia ma al suicidio medicalmente assistito, autosomministrato o in caso di impossibilità somministrato da un curante. In una prima bordata nel suo discorso all'UNESCO di 2 giorni fa il Papa l'aveva già denunciata come l'offerta di una morte programmata. Oggi, in un discorso sulla sacralità della vita davanti a una platea di credenti più identitaria, quella di Lourdes, appunto culla della tradizione del misticismo cattolico più fervente e più dogmatico, ha ribadito senza mezzi termini la posizione intransigente del Vaticano sulla questione del fine vita e, per così dire, contestualmente del diritto all'aborto, che sempre il Parlamento francese, gloria sua, ha iscritto l'anno scorso nella Costituzione. Dopo il consenso ecumenico tra difesa della pace dell'ecosistema e denuncia dei pericoli dell'intelligenza artificiale, culminato nel trionfo ieri della messa oceanica sugli Champs-Élysées, oggi la controversia pro-life, ma anche la contrizione con l'incontro a fine pomeriggio, per la prima volta iscritto nel programma ufficiale di un papa, con 7 vittime francesi di abuso sessuale da parte di membri del clero cattolico. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
0: Ni una Mari Carmen Mass, con questo slogan in migliaia, 100.000 secondo gli organizzatori, sono scesi in piazza a Madrid per il diritto alla casa. A far scattare le proteste lo sfratto di Mari Carmen Abascal, una donna anziana e invalida che è stata buttata fuori dal suo appartamento dove viveva da oltre 70 anni. Il servizio da Madrid.
2: L'accampamento di protesta per il diritto alla casa è cresciuto in una sola giornata. Nella Plaza del Sol di Madrid si possono contare ormai più di 175 tende. Nel pomeriggio 400 persone hanno partecipato alle assemblee organizzate dal sindacato degli inquilini.
3: Lo che è la vivienda deve intendersi.
2: La casa deve smettere di essere considerata un bene di mercato, deve diventare un bene di prima necessità, spiega Juan, portavoce del sindacato degli inquilini. Le leggi non devono favorire gli speculatori, ma chi vive nelle case. L'occupazione pacifica e spontanea della principale piazza della capitale spagnola è nata dopo lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 88 anni che ha dovuto lasciare il suo appartamento finito in mano a una società di investimenti immobiliari. Per ora la polizia resta a guardare, molta invece la solidarietà delle persone che hanno portato cibo, medicine e sacchi a pelo. Stasera ci sarà un festival di musica e spettacolo a cui parteciperà anche l'attore Carlos Bardem, prima di passare la seconda notte in tenda. Vogliono resistere almeno fino a martedì, quando il governo di Pedro Sanchez dovrebbe approvare un nuovo decreto sulla casa per frenare gli sfratti delle famiglie vulnerabili. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.

0: Popolare Network.
1: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
2: Prospettive musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, a cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Lino Brunetti.

Buonasera a tutti da Lino Brunetti per questa puntata di Prospettive Musicali, programma in onda ogni domenica sera qui su Radio Popolare, ma poi disponibile, come certamente saprete, anche come podcast sul sito della radio. Stasera abbiamo aperto con Struggle with the Beast di Anna von Auswolf. La musicista svedese questo mese è stata protagonista di un bellissimo concerto al Lilith Festival di Genova e mi è parso giusto iniziare con lei. Così come mi pare appropriato continuare coi Geese, anche loro tra gli autori di uno dei concerti migliori del mese, stavolta a un altro festival, al Magnolia di Segrate. Loro li ascoltiamo con Gravity Blues, pezzo tratto non dall'ultimo celebratissimo Getting Killed, bensì dal loro secondo album intitolato 3D Country.

Eccezionalmente stasera, contrariamente al solito, non ci concentreremo sulle novità, ma viaggeremo un po' random nei decenni, senza un vero criterio se non quello di farvi sentire delle belle cose, variando il giusto. Partiamo quindi con l'hip hop blues e fumoso dei Kill the Vultures e la loro Moonshine.

0: Per non discostarci troppo da queste atmosfere, andiamo a recuperare un David Lynch in versione waitsiana. Eccolo qui con Star Dream Girl.
1: Crank up that radio.

burn.

Quella che abbiamo appena sentito era Blackest Crow, canzone tratta da un album congiunto che Big Brave and the Buddy, due delle formazioni più estreme del rock contemporaneo, fecero congiuntamente alcuni anni fa, esplorando le loro radici folk. Cambiamo scenario radicalmente con i Knife e la loro Full of Fire.

volta facciamo un bel salto indietro nel tempo e andiamo negli anni 60. I Trees sono una delle mie formazioni preferite d'ambito folk psichedelico inglese e qui ce li andiamo ad ascoltare con un pezzo intitolato Fool.

Rifacciamo un balzo avanti nel tempo e approdiamo agli anni 90, dapprima con la grandissima Liz Phair di Mesmerizing e poi a seguire con l'altrettanto grande Chris Wheatley di Dust Radio.

Siamo giunti a fine puntata anche stasera. Vi lascio con i Lodi Two Steps, bellissimo pezzo tratto dal loro Secret Name, e vi do appuntamento alla prossima puntata.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Reggae Radio Station Italy. Every Sunday night. Vitoa DJ spinning inner Jamaican music from 11:45 p.m. to 1 a.m. on Radio Popolar Network.
2: Reggae Radio Station Italy.
3: Yeah, this is David Dredd of Steel Pulse. AZ.
4: This is Benjamizing.
5: Hey, Baton Blender.
6: This is GAP, Ghetto and Blues, the product, you know what I'm saying?
7: This is Lucian of the Messenger.
8: Reggae Radio Station.
9: This is JC Lodge.
10: This is the Mad Boy Andrew on Reggae Radio Station.
11: This is Shoggy.
12: And this is Sandra McCarty from the exciting X News.
13: Reggae Radio Station.
14: This is Third World, and you're listening to Reggae Radio Station, Rasta. Rasta. Rasta. Rasta.
15: Aeri, aeri, ascoltatrici, la felice notte, ascoltatori, come butta? 23:46, incomincia un nuovo episodio di Reggae Radio Station Italy sulle frequenze di Popolare Network. Programma condotto da Vito War, gemellato da un bel po' di tempo a questa parte anche con Wide Love Reggae Radio. Eccomi qua di nuovo in diretta dagli studi di Milano. Li ho lasciati scoperti settimana scorsa, ma ho partecipato a un bellissimo evento, i 30 anni del Live Club di Tretto sull'Adda, come DJ storico del club sono stato invitato a partecipare a uno dei 3 giorni di festeggiamenti e ho condiviso la serata insieme a delle band rock, folk, reggae, insomma una bella bella seratona di tanta buona musica con tanti amici e un sacco di gente presa benissimo che ha partecipato a questo evento di 3 giorni. Lunga vita al Live Club di Trezzo che ci ha regalato veramente tantissime tantissime notti in levare. Questa sera cominciamo, diciamo, dedicando un po' al mondo della ristampa. Ascolteremo infatti un disco mix di Freddie MacGregor, del quale state sentendo la strumentale, che usciva nel 1984. Un rhythm molto conosciuto era quello anche di Frankie Paul, Pass to Chun Peng, che ascolteremo anche questo. Però appunto il Not Giving Up di Freddie MacGregor mi ha dato lo spunto per andare ad incominciare con dei pezzi oldies, visto che vengono ristampati e il mondo in levare per chi non è già in possesso delle copie originali dell'epoca può tranquillamente usufruire di queste nuove ristampe. Pagina Telegram del programma Reggae Radio Station, è lì che ci si confronta, ci si scambia messaggi, si interagisce con il conduttore. Se volete, naturalmente, per chi mi ascolta anche da sempre su Radio Pop, anche i classici numeri della radio, Telegram della radio, va tutto bene, mail, non vi preoccupate, siamo qua aspettando il sorgere del sole. Che dite, partiamo, dai, Freddie MacGregor, Never Give Up Not.

ad aprire questa puntata di Reggae Radio Station. Ma come avevo detto, nello stesso anno, nello stesso periodo, il rhythm era anche cavalcato da un grandissimo Frankie Paul. Eccolo qua. Pass the Tuxian Pang, Passi Loba, Super Big Tune.

E dunque 1984, metà degli anni 80, un periodo molto molto bello per quanto riguarda la scena dancehall. Grandissimi i rhythm che spopolavano nell'epoca e ancora oggi fanno la loro porca figura nelle yard in questi anni. Selezionare un Frankie Paul è sempre cosa buona e giusta. Extended mix.

0: Hi, this is Alton Ellis, and I'm saying listen to VTOR, Reggae Radio Station 107.6 FM, Radio Populare, Radio Populare. What's the time, Populare? Tell them.
1: E dunque partiti con Freddie McGregor, a seguire Frankie Paul sullo stesso rhythm. Restiamo sempre in ambito ristampe, abbellite anche magari da copertine accattivanti con le fotografie rispetto magari a quelle che uscivano ai tempi neutre, bianche, con il 45 giri all'interno. Adesso gli si dà magari anche un aspetto più gradevole all'acquisto, potremmo dire così. Eccoci qua, African Descendants, è il singolo di Alton Ellis. Va così con VTOR questa sera, aspettando il sorgere del sole, Reggae Radio Station Italy.

0: questo brano che vi ho fatto sentire di JC Lodge, un artista delle strafavorite da Vito War, anche voce della sigla, una delle artiste che ci saluta in sigla all'inizio, è estratta da una compilation che prende il titolo di Celebrating Jamaica Home 64, compilation che è uscita appunto per celebrare il 64esimo anniversario dell'indipendenza di Giamaica. E quando l'ho ascoltata mi è piaciuto e l'ho condivisa con voi questa sera, sì. Tra poco arrivano Chazzy Dirk e Mystical Man.
1: Listen to Vito War DJ every Sunday night on Reggae Radio Station Italy.

Molto molto bella questa traccia targata Cezidek con Mystical Man. Il titolo penso che lo abbiate capito e ripetuto moltissime volte durante la traccia, è Back to the Roots. Blue Hero è la traccia che ci porterà poi al disco della settimana per quanto riguarda gli anniversari di Radio Pop. Eccocelo qua, Strictly Good Vibes, Vita War, Radio Popolare, Black War. Strictly, strictly good vibes.

0: Bombonese, bovato, questo gigolo posso mandare solo dopo la mezzanotte, quando siamo in fascia protetta. Lasciato Strictly Good Vibes di Block Hero, siamo arrivati al disco che va a rappresentare questa scalata dal 1975 al 2025 per il 50° anniversario di Radio Popolare. Il disco che questa sera vi faccio ascoltare, le due canzoni che ho scelto, è il disco di Richie Spice. Si intitola In the Streets to Africa, uscito nel 2007. Ascolteremo Digital Ways e con piacere avremo modo di ascoltare anche la voce di Joseph Hill dei Culture insieme a Richie Spice. E poi a seguire arriverà Groovin' My Girl. Vi lascio in buone mani Richie Spice per la scalata dei 50 anni di Radio Pop In the Streets to Africa.
1: Fully up a rewind. Got a one-yard carry back to the old times.
2: Let's listen.
1: Yeah.

Richie Spice, dunque, l'artista di questa settimana che è andato a rappresentare il 2007 con il suo disco In the Streets to Africa, album celebrativo per i 50 anni di Radio Popolare, uno dopo l'altro. Ci arriveremo fino al 2025, siamo arrivati al 2007. Viaggio cominciato proprio la prima domenica di questo anno, gennaio. Masichka e Shanzia sono i prossimi due artisti che vado a selezionarvi per proporvi un po' di dancehall di quella moderna. La Shanzia è anche fresca di Caribbean Music Awards come miglior artista femminile per quanto riguarda la dancehall. A proposito di dancehall, ho ricevuto adesso un messaggio di un ascoltatore che mi salutava e mi ringraziava per la bella festa di compleanno al quale ha partecipato. Stiamo parlando del 19 di settembre, un paio di settimane fa, il Vito Wurber dei Bash, che ha visto protagonista anche alla grandissima, diciamo che è stato lui il responsabile fondamentale della bella festa. Warrior della Germania ha fatto una selezione veramente molto molto bella, molto danzereccia, molta gente ha partecipato, è andato tutto bene, dai. Grazie a tutti voi per l'infinità di auguri ricevuti e a tutti a quelli che hanno partecipato, poi sono stati veramente contenti di quello che abbiamo proposto. Ringrazio anche gli amici organizzatori dell'evento, Calebandulu, Calabash e Sirius Think, con loro ci si ritrova sempre lì al Q-Hub al 30 di ottobre, mentre se mi seguite sulla pagina social e naturalmente anche su quella Telegram di questo programma Reggae Radio Station, avete visto nel calendario che posto il mercoledì sera, o male che vada il giovedì mattina, delle serate. Vito Wall sarà protagonista a Magenta il 10 di ottobre al Peyota Caffè, una location dove mi vedrà protagonista per tutta la stagione, bene o male, e poi andremo anche in quella di Cantù Como, in via Cantonica, il Joshua Circolo Arci, insieme a Hope in a Yard, venerdì 16 di ottobre. Anche qui una bella location, ho avuto il piacere di passarci una serata in occasione di una reggae dance appunto con gli Hop in Adiard e sono veramente molto contento che hanno voluto che vi partecipasse anch'io in questa qui di venerdì 16. Quindi amici di Cantù e zone limitrofe, ci si ritrova tutti all'Arci Joshua Blues Café venerdì 16 ottobre. Si va un po' fuori città, Magenta, Como. Seguiteci, adesso arriva Masichka.

0: Now this is Butch Banton with DJ Vito and the thing called Reggae Radio Station. Keep it locked. This is the Rude Boys' Choice. Let them know how we have the vibe. Love, love. Milan can't let us go. See you.
1: Dunque un po' di dancehall fresca fresca, Masichka con Shaka Zulu e Shanzia con Brock Sweet. Ancora i complimenti a Shanzia per i Caribbean Music Awards. Sta per arrivare un'altra combo molto bella, Pato Ranking e Buju Banton. La canzone si intitola African Soldier. Sono passati 36 minuti dopo la mezzanotte, sempre sintonizzati su Reggae Radio Station Italy, il programma che vi accompagnerà sino alle prime luci dell'alba. In combo Stai Lì gemellata con Wild Love. Ascoltatrici e ascoltatori di Wild Love, con voi lo sapete, se volete ci si risente poi anche al mercoledì pomeriggio. Ora passiamo ad African Soldier, Pato Rankin, Buju Banton.

0: Limitless, General Love, in questa intro Jack Shatta Music. Adesso ascoltiamo un po' di tracce made in Italy, due o tre, una molto importante che arriverà tra un po', le altre non lo sono da meno. Questa è una nuova uscita targata World 21, Tooth of Love e la Royal Family, Kit Katana, Dancehall. Sentite un po' qua alla grandissima.
1: Problem, Amy and Sadia,
2: La Roja
1: family, them for no so we not play with nobody. Amy and Sadia, I'm from Brindisi, south of Italy. You understand? I don't know, we're going to Zimbabwe. Real bad man sound, you understand? We don't play around. Read him up. Blood.

Son Brindisi, la Roja Family, Tutflow World 21 per questa Kut Katana. Adesso andiamo con Ghetto Eden e che è Flavio con Sifoni, perché Ghetto Eden saranno i prossimi ospiti della serata Culture Yard in quel di Q-Hub il 30 ottobre, di cui vi ho parlato prima, dunque cominceremo anche a farveli ascoltare durante le trasmissioni da qui a fine mese.

mi sembra chiaro il messaggio. Flavio e che è Ghetto Eden, sabato 30 ottobre saranno qui, no scusate, venerdì 30 ottobre saranno qua a Milano alla serata Culture Yard in quel di Cube in via Mecenate.

0: Il prossimo brano vorrevo farvelo presentare direttamente dal Mes Amis Boon, che adesso dovrei trovare. Eccolo qua, un attimino, giusto il tempo di aver combinato un disastro live and direct, ma lo sapete, con Vito War non c'è trucco, non c'è inganno, viene tutto fatto in diretta. Perciò,
1: sono Boon, sono...
0: Eccolo qua Boon, che ci presenta il prossimo brano, molto importante. Ascoltiamo quello che ha da dirci e poi sentiamo anche il disco.
1: Ciao amici, sono Boon, sono qui per ricordarvi che lunedì 28 settembre uscirà questo mixtape che si chiama Penne per Gaza, all'interno del quale c'è un pezzo dove ci sono anch'io insieme a Principe, Promo l'Inverso e DJ Camo. Insomma, è un progetto che serve per raccogliere dei fondi per la Palestina, quindi se potete supportatelo, promuovetelo, ascoltatelo. Restiamo umani.

0: Monseva, bella regà. So brusco, eppure io la domenica sera mi ascolto Vito War, Radio Popolare. Monseva, Reggae Radio Station. Namo, namo, namo, namo, namo, namo,
1: namo, namo, namo, namo. E dunque, Principe Boon, DJ Camo, solo rabbia da questo mixtape uscito proprio dalla mezzanotte. Sosteniamolo, sosteniamolo. Ora andremo ad ascoltarci Lone Ark, a.k.a. Roberto Sanchez, il suo progetto da solista. All Time Reggae Keeper. Il brano si intitola Money, Money, Money.

0: Junior Spray ancora una volta per Vito War. Ascolta Reggae Radio Station tutte le domeniche dalle 23:30 su Radio Popolare 107.6.
1: Ed eccoci qua, arrivati bene o male al termine della prima parte. Abbiamo ascoltato Queen Omega con Spiritual War. Vito War saluta e ringrazia tutti voi che avete seguito il programma sino a quest'ora. Poi salutiamo naturalmente tutti coloro che sono sintonizzati sulla app di Wide Love Reggae Radio. Con voi, se volete, ci si risente per la replica mercoledì pomeriggio. Qui si prosegue dopo le notizie di Radio Pop, arriva la seconda parte che prevede, diciamo, una selezione molto particolare, aspettando Don Letts che arriva in Italia il 23 e il 24 di ottobre. Il 23 sarà a Milano all'Arcibellezza, il 24 a Modena al Vibra Club. Vito War aprirà e metterà musica anche dopo il DJ set di Don Letts, dunque mi troverete sia a Milano che a Modena. Naturalmente ascolteremo tre canzoni dal Bob Marley and the Wailers Roots Rock Reggae Live in Hammersmith Odeon 1976, abbiamo cominciato a sentirlo tre domeniche fa. Lo ascolteremo tutto quanto, ogni domenica tre canzoni da questo fantastico live, dove c'è appunto anche una prefazione di Don Letts. Poi a seguire un po' di musica che ci porterà, diciamo, alle sonorità che ascolteremo soprattutto da parte mia nelle selezioni pre-Don Letts. Dunque vi lascio a tutti voi, per chi è su Radio Pop alle news. Noi ci si risente subito dopo, aspettando il sorgere del sole. Airi Airi da Vito War.
2: State ascoltando Radio Popolare.
3: Popolare Network.

0: Dopo Eni, anche IP annuncia prezzi calmierati per i carburanti. Il governo festeggia e spera che altre compagnie facciano lo stesso. Intanto però il prezzo sale. In autostrada il diesel ha toccato quota 2,50 euro al litro. Nel Regno Unito arrestati 5 uomini per terrorismo, forse pianificavano un attentato vicino a una base utilizzata dagli Stati Uniti per gli attacchi contro l'Iran. Evacuate 85 case dopo l'allarme bomba. L'Iran ha sopravvalutato la sua posizione, così Donald Trump dopo aver respinto la proposta di una tregua. Intanto oggi la conferma del ferimento di Mojtaba Khamenei nel bombardamento americano della casa del padre Ali. Da Lourdes, Leone XIV ribadisce la posizione della Chiesa su aborto ed eutanasia. Ciò che è legale non è per forza morale, le parole del Papa. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, dopo Eni anche IP calmiererà i prezzi dei carburanti nelle sue stazioni di servizio. L'annuncio è arrivato da Socar, azienda dell'Azerbaigian che controlla IP. Eni aveva già annunciato che da domani mattina alle 8 nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live entrerà in vigore un prezzo massimo per i carburanti, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. I nuovi tetti che saranno applicati sia per il self-service che per il servito comportano una riduzione di circa 17 centesimi rispetto ai prezzi medi praticati finora dalla stessa compagnia. La misura resterà in vigore per 30 giorni con la possibilità di un rinnovo fino alla fine dell'anno. Nonostante la decisione di IP, secondo Rinaldo Ganola, giornalista economico, la mossa non funzionerà.
1: Lo sta facendo perché probabilmente gliel'ha chiesto il governo. Teniamo presente che Eni è una compagnia controllata dallo Stato. Descalzi, l'amministratore delegato, il capo dell'Eni, è nominato dal governo, è stato confermato dalla Meloni. Naturalmente un'operazione del genere ha un grande impatto mediatico e di facciata. Sui risultati veri per calmierare i prezzi dei carburanti non ci credo molto, perché l'Eni, pur essendo un operatore molto importante, non è totalizzante sul mercato, e quindi gli altri produttori, gli altri distributori di benzina e di diesel probabilmente saranno sì preoccupati, ma non credo che seguiranno l'esempio. Probabilmente è già d'accordo l'Eni con il governo di prorogare fino alla fine dell'anno. Tra l'altro, il costo per l'Eni di questa operazione di immagine, di facciata, è un costo economico assolutamente contenuto e limitato per le sue dimensioni. Cioè, teniamo presente che l'Eni nei primi sei mesi di quest'anno ha realizzato ricavi per 40 miliardi di euro e ha un utile netto di circa 4 miliardi. Se questa operazione viene prorogata fino alla fine dell'anno, il costo, diciamo, per l'Eni, il costo dei mancati ricavi potrebbe essere di circa 100 milioni al mese, che è, diciamo, nel grande mare magnum del bilancio dell'Eni, che a fine anno sarà almeno di 90 miliardi di ricavi, una vera sciocchezza.
0: 5 uomini sono stati arrestati con l'accusa di terrorismo vicino alla base aerea britannica della RAF di Fairford, a ovest di Londra, utilizzata dai bombardieri statunitensi impegnati nella guerra contro l'Iran. Ci dice di più Chiara Manetti.
2: La polizia antiterrorismo britannica sta guidando l'indagine che vede coinvolti 5 uomini che sono stati arrestati nelle prime ore di oggi, domenica, con l'accusa di terrorismo ai sensi dell'Explosive Act. La polizia è intervenuta vicino a una base dell'aviazione militare britannica, RAF Fairford, nel sud-ovest dell'Inghilterra. La base è usata anche dagli Stati Uniti nell'ambito degli attacchi statunitensi contro l'Iran. Secondo quanto riportato dai media britannici, questa mattina 3 furgoni bianchi sono comparsi nel piccolo villaggio di Welford, accanto alla base militare. A segnalare la presenza sospetta dei veicoli è stato un residente della zona. La polizia è poi intervenuta bloccando i 5 uomini e una squadra di artificieri ha esaminato i veicoli per il sospetto trasporto di esplosivi. Per precauzione 85 abitazioni sono state evacuate, ma la polizia è al lavoro per far rientrare i residenti nelle loro case il prima possibile. Data la presenza significativa dell'aeronautica militare statunitense nella base britannica, Oggi si è espresso il presidente Donald Trump, che ha detto di collaborare strettamente con i suoi omologhi britannici. Li avevamo sotto indagine, puntavano a causare gravi danni ai nostri aeroporti, ha detto Trump sui 5 arrestati. Secondo Sky News UK, che cita alcune fonti anonime, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati, di cui però per ora non è ancora stata resa nota l'identità.
0: Dopo aver respinto la proposta iraniana per la chiusura del conflitto, Donald Trump ha detto di attendersi dei colloqui in settimana. Lo rende noto Axios. Teheran vorrebbe concludere un accordo, ma non è quello che voglio fare io, ha detto il presidente statunitense. È un'intesa che forse avremmo accettato un anno fa. Hanno sopravvalutato la propria posizione. Alla domanda su una ripresa degli attacchi contro l'Iran ha risposto: ci penso continuamente. Intanto, a distanza di 2 mesi da quella che sembrava un'indiscrezione rilanciata dai media occidentali, è arrivata la conferma delle condizioni della guida suprema iraniana. Un membro dell'assemblea degli esperti iraniani ha riferito all'emittente del Qatar Al Arabi che Mojtaba Khamenei sarebbe rimasto ferito nel bombardamento americano dell'edificio del padre Ali Khamenei. Il servizio.
3: Il 28 febbraio, primo giorno di guerra, le bombe americane hanno colpito il compound del leader supremo Ali Khamenei, uccidendo lui e numerosi suoi familiari. A succedergli era stato il secondogenito Mojtaba, ferito in quel bombardamento. In questi mesi non lo abbiamo mai visto, secondo alcune fonti non voleva che la sua figura e la sua voce potessero essere manipolate dall'intelligenza artificiale. Quando si seppe del ferimento, furono bombardati 3 ospedali a Teheran. In uno di questi si trovava lui prima di essere estratto dalle macerie. A raccontarlo all'emittente del Qatar Al Arabi è Mohsen Al-Haidari, membro dell'assemblea degli esperti incaricata di scegliere il nuovo leader supremo. Il religioso ha rivelato dettagli sulle modalità con cui Mojtaba è stato eletto. Il suo nome è stato proposto come gesto di sfida nei confronti di Trump, che aveva messo in guardia contro l'elezione del figlio di Khamenei. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Mojtaba ha ottenuto 50 voti su 59 contro gli 8 dello sceicco Al-Arafi, mentre un membro si è astenuto. Al-Haidari ha negato che l'assemblea si sia consultata con i Pasdaran. Mojtaba non è stato informato della selezione se non tramite la dichiarazione trasmessa via radio. Non è previsto che la guida suprema venga consultata, ma deve accettare la responsabilità. Il Consiglio degli esperti non si è finora incontrato con Mojtaba per circostanze di sicurezza. I contatti e gli incontri individuali sono condotti in segreto. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E a un mese dal voto del 27 ottobre in Israele, gli ultimi sondaggi vedono governo e opposizione alla pari. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha recuperato terreno rispetto a qualche mese fa, quando veniva dato per sconfitto. Il suo principale rivale è l'ex capo di Stato Maggiore Gadi Eisenkot. Nell'uno nell'altro al momento raggiungerebbero la maggioranza dei 61 seggi sui 120 totali della Knesset necessari per creare un governo. Anna Momigliano è una giornalista del Corriere della Sera, esperta di Israele.
4: Allora, i sondaggi danno in lentissima risalita Netanyahu, il che vuol dire che adesso il blocco di Netanyahu e il blocco dell'opposizione sono più o meno pari con, sempre stando ai sondaggi, 52 seggi a testa. Però attenzione, perché quando si parla di opposizione bisogna chiarirsi su cosa si parla. E l'opposizione che pareggia con Netanyahu è l'opposizione mainstream sionista. Poi ci sono i partiti arabi che dovrebbero assestarsi, secondo i sondaggi, intorno ai 12 seggi e sarebbero un fortissimo deal breaker. Cioè, l'Israele che non sta con Netanyahu è molto di più dell'Israele che sta con Netanyahu, però col fatto che diciamo tutto questo separazione tra palestinesi e con cittadinanza israeliana ed ebrei è così netta, noi non riusciamo a contare l'opposizione come una cosa unica.
0: A Reggio Calabria, dove si sta votando per le elezioni suppletive della Camera, alle 19 l'affluenza è stata del 10,26%, in drastico calo rispetto a 4 anni fa, quando alla stessa ora l'affluenza era del 35,48%. I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15. Per la destra il problema è la concorrenza di Roberto Vannacci, che è alla prima prova politica seria, con la possibilità di eleggere un suo deputato. Il candidato di Futuro Nazionale è un ex uomo di Forza Italia, Domenico Giannetta. Sentiamo Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienze politiche all'Università di Bologna.
5: Le elezioni sono sempre importanti. In questo caso Vannacci sta scommettendo in una situazione nella quale non è facile per lui andare molto forte, però si dimostra che il suo candidato riesce ad avere 7-8-10% dei voti, questo per lui sarà un segnale molto buono.
6: Quindi dal risultato di queste urne può dipendere anche la strategia in vista delle elezioni politiche di Vannacci, ossia verso un accordo col centrodestra, una corsa solitaria?
5: Questo è più difficile dirlo, non credo che desideri fare una corsa solitaria per poi negoziare i suoi voti con Giorgia Meloni, che potrebbero essere decisivi. Resta da vedere naturalmente quanti voti in quale momento, questo a 7-8 mesi dall'elezione è difficilissimo dirlo.
0: L'intervista è stata realizzata da Alessandro Braga. Una ragazza di 20 anni è stata quasi annegata da un 38enne dopo aver rifiutato un approccio sessuale. È successo in provincia di Pistoia. La vittima aveva conosciuto qualche giorno fa il suo aggressore e si erano dati appuntamento lungo il fiume Pescia. Ma dopo aver rifiutato le avance dell'uomo, la ragazza è stata prima trascinata per i capelli, poi quasi annegata, picchiata e torturata. A salvare la giovane, l'ha chiamata alla polizia di una passante che ha sentito le urla. L'uomo è scappato, ma è stato ritrovato e arrestato dagli agenti. Ora è in carcere con l'accusa di tortura e tentata violenza sessuale nei confronti della ragazza. E questa sera, intorno alle 19, in un distributore di Reggio Emilia, invece, un ragazzo di 26 anni ha aggredito una donna che stava facendo benzina con un cacciavite. Poi l'uomo ha preso l'auto e ha investito le due persone che si erano fermate a soccorrere la vittima. I tre feriti non sono in pericolo di vita, ma le loro condizioni sono gravi. Il 26enne è stato arrestato, non si conoscono ancora le sue motivazioni, se ce ne sono. Papa Leone è tornato a parlare di fine vita nell'incontro con i malati di Lourdes. Nella terza tappa del suo viaggio in Francia, dopo le due giornate a Parigi, il pontefice ha detto che ciò che è legale non è necessariamente morale, ribadendo con forza la posizione della Chiesa non solo sull'eutanasia, ma anche sull'aborto. Nel pomeriggio Leone XIV ha poi avuto un colloquio privato con delle vittime di abusi sessuali del clero, uno dei momenti più attesi del suo viaggio francese. Ribadisco il mio impegno perché il male vissuto da voi non si ripeta con altri, ha detto il Papa alle vittime, lo riferisce la sala stampa vaticana. Il servizio da Parigi.
7: Ciò che è legale non è necessariamente morale e non può diventare normale somministrare la morte. Le parole di Leone XIV, oggi nel suo sermone a Lourdes, storico bastione del cattolicesimo tradizionale, per il terzo giorno della sua visita apostolica in Francia, sono un attacco frontale, senza nominarla, contro la nuova legge sull'aiuto a morire, voluta da Macron e votata prima dell'estate a larga maggioranza trasversale dal Parlamento francese. Legge che ha determinate e precise condizioni di volontà, coscienza, sofferenza malattia dà diritto al ricorso non propriamente all'eutanasia ma al suicidio medicalmente assistito, autosomministrato o in caso di impossibilità somministrato da un curante. In una prima bordata nel suo discorso all'UNESCO di 2 giorni fa il Papa l'aveva già denunciata come l'offerta di una morte programmata. Oggi in un discorso sulla sacralità della vita davanti a una platea di credenti più identitaria, quella di Lourdes, appunto culla della tradizione del misticismo cattolico più fervente e più dogmatico, ha ribadito senza mezzi termini la posizione intransigente del Vaticano sulla questione del fine vita e per così dire contestualmente del diritto all'aborto che sempre il Parlamento francese, gloria sua, ha iscritto l'anno scorso nella Costituzione. Dopo il consenso ecumenico tra difesa della pace dell'ecosistema e denuncia dei pericoli dell'intelligenza artificiale culminato nel trionfo ieri della messa oceanica sugli Champs-Élysées, oggi la controversia pro-life ma anche la contrizione con l'incontro a fine pomeriggio per la prima volta iscritto nel programma ufficiale di un papa con 7 vittime francesi di abuso sessuale da parte di membri del clero cattolico. Da Parigi, Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
0: Ni una Mari Carmen Mass. Con questo slogan, in migliaia, 100.000 secondo gli organizzatori, sono scesi in piazza a Madrid per il diritto alla casa. A far scattare le proteste lo sfratto di Mari Carmen Abascal, una donna anziana e invalida che è stata buttata fuori dal suo appartamento dove viveva da oltre 70 anni. Il servizio da Madrid.
8: L'accampamento di protesta per il diritto alla casa è cresciuto in una sola giornata. Nella Plaza del Sol di Madrid si possono contare ormai più di 175 tende. Nel pomeriggio 400 persone hanno partecipato alle assemblee organizzate dal sindacato degli inquilini.
9: Lo che è la vivienda deje de entenderse.
8: La casa deve smettere di essere considerata un bene di mercato, deve diventare un bene di prima necessità, spiega Juan, portavoce del sindacato degli inquilini. Le leggi non devono favorire gli speculatori, ma chi vive nelle case. L'occupazione pacifica e spontanea della principale piazza della capitale spagnola è nata dopo lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 88 anni che ha dovuto lasciare il suo appartamento finito in mano a una società di investimenti immobiliari. Per ora la polizia resta a guardare, molta invece la solidarietà delle persone che hanno portato cibo, medicine e sacchi a pelo. Stasera ci sarà un festival di musica e spettacolo a cui parteciperà anche l'attore Carlos Bardem. Prima di passare la seconda notte in tenda, vogliono resistere almeno fino a martedì, quando il governo di Pedro Sánchez dovrebbe approvare un nuovo decreto sulla casa per frenare gli sfratti delle famiglie vulnerabili. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.

Terminate le notizie di Popolare Network, eccoci qua di nuovo on air, sono passati 18 minuti dopo la una. Sempre Vito War a tenervi compagnia, la voce della notte della domenica di Radio Popolare. Tutto è cominciato nel 1988 in questa avventura radiofonica e che prosegue fino a quando le forze lo permetteranno. Funky Reggae Party, aspettando Don Letts in questa seconda parte di programma. Don Letts, conduttore radiofonico, regista, opinionista, personaggio storico della scena underground, punk, rock, reggae inglese, che arriva qua a Milano e Modena 23 e 24 ottobre. Mi è stato affidato il compito di aprire gli show di Don Letts, dunque mi sono detto perché non omaggiarlo anche di qualche selezione particolare qui nel programma. Ho cominciato già da qualche domenica, andremo avanti sino a quella prima del 23 ottobre, tranquilli tranquilli. Ascolteremo prima di tutto, anche nell'ambito di questa selezione, il disco di Bob Marley che ho presentato qualche domenica fa come vinile della notte. Mi sono detto a questo punto ce lo sentiamo tutto quanto, pian pianino, senza fretta, alla domenica, nella seconda parte, tre canzoni ogni puntata, il che non guasta mai assolutamente quando si seleziona Bob Marley, si va sul sicuro. Poi questo disco è veramente splendido, roots rock reggae, registrato nel 1976 all'Hammersmith Odeon di Londra, registrazione completa perché già diciamo tra i collezionisti circolava una versione bootleg ma non era intera come questo qui ufficiale diciamo. Le canzoni di questa notte saranno Be Down Low, Want More e No Woman No Cry, dunque preparatevi, tenetevi forte perché sono tre canzoni, una più bella dell'altra.

listen to the reggae radio station, DJ Vito. Yo, you listen to

E dunque con la splendida versione live di No Woman No Cry abbiamo ascoltato tre canzoni da questo doppio album live di Bob Marley uscito qualche settimana fa dal titolo Roots Rock Reggae. Lo ascolteremo tutto tranquilli domenica prossima, altre tre canzoni. Ora proseguiamo in questa selezione Punky Reggae Party dedicata a Don Letts, che arriva a Milano il 23 di ottobre, il giorno dopo a Modena. Big Audio Dynamite, la prima traccia del quale anche lui ne fa parte, la band dopo i Clash, diciamo. La traccia che vi faccio ascoltare è l'equazione di Albert Einstein, AMC2, Big Audio Dynamite, a Reggae Radio Station.

E dopo aver ascoltato i Big Audio Dynamite con AMC2, questa era The Prince in Madness nella selezione Aspettando Don Letts. Don Letts che troviamo qui insieme al nostro carissimo amico Gaudì con l'uscita di un nuovo singolo, un remix. Hanno messo mano a Reggae Macossa di Manu Dibango, dunque Gaudì e Don Letts.

Reggae Macossa, Don't Let Gaudí, Manu Dibango. 10 minuti mancano più o meno alle 2 del mattino.

0: Every day you wake, you read your chat.
1: My God, my King. Lui è Papa Levi. L'extended version del brano ci porterà al termine di questa selezione dedicata a Don Letts, in arrivo in Italia. Mi raccomando, segnalazione stai lì, se siete interessati acquistate il biglietto in prevendita per l'Arcibellezza. Le ultime, diciamo, apparizioni con Vito Vuola all'Arcibellezza sono andate tutte sold out, perciò mi raccomando.

0: E su queste versioni extended mix dei 12 pollici poi gli MC si divertono alla grande su queste basi strumentali con le proprie liriche dopo aver ascoltato quelle My God Making. In Cockney, Papa Levi. Su questa traccia saluto e ringrazio tutti coloro che poi ascolteranno anche il podcast più o meno fino a questa parte. Vito War adesso va di stacchetto e poi abbiamo la, diciamo, no, la pubblicità, quello che ci passa, diciamo, all'ultimo step di questa trasmissione, il podcast radio show, quello che vi accompagna sino alle prime luci dell'alba, una dopo l'altra, non stop, lo sapete, ascoltando Vito War la domenica notte si arriva a mattino tranquillamente. A favore dei podcast fanatics vi segnalo appunto 10 ottobre Vito War al Peyote Caffè di Magenta e venerdì 16 ottobre al Joshua Blues Caffè Arci in quel di Como. Seguitemi sulle pagine social, lì trovate il mio calendario con tutte le locandine. Si prosegue, adesso mando lo stacco e poi arriva ancora Anthony B.
1: State ascoltando Radio Popolare. Most wanted.